0: gradi, però qualche volta 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: No, per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini, ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: quindi accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che a Seremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente, quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno di farti in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro, mm-hmm, per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto là, devi alimentarle se vuoi il risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima, Gesù sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde, appunto epistolarmente, Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e, mantenendo nella proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima

0: probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Ah, che bello.
0: Rovinato la bellezza di questa che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente, un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico che è molto...
0: Trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Gli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova, ma non solo.
2: Siamo oggi noi.
1: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
2: Ma il Castelletto era appunto un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire dei palazzi. È un antico castello, si mette un paletto a caso, anche nella stessa via abbiamo tanti paletti diversi perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano oppure perlomeno a tenere tutto uguale, tutto a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo sono arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
1: Veramente.
2: Qui in Costa Alfierino, anzi per essere precisi, in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo delle piccole, degli archi, abbiamo delle cisterne, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio,

0: altre infilate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi
0: persi
1: nobiliari.
0: In gioco, diciamo che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo salendo verso Pizzabani, poi saliamo verso poi il Righi. La costruzione di Cecoslanamonti incrocia molte crose. Dicevamo San Bartolomeo degli Armeni, in realtà è una crosa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti, come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote,
1: è vero,
0: dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per piano nel Novecento. Adesso noi oggi, quando facciamo al baro, vediamo un quartiere densamente popolato. Spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi.
1: Città è
0: anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnieco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: gamba, braccio e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta, hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo. No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... sei panini all'olio? Sì, vabbè.
1: Ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport.
0: Allora, la parola. Perché io, avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi, che sì, poteva avere un bambino, ma... non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché e lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì, ora in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
1: Casa.
0: Esatto. Però
1: non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice. Felice perché...
1: Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora... Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua, un po' la vostra storia.
2: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti.

0: E lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimentichi. Alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo per noi iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici. C'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose.
1: Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Sì.
1: Quali sono le preoccupazioni? Cioè, sono preoccupazioni che aumentano.
0: 19, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Sono tanti i muri che lei ha incontrato e che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto.
1: Vero.
0: Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi,
0: assolutamente.
1: Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono

0: stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia. Per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie ad
1: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia? Sì. Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E

0: Tiziana una mattina non riesce più a alzarsi da letto, prendere al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Si trovava,
0: non si è riuscita a trovare una macchina con la mano sinistra.
1: Anche per i mancini, voglio dire,
0: nemmeno per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
1: ora poi adesso arriva Gianluca così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E
1: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei Tiziana con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così e la macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, insomma tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: L'ha fatto lei Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Bravo.
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, perché insomma non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
2: Mm-hmm.

0: Avevi detto tutto. È tutto.
1: L'avevi detto proprio in una frase che avevamo.
2: È tutto.
1: Ed è proprio viveva di oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po', io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
0: affievolita. Ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
1: sì.
0: Un'invenzione,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
0: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
1: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
0: Grazie. Bravissimi, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come io al solito, ma questa sera regia la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì.

0: Che altro, allora, perché noi siamo...
1: Prego, prego.
0: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le due squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
1: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se due anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
0: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che... brindavamo
1: alla nostra festa. Bevevamo in maniera responsabile.
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì.
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice, Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa, io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi...
1: Che si chiama? Più...
0: È Rosa Gaffarra, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti per la Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io la donata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo.

0: bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Tanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso a questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, uh-huh. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per indicare uh-huh. proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più audio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille.
0: Sì.
1: Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per

0: per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace, bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità, e ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande...
1: Brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, quel nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno, quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, e ovunque, sui social, sito, e organizziamo...

0: provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi?
0: Poi pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono persone quelle medicina. Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in

0: pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
1: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
0: Ah, è stato nei primi anni?
1: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
0: Ma ci sono a settembre le rose?
1: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
0: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi bocciole.
1: La stagione di fioritura regina per le rose è maggio, quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
0: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
1: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
0: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
1: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
0: Che profumo!
1: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
0: Invece qua c'è qualche giallo.
1: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
0: Ah!
1: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
0: Profumano tutte?
1: No.
0: Queste sì, comunque.
1: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
0: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
1: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
0: Hanno dei nomi queste?
1: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
0: 200 specie ci sono.
1: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutto

0: tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più, se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle anche queste lo sono, guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Che meraviglia, Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: Io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose.

0: cose deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
1: chinensis.
0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinesi hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre. Non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.

0: Ho dato origine alla loro
1: delle
0: volta.
1: Nuove, esattamente,
0: a
1: delle
0: nuove rose.
1: Rose.
0: Che bello.
1: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
0: La France.
1: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
0: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
1: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
0: E in che epoca siamo?
1: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
0: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
1: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
0: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
1: Esatto.
0: Queste qua non sono rose invece?
1: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia,
0: Banksia, e non profumano.
1: Mr. Banks.
0: Mr. Banks l'ha inventato lui?
1: No, gli hanno dato il nome a suo.
0: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
1: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
0: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
1: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito ai giardini di Nervi le sue nuove varietà
0: che
1: da
0: forte.
1: Mettere in concorso.
0: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
1: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
0: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
1: Quando un ibridatore ricerca fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
0: Ma come si fanno a mischiare?
1: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
0: Quindi in mezzo qua l'ovario
1: Esatto.
0: In che stagione si fa il miscuglio?
1: In questo, durante la fioritura.
0: Che
1: però
0: bello.
1: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
0: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
1: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
0: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi

0: grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero, ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico
1: classica.
0: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine. Quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale, si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche, forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
1: Farebbe parte proprio del tronco.
0: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.

0: false?
1: Sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per, ad esempio, le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è l'alidi dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. No, non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il

0: suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, è un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
0: Fiori
1: e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi
1: vengono curate
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no. Qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio?

0: consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggi in Liguria. Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei. La cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai. Ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata. E poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti. E poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. E allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto. E fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e poi divorziarono con Napoleone e lei si rifugiò nei fiori. E questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però, per esempio, tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose.

0: giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che non, quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo, 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che in Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e praticamente i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio

0: un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese, soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento.

0: evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
1: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro ti è richiesto.
0: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
0: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il primo.

0: trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Io in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
0: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
1: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
0: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, ma se di rosa bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché odore.
1: Diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
0: Quindi non ho peccato stavolta.
1: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
0: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che

0: Altro, il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, cosa, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo,
0: sono,
1: Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata, posso guardare, prendo una rosa.
1: Un dolore a raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, nei privati, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di... biologico, di grado biologico, la rosa di, diciamo, dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora, tra virgolette, bella datata. Sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini, una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Noi queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze. Sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o nell'altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di
0: tutti? Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso, dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente, quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto. lo so.

0: sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere, appena
1: e poi a te
0: taglia e riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, e beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
1: non esageriamo, e vediamo cosa succede. Roba dalla natura.
0: No, non provi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola, devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà, dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico, e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando, quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
0: Certo.
1: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 biobette.
0: Sì.
1: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 biobette, vorrei 6 biobette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 biobette. Le biobette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
0: quello che...
1: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
0: Era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto: non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport.
1: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso.

0: Scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina e la parola mi ha dato problema perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: La frase.
0: la frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus? Ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno
0: Sì,
1: detto.
0: esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero,
1: Una
0: diciamo,
1: promessa, mi
0: una
1: hanno detto.
0: promessa. E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paralimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. Anche il mio piano di studi è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio,
0: Sì.
1: esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché stare a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: Casa, famiglia.
0: esatto, però mi piace da morire. E
1: Perché quale
0: quindi
1: sarebbe il suo sogno?
0: diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente e

0: carpe diem, vivi l'attimo, se c'ho, ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non, diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica.
1: Ah, domenica! Dove?
0: A Villa Gentile, faccio il 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia, grazie. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute.
1: A Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato

0: a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari, come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
0: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe, che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova, sì.
1: Ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento? La pet
0: Sì.
1: therapy in acqua con i Terranova?
0: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle
1: Ma che
0: onde,
1: meraviglia!
0: perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Bravo. Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro. Possiamo vedere
0: Sì,
1: anche la
0: l'ho
1: copertina.
0: nascosto qua sotto
1: L'ha nascosto.
0: perché non sapevo dove tenerlo.
1: No, tranquilla, che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quello del Cammino di Santiago. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
0: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal Faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili
0: Sì.
1: per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che
1: Oh.
0: abbiamo

0: condiviso con Francesca, e infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben due volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il cammino inglese, wow!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non 30. Li mette, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, uh-huh. fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante. Ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sa, Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortunata.

0: fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi.
0: Un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare
0: grazie
1: la vostra
0: a voi.
1: Storia. Per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille. Grazie.

0: È quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E le prime avvisaglie si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo siamo andati in diversi studi da diversi professionisti e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti appunto a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile, però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
0: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, insomma lo abbiamo visto anche a Lourdes,
1: esatto.
0: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
1: Esatto.
0: In diverse iniziative.
1: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene.

0: purtroppo non è riuscito poi a completarlo, e ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, eccoci, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo, questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp, e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
1: Eccolo questo.
0: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui, e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore, e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo, e infatti può anche scrivere, come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo vedere.
0: Sì.
1: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: L'ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro, ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità. Che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore, per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
1: Ah.
0: Quindi era proprio
1: sempre movimento.
0: Movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra.

0: non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
1: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
0: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che
1: certo,
0: molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo,
1: no. Ai ai ai, allora adesso poi allora, se facciamo la scelta sbagliata...
0: A me piace tanto una
1: allora,
0: poesia...
1: Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
1: Un pezzetto, ma vediamo, non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
0: Una pagina e mezza.
1: Se no la regia poi...
0: Allora. Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice, circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che, in un atteso caldo raggio di luce, si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
1: E la tua?
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: Un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay, che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice, ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce, leggera,

Giadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore e sono vita.

0: hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: Perché questa è
0: lunga.
1: la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui nasce c'è un altro fiore, quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore, lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché, soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, la vita, vi amo. Non so come
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente, è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente,
1: ma non la mente.
0: non la mente, sì, è quello. Comunque.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po'
0: Non lo
1: le
0: so, secondo me mi tira le orecchie poi,
1: orecchie?
0: però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una
0: Sicuramente.
1: prossima
0: Va
1: volta,
0: bene.
1: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Buonasera.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora?

0: E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Non si trovava.
0: Non
1: si è riusciti a trovare
0: una macchina con la mano sinistra.
1: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
0: nemmeno
1: esiste.
0: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
1: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E...
1: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi, non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, insomma tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare, diciamo, verso il basso, e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti, insomma, restava difficile. Per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Ma, bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma tutto il mondo.
1: Fuori.
0: Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno...
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera.
2: Sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: E avevi detto tutto. È tutto. L'avevi detto proprio in una frase che avevamo.
2: È tutto.
0: Ed è proprio viveva di oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po', io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vere.

0: Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei
0: affievolita.
1: Dice perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì, sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie Lidia Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana, grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche, per chi ci segue in diretta, alla Donata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla Dunata di Vicenza. Alla Dunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che altro perché noi...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno, e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra. Siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino, e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini.

0: dove tu hai sfilato per le strade di Genova. E se 2 anni fa ti avevano detto: ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi, mi mettono come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo, i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti, in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso, eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino. E per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli Alpini e la Dunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
1: Sì,
0: E com'è andata? Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
1: e eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo alla
0: Bevevamo in
1: nostra
0: maniera
1: festa.
0: responsabile?
1: Sì, in maniera
0: Sì,
1: responsabile.
0: in televisione si dice così? Sì?
1: E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare quattro, riesco a fare 4 allenamenti settimanali che prima non erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi
0: Tu che
1: seguono
0: ti
1: perché
0: porti
1: dicono: se
0: dietro
1: ce la
0: gli
1: fai.
0: altri.
1: Sì.
0: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
1: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i
0: Che si
1: ragazzi, quelli
0: chiama?
1: più. È Rosa Gaffara, provincia di Villafranca di Verona.
0: E che cosa rappresenta?
1: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
0: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni. Qual è il messaggio?
1: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
0: Grazie, grazie Paolo. Grazie per
1: Grazie a
0: le tue
1: voi.
0: parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille. Sì. Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
0: Bisogna che le persone lo usino.
1: Utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità e, ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa.

0: sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura
1: e darlo, e dare quel dignità. Nome, pronunciare quel termine,
0: esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche esatto, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchetti, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Che chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: medicina.
0: Sono quelle
1: che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille a Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura.

0: Del parco stesso, in questa prima parte con Elisabetta Biancalani, scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel
2: 2011.
1: Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No.
1: Queste sì, comunque.
2: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente...

0: niente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Intanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolora, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi
0: parte,
1: qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che
1: si posano sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa.
1: Esatto,
0: sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?

0: nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre.
1: Fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati dei...

0: delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta.
0: Nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andiamo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia.
1: Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: pergole.
1: Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi, le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora. e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ecco. Ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano Olanda,

0: Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
0: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
1: No, in realtà
0: non sono rose.
1: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
0: Scappato?
1: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
0: I fiori sono piccini però, non sono rose.
1: Sono rose,
0: sì.
1: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
0: Ah, è vero.
1: Ecco.
0: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
1: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
0: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, che si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto.
0: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio.
0: Ah, questa è la rosa classica
1: della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine. Quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale, si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche, forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.

0: commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo, provandola a staccare non si potrebbe, perché
1: farebbe parte proprio del
0: tronco.
1: Del tronco.
0: Ramo. Invece, se noi facciamo una lieve pressione, la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per, ad esempio, le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la Ivy Dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì. Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra.

0: per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite, questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini.

0: Invece qua nel giardino di Flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale, quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, è un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, un colore bellissimo. E ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola, si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
0: Fiori.
1: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto, se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei. La cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere

0: Era una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai. Ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature, che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata. E poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
1: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
0: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
1: certo,
0: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti. E poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minneaha, che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno, e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici, in particolare un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo, non c'era

0: ancora al rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Poi si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea, o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore. Erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e praticamente i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo, che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio, questo giallo intenso, altrettanto intenso.

0: Penso è il rosso del Callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli, le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo, a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Io in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
0: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
1: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che...

0: mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo diciamo un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare, via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore qua, raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica secondo me, poi vedrò con te, grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una sempre rosa, la mano dell'uomo.
0: Esatto, esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno, di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare.

0: la rosa
1: e renderla più fruibile.
2: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
2: quindi accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
2: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, di dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
2: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non mettere le staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
2: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: So, di solito sono ragazze. Sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
2: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più. Anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
2: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare. Comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
2: E recisa quanto dura?
0: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente, quindi come una qualsiasi fiore.
2: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
2: e poi a
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte, quindi in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
2: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa: al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente. La rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava a fare una volta: una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
2: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie a schiarire, a venire tutta esile. Beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
2: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
2: Prendere la roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente. Cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
2: Grazie Antonio, per il momento è tutto. Adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò. Grazie. È proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
0: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
1: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
0: E dov'è la lettera?
1: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte, quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
0: Certo.
1: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
0: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
1: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché.

0: perché porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono delle, sì, dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere ovviamente quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture
1: mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo
1: sì?
0: in casa.
1: Ah.
0: E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
0: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del 600 gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa e forse del Santo Mandiglion hanno sentito parlare.
1: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglion.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno sì. di questa chiesa. E questo Santo Mandiglion viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. E inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, mm-hmm. anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
1: Ah.
0: E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia.
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ah, siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: l'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi. Sono del 1400, eh? Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo

0: scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Si continuano a scoprire,
0: si
1: insomma,
0: continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico che è molto...
0: Trittico del Vanni,
1: esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di...
1: Maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire. Ma
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato, dorato con le raffigurazioni. C'è San Bartolomeo.
0: Bartolomeo, altri santi. I monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandillo in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova, ma non solo dei vicoli, perché lui
5: sì,
1: ci
5: fuori,
1: sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
5: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
1: E questa via qua sotto?
5: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, è stato sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Messaresasco, decidono, c'è sempre il concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
1: sì,
5: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bachernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli che

0: E dove si viene costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Per questo anno dove siamo oggi noi.
1: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
0: Ma il Castelletto era appunto un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire i palazzi. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1008 si pensa, si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
1: Che belle queste cancellate, come definirle?
0: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, scritto un paletto a caso, anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo sono arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
1: Veramente molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
0: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruire a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di speculazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua per esempio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelino e Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle, quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
1: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
0: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Corso Alfierino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo in questo caso qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi vedete quelle piccole porticine, sono piccole porticine di ispezione, piuttosto che bronzine dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle...
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno, quindi non saremmo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va la sua cassetta di derivazione, che era quello nostro, come dire, il nostro castell'acqua, dove controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo nelle inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia. Questa scheggia qua è un proiettile che

0: Sintomo è testimone accidenti. Di uno scontro, così ci raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente, perché se vedete il ferro non è certo, non ha subito un danno lì.
1: Mamma
0: è proprio...
1: mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ci sono delle altre in realtà, se guardate

0: viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi.
1: Beh, sì, il gioco, diciamo, si ripete un po'. Diciamo, nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi. Quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra, la luce, perché la luce a tanti vicoli ce n'è una poca.
0: Esatto.
1: L'800, i nuovi ricchi, diciamo, i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi, e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è con bellissimi, bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi, che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè, costruire i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli, che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cerca una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber, per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene utilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi, dove abbiamo vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
0: E tanto verde intorno, come dicevamo.
1: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più, via Sarotti, via Palestro, nelle intenzioni originarie devono nascere come a via gli alberati, in realtà non nascono, e poi, come dire, più palazzi meno verde in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. In questo caso abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanetti, ma se vedete questo periodo qua alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo salendo verso Pizzavani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
0: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
1: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo San Bartolomeo degli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai Sarocchino, che parte da via, collega via più o meno, corre lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville. Per esempio, giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville dove sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti. In realtà verso la cinta muraria, che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
0: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo? Chissà.
1: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia dei, se guardate, alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra...
0: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa...
1: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
0: Mentre in questo caso,
1: diciamo che non guardatela troppo, ma pensatela come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote.
0: È vero.
1: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per la
0: sì.
1: moto, per riuscire a salire lungo queste crese. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
0: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio, quindi in diverse epoche piano piano sì. Le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste
1: sì.
0: zone un po' più alte che aprono verso la vista.
1: Sì, forse
0: per
1: il Barro con un'altra cosa, forse il Barro con la diversa, perché il Barro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare al Barro, perché al Barro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, al Barro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato al Barro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via al Barro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via al Barro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo sempre d'Arena, certo. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo al Barro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando al Barro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
0: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
1: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
0: Alla prossima puntata.
1: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
0: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altri...

0: puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
1: Anzi, uno sprona comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
0: Va bene, grazie Roberto Gnieco per le immagini e presa diretta torna alla prossima puntata.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Storia di Genova nei suoi commerci, edito da Stefano Termanini Editore, due autori, oltre a Stefano Termanini, Carlo degli Abbati. Ecco, storico o economista?
1: Un economista con tanta qualità di storia.
0: E allora partiamo subito dalla parte storica, da questa Genova piena di soldi che mantiene tutti in qualche maniera.
1: Però che comincia in condizioni difficilissime la sua esistenza, essendo una ripa a mare in un posto scosceso, circondato da montagne di infoga incessante, come scriveva Jacques Hers. E quindi con delle condizioni di partenza estremamente modeste, come racconta Sebastiano Lopez, nel V secolo è un semplice vicus, ma lo ritroviamo nel primo documento reale che riguarda la città, nella cronaca del vescovo di Cremona, che ne fa il primo documento scritto e parla di un saccheggio, il saccheggio di Genova fatto dai Fatimidi nel 934, ed ecco che si vede che qualche secolo dopo già Genova è in condizioni di trattare la seta gattaia che viene dalla Cina. Come è riuscita in pochi secoli Genova ad essere una ripa difficile, ad avere già questa importanza? Nasce per il fatto che uomini di mare e di costruzione di garee erano diventate le flotte che difendevano dalle grandi invasioni arabe i feudi francesi e spagnoli. Quindi il controllo genovese del terreno occidentale permette a Genova di avere una notevole importanza già prima del 1000, importanza che poi si moltiplica.
0: Poi diventa la cassaforte del
1: esattamente.
0: Mondo.
1: Esattamente, questo ci arriva per una serie di scelte, che sono delle scelte interessanti, perché sono sia scelte di carattere diplomatico, per esempio noi abbiamo prima il controllo della terza riviera, vale a dire della Corsica, che è fondamentale per Genova, soprattutto per la parte della costruzione navale. La Corsica ha dei meravigliosi pini marittimi che permettono la costruzione degli alberi di Maestra, per cui è fondamentale per la maniera italiana il controllo della Corsica, non è solo il Bonifacio, certo. Oculus, Genova, ma anche attraverso quindi un successo grande nel campo diplomatico che permette a Genova, per esempio, nel 1261 l'estensione all'intero Mar Nero, scacciando per gli accordi con i paleologhi dal Mar Nero i veneziani, e quindi la città attualmente di Istanbul, cioè Costantinopoli, diventa la quarta riviera e si arricchisce di tutte le grandi colonie che sono un po' una sorta di Commonwealth genovese, come diceva Gio Pistarino.
0: Esatto.
1: E come Lucchetto in genovese dice: i senesi tanto van che

0: onde van la nuova sena fan. Ed ecco che questo grande comune di colonie organizza tutti i traffici che fanno capo alla città di Genova. E diventa così già il Mar Nero, con tutte le ricchezze che poi provengono, certo, sia che dalla Persia che dalla Cina, attraverso la via Mongola, diventa la quarta riviera. Ma non basta, perché alla fine del 200, grazie ad un'avventura di Benedetto Zaccaria, console di Laodicea, i genovesi arrivano sino a Bruges. Entrano nelle Fiandre, hanno capito l'interesse del mondo borgognone ed ecco che abbiamo anche nelle Fiandre, ed ecco la mostra attuale a Van Dijk, abbiamo nelle Fiandre la quinta riviera di questa città. È tutto ciò che permette poi la parte di cui lei dice, vale a dire il ricco momento in cui i genovesi diventano i finanziatori della corona spagnola, quindi il famoso siglo de los genoveses, che comincia con Andrea Doria nel 1528. Ma questo è il risultato di, da una parte, una riuscita attività diplomatica, la presenza delle colonie e poi l'enorme inventiva nell'ambito del naviglio marittimo, perché Genova crea la cocca, crea la nave a vela e con questa nave a vela trasporta anche carichi poveri e pesanti.
1: Invece Stefano Termanini, editore e scrittore, ha curato un'altra parte della storia di Genova nei suoi commerci, cioè dei ritratti di personaggi.
2: 5 ritratti di personaggi. Abbiamo immaginato che questa Genova, raccontata dal professor Carlo Degli Abbati in maniera cronologica, sia anche una Genova fatta di persone. Naturalmente, certo, era una Genova fatta di persone. E allora abbiamo individuato 5 ritratti che in qualche modo diano carne e ossa ai genovesi lungo un tempo
1: anche. Molto diversi l'uno dall'altro.
2: E diciamo, questo è stato anche un po' il nostro gioco, il nostro trucco. Abbiamo scelto un notaio, Giovanni Scriba, del XII secolo, perché Genova è una città fortemente notarile, in cui tutto si scrive, si scrivono i commerci, si scrivono gli accordi fra le persone che poi vanno per mare, bisogna che tutto sia scritto perché i patti abbiano forza di legge e quindi la figura del notaio è fondamentale. Abbiamo scelto Santa Caterina Fieschi Adorno.
1: Siamo ad
2: avere a che fare con un personaggio molto diverso, ma Caterina Fieschi Adorno è una mistica, ma è anche una santa molto genovese che si occupa dei poveri,
1: certo,
2: che si consacra addirittura ai poveri fino alla consunzione. Abbiamo poi dedicato il terzo ritratto, immancabilmente vorrei dire, ad Andrea Doria, interprete della Realpolitik genovese, colui che riesce a dare impulso alla città. Luca Cambiaso è il quarto. Luca,
1: siamo Cambiaso, nell'arte colui, più alta.
2: Colui che importa il Rinascimento,
1: certo,
2: comunque colui che dà veramente una spinta all'arte genovese, ma che poi confluisce nei vari, come dire, confluisce nell'itinerario di tanti genovesi, perché muore in Spagna nel 1585 al servizio di un Filippo II che lo fa letteralmente scoppiare di lavoro. Infine Andrea Spinola. L'ultimo ritratto, Andrea Spinola. Andrea Spinola è una sorta di Machiavelli genovese, una sorta di Guicciardini di Machiavelli genovese, che va in giro per il mondo a scoprire come si governino le città perché i genovesi imparino a governare meglio.
1: Certo, perché non bastavano i soldi.
2: Dice Andrea Spinola, anzi Andrea Spinola è suntuario. Andrea Spinola dice: abbiamo troppi soldi, siamo diventati troppo ricchi, oramai non dovremmo essere più sobri, e quindi richiama l'antica sobrietà come una sorta di Catone del Seicento.
1: E quindi tutto quello che avete letto nella prima parte, quella del professor Degli Abbati, lo trovate poi nella realtà spiegato da questi personaggi. Storia di Genova nei suoi commerci, Stefano Termanini, editori. Buona lettura a tutti e grazie.
2: Grazie, grazie.

0: 663 milioni di euro nel 2025, a tanto ammonta il valore dell'impatto economico del settore dei grandi yacht sull'economia genovese. Se ne è parlato in uno studio che è stato commissionato da Genova for Yachting, però attenzione perché ci sono anche alcune notizie negative.
1: I numeri sono in crescita dal punto di vista appunto economico, ma purtroppo decrescono quelle che sono gli arrivi delle barche sul territorio genovese.
0: E questo per quale motivo?
1: Questo pensiamo che sia soprattutto legato

0: legato a un tema di immobilismo e comunque di stallo che si è formato all'interno del territorio genovese, che ha reso i vantaggi competitivi, che sono principalmente quelli legati alle professionalità delle aziende che operano nel territorio, però dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo di quelli che sono i progetti, le infrastrutture, stiamo perdendo terreno rispetto a quelli che sono gli altri territori, i nostri concorrenti. Siamo alla sesta edizione di questa presentazione. La narrazione di questi anni ha fatto sì e fa sì che si sia capito il valore di opportunità del nostro settore. Certamente bisogna entrare in una fase più operativa, nel senso che da un punto di vista teorico il riconoscimento della nostra importanza c'è, questo, diciamo, riconoscimento si deve trasformare in concretezza. Infatti
1: tutto questo sistema e cluster, diciamo, territoriale di nautica professionale a Genova sviluppa, secondo le nostre analisi, 660 milioni di impatto annuo sul territorio Genova e territorio limitrofo.
2: C'è anche qualche numero in decrescita, però
1: chiaramente stiamo vedendo a livello internazionale un aumento dei traffici e dei volumi di attività, ma un calo su Genova, soprattutto su alcune delle principali dimensioni di imbarcazioni, quelle medie sostanzialmente. Tiene bene il segmento ancora alto, quindi imbarcazioni sopra i 90 metri soprattutto, nelle categorie fino a 30 e dai 30 a 50 vediamo un po' un calo. Questo però per fortuna ancora non riesce a compensare negativamente la crescita del valore, quindi la produttività, l'attività di valore aggiunto che le aziende del settore riescono a realizzare, che mantiene ancora in crescita i numeri in senso assoluto.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove

0: tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 €.
1: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
3: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Supportare le famiglie a reddito medio-basso abbattendo i costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ecco l'obiettivo della misura Nidi Gratis, giunta alla sua 7ª edizione. Grazie a uno stanziamento di 8 milioni, le famiglie liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra 200 e 500 euro. È stata completata la seconda e ultima fase dell'intervento di rifacimento del litorale nella zona di Albissola Capo, finanziato con 2 milioni di euro dopo i danni provocati dalla mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera fondamentale per la difesa del litorale, oltre che per la sicurezza di cittadini e attività economiche. Attivate 4 nuove tratte ferroviarie coperte dal servizio Tap & Tap, il sistema innovativo che consente di viaggiare acquistando il biglietto direttamente con carta. Salgono quindi a 69 le stazioni liguri abilitate al servizio Tap & Tap, grazie all'attivazione di 34 nuove stazioni e 98 nuove validatrici contactless. Inaugurato il nuovo circolo nautico ferroviario di Vesima, dopo i gravi danni subiti con mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera da circa 232.000 euro che si inserisce nei 2,3 milioni di fondi di protezione civile investiti a Vesima per la difesa della costa e la messa in sicurezza della viabilità. Si è svolta a Savona la festa della polizia locale, un'occasione per ringraziare gli agenti al lavoro ogni giorno al servizio dei cittadini e consegnare gli encomi alle donne e agli uomini in divisa che si sono distinti per professionalità e umanità. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Sono le 8, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. In apertura del nostro sito si parla del progetto della cabinovia a Genova. Quest'oggi è il giorno di una commissione a Tursi che affronterà il tema. Primo Canale la seguirà in diretta a partire dalle ore 14. La commissione è incentrata sullo studio del Politecnico di Milano che per la mobilità in Val Bisagno ha indicato come progetto una cabinovia di collegamento dalla stazione Brignole fino a Molassana. Il sistema di collegamento prevede un investimento tra i 140 e i 160 milioni di euro, costi inferiori rispetto a quelli per la realizzazione dello SkyMetro. Resta però l'incognita del finanziamento da parte del governo. Sono 50 pilastri di circa 30 metri d'altezza, trasporteranno 1000 passeggeri ogni ora per direzione, viaggiando a 21 km orari ci metteranno circa 25 minuti per percorrere la tratta da Molassana a Brignole. Attenzione, perché quest'oggi la Protezione Civile ha emanato un avviso per mareggiata intensa. Andremo a vedere direttamente sul territorio che cosa sta accadendo. Le forti onde metteranno a rischio il litorale ligure. Attenzione su Genova, Savona e Imperia. È entrata in vigore immediatamente l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. L'ordinanza impone, tra gli altri, i divieti chiari per prevenire incidenti e danni, come la sosta sul litorale, le strade costiere, i moli, i pontili. No, naturalmente, alla balneazione e divieto di uso di imbarcazioni e di natanti. Vi ricordo anche che quest'oggi prosegue il nostro viaggio live on the road verso le prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, 18 i comuni al voto in Liguria. Stiamo andando comune per comune a sentire le voci.

0: dei candidati e non solo, anche dei cittadini. Siamo stati a Zuccarello, a Cugoleto, a Zoagli, San Colombano Certeno, Litorriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella. Quest'oggi saremo in provincia della Spezia, a Lerici, questa mattina con Giorgia Fabiocchi. Con i nostri collegamenti vi racconteremo la situazione in tempo reale. La cronaca, un dramma l'altro ieri sera nel quartiere di Castelletto, dove una donna di 42 anni è precipitata da un muretto dove si trovava con il marito. Non si conoscono le cause dell'incidente. Sentiamo il servizio di Filippo Serio.
1: Sì, buonasera Giorgia e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia. Quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica, perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
0: E adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione di traffico al momento regolare, qualche rallentamento è presente sulla strada sopraelevata Aldo Moro in entrambe le direzioni. Raccomandiamo di prestare attenzione in via dei Mille, via Trento, dove sono in corso i rilievi relativi a incidenti stradali, e ricordiamo, come già avete fatto voi, che per la giornata di oggi è in vigore l'avviso di mareggiata intensa, evitare quindi di stazionare su litorali, moli, pontili e arenili. Segnaliamo poi lavori su sede stradale con modifiche alla viabilità ordinaria in Corso Quadri e Piazza Cavour dalle ore 21 di questa sera fino alle ore 5 di domani mattina. In ultimo, l'ufficio mobile della Polizia Locale sarà posizionato quest'oggi in Piazza Petrella dalle ore 14 alle ore 18 a disposizione dei cittadini. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, e adesso con Aurora Bottino il traffico in autostrada.
3: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni per coda. Iniziamo dalla A10 sul Ponte San Giorgio, potete vedere il traffico rallentato anche tra Genova Pegli e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Coda anche sulla A12 tra Genova Est e il bivio della A12 con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Qui siamo sempre sulla A10 e la A7, e poi ancora troviamo coda sulla A7, la Saravalle-Genova, in uscita al casello di Genova-Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano. Sulla A7 ancora troviamo poi un coda tra Bolzaneto e Busalla, potete vedere le immagini, per un veicolo in avaria in direzione Milano, coda quindi verso nord. Sulla A12 invece segnaliamo anche coda in uscita al casello di Nervi in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A10, nella tratta gestita da

0: concessioni del Tirreno, troviamo un chilometro di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova, in direzione Italia. Per il momento questa è l'unica segnalazione sulla tratta, ma sempre attenzione perché qui sono presenti diversi cantieri. E sulla 12 invece nessuna segnalazione per coda, se non quella per un incidente, risulterebbe senza feriti, tra Brugnato e Albiano Magra in direzione Livorno. Questa è la situazione, Eva, a te.
1: Grazie Aurora Bottino dalla nostra Newsroom 28. Che tempo fa quest'oggi con le nostre telecamere sull'estremo ponente? La prevalenza di sole con passaggi nuvolosi, sul resto della regione nuvolosità irregolare variabile con rovesci temporali anche associati a grandinate e colpi di vento più probabili sui versanti padani e sui rilievi del centro Levante dalle ore centrali. Le temperature minime sono stazionarie o in calo, le massime stazionarie in calo, 13 la minima, 22 la massima. Umidità alta, venti variabili questa mattina, sono poi in rinforzo da sud-ovest fino a venti di burrasca o burrasca forte nelle ore centrali di questa giornata. Il mare è in aumento fino ad agitato, molto agitato, con mareggiate su tutte le coste, in scaduta poi questa sera. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si festeggia San Mattia, dunque auguri a tutti voi. La luna è calante, illuminata ormai solo all'8%, perché andiamo verso la luna nuova di dopodomani, del 16 di maggio. Il sole è sorto alle 5:58, tramonterà questa sera alle 20:42 e oggi si celebra la giornata mondiale di preghiera, digiuno e carità. Accadde oggi, era il 1643, quando a soli 4 anni Luigi XIV successe a suo padre diventando il re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di ogni sovrano di tutti i tempi, regnò infatti per 72 anni e 110 giorni. 1939, all'età di 5 anni, Lina Medina diventò la più giovane madre nella storia della medicina. Nel 2004 invece venne messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro. La Grecia la dedicò alle Olimpiadi di Atene. I nati oggi, come ogni giorno i compleanni, oggi festeggia gli anni Kate Blanchett, 1969 il suo anno di nascita. Sofia Coppola, la regista, è nata nel 1971. George Lucas, 1944. Robert Zemeckis, 1952, una carrellata di registi quest'oggi compiono gli anni. Mark Zuckerberg, il fondatore invece di Facebook, 1984, il suo anno di nascita. Andiamo avanti con le notizie, parliamo di AMT. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che usano auto e moto private, è una delle preoccupazioni di Assoutenti rispetto al piano di risanamento di AMT. Sentiamo.
2: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di AMT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano AMT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
3: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Bagarre al Senato, al Question Time con Giorgia Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, ha replicato la Meloni. Parliamo anche di politica internazionale. Il presidente cinese ha accolto Donald Trump a Pechino. Gli Stati Uniti e la la Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto il presidente, aggiungendo di essere felice per la

visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Si parla anche di antivirus quest'oggi su tutti i giornali, negativi, infatti i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista che è ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi a 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla nave da crociera. E ancora bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta, era azzurro, omaggio all'Italia. La moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. Che cosa succede quest'oggi su Primo Canale? Alle 9.30 il medico risponde, è il dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro. Si parlerà di prevenzione, quali sono gli esami corretti da effettuare. Alle 10 Enrico Cirone con al servizio del pubblico. All'interno i collegamenti di Live on the Road. Quest'oggi con Giorgia Fabiocchi ci troveremo a Lerici per scoprire i candidati sindaci delle prossime comunali del 24 e del 25 di maggio. E ancora 12.30 è tempo di Newsroom 28 con Tiziana Oberti, dalle 13 al centro. La finestra sul mondo quest'oggi ci porterà a Oslo. Vi ricordo anche dalle 14 la diretta per la commissione a Palazzo Tursi sul progetto della cabinovia in Val Bisagno, il pomeriggio live con Franco Nativo dalle 15, il primo giornale alle 18, Take and Take alle 19.30 e vi ricordo questa sera giovedì serata di calcio alle 20 c'è Gradinata Nord, alle 21 Liguria Calcio e ancora ritorna Non ho l'età alle 22.30. Questa la programmazione molto ricca di quest'oggi su Primo Canale, do il mio buongiorno alla regia, a Gianluca Messina e adesso ci prendiamo un caffè come sempre, poi torniamo insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Le 8.16, bentornati. La Protezione Civile ha emesso già nella giornata di ieri un avviso per mareggiata intensa. Com'è la situazione? Buongiorno Chiara Orru.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come potete vedere dalle immagini, potete intuire quello di cui parleremo oggi insieme. Qui io mi trovo in Corso Italia, alle mie spalle la passeggiata di Corso Italia e come potete vedere dalle immagini onde alte, proprio perché oggi è prevista una mareggiata intensa, mareggiata prevista per quindi per il litorale ligure, attenzione a Genova, Savona e Imperia. E l'avviso di ARPAL, ovvero ci saranno onde di libeccio alte 4-5 metri, quindi siamo qui proprio per monitorare la situazione. Come potete vedere, in questo caso il mare è abbastanza

0: abbastanza mosso. Qui io, ripeto, mi trovo in Corso Italia e proprio in queste ore dove è prevista una mareggiata, soprattutto nelle prime ore del mattino e nel primo pomeriggio, appunto ci sono proprio divieti chiari proprio per prevenire incidenti e danni. Quindi vi è il divieto di sosta sul litorale, strade costiere, moli, pontili, ovviamente divieto di balneazione, ma questo era scontato, ovviamente divieto di uso di imbarcazioni, e poi metti in sicurezza oggetti mobili che potrebbero essere travolti e causare danni. Questi sono i divieti chiari che impone appunto l'ordinanza per prevenire incidenti e danni in caso di mareggiata. Come potete vedere, la situazione la stiamo monitorando. Sì, ci sono onde qui, come potete vedere, abbastanza, il mare è abbastanza mosso, ma insomma invito ovviamente tutti alla prudenza, quindi in questo caso bastano pochi secondi perché un'onda poi ci possa travolgere per chi si trova troppo vicino agli scogli o ai moli. Questa è la situazione, continueremo a parlarne qui, come potete vedere, dei pescatori. Magari cercherò di raccogliere alcune delle voci, delle loro voci, proprio come accolgono appunto la mareggiata, proprio come nella giornata di oggi. Vediamo se vogliono parlare. Insomma, Eva, continueremo a parlarne. A te.
1: Grazie. Grazie a Chiara Orru e a brevissimo le notizie con Aurora Bottino. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 347-6766-291 se volete mandare le vostre foto, i vostri video di mareggiata. Lo avete visto dalle immagini di Chiara, la situazione è molto tranquilla, le onde al momento sono tra gli 1 e i 2 metri, ma sono previste fino a 6 metri. Vediamo se qualcosa cambierà, qualcosa si evolverà. Vi ricordo anche che quando abbiamo raccontato mareggiate particolarmente intense che hanno provocato anche danni sulla costa, le onde avevano raggiunto anche i 9 metri, dunque stiamo parlando di un altro livello di pericolosità, ma noi siamo sul territorio come sempre per raccontarvi che cosa accade. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di quest'oggi.
2: Eccoci Eva con le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al tema della giornata per quanto riguarda Genova e la sua viabilità. Parliamo della cabinovia, infatti quest'oggi ci sarà una commissione a Palazzo Tursi che Primo Canale seguirà in diretta, ma nell'articolo in apertura trovate tutti i dubbi di cittadini, residenti, sul vento, sui piloti, sulla sicurezza a bordo di questa cabinovia e soprattutto anche i ragionamenti dei comitati che saranno poi gli auditi durante questa commissione che inizierà alle 14. E poi continuiamo con la cronaca. Nella serata di ieri un accoltellamento a Sottoripa, siamo nel centro storico di Genova, una lite tra due ragazzi di origini tunisine è finita con un 21enne colpito con due fendenti e trasportato all'ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni risultano gravi. Continuiamo poi con la donata degli alpini, che ormai è finita da giorni, ma i cartelli sono ancora nelle strade, soprattutto nel centro città, dove i cartelli delle zone alpine, la 1 e la 2, rimangono ancora. E poi Live on the Road, comuni al voto. Oggi Giorgia Fabiocchi sarà a Lerici, nello Spezzino, per continuare questo progetto che parla delle prossime elezioni in diversi comuni della Liguria. E continuiamo poi con la sanità. Antivirus, parla il professor Icardi, che spiega non c'è bisogno di panico, serve la sorveglianza, ma soprattutto spiega la differenza dal Covid. La preoccupazione chiaramente nell'ultimo periodo è stata proprio una nuova pandemia, Icardi dice sarebbe molto difficile. E poi l'avviso per la mareggiata intensa in Liguria, onde lunghe di Libeccio alte 4-5 metri. E per chiudere, oltre all'agenda degli appuntamenti di Primo Canale, dove trovate tutto quello che accade nella nostra regione, anche il caos calcio con la domanda degli ultimi due giorni, che è quando si gioca Genoa-Milan. La prefettura ha confermato lunedì, ma la Lega si rivolge al TAR, quindi ancora non è chiaro, non c'è ancora l'ufficialità. A te.
1: Grazie Aurora Bottino. Sì, abbiamo parlato di mareggiata, intanto arriva notizia anche da parte di ARPAR: la mareggiata arriverà soprattutto nelle ore centrali della giornata e poi nel primo pomeriggio, dunque per questo vedete il mare piuttosto

0: tranquillo, così come vi stiamo mostrando da Terrazza Colombo con le nostre telecamere, la nostra finestra sulla città e sul mare. Naturalmente vedete proprio laddove sta per nascere la nuova diga. Adesso ci siamo spostati, Golfo Paradiso, questa è la meravigliosa baia di Camogli, e poi siamo tornati invece a Genova sul porto col nostro tour delle telecamere che sempre vi mostriamo nel corso della mattinata. Si è parlato anche di asili nido nella giornata di ieri, perché Regione Liguria ha approvato per il terzo anno consecutivo i voucher per i nidi gratis con le fasce di ISEE che si sono ampliate, un progetto che coinvolgerà molte famiglie liguri, ce lo racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La Regione ha presentato il nuovo bando Nidi Gratis fino a 5.500 euro a famiglia in un anno per coprire la retta dell'asilo. I nuclei liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra i 200 e i 500 euro grazie alla terza edizione della misura. A disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro.
2: Una misura rivolta anzitutto alle famiglie per dare un importante supporto economico al bilancio familiare, anche quello di rispettare un aiuto soprattutto nel rispetto delle pari opportunità, perché sappiamo che soprattutto sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando si tratta di dover accudire i figli o magari interrompere un corso universitario o un corso di formazione, e nello stesso tempo questo garantirà anche la possibilità alle famiglie di poter contare su un supporto per i loro figli che verranno appunto accuditi da strutture dotate di personale professionale.
1: L'importo dei voucher varia in base all'ISEE del nucleo familiare oppure all'ISEE del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo la seguente fascia: 500 euro al mese per nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 350 per quelli compresi tra 10.000 e 30.000 euro, 200 euro al mese per nuclei con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000. Tra i servizi ammessi, quelli integrativo al nido d'infanzia e quelli educativi domiciliari. Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul portale FILSE. Le domande potranno essere presentata a partire dal 21 maggio fino al 22 giugno.
3: Questo è un impegno che la Regione Liguria si prende ormai da tanti anni, proprio per supportare la genitorialità, le famiglie, e in modo tale che le famiglie non abbiano problematiche poi per andare al lavoro, perché ovviamente se poi uno deve lavorare per pagare la retta del nido, capite bene che è un problema che non si riesce a risolvere.
0: Torniamo da Chiara Ru, che si trova sul lungomare genovese con un pescatore, con un ospite. A te, Chiara. Cerchiamo di recuperare l'audio con Chiara Oru, intanto vedete già inquadrato il suo ospite. Queste invece sono le belle immagini che arrivano da Camogli, dove vedete c'è un po' di onda ma ancora non è salita, una mareggiata che è attesa soprattutto nelle ore centrali della giornata, ora di pranzo e primo pomeriggio, attese onde dai 4 metri in su. In questo momento l'altezza dell'onda è tra l'1 e i 2 metri, vedete anche nello sguardo globale la bella vista da Terrazza Colombo, la nostra telecamera sulla città, come vi mostra che il mare non è particolarmente arrabbiato, non per il momento, ma la mareggiata è attesa. A te, Chiara.
4: Rieccoci Eva, scusate per l'audio, adesso dovrebbe ritornare l'audio. In questo caso sono con Andrea, vi dicevo, un pescatore che da oltre 35 anni pesca qui nel litorale genovese. Siamo a pochi passi da Corsa Italia. Insomma, lei come affronta una mareggiata da pescatore?
5: Non bisogna mai fidarsi del mare, il mare bisogna dargli del volo, perché può fare dei danni grossi.
4: Lei quindi evita di pescare quando c'è una forte mareggiata, in questo caso forse più nel pomeriggio dovrebbe...
5: Nel pomeriggio, perché dovrebbe cambiare, arrivare lì beccio, quindi si alza il mare sicuramente.
4: Quindi voi evitate di pescare in questo?
5: Assolutamente sì, è vietato. Se no si rischia di fare il bagno.
4: Lei è qui da che ora oggi?
5: Circa dalle 7.
4: Viene spesso qui in questa zona? Riesce a pescare?
5: Sì. Qua, non dico tutti i giorni, ma quasi. Qualcosa si prende, qualche giornata il solito cappotto da appendere nell'armadio.
4: Oggi è una giornata buona, meno buona?
5: Per il momento le condizioni sono buone, poi se si alza al mare in modo importante smontiamo e

0: due chiacchiere in società.
1: Lei ha una lunga esperienza, mi parlava da oltre 35
2: grazie.
1: Anni fa questo mestiere.
2: Grazie a Chiara Orru, sì, che poi ritroviamo dopo, intanto vediamo ancora le sue immagini, avete sentito anche un po' di vento, venti che poi arrivano da sud-ovest così come l'onda che si alzerà nel corso della mattinata, sarà poi al suo apice verso l'ora di pranzo subito dopo nel primissimo pomeriggio, l'attesa è quella di onde tra i 4 e 5 metri, mentre al momento sono circa la metà, dunque una giornata in cui prestare attenzione per chi abita davanti al mare, per chi ci si reca, non rischiate magari per uno scatto o per una passeggiata, non fate il bagno quest'oggi perché c'è il divieto dalle varie ordinanze comunali. Andiamo a vedere com'è la situazione nel Tiguglio quest'oggi. Allora saluto subito la nostra Elisabetta Biancalani, buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, vi salutiamo con le immagini del mare che è il grande attenzionato di questa giornata, anche nella zona del Tiguglio, avviso per mare intenso, ma come vedete dalle immagini al momento, almeno in questa zona della Liguria, la situazione è ancora tranquilla, evidentemente il livello delle onde salirà nel corso della mattinata e della giornata, quindi più tardi andremo di nuovo a documentare qual è la situazione. E anche il vento al momento è piuttosto tenue, nel senso che vedete dalle immagini gli alberi sono praticamente immobili, ma come capita altre volte in queste situazioni, poi bastano poche ore per stravolgere completamente la situazione, quindi visto che c'è l'avviso di ARPAL di mare intenso, entrano in azione tutte quelle azioni, quei provvedimenti, come il divieto di sostare nelle spiagge, nelle zone vicino al mare, sia a piedi che con l'automobile, il divieto di fare il bagno ovviamente e il divieto di uscire con natanti. Vedremo poi se qualcuno invece, un po' trasgredendo le regole, ne approfitterà per fare un po' di surf, come spesso accade in molte città della Liguria. Il cielo comunque è abbastanza variabile, ma come vedete dalle immagini c'è un po' di sole. A te la linea, ci vediamo più tardi con altre immagini delle mareggiate, se ci sarà.
2: Grazie a Elisabetta Biancalani. Intanto ci stiamo collegando anche con Giorgia Fabiocchi a bordo del van di Primo Canale con la nostra produzione diretta a Lerici nello Spezzino per Live on the Road. Buongiorno Giorgia.
4: Buongiorno, buongiorno Eva, ben ritrovati. Riparte il nostro Live on the Road Comuni al Voto. Ripartiamo questa mattina in direzione dello Spezzino, quindi la meta è quella di Lerici. Lerici che torna al voto dopo 5 anni in una sfida tra l'altro con candidature nuove, quindi non il sindaco uscente Paoletti, ma è una sfida a due, quindi non ci sono ritorni come spesso invece è accaduto, abbiamo raccontato in queste prime tappe. Questa è la quinta tappa dopo quelle delle scorse giornate, tutte praticamente nella città metropolitana di Genova a esclusione di Zuccarello nel Savonese. Quindi andiamo nello Spezzino, andremo intanto a raccontarvi in questi minuti da qui alle prossima ora insieme Eva com'è la situazione anche del traffico, perché adesso siamo per imboccare la sopraelevata Aldo Moro, poi la direzione è quella della A12, vedremo com'è dal punto di vista del traffico, anche perché sappiamo soprattutto nell'ora di punta il traffico in entrambe le autostrade, la 10 e la 12, ma non solo, anche in tutte le altre, quelle che salgono verso nord, è sempre abbastanza complicato, quindi ve lo racconteremo insieme. Poi questa mattina inizieremo i nostri collegamenti da Lerici con i 18 comuni che vanno al voto. Tra l'altro si avvicina la data finale, che è quella del 24-25 maggio, si vota il prossimo weekend, quindi non questo ma quello successivo, con il silenzio elettorale che scatterà poi dal venerdì alla mezzanotte. Ci risentiamo tra poco. Nel frattempo, rispetto ai giorni scorsi, mi sembra di poterti azzardare che la sopraelevata scorra un po' di più rispetto all'altra mattina. A te.
2: Grazie Giorgia, sì, lo stiamo vedendo, il traffico intenso ma comunque scorrevole sulla strada sopraelevata Aldo Moro, che monitoriamo anche dall'alto di Terrazza Colombo, lo vedete grazie alle nostre telecamere, insomma si viaggia in questa mattina, e poi seguiremo il van di Primo Canale che prenderà l'autostrada Genova Ovest per poi fare un pezzettino di A7, prendere poi il bivio per la 12 verso Levante e arrivare fino alla provincia della Spezia, peraltro tratta autostradale che sempre raccontiamo costellata da

Cantieri, sia quelli notturni che vengono poi rimossi alle 6 di mattina, sia quelli invece fissi durante il giorno, quindi vedremo come si viaggia quest'oggi sulla A12 e magari alle 11 scopriremo se nel frattempo è salita la mareggiata, una mareggiata attesa che ancora però non si fa vedere, che vi stiamo raccontando a breve. Poi con Chiara Ru ci spostiamo a Boccadasse e vediamo se la situazione è peggiorata o meno. Sembra una bella giornata ancora serena con qualche velatura.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausa asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole specie sul litorale, un po' più di nuvole. Locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato-forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL. C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcislliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le 8.36, tra le scadenze e le novità attese in queste giornate, c'è anche quella dell'arrivo della targa obbligatoria per i monopattini. A te, Aurora.
1: Sì, esatto, Eva, ne avevamo parlato con il nuovo codice della strada e ora effettivamente manca veramente pochissimo all'entrata in vigore di queste nuove regole. Tra cui quella forse più importante è il targhino assicurativo dei monopattini elettrici, perché non solo ci sono delle regole nuove per quanto riguarda come si viaggia, quindi non si può parcheggiare sui marciapiedi, non si può viaggiare senza il casco sotto una determinata età, ecco, arriva anche una nuova regola che rischia di far prendere a chi si muove con lo scooter multe fino a 500 euro se chiaramente non si è in regola. Allora andiamo a sentire che cosa cambia con Matteo De Falco, che è vicepresidente delle autoscuole UNASC, che proprio in queste settimane sta gestendo l'emissione di questi targhini assicurativi.

0: Siamo davanti a una svolta storica perché per la prima volta il monopattino non è più visto come un giocattolo, ma come un vero e proprio veicolo. E ormai imminente, il 17 di maggio, entra in vigore l'obbligatorietà dell'immatricolazione attraverso un contrassegno identificativo, che non è una comune targa metallica, ma non è altro che un adesivo inamovibile, irremovibile, un adesivo tanto da far capire agli utenti come se fosse una sorta di marca da bollo, da applicare obbligatoriamente o nel parafanghino posteriore o nel canotto dello sterzo. In caso di vendita, anche l'eventuale monopattino va eliminato e rimmatricolato ed è associato sempre a un codice fiscale collegato a una persona, anche minorenne, previa autorizzazione dei genitori. La grande novità è anche per tutela di tutti noi, che doveva entrare in parallela, ma poi Ania ha chiesto lo slittamento, anche una grande tutela per tutti noi, perché dal 16 di luglio ci sarà l'obbligo dell'assicurazione per questi veicoli. Abbiamo avuto, e anche a livello nazionale c'è stato un numero di richieste altissimo, la motorizzazione sta cercando di consegnare le targhe in pochi giorni. Ricordo a tutti che le pratiche possono essere fatte e gestite direttamente in modo privatistico al Ministero della Motorizzazione o attraverso le agenzie di pratiche auto, che non sono abilitate ancora ad oggi alla stampa, ma alla gestione della documentazione della pratica, e poi forniranno eventualmente dopo 2 o 3 giorni il contrassegno adesivo al cliente stesso.
1: L'agenda degli eventi di giornata la trovate ogni mattina dall'alba pubblicata sul nostro sito primocanale.it. Cosa accade quest'oggi? Già alle 9 a Palazzo Ducale a Genova ci sarà un convegno dedicato all'intelligenza artificiale con gli aspetti etici, le ultime novità e le prospettive evolutive e diversi approfondimenti, mentre a Cengio, in provincia di Savona, l'assessore regionale Scajola col sindaco inaugureranno una rinnovata piazza San Giuseppe. Al Palatechnoship di Genova, la finale regionale della prima edizione di Ricrea Steel Challenge. A Spezia, nella sede di Confcommercio, verranno presentati i dati di indagine sui fenomeni illegali con Confcommercio. Alle 12, Genova Sala Trasparenza, la firma del protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza stradale a livello regionale, mentre all'ora di pranzo, 13:15, alla chiesa di San Donato a Genova, verrà presentato il progetto di comunità del centro storico Dai Vicoli al Cielo 2026, le chiese del centro storico di Genova aperte per voi. Alle 14, lo abbiamo già ricordato, a Genova Palazzo Tursi, la commissione sulla mobilità in Val Bisagno e sullo studio effettuato dal Politecnico di Milano per una cabinovia in Val Bisagno, la diretta su Primo Canale. Seguiteci alle 14. Mentre alle 16:30 alla chiesa di San Nicolosio a Genova verrà riconsegnata la pala restaurata di Giovanni Andrea De Ferrari. In regione, nel pomeriggio 17:30, Sala Trasparenza De Ferrari, l'associazione Liguri nel Mondo presenterà una ricerca dedicata alla Liguria e i Liguri nel Mondo. Questa sera, un altro appuntamento importante, ci sarà ai magazzini del Cotone il 27esimo Galà delle Stelle nello Sport, che poi potrete vedere interamente sabato sera in prima serata su Primo Canale a partire dalle 21. Vi ricordo anche nella programmazione di Primo Canale, dopo al servizio del pubblico con Enrico Cirone, alle 12 sarà ospite in diretta Enrico Castanini, il direttore generale di Liguria Digitale. Dunque potete seguirlo volendo anche in streaming attraverso YouTube, attraverso il nostro sito primocanale.it. E vi ricordo anche poi la serata, quella di quest'oggi, alle 14 naturalmente la cabinovia, la commissione dedicata a Tursi, ma la sera è dedicata allo sport, alle 20 Gradinata Nord, alle 21 Liguria Calcio, alle 22:30 invece una nuova puntata di Non ho l'età. Questa tutta la programmazione di Primo Canale, così come vedete nelle grafiche, ringrazio la regia che stanno scorrendo in questo momento. Si è parlato e si parla ancora, quest'oggi l'appuntamento alla Spezia, ieri è stata a Genova, di sicurezza con gli eventi dedicati organizzati da Confcommercio. Il 31% delle imprese del terziario del Nord-Ovest segnala infatti un peggioramento dei livelli di sicurezza rispetto all'anno precedente. Purtroppo l'indagine è un'indagine nazionale sui fenomeni illegali che è stata realizzata da Confcommercio in occasione della giornata della legalità 2026. Ne abbiamo parlato con il nostro direttore Matteo Angeli e con il suo ospite Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova.
2: Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno del

0: imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale, percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola. Ci sono anche altre zone, penso a San Pietro d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni. E quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi, e vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave, perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese, perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo.
1: Torniamo da Chiara Orru, che dovrebbe essere arrivata a Bocca d'Asse. Qual è la situazione? Ancora buongiorno.
2: Buongiorno Eva, rieccoci, ho cambiato location, sono proprio qui a Bocca d'Asse, come potete vedere e leggere dalle immagini mi trovo nella scalinata Piero Calamai, che prende il nome dal comandante dell'Andrea Doria, del transatlantico che con il suo equipaggio salvò molte vite. E allora andiamo a vedere insieme, poi ci avvicineremo sicuramente anche a Bocca d'Asse, proprio nella spiaggetta, qual è la situazione del mare, anche perché oggi stiamo parlando di mareggiata prevista per oggi, una mareggiata intensa in Liguria, sia a Genova, sia a Savona, sia a Imperia, e previste onde di 4-5 metri, previste forse nel pomeriggio, proprio perché questa mattina, come potete vedere, sì, il mare è mosso, le onde, qualche onda c'è, però nulla di preoccupante questa mattina, non ci sono criticità particolari, al momento non si registrano criticità particolari. Le onde però stanno già attirando curiosi e turisti lungo il borgo, la passeggiata, quindi andremo magari a vedere anche verso la spiaggia qual è la situazione. Come potete vedere qui vediamo Bocca d'Asse dall'alto, sì, il mare è mosso, guardate le onde che appunto sugli scogli, sono evidenti, ma la situazione per il momento è abbastanza tranquilla. Si sono fermati molti a osservare il mare mosso, uno spettacolo che spesso accade sia residenti, fotografi, curiosi, come potete vedere anche dalle immagini, questo cane che sta giocando con il proprio padrone. Insomma, continueremo a monitorare la situazione della mareggiata. Qui, come potete vedere, il tempo è nuvoloso, qualche raggio di sole sì, si intravede, ma al momento, come vi dicevo anche prima, la situazione è abbastanza tranquilla, senza particolari criticità. Continueremo ovviamente a monitorare. A te Eva.
1: Grazie Chiara, ci risentiamo dopo. Sì, lo avete visto molto chiaramente dalle immagini di Chiara Orru dal borgo di Bocca d'Asse, come la mareggiata debba ancora salire. D'altronde era stato annunciato che sarebbe accaduto nelle ore centrali della giornata. Intanto per noi è un buon motivo comunque per farvi vedere le immagini in diretta dalla città di Genova, dalla costa, un bellissimo scorcio verso il monte di Portofino. Una pausa e poi ancora a raccontarvi tutte le notizie dalla Liguria.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi,

0: ti manca. Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Sono le 8.51, bentornati. Com'è la situazione in A12? C'è traffico? Torno da Giorgia Fabiocchi.
6: Sì, ciao Eva, ancora buongiorno. Situazione abbastanza sostenuta dal punto di vista del traffico, con segnalazioni di possibili cantieri. Da qui ai prossimi chilometri abbiamo superato da poco il casello di Genova Nervi, quindi la direzione è quella della Spezia di Livorno, per intenderci. C'è traffico, un traffico sostenuto, però fosse così saremmo già fortunati. Come sai, la situazione spesso sulle autostrade, soprattutto verso quest'ora, anche in A12, è molto trafficata. Vero è che il traffico maggiore spesso si registra in direzione del capoluogo ligure, soprattutto nell'ora di punta della mattina, però anche verso Levante posso dirti che il traffico è sostenuto. Per adesso grandi cambi di carreggiata non ce ne sono, cantieri, però si capisce che il traffico è sostenuto. Per darti invece un'informazione rispetto al resto delle autostrade in direzione Genova, parte, lo potete vedere dalle nostre immagini, il traffico scorre, non ci sono particolari code, mentre invece c'è molto traffico verso la 7, quindi in direzione nord, in direzione Busalla e poi Milano. Per intenderci, c'era traffico segnalato all'altezza del casello di Genova Bolzaneto. Questo per

0: darti un'informazione. Nel frattempo prosegue il nostro viaggio in direzione Lerici per raccontare i comuni al voto. Ci risentiamo tra poco, a te.
1: Grazie alla nostra Giorgia Fabiocchi, vedete in galleria diretta, sono tante le gallerie insomma sulla 12 sia in direzione Levante che Ponente, live on the road verso il comune di Lerici, un comune che torna al voto per le comunali del prossimo 24 e 25 di maggio. Intanto ci sono notizie che ci arrivano sul fronte della mareggiata direttamente da Arpal, il moto ondoso è iniziato a aumentare già dalle 3 di questa mattina e dalle 4 l'altezza significativa dell'onda, quella più alta, però non ha raggiunto i 2 metri. 1,82 metri, questa la quota massima, e mentre c'è stato invece in provincia della Spezia un picco di 3 metri e mezzo alle 5 di questa mattina, ma è atteso un aumento del moto ondoso e del vento già dalla tarda mattinata, e poi il grosso della mareggiata arriverà dalle ore centrali e nel pomeriggio, in particolare sui capi esposti della zona A della nostra regione, stiamo dunque parlando del Ponente e di tutta la sua costa. Sul Levante il vento entrerà meno, aumenterà anche l'instabilità, saranno peraltro possibili quest'oggi temporali sul centro e sul Levante della regione. Ancora cronaca, ieri cos'è accaduto? È stato presentato il ritrovamento di un'opera del patrimonio artistico nazionale, non solo per Genova, è una ferita che può finalmente guarire. Sentiamo.
2: Dopo 40 anni torna al Santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
3: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
2: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
1: Sono appena passate le 8.55, dunque la linea va, scusate, a Aurora Bottino al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quella che è una notizia di cronaca che arriva da Genova. Una donna di 42 anni è morta dopo essere precipitata da un muraglione in corso Firenze. Allora sentiamo il servizio di Filippo Serio.
1: Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perde.

0: perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone, agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte, del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
1: E ora parliamo di AMT perché il piano di risanamento preoccupa Assoutenti e il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che decidono di usare auto e moto private. Queste le parole di Furio Truzzi, presidente. Sentiamo.
2: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
3: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
1: E oggi è una giornata importante anche per la Cabinovia, il progetto di mobilità per la Val Bisagno. Oggi infatti alle 14 a Palazzo Tursi ci sarà l'attesa commissione incentrata sullo studio del Politecnico di Milano che per la mobilità in Val Bisagno ha indicato come progetto una cabinovia che collegherebbe la valle dalla stazione di Brignole fino a Molassana. Primo Canale seguirà la diretta in diretta alla commissione. Lo studio è stato presentato in comune, lo ricordo, lo scorso marzo dall'ingegner Pierluigi Coppola. Il sistema di collegamento prevede un investimento tra i 140 e i 160 milioni di euro, sistema appunto che avrebbe dei costi inferiori rispetto a quelli dello SkyMetro che si aggirava intorno ai 585 milioni di euro, ma rimane l'incognita sull'ottenimento del finanziamento dal governo. Tanti i dubbi di residenti e comitati che saranno poi quelli auditi durante questa commissione. Ma cambiamo argomento, parliamo di sanità, parliamo dell'antivirus, quanto ci dovrebbe preoccupare? Non è come il Covid, queste le parole del professor Riccardi, sentiamo.
4: Sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso.

0: caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, all'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
1: Questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Primo mattino, bentornati, sono le 9.05, una giornata in cui è attesa una mareggiata intensa che sarà concentrata soprattutto a partire dalle ore centrali di questa giornata. Lo vedete dalle nostre immagini in diretta da Terrazza Colombo, come il mare sia mosso ma ancora non molto alto. Le onde registrate dai previsori di ARPAL nella notte, nel primo mattino, hanno raggiunto circa i 2 metri con un picco nello spezzino di 3,30 metri alle 5 del mattino, onde che dovrebbero però poi salire soprattutto a ponente e un po' meno a levante a partire dall'ora di pranzo e il primissimo pomeriggio, per raggiungere anche i 4-5 e addirittura i 6 metri. Levante un pochino più salvo rispetto alle previsioni attuali, alla lettura dei fenomeni e delle carte di questa mattina. Dicevo, Levante più salvo e ponente invece maggiormente colpito, mentre a Levante arriverà purtroppo il maltempo nelle prossime ore. Questa è la situazione meteo, grazie alla regia per le immagini dalle telecamere di Terrazza Colombo. Ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.

0: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico in città che permane regolare, qualche rallentamento è ancora presente sulla strada Aldo Moro, direzione ponente, in uscita su Via di Francia. Raccomandiamo di prestare attenzione in Via Reghette, l'intersezione con Via Bovio, dove sono in corso i rilievi relativi a un incidente di testa stradale. Segnaliamo poi lavori su sede stradale con modifica alla viabilità ordinaria in Corso Quadrio e Piazza Cavour dalle ore 21 di questa sera sino alle ore 5 di domani mattina. Ricordiamo poi la presenza del nostro ufficio mobile posizionato in Piazza Petrella dalle ore 14 alle ore 18. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Dalla Polizia Locale del Comune di Genova per tutti gli aggiornamenti, come va invece in autostrada, lo scopriamo insieme a Aurora Bottino.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni per coda. Qui potete vedere grazie alla regia le immagini che arrivano dal ponte San Giorgio. Siamo sulla 10 prima del bivio con la A7, dove si registra appunto traffico rallentato verso Genova. Coda anche sulla 7 in uscita al casello di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano per lavori, per traffico intenso e ancora sempre sul

0: La Serravalle e Genova, 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla, sempre verso nord, verso Milano. Questa invece sono questa è l'immagine che arriva dalla A10 all'altezza di Genova Aeroporto. Continuiamo sulla A10, ma nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, dove come quasi ogni mattina troviamo diverse segnalazioni per coda. Iniziamo dalla 1 chilometro tra Spotorno e Savona in direzione Genova a causa lavori, 1 chilometro di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso la Francia, sempre causa lavori, causa cantieri, e verso Genova ancora 1 chilometro tra Albenga e Borghetto. Sulla A12 invece per il momento nessuna segnalazione. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, dalla nostra Newsroom 28, lo vedete dalle immagini dell'autostrada, appunto, quali sono i punti maggiormente colpiti dal traffico. Abbiamo anche poi Giorgia Fabiocchi e il van di Primo Canale che è diretto a Lerici invece sulla 12, e a breve andiamo anche a monitorare la situazione verso La Spezia, dunque a 12 direzione Levante, una 12 costellata dai cantieri, così come state vedendo questo sulla 7 in direzione nord verso Milano. E se vi dico la parola rose rugose, questo lo dico per la regia, perché adesso entriamo nel mondo di Viaggio in Liguria, una bella puntata perché è stata una puntata molto colorata dedicata alle fioriture, le fioriture di primavera. Siamo stati con Elisabetta Biancalani all'interno del Roseto dei Parchi di Nervi, dove abbiamo scoperto anche tanti aneddoti, tante curiosità, anche tante specie diverse. Quella delle rose rugose è una di queste, dal nome davvero curioso scopriremo perché si chiamano così, ma anche le rose borboniane che arrivano proprio dalle isole Bourbon. Sentiamo.
2: Ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
3: Queste qua che hanno un zig zag?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
3: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
3: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
3: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
3: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
3: Che hanno dato origine alla loro
2: delle
3: volta,
2: nuove, esattamente,
3: a
2: delle
3: nuove rose.
1: Avete visto la bellezza di queste rose? Potrete vedere poi nuovamente anche on demand dal sito primocanale.it la puntata di Viaggio in Liguria. Avremo altri piccoli ispezioni da mostrarvi nel corso della giornata. Torniamo a Bocca d'Asse con Chiara Orrù. Vediamo, sentiamo le voci del suo ospite. Te, Chiara.
4: A pochi passi dalla spiaggia di Bocca d'Asse, come potete vedere, oggi è prevista una mareggiata intensa più che nel mattino, prevista più per il pomeriggio. Incontro appunto questi signori che sono qui da qualche ora, allora andiamo a chiedere magari com'è la situazione. Come sta andando la situazione qua? La mareggiata è prevista per la giornata di oggi, però forse più nel pomeriggio. Questa mattina avete notato onde particolari, insomma, vento forte?
5: Il vento c'è da ieri, però alle volte aumenta, alle volte si calma. Però oggi pomeriggio lo danno molto forte. Speriamo che non faccia dei danni come 4 anni fa.
4: 4 anni fa, che cosa era

0: successo? Lei ha una storia particolare.
1: È andato via una trentina di barche.
0: Tra queste barche c'era anche quella di suo figlio.
1: La mia, veramente, però ora di mio figlio. Sì, sì, non l'ha portata via, perché lui l'ha portata via prima, un quarto d'ora prima, ha visto il mare che... Allora l'ha portata via alle 3 di notte.
0: Cavolo. Ma quando è prevista la mareggiata, c'è l'allarme di, o comunque c'è un magari di spostarle, un avviso?
1: Danno il vento come avviso, però poi bisogna che s'arrangemo, come diciamo qui a Genova, no?
0: Per il momento le onde come sono adesso che voi siete praticamente a due passi dalla spiaggia?
1: È normale, alle volte si andava anche in mare così. Adesso non vanno più perché non vanno più a pescare.
0: Ma lei era un pescatore?
1: No, io non sono un pescatore, io sono il papà di uno che ogni tanto va a pescare, ma come hobby.
0: Come hobby.
1: Non come lavoro.
0: Qui quando arriva la mareggiata però tanti danni.
2: Non andare.
1: Secondo, perché secondo come viene il mare, stavamo prima un attimo parlando, che vede gli scogli sono stati buttati in quel modo lì. Però quando ci arriva l'ondata sopra gli scogli fa il passaggio all'ondata successiva, mi spiego? Cioè riempie gli scogli e l'altra ondata viene sopra e può essere più forte, meno forte.
0: Pericoloso.
1: Dicono che c'è il prete che prega, ma io non lo so perché non ce n'è più preti su.
0: Voi siete qui da questa mattina?
3: Sì, noi tutte le mattine ci troviamo qua a prendere il caffè, guardiamo lo spettacolo che abbiamo davanti e poi ce ne andiamo a casa.
1: E mi sopportano un po' anche a me, no?
0: Certo. Beh, grazie. Allora anche voi siete qui da questa mattina?
4: Sì, ci godiamo un po' di tranquillità e basta.
0: Questo spettacolo, sì. Questo anche vuol dire abitare a Genova. Grazie di essere stati con noi, a te Eva.
5: Grazie, intanto continuiamo a goderci queste immagini da Terrazza Colombo, le immagini del mare e con in lontananza anche la costruzione con i cassoni della nuova diga foranea di Genova, un mare che è mosso, che si sta alzando, si alzerà poi nel corso della giornata dall'ora di pranzo, diciamo al primo pomeriggio, in particolare a Ponente, i capi esposti della zona A della nostra cartina, quella che siamo abituati a conoscere nei giorni di allerta, nei giorni di piogge, di temporali, ebbene quest'oggi la citiamo a causa del mare mosso e della previsione di una mareggiata intensa soprattutto in quella zona. Meno forte rispetto alle prime previsioni, quelle di ieri, invece sarà sul levante della nostra regione, sarà invece una mareggiata intensa sul centro, dunque tutta l'area che comprende la provincia di Genova. Ci fermiamo solo un attimo e poi torneremo a Boccadasse da Chiara Urru, andremo a salutare Giorgia Fabiocchi, quasi arrivata nello spezzino che sta percorrendo la A12, ma andremo anche, come ogni giorno in questa settimana, da Dario Vassallo che ci racconta che cosa sta succedendo al Festival del Cinema di Cannes. Restate con noi.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Imma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla, con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausasciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nuvole. E locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime

0: massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì, il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le 9.20 ancora insieme fino alle 9.30 con Primo Mattino. Torniamo a salutare Chiara Orru da Bocca d'Asse. A te Chiara.
1: Eccoci di nuovo insieme Eva, qui di solito mi trovo qui alla spiaggia di Bocca d'Asse, di solito siamo abituati a vedere centinaia di persone proprio in spiaggia. Beh, in questo caso non è possibile proprio perché sono partiti da pochi giorni i lavori di riprofilatura del litorale proprio per sistemare la pavimentazione della spiaggia in vista dell'estate. Questo sicuramente è un qualcosa di positivo per giornate come queste dove è appunto prevista la mareggiata, proprio perché spesso sono sempre più persone magari intente a fare fotografie, si avvicinano troppo al mare, insomma qui il sole c'è, sta spuntando, ma il mare diventa sempre più mosso con il passare delle ore, dei minuti. In questo caso infatti poi nel pomeriggio ci sarà la vera e propria mareggiata che vi stiamo raccontando, stiamo cercando di monitorare da questa mattina. Come potete vedere le onde ci sono diverse le raccomandazioni, io ve le ricordo ancora una volta da parte della Protezione Civile, ovviamente evitare di avvicinarsi troppo agli scogli, ovviamente prestare attenzione alle onde improvvise, quindi evitare di fare queste fotografie che spesso magari vogliamo fare per immortalare il momento, ma in questo caso non è il massimo, e ovviamente massima cautela lungo le passeggiate, i moli dove il mare può cambiare rapidamente intensità in pochissimi secondi. Questa è la situazione in spiaggia a Bocca d'Asse per il momento. Vi ricordo che questo pomeriggio appunto la situazione diventerà sempre più importante per quanto riguarda le onde. In questo caso questo è il momento, stiamo cercando di monitorare la situazione della mareggiata prevista per la giornata di oggi. A te Eva.
0: Grazie Chiara Orru, poi ci risentiremo insomma anche nel corso dei collegamenti durante la mattina. Lo ricordiamo ancora, la mareggiata a livello intenso è prevista verso le ore centrali, quelle del primo pomeriggio, non adesso, e le immagini di Chiara in diretta dal borgo di Bocca d'Asse lo testimoniano, così come Chiara ci ha fatto vedere le ruspe al lavoro sulla spiaggetta di Bocca d'Asse che stanno effettuando il ripascimento del litorale, come spesso accade in questo momento. Speriamo solo che poi la mareggiata insomma in arrivo non porti via il lavoro che stanno facendo in questa mattinata le ruspe. Certo, per chi stava andando a Bocca d'Asse questa mattina per un caffè, per stare tranquillo in riva al mare, ha un po' di rumore da sentire. Un'altra spiaggia, un altro litorale, un'altra costa, quella della Costa Azzurra. Andiamo a salutare questa mattina anche Dario Vassallo dal Festival di Cannes. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Dopo la serata inaugurale che ha visto

0: La consegna della Palme d'Onore a Peter Jackson è il film fuori concorso La Venus Electrique di Pierre Salvadori. Ieri il Festival di Cannes si è messo ufficialmente in moto, presentati due film in concorso per la Palma d'Oro. Il primo è del giapponese Koji Fugada, Nagi Note si intitola, un regista che dopo anni di presenza qui a Cannes in sezioni parallele ha finalmente raggiunto una consacrazione professionale entrando nella competizione principale. Poi ancora un film francese, questa volta però in concorso, La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet, che dopo una breve carriera di attrice passata dietro la macchina da presa nel 2021 con il suo primo lungometraggio Gli amori di Anaïs, che tra l'altro era stato presentato proprio qui a Cannes nella settimana internazionale della critica. Ma il momento sicuramente più importante e più glamour di ieri si è vissuto poco prima di mezzanotte con la proiezione fuori concorso del primo Fast and Furious, celebrando ufficialmente i 25 anni di questo franchise che ha avuto appunto inizio nel 2021. Presenti gli interpreti di quel film, Vin Diesel e Michelle Rodriguez, per loro un bagno di folla nonostante l'ora. Ma adesso facciamo un passo indietro e andiamo a vedere com'è andata per il film d'apertura, come detto all'inizio, La Venus Electrique di Pierre Salvadori. Da diversi anni le aspettative per il film d'apertura di Cannes sono piuttosto modeste. Di fatto lo spazio è stato ceduto ai distributori locali alla ricerca di un lancio soft di un film francese destinato ad arrivare nelle sale nel giro di pochi giorni. È in questo solco che si inserisce anche La Venus Electrique di Pierre Salvadori, regista appassionato di leggerezza e ironia, spesso portata a catturare personaggi e le prese con le difficoltà della vita, che porta in scena una commedia romantica ambientata nella Parigi del 1928 in un'atmosfera carnevalesca. Il titolo si riferisce a Suzanne, un'artista circense e sfortunata che attira gli uomini con un bacio che emette una forte scossa elettrica grazie a un cablaggio nascosto dietro le quinte, inteso di mostrare letteralmente l'elettricità dell'amore. Per lei questo è diventato un lavoro senza prospettive che l'ha resa così disperata da ricorrere a piccoli crimini, arrivando perfino a tentare di derubare la sua vicina, una sensitiva. È lì che viene scambiata per una medium da un malinconico artista che ha perso la sua vitalità e l'ispirazione creativa dopo la morte della moglie Irene, che si rivolge a Suzanne nella speranza di entrare in contatto con lei nell'aldilà. Suzanne, intravedendo una facile preda, inizia la sua finta attività illecita. Imbattendosi per caso in questo inganno, l'amico e manager di Antoine, Armand, capisce subito che Suzanne è un'impostora, ma quando vede che queste sedute ispirano effettivamente la pittura di Antoine, si allea con lei per mantenere la copertura in cambio di una percentuale sui profitti delle nuove opere di Antoine. La situazione si complica ulteriormente quando la vita presente si intreccia con i flashback del suo passato con Irene e con una nascente storia d'amore tra Antoine e, facile a dirsi, la stessa Suzanne. La Venus Electrique è una commedia picaresca a metà tra dramma e romanticismo che, affrontando i temi della perdita, del dolore, dell'inganno e del rinnovato amore per la vita e per l'arte, all'inizio promette un piacevole e spensierato intrattenimento, finendo però per durare mezz'ora in più del dovuto. Il mondo in cui è ambientata ricorda quello delle ultime opere di Woody Allen o di certe commedie classiche di Hollywood di un secolo fa. Un ambiente popolato da maghi, medium, artisti circensi e illusionisti di vario genere, dove personaggi si ritrovano invischiati in storie d'amore in cui la realtà e la finzione diventano indistinguibili. La premessa è ben costruita e regge con una certa eleganza per tutta la prima metà, concentrandosi sui modi sempre più elaborati in cui Suzanne riesce a tenere convinto lo sconcertato Antoine, ma con il passare del tempo inizia a perdere slancio e a ripetersi, soprattutto perché il finale è piuttosto ovvio fin dall'inizio. Il film si svolge in uno spazio tra la fantasia giocosa e la drammatica realtà, ma non riesce a esplorare nessuna delle due dimensioni con sufficiente immaginazione da creare un vero intrigo o suscitare un reale affetto per i personaggi. Ciò che colpisce è anche ciò che manca. Dove ci si aspetterebbe una deriva, un cedimento emotivo, il film resta disciplinato, quasi trattenuto. È come se ogni possibile eccesso, sentimentale, narrativo, visivo, venisse immediatamente ricondotto all'ordine. Così, La Venus Electrique risulta considerevolmente meno affascinante di quanto avrebbe potuto essere se fosse stato più conciso e disciplinato. Fallisce per la posizione scomoda che gli è stata data, quella di aprire un festival di questo calibro. Magari non deluderà in un pomeriggio di fine settimana su una piattaforma di streaming, ma non chiedetegli di essere qualcosa di più di quello che è, un intrattenimento modesto che conosce il suo posto e più o meno ci rimane.
1: Andiamo a salutare Giorgia Fabiocchi in viaggio sulla 12 direzione Levante verso Lerici. A te Giorgia.
2: Ciao Eva, ancora buongiorno. Ci troviamo a Brugnato, la direzione è quella di Lerici, per continuare il nostro Live on the Road Comuni al Voto, per raccontare come si prepara Lerici al prossimo appuntamento elettorale il 24-25

0: Maggio sul fronte traffico, posso raccontarti che la situazione al momento, ma come sempre, gli scongiuri del caso andrebbero fatti, è abbastanza tranquilla. C'è un traffico scorrevole, qualche rallentamento dovuto a che cosa? Puoi immaginarlo, ai cantieri. Come potete, vedere, si viaggia praticamente su una corsia. Prima tra Deiva e Carrodano abbiamo fatto un cambio di carreggiata, perdurato per alcuni chilometri. Siamo poi tornati sul lato classico della direzione Levante, però la situazione è abbastanza complicata, quindi oggi si scorre bene, ecco, non ci sono particolari problemi. Pensate però, in un giorno di particolare traffico si viaggia per chilometri e chilometri a solo una corsia, quindi questo per darti il punto della situazione. Dal punto di vista meteorologico ti do anche un'ultima informazione: piove, quindi abbiamo lasciato un tempo variabile, almeno così mi sembrava questa mattina su Genova, e siamo andati incontro al maltempo, anche se poi le previsioni dovrebbero dare forse un piccolo miglioramento in mattinata. E comunque sta piovendo oramai da diversi minuti su questa zona, quindi nuvole basse, cielo molto grigio e un po' di pioggia. Vedremo poi come sarà il tempo, vedremo anche le mareggiate come saranno nello spezzino. È tutto a te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Sì, ne approfitto per ricordare, intanto aspettiamo naturalmente l'uscita dei prossimi bollettini da parte di ARPAL dopo l'analisi mattutina dei modelli, che soprattutto a Levante, così come ci raccontava Giorgia Fabiocchi, è attesa la pioggia perché c'è meno vento in ingresso, dunque una mareggiata forse inferiore rispetto alle altre province, ma comunque il maltempo purtroppo in agguato in questa giornata, mentre mareggiata più intensa dalle ore centrali della giornata nel primo pomeriggio, soprattutto sul centro e sul ponente della nostra regione. Facciamo una pausa, ci prepariamo per il Medico Risponde e torniamo subito.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Tutto è pronto per Il Medico Risponde. Buongiorno Tiziano Berti.
1: Buongiorno Eva, ciao.
0: Di cosa parli quest'oggi?
1: Oggi parleremo di esami, di corretti esami diagnostici. Quando fare un RX, quando si fa la risonanza, quando invece l'ATAC. Lo faremo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
2: No, buongiorno a voi.
1: Allora, ci vediamo tra pochissimo. Potete già mandare le vostre domande al 347-6766-291, oppure, lo sapete, il numero verde 800-640-771.
0: E allora la linea va al Medico Risponde.
1: Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, per le vostre domande in diretta 800-640-771 oppure per le vostre domande via WhatsApp 347-6766-291. Dottor Reggiani, parliamo oggi di prevenzione, di corretti esami. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ultimamente esami, o che la risonanza magnetica sia diventata, diciamo, la regina di tutti gli esami, quando invece prima di arrivare alla risonanza ci sono altri step?
2: Sì, sicuramente anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici.

per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità.

0: sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato perché il più delle volte o anche per la colonna vertebrale è sbagliato partire con una risonanza perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco-risonanza che viene fatto da sdraiati. Quindi è già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia e con l'ausilio ovviamente della visita che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli, però non si parte mai con la risonanza per questo tipo di patologia.
1: Così come Reggiani, una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno di essere ripetuta dopo pochi mesi, salvo in alcuni casi specifici.
0: Beh, dunque, dipende sempre dalla patologia. Esistono dei follow-up di patologie che devono essere seguite anche a
1: Questo
0: breve.
1: certo.
0: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi
1: Certo.
0: no, non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto, un passaggio fondamentale è sempre la clinica che vuol dire la visita che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo. E non ultimo quello che è il giudizio di noi radiologi, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme, tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da eseguire a secondo del tipo di sospetto clinico che abbiamo. Cioè, di volta in volta si sceglie l'esame migliore per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata cioè tenendo presente la invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto perché noi, per esempio, la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto, è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile, imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi perché ha immagazzinato una serie di nozioni, un numero spaventoso, che non è mai stanco ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala, mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali, io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questa me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare, con dei colleghi dove un collega mi chiedeva: ma l'intelligenza artificiale allora sostituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo: no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili, perché comunque l'uomo fa sempre la differenza. È un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare, la colonna, e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo.

0: esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico, perché mi sembrava una trovata pubblicitaria, o comunque marketing. Non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, indispensabile, un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe cose.
0: È un aiuto, è
1: esatto,
0: un aiuto.
1: Però bisogna saperla maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, sennò...
0: Sì, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale. Beh, bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie Rita.
0: Dunque, c'è una differenza sostanziale, in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie. Quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stretti distretti, degli stessi distretti anatomici, utilizzando fonti diverse. Banalmente, i raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico, ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente, agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella, anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizione delle immagini, che nella TAC vuol dire tomografia assiale computerizzata, e quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato a Vallebona una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale

nazionale delle migrazioni italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo. Io sono una paziente purtroppo con tante sue patologie, paziente ematologica, in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi alla colonna, perché mi sono fatta male alla colonna, fratture, mi sono rotta la spalla, l'omero e tutto, diverse radiografie anche nella vita, e ultimamente ho fatto la mammografia dove è stato rilevato un problema, mi hanno fatto anche col mammottome la tomosintesi, mi hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo sapere questa clip se può disturbare eventuali risonanze magnetiche, e poi volevo chiedere tutte queste raggi, perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena, cosa mi comporteranno?
0: Grazie signora.
2: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla, perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia è un esame che ormai con gli apparecchi di ultima generazione somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare è stessa cosa, perché si tratta di esami con un di radiazioni molto collimato, al punto che avrà visto, quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso era necessario essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip del mammotome, perché essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica. Potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un attacco, supponiamo, del torace, quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
0: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa e che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
2: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario, come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella della macchina ad alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata... questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti, ecco, e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era...
0: aspetti, che la vada a rileggere. Ah, se è vero che tutto il corpo deve entrare dentro.

0: anche se si fa solo per il ginocchio.
1: Beh, dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
0: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo della tiroide invece del lago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
1: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico e quindi viene poi utilizzato questo frullo di tessuto per essere analizzato dall'anatomopatologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo. E questa è una cosa. La scintigrafia è un altro esame, perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo, che ne indica la attività. Quindi sono due cose diverse, lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.
0: Buongiorno, volevo sapere come mai la macchina è così rumorosa. Grazie Filippo.
1: Macchina, immagino, della risonanza.
0: Immagino penso, di sì.
1: Penso di sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono, né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente. La macchina era rumorosa. Insomma, era un esame molto molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dall'Esaote di Genova, è una macchina aperta di fianco, lateralmente, e diciamo che i casi di claustrofobia sono veramente minimi, proprio per dire niente, ecco.
0: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
1: Beh, esiste per forza, perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto, che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto, dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico, TAC, risonanza, mammo, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di quello che si vede. Quindi l'errore è possibile. Esistono, come esistono grandi cuochi, grandi parrucchieri, esistono bravi radiologi, medi radiologi o eccelsi radiologi. L'errore esiste sempre, non si può dare una percentuale, questo no. Sicuramente.
0: Buongiorno, quanto dura una risonanza magnetica? Si può pensare nel futuro di ridurla magari con la tecnologia? Grazie Silvana.
1: È quello a cui si sta, cioè tutte le aziende vanno incontro. Ci sono macchine più potenti che hanno esami da un quarto d'ora e gli altri siamo sui 20-25. I tempi sono questi. Poi ecco, l'esame va fatto anche in maniera completa, nel senso che esistono varie sequenze che sarebbero dei tagli anatomici dell'organo da studiare. Si possono accorciare molto i tempi, ma alle volte la qualità ne risente, quindi bisogna cercare di fare l'esame nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, perché alla fine poi quello che ci interessa è avere una diagnosi precisa. Da una diagnosi precisa scaturisce una terapia corretta, che può essere medica, chirurgica, e una prognosi più o meno buona, ma la diagnosi ormai è il fulcro di tutto quello che poi viene collegato dal punto di vista terapeutico. Quindi

0: possibile magari far durare un esame 5 minuti di più, ma bisogna farlo bene. Fondamentale farlo bene.
1: Lucia scrive: è vero che non si può fare la risonanza con il pacemaker? Da questa domanda, diciamo, questa domanda ci dà il modo di ampliarla, cioè quali sono le controindicazioni? C'è qualcuno che non può fare la risonanza?
0: Generalmente chi ha il pacemaker non può farla, questa è una controindicazione assoluta, anche se ormai esistono alcuni device, alcuni pacemaker con particolari caratteristiche che devono essere però certificate, che possono essere compatibili con risonanze magari a basso campo. Dipende da che cosa è stato impiantato. Quindi le controindicazioni assolute sono dispositivi, il loop recorder o comunque altre cose che sono impiantati su pazienti, dove non sia in maniera precisa certificata la compatibilità con la risonanza, e poi la presenza di protesi o comunque device metallici, chiodi che sono stati impiantati 20 anni fa, quindi non in titanio, per una frattura alla tibia. Ora si utilizza da 15 anni, 20 anni, tutto materiale in titanio, quindi compatibile con la risonanza. Materiali diversi non sono compatibili con la risonanza perché si scaldano, banalmente si scaldano, perché la risonanza è una grandissima calamita, e quindi il metallo che non è compatibile, quindi non in titanio, va incontro a un surriscaldamento che può causare dei danni, o addirittura in caso di graffette di 20 anni fa, teoricamente queste potrebbero spostarsi come attratte da questa grandissima calamita.
1: Però diciamo che il radiologo fa molte domande prima, insomma, difficile, se anche uno se lo dimenticasse.
0: No. è obbligatorio per legge, viene fatto firmare un foglio.
1: Oltre che compilare il modulo anche a voce, quindi insomma un po' difficile poi proprio dimenticarsi.
0: No, è questo assolutamente impossibile, è la prima cosa, perché poi voglio dire, parliamo di eventuali responsabilità importanti, quindi vengono fatte domande che spesso anche sembrano quasi inopportune da parte di chi le riceve. No, ma esiste proprio un formulario molto preciso, quindi i pazienti possono stare tranquilli se le cose sono fatte bene. Ecco.
1: Certo. Grazie a Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, grazie per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci. Tra poco Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico. Buongiorno Enrico.
2: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sentivo in risonanza la tua voce qui nello studio, mi arrivava in risonanza. Però lo studio è aperto, c'è anche un programma che si chiama così, quindi direi tutto bene. Penso che oggi con le cabinovie, no, con la Valbisagno, potremo anche sentire su questo i nostri telespettatori, sembra che tu sia d'accordo.
1: Assolutamente. Grazie poco, Enrico Cirone, alle 10 con tutte le vostre telefonate, i vostri messaggi, adesso TG55 con Aura La Bottina.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quella che è una notizia di cronaca che arriva da Genova. Una donna di 42 anni è morta dopo essere precipitata da un muraglione in corso Firenze. Allora sentiamo il servizio di Filippo Serio.
4: Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, intorno alle 22:30, tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta.

0: caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone, agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte, del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
1: E ora parliamo di AMT perché il piano di risanamento preoccupa Assoutenti e il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che decidono di usare auto e moto private. Queste le parole di Furio Truzzi, presidente. Sentiamo.
2: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di AMT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano AMT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
3: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
1: E oggi è una giornata importante anche per la Cabinovia, il progetto di mobilità per la Val Bisagno. Oggi infatti alle 14 a Palazzo Tursi ci sarà l'attesa commissione incentrata sullo studio del Politecnico di Milano che per la mobilità in Val Bisagno ha indicato come progetto una cabinovia che collegherebbe la valle dalla stazione di Brignole fino a Molassana. Primo Canale seguirà la diretta in diretta alla commissione e lo studio è stato presentato in comune, lo ricordo, lo scorso marzo dall'ingegner Pierluigi Coppola. Il sistema di collegamento prevede un investimento tra i 140 e i 160 milioni di euro, sistema appunto che avrebbe dei costi inferiori rispetto a quelli dello Sky Metro che si aggirava intorno ai 585 milioni di euro, ma rimane l'incognita sull'ottenimento del finanziamento dal governo. Tanti i dubbi di residenti e comitati che saranno poi quelli auditi durante questa commissione. Ma cambiamo argomento, parliamo di sanità, parliamo dell'antivirus, quanto ci dovrebbe preoccupare? Non è come il Covid, queste le parole del professor Riccardo. Sentiamo.
4: Sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati

0: risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, all'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
1: Questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 6 minuti, 20 secondi, quando riparte il servizio del pubblico. Linea diretta. Oggi giovedì, è il 14 maggio, noi saremo insieme da questo momento fino alle 12.30. Salutiamo Filippo Rossi e Gianluca Messina, che seguono la regia, seguono quindi tutti voi, tutti noi, le vostre telefonate. Questo è il primo canale. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone, redazione al lavoro, e dalla redazione arriva il primo titolo, la notizia in evidenza sul nostro sito, che con ma neanche la coda dell'occhio vado a leggere. Cabinovia in Val Bisagno, oggi pomeriggio, commissione a Tursi. Leggo che una televisione trasmetterà in diretta questa cabinovia, ma chi sarà? Sarà Telesud? Sarà Teleest? Teleovest? Ma sarà Rai 4? No, è primo canale. Primo canale oggi, quindi andiamo consecutivamente. È amareggiata in pomeriggio, dovremmo. Che si dice amareggiata in pomeriggio? C'era qualche sentore. Esatto, verso il pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio, primo canale, quindi prosegue la diretta che è iniziata stamattina alle 8, no? Quindi saremo insieme dalle 14.30. No, dalle 14? Sì, 14. In diretta sul primo canale. Primo canale saremmo noi. Commissione sul progetto funivia in Val Bisagno, quindi seguiremo la commissione, nuova giunta al completo, ci sarà la sindaca Silvia Salis, gli assessori, direi Pericu, Terrile, vice, dunque vediamo, eccolo qua, Silvia, vice sindaco Terrile, gli assessori Ferrante, Robotti, Patrone, Coppola, Pericu, oltre ai presidenti dei due municipi interessati e diversi comitati cittadini della zona, quindi Alta Val Bisagno, Bassa Val Bisagno. Nel nostro articolo, nell'articolo della redazione, si evidenzia, si presenta lo studio presentato, perdonate, in comune lo scorso marzo dall'ingegner Coppola, e siamo a Milano, Politecnico di Milano. Il sistema di collegamento prevede un investimento tra i 140 e i 160 milioni di euro. Ricordiamo che quelli dello Sky Metro

0: erano tre volte, quattro volte di più, quasi 600, però c'erano. In questo caso bisogna trovarli, ma insomma la cifra è minore, si potrebbero, dovrebbero trovare, no? Per la sesta città d'Italia. Per la sesta città d'Italia. Lo studio prevede l'installazione, qui siamo molto chiari, no? Lo dice sempre, è lo stile della sindaca, lo stile, non così, lo stile della sindaca, sarò molto chiaro, primo canale molto chiaro, saremo chiari. Lo studio prevede l'installazione di 50 pilastri di circa 30 metri. Si prevede di trasportare 1000 passeggeri ogni ora per direzione. Io avevo letto, cioè 1000 mi fido, perché l'istituto del primo canale è come la Pravda. Se la Pravda è l'unità, se l'unità lo dice, è vero. Se la Pravda lo dice, è vero. 1000-1500. Ha una capacità ogni ora per direzione. Ogni cabina ha una capacità di 10 posti. Ne girano 70 contemporaneamente, 35 per lato. Facciamo i conti della... A quanto devono andare? Allora, se 70 cabine portano 10 posti, in tutto sono 700 passeggeri. 350 che vanno e 350 che tornano. Probabilmente al mattino sono più quelli che vanno, alla sera quelli che tornano. Le cabine sono distanziate una dall'altra di 150 metri. Viaggeranno ad una velocità, viaggiando ad una velocità di circa 21 km all'ora, quanto tempo medio impiegheranno per percorrere la tratta Molassala-Brignole? Questo è il vulnus, questo è il problema matematico. Sapendo la distanza, la velocità, ci vuole Einstein per capire quale sarà. No, la distanza no, non la sappiamo. Quale sarà la distanza? Allora, il tempo per percorrere la distanza? Il tempo medio sarà di 25 minuti. Le criticità emerse sono quelle che potevano emergere anche con lo SkyMetro, però lo SkyMetro ha un impatto un po' più pesante, le cabine, il treno, insomma, è pesante, risente meno del vento. Le criticità nel caso delle cabine sono legate all'accessibilità delle fermate, ma questo sarebbe stato anche con Bucci, anzi peggio, perché devi salire, devi avere un ascensore che ti porti. Cosa fare in caso di vento forte? E alla manutenzione degli impianti, oltre alla effettiva efficacia del sistema nell'abbattere il numero di mezzi privati in circolazione lungo la valle. Lo diceva lo stesso, l'ha detto lo stesso ingegner Coppola, che noi salutiamo, milanese del Politecnico, che sgraverebbe non di tantissimo gli afflussi va e vieni nella Val Bisagno, perché si scrive di, abbiamo detto, 1000 passeggeri ogni ora, 1000-1500, io sono più ottimista. Vedete che con la nuova giunta sono molto più ottimista, 1000-1500 passeggeri l'ora. Non è una cifra enorme, però per carità può servire. Oggi il progetto verrà discusso anche dai comitati, quindi oggi pomeriggio alle 14, esatto, a Palazzo Tursi, la commissione incentrata sullo studio del Politecnico di Milano, che per la mobilità in Val Bisagno ha indicato come progetto una cabinovia che collegherebbe la valle dalla stazione Brignole fino a Molassala. Primo canale, che saremo poi noi, seguirà in diretta la commission. Allora, no, è strano che non sia ormai commission, location, no? Sono all'ordine del giorno. È strano che diciamo ancora commissione, fortunatamente diciamo ancora commissione. Allora, non vi ho ancora detto il numero di telefono, ma tanti lo sapete, sta girando, lo sappiamo. 800 640 771, 347 6766 291 per i vostri messaggi. E ricordo che con la telefonata siete subito in diretta, se avete voglia, piacere di parlare direttamente con noi, alziamo la cornetta così come faremo adesso, e quindi ci sentiamo direttamente. Andiamo in regia, già che sono le 10:13, quindi c'è una brevissima pausa. 20 miglia causò la morte di una giovane mamma sulla 10 arrestato dalla polizia. Hai capito? Pausa, a tra poco, vi aspettiamo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Supportare le famiglie a reddito medio-basso abbattendo i costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ecco l'obiettivo della misura Nidi Gratis, giunta alla sua 7ª edizione. Grazie a uno stanziamento di 8 milioni, le famiglie liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra 200 e 500 euro. È stata completata la seconda e ultima fase dell'intervento di rifacimento del litorale nella zona di Albissola Capo, finanziato con 2 milioni di euro dopo i danni provocati dalla mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera fondamentale per la difesa del litorale, oltre che per la sicurezza di cittadini e attività economiche. Attivate 4 nuove tratte ferroviarie coperte dal servizio Tap & Tap, il sistema innovativo che consente di viaggiare acquistando il biglietto direttamente con carta. Salgono quindi a 69 le stazioni liguri abilitate al servizio Tap & Tap, grazie all'attivazione di 34 nuove stazioni e 98 nuove validatrici contactless. Inaugurato il nuovo circolo nautico ferroviario di Vesima, dopo i gravi danni subiti con mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera da circa 232.000 euro che si inserisce nei 2,3 milioni di fondi di protezione civile investiti a Vesima per la difesa della costa e la messa in sicurezza della viabilità. Si è svolta a Savona la festa della polizia locale, un'occasione per ringraziare gli agenti al lavoro ogni giorno al servizio dei cittadini e consegnare gli encomi alle donne e agli uomini in divisa che si sono distinti per professionalità e umanità. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Possiamo ripartire 10:16, ben ritornati sul primo canale 800 640 771. La partenza di oggi è quella sulla cabinovia, la discussione intorno alla cabinovia è appena iniziata, è stato presentato il progetto a marzo, quel progetto che lo si aspettava per la fine dell'anno passato, quindi è stato prospettato a marzo in tutta la sua interezza e oggi si discute in commissione. Poiché la discussione è pubblica, tutte queste cose devono essere pubbliche, Primo Canale proseguirà la diretta, saremo in diretta sulla commissione, quindi saremo a Palazzo Tursi. Se avete il piacere di rimanere con noi, farete parte di quei cittadini che appartengono così alla commissione, anche nella penicanza del pomeriggio. Nel frattempo, se abbiamo idee, se abbiamo qualche opinione, se abbiamo qualcosa, qualche nodo da sciogliere, ovviamente 800 640 771, oppure 347 6766 291, per mandare i vostri messaggi, mandare le vostre foto. Ovviamente non c'è solo questo, perché se parliamo di commissione, se parliamo di trasporti, se parliamo di cabinovia, possiamo anche andare a vedere quello che sono gli ultimi scossoni che riguardano AMT, che riguardano il trasporto pubblico nella nostra città. Ma questo non vuol dire che La Spezia, Savona, Imperia non possono essere con noi con le vostre considerazioni. Quindi direi di andare a vedere le perplessità e anche le preoccupazioni di tante persone, tra queste anche assoutenti, che temono nel 2027 un milione di chilometri in meno. Questa è la cifra di chilometri che in meno dovrebbe fare AMT per arrivare a riequilibrare, dare un colpo al cerchio o anche al cerchione del bus per tornare a riequilibrare i conti. Quindi vediamo AMT nel nostro servizio, immagino le perplessità di Furio Truzzi e poi torniamo insieme. Vi ricordo, il telefono è sempre a vostra disposizione.
1: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di AMT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano AMT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare

0: il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
1: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
2: Allora, è la nostra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Signor Enrico?
2: Sì, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Senta, sì. Intanto, innanzitutto volevo farle insieme alla mia amica dei complimenti.
2: Sì, grazie, grazie. Diversi complimenti, insomma, dei complimenti. Grazie,
3: dei
2: grazie.
3: Complimenti, chi è? Ma siamo in diretta, siamo in
2: sì,
3: diretta.
2: Sì, siamo in diretta, sì, sì, ve l'ho detto, assolutamente.
3: Ah, in diretta, va bene, in volevamo fare dei complimenti intanto, beh, perché comunque è una persona gentile,
2: vabbè, ma questo...
3: educata, certo, e colta.
2: Grazie, sì, vabbè, ma insomma, tutti lo siamo qui, no?
3: Vabbè, più... ma lei è particolare, va, le dico la verità, la seguiamo tutti i giorni.
2: Va bene, va bene.
3: Ed era grazie soltanto appunto da farle una nota, grazie, di merito.
2: Grazie. Come si chiama, signora?
3: Giacchetti. Allora, io mi chiamo Loredana, che mi farebbe piacere che mi salutasse.
2: Sì.
3: E
2: sì.
3: Gianna.
2: Loredana e Gianna. Da dove chiamate, Loredana e Gianna?
3: Guardi, chiamiamo da Genova.
2: Sì. Genova, Ponente.
3: Dal Porticciolo.
2: Ah, dal Porticciolo? Ma Porticciolo, parliamo di Nervi?
3: Di nervi,
2: complimenti, direi. È un bel, tra tanti posti, è uno dei posti più belli, tutti belli, sono tutti belli. Però Porticciolo di Nervi, direi molto bene, no? Loredana.
3: Sì, no, decisamente il Porticciolo è proprio bello.
2: Sì.
3: È tanti anni che abitiamo qua.
2: Sì. Bene, bene. Cosa ne pensa di questi giorni, Loredana, Gianna, cosa ne pensate di questa vita, la vita di questi giorni, sempre complessa, difficile? Lei mi ascolti dal telefono, Loredana.
3: Bellissimo, anche con gli alpini. Anche con gli alpini sì, è stata un'emozione troppo bella.
2: È vero, è vero, è vero. Voi li avete visti, siete scese per strada, li avete visti in televisione?
3: Anche alla Gianna, che ha tanti anni,
2: sì,
3: ha tanti anni, è scesa per strada, è scesa per strada la Gianna.
2: Ma mi senta dal telefono, Loredana?
3: È stata una bella emozione.
2: Bella, bella, bella. Dispiace, hanno lasciato, potevano stare un po' di più, no? Potevano rimanere un po' di più con noi. È stata una, nonostante le polemiche, insomma, è stata una... Sono stati tre giorni belli, dai, ricchi, abbiamo sorriso tutti. Grazie, Loredana, Gianna, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Oh, salutiamo queste due creature che dal Porticciolo di Nervi, bello il Porticciolo, ci sono evidenziati dei problemi proprio in questi giorni col Porticciolo, ma bellissimo, tra tutte le location, no? Questa del Porticciolo è una tra le più, tutte belle, quella del Porticciolo è tanta roba, quindi grazie Loredana, grazie Gianna, ma qui siamo tutti così, siamo tutti per bene, qua, poi di là non lo so, cioè non di là, nelle altre non lo so, no? Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno dottor.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Allora,
4: buongiorno. Allora, dunque, per quanto riguarda MT, non tutto il male viene per nuocere,
2: sì,
4: per il momento, beh, perché ci sarebbero 1 milione di chilometri in meno,
2: sì,
4: e quindi piano piano qualcuno deve fare un po' di sacrificio e poi,
2: sì,
4: nel mentre si studierà eventualmente di potenziare alcune zone, alcune aree, ma con il tempo, magari,
2: sì,
4: comprando finalmente dei pullman un pochettino più piccoli e buttando via o rottamando quelli veramente vecchi. Quindi ovviamente sarà uno scossone, che però è meglio che niente,
2: sì,
4: ecco,
2: sì,
4: questo,
2: sì,
4: è il discorso.
2: Sì, sì, sì, ci sta.
4: Mentre per quanto riguarda la seggiovia, dobbiamo

0: funivia, seggiovia, come si chiama, dobbiamo immaginare la situazione peggiore che si può creare, cioè 700 persone a bordo e improvvisamente c'è un problema, magari abbiamo anche il bisogno gonfio d'acqua e un sacco di vento. Ora, come si può intervenire? Cioè il pullman si rompe, si ferma, si aprono le porte, le persone scendono e si fanno un pezzettino a piedi. Cosa fanno queste 700 persone che dondolano lì sopra il bisagno, con il bisagno pieno d'acqua? Cioè, come si può intervenire in questo caso? Capisco. Questo è il vero problema, dunque, non fare la seggiovia. Non so se mi sono spiegato.
1: No, si è spiegato benissimo.
0: Grazie, buona giornata.
1: È un'immagine biblica. Un'immagine. Io ho paura, terrificante. È chiaro, si bisogna prevenire, nel senso che viene in mente la nave bus. La nave bus è stata ferma l'altro giorno perché il mare... Cioè l'importante è non partire, non trovarsi in mezzo alla tempesta. Capisco che c'è vento, capisco che il bisogno si ingrossa, spengo con la chiavetta, chiudo la cabinovia, no? Non trovarci lì in mezzo, è una roba da film. Del terrore, del catastrofista, l'immagine del nostro amico. E quindi si previene sapendo che oggi c'era una prevista mareggiata, la motobus non va a Pegli, a Molo Archetti e neanche torna, appunto. Poi adesso le cose vanno bene, sarà per il pomeriggio, però si tratta di non partire in queste condizioni. Però la cabinovia che oscilla, magari in una fredda notte di, quando volete, di Natale, sotto le feste, con la neve, la nevicata del 56, la famosa nevicata che bloccò Roma, tutti fermi nella cabinovia, hai voglia del film che ci può uscire. Grazie, comunque non sto prendendola in giro, è un'immagine alla quale non bisogna arrivare. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Oh, Salvatore da San Biagio.
2: Ciao, buongiorno. Parlando della cabinovia, però sì, noi siamo sempre una città antica, vecchia, non vogliamo mai rinnovarci,
1: sì,
2: e le rotaie non vanno bene,
1: sì,
2: la cabinovia non vanno bene,
1: sì,
2: in altre situazioni siamo senza gas ma non vogliono i rivendicatori. Quindi allora cosa dobbiamo fare? Vogliamo pagare sempre più gas? Vogliamo andare a fare il traffico e tutto? Dobbiamo dare sempre voce, parole ai comitati di gestione dei cittadini, che sì, è giusto, per carità, ci mancherebbe. Però tutte le volte non riusciamo a costruire 10 metri di terreno, perché una volta trovi il teschio, una volta trovi questo, una volta trovi quell'altro, e a Genova è sempre bloccato. In altri posti, negli altri stati, quindi Giappone, vedi la Cina, vabbè, la Cina lasciamo la testa. Quando vogliono fare una cosa la fanno.
1: Sì.
2: Qui no, non si può fare niente.
1: Okay.
2: O i verdi, o i gialli, o i rossi, o i neri.
1: Diciamo lo specchio della tanta e viva democrazia che c'è. Non credo che in Cina i comitati, con tutto rispetto per gli eredi di Mao Zedong, grande nuotatore, grande timoniere, massimo rispetto, non credo che ci sia spazio per i comitati. Sono un po' così, insomma, ognuno è lo specchio, ogni governo poi lo specchio del proprio paese, il paese è lo specchio dei propri cittadini. Però ci sta, ma la riflessione va benissimo, ma secondo voi chi vi parla non è per tutti i progetti del mondo? Benissimo, una, due, tre, quattro, cinque cabinovie, ma va benissimo. Il Polcevera, io voglio da Ponentino la cabinovia sul Polcevera, mettiamo la cabinovia sul Polcevera. Il problema è che non risolve pienamente il problema, perché non è una goccia nell'oceano, sono un po' più gocce ma nell'oceano. Cioè non risolve drasticamente il passaggio in Val Bisagno, così come farebbe un tram o come farebbe un bel bus in una corsia privilegiata. E questo risolve in parte, poi costruiamone 5, 6, 7. Non è questo per me, avercene anche nel mio giardino, non è un problema. Però risolve in parte il problemino. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, no, la vedo giustamente in televisione ogni tanto e oggi ho deciso di telefonare.
1: Bene.
3: Io credo che comunque i politici

0: mesi siano stupidi congeniti, perché non è possibile che sia da quello il piano che abbia Bucci, sia questo piano che ha questa signorina al comune, io credo
1: signora,
0: che
1: signora.
0: I progetti, signora, sì, scusi, non sapevo che era sposata, e credo che comunque ci siano la soluzione logistica e tecnica ingegneristica c'è. A sbalzo sul bisagno si può senz'altro fare affiancato, perché la tecnologia c'è, perché non vengono a dire, mi hanno detto ma c'è il problema nei ponti. Il ponte li rifai, perché anche questa cosa qui, noi dobbiamo lasciare alle generazioni future, anche come hanno fatto i nostri vecchi, anche lasciargli una qualcosa del trasporto che sia, per, non dico perenne, ma che almeno qualche generazione possa andare avanti. I problemi tecnici si risolvono, i ponti si possono rialzare o comunque farli, diciamo, invece di farli parallelo, farli, diciamo, leggermente ad arco. Sì, quindi sì, anche qui, se vogliono, si può, c'è la soluzione, senza inventarsi niente, basta guardare, come diceva quel signore prima, in Cina, in Giappone, in tutti i posti del mondo, su questa cosa, le risolvono. Qui mi sembra che questi ingegneri che abbiamo noi in Italia siano dei parvenu, punto. Sì. Io credo che questa soluzione sia anche, e oltretutto, anche la questione dei costi. Ci sono anche adesso dei tram che vanno senza controllore, senza autista.
1: Assolutamente.
0: C'è, cioè, il sistema di intelligenza che può benissimo supportare.
1: Assolutamente. L'attesa era per la soluzione del tram, della tranvia, per la quale bisogna aspettare lo scolmatore del bisagno, ma le vie, gli argini sono intoccabili, gli argini del bisagno sono intoccabili, per cui anche, si dice adesso, con lo scolmatore in atto, quando sarà pronto lo scolmatore, non si potrà guadagnare spazio nell'alveo del bisagno. Quella era un'opzione forte, perché il trasporto sulla terra, lungo le vie di terra, a nostro avviso, avviso della logica razionale, era senz'altro una soluzione fortissima, forse non la migliore, però assolutamente forte, fortissima. Grazie caro amico, grazie per aver chiamato per la prima volta, abbiamo sentito la sua voce nelle immagini, abbiamo visto campo contro campo che riguardava proprio Bisagno e Val Bisagno. Adesso è un prato verde, ci sono i ragazzi della via Gluck che sono arrivati qua nella Val Bisagno, e noi andiamo in regia perché sono le 10.31. Continuate a stare con noi oggi pomeriggio alle 14 la diretta della commissione sulla Cabinovia. A tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausasciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nubi. Locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla.

0: salvarti la vita.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 7.30. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: 10 e 35, c'è chi sogna, ma lo si fa per scherzare, Ange, che chi sogna il Bialzo, il Bisagno balneabile e navigabile, con il Bateau Rouge, no? come a Parì. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora mi allaccio al discorso.
0: Allacciati.
1: Che ha fatto prima quel signore.
0: Sì.
1: E io dico più o meno le stesse cose.
0: Sì.
1: Cioè, i laterali del fiume non si possono toccare.
0: E purtroppo no.
1: Però chi lo decide che non si possono toccare? Fanno tutto quello che vogliono.
0: Mm.
1: Il Ferreggiano una parte l'hanno toccata, eppure non è successo niente, per fortuna.
0: Mm-hmm.
1: Tante cose sono da fare, ma senza essere programmate da tutta la gente. Quando vogliono, le fanno.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è giusto, il laterale del fiume potrebbe essere occupato da qualsiasi cosa. È talmente grande, quando lo scolmatore sarà in funzione, ci sarà da vedere come va. Però queste cose sono fatte con il cervello, non programmando cose sceme che costano un sacco di soldi, perché quelle le fanno quando vogliono.
0: Mm-hmm.
1: Tanto più ormai i soldi che c'erano in funzione per la cosa di Bucci non esistono più, e quindi ci tireremo sulle maniche e pagheremo come sempre.
0: Okay.
1: Grazie Enrico,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie Cristina. Vi ricordo che una delle carte che ha giocato quella che allora era, ma non l'opposizione, era la candidatura della brava Silvia Salis, era quella di no Sky Metro. Cosa voleva Bucci? Voleva questo? Noi no, facciamo dell'altro. L'altro è sempre un'altra via aerea, diversamente meno impattante in termini di mastodonticità dello Sky Metro, e quindi abbiamo le cabinovie. Belle, ripeto, bellissime, ma ce ne vorrebbero 2-3. Perché risolvono in parte i problemi della, non sono disfattista, della Val Bisagno, lo diceva credo anche lo stesso Coppola, cioè quelle persone che muovono non sono una mole pazzesca che risolve i problemi dello spostamento della grande massa della Val Bisagno. Poi vedendo anche dall'alto, noi sappiamo cosa ha causato, lo sappiamo, 43 morti, 1970, gli angeli del fango, lo sappiamo. Però vedendo questo alveo così grande, dici, ma neanche il Po, nei tempi migliori, no? Aveva una portata d'acqua, perché non rialzare, allargare un metro da una parte e un metro dall'altra, hai voglia al tram, no? Però sono intoccabili, gli argini del Bisagno sono intoccabili, untouchable, giusto? Untouchables, qui sono due, il plurale. Sì, certo che la voglio. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Fuji.
0: Oh, Fuji, ciao. Allora, Fuji, buongiorno. Bene.
2: Volevo dirti, dato che ieri parlavamo del porticciolo, mi aggancio al bel porticciolo di Lerpi.
0: Sì, alle signore.
2: Lo sentivo prima per le due signore, era bello. Comunque, una puntualizzazione. Ieri era sulle date, no? E invece questa cosa annosa è nata nel marzo del 2025.
0: Sì.
2: Però già c'erano già dei problemi nel 2025.
0: Sì.
2: In più adesso c'è anche il problema non solo di Nervi ma anche di Quinto, del molo nuovo che non ho fatto.
0: Sì.
2: Tutto lì, nient'altro.
0: Ok, grazie.
2: E poi
0: grazie.
2: Volevo chiederti una cosa, un'ultima cosa. Ma le cabinovie d'estate, se non funziona per caso l'aria condizionata, andranno con le porte aperte? Ciao.
0: Grazie. Ma penso avranno un impianto di finestrino aperto, non lo so. Oggi Coppola penso che ne parlerà questo pomeriggio, ragione in più per stare con noi, continuare a stare con noi alle 14 nell'ora della pennicanza, così non vi addormentate e seguite la commissione

0: la commissione con noi. Io avevo letto i problemi del maggio, infatti ironizzavamo perché maggio è stato, a proposito del porticciolo di nervi, maggio dell'anno scorso, il momento di transizione dalla vecchia giunta alla nuova giunta, e quindi abbiamo ironizzato, ma si fa per scherzare, su chi di fossero le colpe. Fuji mi dice che i problemi erano di marzo, quindi le colpe sono di Bucci, che facente funzione dei Bucci di Picciocchi, facente funzione del sindaco Bucci, ok? Pronto, buongiorno. Delusion. Rimango qua un minuto, mi regalate questa telefonata che c'era, è caduta prima della pubblicità. Attenzione, non vi ho detto, amici del Levante, che oggi Giorgia Fabiocchi è con voi a Lerici, perché si vota nel comune di Lerici, uno dei 17 di sotto di 15.000 abitanti al voto, il 24-25 maggio, quindi andate a votare. E la cosa bella, penso anche a Lerici, non so, non conosco i lericini, non so le giunte di adesso, quelle di domani, la cosa bella di questi piccoli comuni, ricordo Ceranesi, ma anche l'altro, quel comune dal quale abbiamo iniziato, Zuccarello. Dici, ma che liste ci saranno? Ci sarà Fratelli d'Italia, i Meloniani, i Piddini, ci saranno i leghisti a Zuccarello per una Lega fuori gli cosi da Zuccarello, il PD a Zuccarello, i lavoratori col minimo 9 euro all'ora. No, non ci sono, sono liste civiche dove c'è Zuccarello domani, Zuccarello oggi, bello Zuccarello. Intervistate le persone, hanno detto i rappresentanti di lista, hanno detto chi c'è, come, ma c'è uno, sì, Fratelli d'Italia, c'è uno di Calenda, c'è uno di Renzi. Pensate che bello se nelle grandi città noi lo facciamo, perché crediamo in Zuccarello, per le cose di Zuccarello, quindi senza litigarsi l'un con l'altro, no? Pensate che bello se fosse anche nelle grandi città così. Vado in regia, 10:41, brevissima pausa, poi Lerici, saremo con voi penso tra poco, no? Con Giorgia Fabiocchi, dai, a poco.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività.

0: commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Allora, amici del Levante, sì, beh, Levante, Lericini, state con noi perché Giorgia vi ha raggiunto, Giorgia Fabiocchi vi ha raggiunto questa mattina, Lerici al voto, e quindi sapremo di più. Abbiamo già visto diversi comuni, direi dalla A alla Z. Mi è facile dire Z per via di Zuccarello, che è un comune dell'entroterra della mia provincia di provenienza, e cioè del Savonese. Ed è bello sentire tutte queste liste civiche, cioè i partiti contano poco, no? Persone per bene, uno è di un po' di qua, l'altro è un po' di là, uno è uno scappato di casa, ma va bene. Poi uno di Calenda e uno di Renzi si trova sempre, uno di Renzi si trova sempre. Allora, leggo un po' di WhatsApp. Sì, vorrei sentirvi al telefono, credo che l'abbiamo liberato in attesa di andare da Giorgia, quindi il telefono dovrebbe essere libero per voi, 2 minuti prima di andare a Lerici. Dunque, le cose non si possono fare sul bisagno solo per coloro che non vogliono farle. La cabinovia in Val Bisagno è un delirio, così scrive Lorenzo, però è Apegli. Lorenzo è Apegli. Val Bisagno, come ha chiamato prima, chi meglio di voi che siete in Val Bisagno, no, per dire meglio degli altri qual è la vostra. Sapete, il nostro chiodo fisso è quello di unire le due valli, Val Polcevere e Val Bisagno, non a mare, cioè a mare, sono già unite a mare, ogni giorno migliaia di persone scendono per trovarsi, ma unirle a monte. Andiamo a Lerici, in attesa delle nostre lucubrazioni ingegneristiche, con la Lerici penso al voto, quindi subito Giorgia Fabiocchi, state con noi, live on the road, dal vivo, per strada, comuni al voto. Lerici, provincia della Spezia.
3: Prosegue live on the road, comuni al voto, perché raccontiamo quest'oggi di Lerici. Tra i 18 comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi, beh, alle mie spalle parla da solo, direi che le parole non servono molto per raccontare uno davvero dei posti più suggestivi della Liguria, che abbiamo raccontato, conosciuto in questi anni anche come primo canale. Allora andiamo a capire come si vive anche dal punto di vista turistico. Siamo in compagnia del presidente Federalberghi Spezia, Valerio Beghe.
4: Buongiorno.
3: Perché questo cognome un po' mi ha tratto in inganno. Beghe. Allora, diciamo che la scenografia è pazzesca, direi. Questa è una delle chicche davvero della Liguria, tutto il golfo della Spezia. Il turismo è sempre protagonista.
4: Sì, assolutamente. Ormai Lerici è diventata veramente una meta molto ambita sia dal turismo internazionale sia dal turismo nazionale, che mantiene comunque un buon 50% della sua quota. E devo dire che anche soprattutto un dato importante, il soggiorno medio su Lerici si sta sempre di più allungando, e questo è un fattore estremamente positivo che comunque certifica appunto il buono stato di salute delle strutture ricettive, dei servizi turistici, degli impianti in generale, delle spiagge, eccetera, insomma.
3: Quindi non è un turismo morde fuggi, perché spesso abbiamo raccontato anche in Liguria, pensiamo anche a Genova che è diventata una città molto turistica negli ultimi anni, di essere un po' morde fuggi, bisogna lavorare invece sul periodo più lungo. Da voi invece, se dovessimo dare una media, chiaro è che c'è il mare, ci sono quindi anche altre attrazioni importanti.
4: No, assolutamente. Lerici, devo dire che è riuscita proprio in questa sfida molto, molto difficile, molto complicata, quella di trasformarsi proprio da una destinazione comunque dove si possono fare soggiorni più lunghi a una destinazione mordi e fuggi. Questo è dovuto al fatto, sia posizione geografica molto importante, perché è vicina alla Toscana, vicina alle città d'arte, vicina all'autostrada, e sia perché appunto offre comunque un'ottima recettività, una vicinanza alle Cinque Terre, al contempo insomma delle spiagge bellissime. Gli italiani insomma sono i nostri clienti affezionati che frequentano tutti i nostri lidi, le nostre spiagge.
3: Direi di sì, bandiera blu, lo sappiamo, la Liguria è una delle migliori regioni d'Italia. Com'è andato il ponte tra Pasqua 25 aprile e 1 maggio di quest'anno?
4: Allora, Pasqua

0: Pasqua è stata formidabile, devo dire una delle migliori Pasque degli ultimi... Bisogna tornare forse al 2019 perché poi c'è stato il
1: Covid.
0: Esatto, sì. Quindi devo dire tutti gli operatori hanno lavorato molto bene, il tempo è stato bellissimo, d'altronde ci ha favorito. Ponte del 25 aprile, il 25 aprile era sabato, quindi non è che fosse stato un grandissimo ponte, comunque è stato un buon weekend anche quello. Primo maggio, anche il weekend del primo maggio si è rivelato insomma un ponte strepitoso, bellissimo, pieno di gente, tutto aperto, insomma le spiagge piene, è stato veramente bello, molto, sì.
1: Il tempo sicuramente ha giovato, invece se dovessimo fare una previsione per questo 2026, cosa ci dicono le sensazioni, cosa vi dicono i primi numeri? Questo io lo chiedo anche in riferimento a quello che è l'incertezza per un'estate 2026, per cui non si capisce bene se si potrà prendere l'aereo, quali saranno le destinazioni, forse in questo caso luoghi come questi potrebbero davvero raggiungere più turisti rispetto alla media normale.
0: È verissimo, è un anno molto complicato questo, e chiaramente pesano i fattori internazionali di grandissime incertezze, instabilità e anche di mancanza di carburante, quindi incertezza proprio anche sui voli. Nonostante questo devo dire che però magari abbiamo perso più turismo internazionale, quindi Australia, Stati Uniti, ma abbiamo recuperato sul turismo europeo sicuramente, quindi turismo di prossimità europei, francesi, svizzeri, tedeschi, devo dire che hanno sostituito quella quota mancante di turismo internazionale per il momento, sta andando bene quindi.
1: Quindi ci sono sicuramente, immagino, anche gli italiani, anzi potrebbero essercene di più, e gli europei, quindi si può lavorare bene in questo senso. La sensazione a livello di numeri rispetto al 2025, avete un'idea di quello che potrebbe essere, considerando che appunto ci sono queste difficoltà, ma c'è anche una crisi economica che in realtà sta un po' colpendo tutti in modo trasversale?
0: Ma adesso allargo un pochino il discorso a Lerici, anche a tutta la provincia, perché viviamo situazioni un pochino diverse. Ad esempio le Cinque Terre sono più condizionate dal turismo internazionale e questo chiaramente penalizza in questo momento le Cinque Terre. Quindi i numeri del 2026 si stanno pressappoco delineando su quelli del 2025. Bisogna dare questo dato con un pochino di prudenza perché è presto per dirlo. Per il momento appunto ci vuole un po' di prudenza, insomma, perché chiaramente ci sono destinazioni che hanno maggior turismo internazionale, conseguentemente hanno più, diciamo, sono più delicate, ecco, in questo momento.
1: Allora non diciamo troppo, anche per non crearsi poi magari delle aspettative sbagliate. Parliamo un po' di Lerici, come sono i lericini, giusto, si chiamano, si definiscono così, come sono? Perché poi immagino che vivendo molto di turismo bisogna essere anche poi aperti agli altri e non troppo chiusi.
0: Noi lericini siamo una comunità molto coesa, è un paese estremamente identitario della sua cultura, della sua tradizione. Il lericino è un lericino, non è uno spezzino, quindi...
1: Fate differenza in
0: questo. Sì. Chiaramente lo dico in senso ironico, però proprio perché abbiamo una forte identità culturale, un paese molto coeso che pretende molto anche da se stesso e quindi insomma... questi siamo noi, ecco.
1: Grazie, mi sembra di aver capito che poi c'è anche quel giusto derby, ci sta, no? Per chiudere, la Toscana, siete veramente vicini e quindi vi sentite più liguri o più toscani? Perché c'è questa diatriba un po'.
0: No, ci sentiamo liguri, sì. Ci sentiamo liguri, non siamo toscani, anche se siamo molto vicini, e ci sentiamo lericini, insomma. Ecco.
1: Lericini. Grazie Presidente.
2: E così Lerici, torneremo con la nostra Fabiocchi, 10:53, manca un minuto e mezzo al TG55, ma penso, se credete, spazio per la telefonata lo troviamo, dai, 800-640-771. Non c'è... ecco qua. Grazie Fuji, grazie per queste foto, amici miei. Henry, ma... è sempre in auge la cironiana censura, rinomata matrice post-democristiana. Un affettuoso saluto al professor Matteo, in primo piano, sostanziale periodico in emittente autoctona di rossiana proprietà. E vediamo, c'è dalla scatola di amici miei emerge anche il professor Matteo Bassetti. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, dica.
3: Sì. Pronto?
2: Sì, buongiorno.

0: Buongiorno, abbassi il televisore. Dica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica.
1: Sono Aldo, si ricorda di me di tanti anni fa a Genova?
0: Mi dica meglio, Angeli?
1: Alto.
0: Abbassi il volume, spenga il televisore per favore, perché sennò non ci capiamo niente. Adesso lo stiamo convincendo. Gli autori, esatto, stanno spiegando perché stanno un attimo, sono curioso, sono già le 10.55, tarderemo un poco. Ecco, abbassato, allora ripartiamo.
1: Buongiorno. Una cosa, in via Gian Battista Monti, una gran bella strada, no?
0: San Piadarena.
1: C'è un palazzo che sono più di 80 anni che c'è, a Benissimo, che ci portano tutti la scattatura lì, è vergognosa, quando più di 100 metri c'è un rione con un che non c'è niente, tutto vuoto, c'è le macchine le portano qua dal muraglione al palazzo, ecco, e i contenitori delle porcherie che c'è dentro le portano, lo sarebbe meglio più igienico, sì. Di quei farabutti che guardano,
0: sì. Sì, allora via Gibi Monti San Piadarena, una via, vabbè, storica, San Piadarena, via molto, molto popolata, popolosa, chi abita in via Gibi Monti, come Corso Martinetti, tiene al luogo, e mi fa capire il signore, non è la prima volta che mi segnalate degrado, quindi spazzatura. L'altro giorno, settimana scorsa, martedì scorso, un frigorifero in via Cantore, e settimana precedente, prima del semaforo che vi porta poi a destra su a Villa Scassi, un materasso matrimoniale, neanche poi tanto adoperato, neanche poi, non deve averne viste molte, un materasso matrimoniale, eravamo in via Cantore, immaginate via Gibi Monti. Allora TG55, lo vediamo insieme, poi torniamo perché lanciamo Take a Take e vi aspetto con tutte le sorprese di questa mattinata.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quella che è una notizia di cronaca che arriva da Genova. Una donna di 42 anni è morta dopo essere precipitata da un muraglione in corso Firenze. Allora sentiamo il servizio di Filippo Serio.
3: Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata, per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, intorno alle 22.30, tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica, perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
2: E ora parliamo di AMT, perché il piano di risanamento preoccupa ASSO utenti. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che decidono di usare auto e moto private. Queste le parole di Furio Truzzi, presidente. Sentiamo.
4: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che

0: misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
1: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
2: E oggi è una giornata importante anche per la Cabinovia, il progetto di mobilità per la Val Bisagno. Oggi infatti alle 14 a Palazzo Tursi ci sarà l'attesa commissione incentrata sullo studio del Politecnico di Milano che per la mobilità in Val Bisagno ha indicato come progetto una cabinovia che collegherebbe la valle dalla stazione di Brignole fino a Molassana. Primo Canale seguirà la diretta in diretta la commissione e lo studio è stato presentato in comune, lo ricordo, lo scorso marzo dall'ingegner Pierluigi Coppola. Il sistema di collegamento prevede un investimento tra i 140 e i 160 milioni di euro, sistema appunto che avrebbe dei costi inferiori rispetto a quelli dello Sky Metro, che si aggirava intorno ai 585 milioni di euro, ma rimane l'incognita sull'ottenimento del finanziamento dal governo. Tanti i dubbi di residenti e comitati che saranno poi quelli auditi durante questa commissione. Ma cambiamo argomento, parliamo di sanità, parliamo dell'antivirus. Quanto ci dovrebbe preoccupare? Non è come il Covid, queste le parole del professor Riccardi, sentiamo.
3: Dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 di maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
2: Questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: GL.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

Alle 11.05 è tempo di Take a Take qui sul primo canale della nostra mattinata. Andiamo ad immergere le mani nell'archivio storico della nostra grande televisione per ricordare quei giorni in cui Palazzo Ducale celebrò il più grande, il genio tra i grandi geni, tutti grandi che abbiamo avuto, lo scultore, l'artista Michelangelo Buonarroti. Andiamo a vedere e poi torniamo.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che venne chiamato Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontarvi. Uomini più importanti nella vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo de' Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete, il pezzo è di piccole dimensioni, eppure Maria già troneggia ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro, che tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi, uno

il più famoso è il Tondodori, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture iconiche e ci colpisce subito una cosa: Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio, era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia, ed ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale, le mette questo vestito molto ampio in modo che il volume si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi: il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare, e l'altro perché questa è una mostra fortemente didattica, quindi grazie ai disegni originali riesce poi a spiegare le grandi creazioni di Michelangelo. Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero, è un della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II, è il grande committente di Michelangelo. Intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina, legata a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui della Rovere. E poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del Papa, oggi notissima per la scultura del Mosè. E qui, per la prima volta in mostra, vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo. Non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della sacrestia nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo

straordinario modellino. Un'altra chicca di questa mostra, un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme e poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal dio fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del corpo umano, nella sua versione più monumentale e concreta.

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla. Ed eccola qui, tra i leggeri segni di matita, riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. . 1563, Michelangelo ha ormai 90 anni e riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo. Il risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato, Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Gian Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca. Simile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare.

0: Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è chiusa in bellezza la 97esima adunata nazionale degli alpini. Domenica la parata finale ha coinvolto oltre 80.000 penne nere, animando per tutto il giorno le vie del centro di Genova. Nei giorni della adunata, grazie agli alpini e alle loro famiglie, sono state superate le 400.000 presenze in città. La prossima adunata nazionale si terrà nel 2027 a Brescia. L'iconica nave Amerigo Vespucci ha fatto da sfondo alla firma del protocollo d'intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS e la Regione Liguria. L'accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028, con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell'ambito della conoscenza della dimensione subacquea e per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine. Da 14 al 18 maggio la Liguria torna al Salone del Libro, con oltre 30 editori del territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Lo stand 2026 è dedicato ai grandi nomi della letteratura internazionale, che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore, come Mary Shelley, George Byron e Paul Valéry. Un racconto che porta a Torino le mille sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi, ma anche nella storia. Nuove risorse in arrivo per i percorsi nella natura. È stata approvata la graduatoria del bando Sentieri, che stanzia 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi inseriti nella carta inventario della rete escursionistica della Liguria. L'investimento servirà a valorizzare un patrimonio strategico per il turismo outdoor, la tutela ambientale e la vivibilità delle aree interne. Via libera alla procreazione medicalmente assistita PMA di tipo eterologo nei centri sanitari liguri accreditati. L'avvio dell'eterologa si inserisce in un piano strutturale di potenziamento della rete ligure per la fertilità. L'obiettivo è garantire il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, offrendo alle coppie residenti in Liguria la possibilità di accedere a tecniche avanzate di PMA senza dover affrontare trasferimenti fuori regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, ci rivediamo alle 11.23, ben ritornati su Primo Canale. Oggi è giovedì 14 maggio. Ripartiamo con la cronaca. Fatto di sangue, episodio isolato, non mai che capiti qualcosa del genere. Quindi siamo andati a vedere con il nostro robottino poche ore dopo cos'è accaduto a Sottoripa. Sottoripa è il cuore di Genova, è davanti al porto antico, una volta era davanti al porto Sottoripa perché i locali, le fondamenta sono alzate, costruite al di sotto del livello del mare, tant'è vero che troverete ancora degli scalini che ci portano poi al piano strada. Al di là di questo, aperta parentesi, chiusa parentesi, fatto di sangue, ennesimo, immagino che coloro che abitano lì, che hanno delle attività lì, non ne possano più, no, di questo stato di cose. Andiamo a vedere con Aurora Bottino, che è andata subito a carpire le impressioni di coloro che si sono trovati davanti all'ennesimo fatto di sangue. Aurora Bottino.
1: Da Sottoripa, dove ieri sera si sono accoltellate due persone, torna l'allarme sicurezza.

0: sicurezza nella zona, nonostante ormai da mesi si parli di una situazione molto complessa. Allora, siamo qui davanti alla friggitoria, a due passi da Piazza Banchi, con il titolare. Come sta andando questa notizia, quella di ieri sera? Diciamo che non vi sconvolge.
1: È una situazione talmente brutta e non riusciamo neanche a spiegare. Perché quando si chiudono queste attività, si riempono da qua, dall'angolo di Via Ponte Reale fino a Piazza Caricamento e lì fino a Sottoripa, dove c'è la pescheria. Tutta la zona diventa talmente pericolosa, non riesco neanche a passare io. Sono tutti spacciatori e io ho paura per passare, per andare a casa, dato che vivo lì vicino, ho paura di andare là. E poi in aggiunta, questa pescheria, quando è chiusa, si riempiono questo angolo, è talmente tanti e si bisticciano tra di loro sempre. È il successo quello che hanno, ci sono accoltellati tra di loro. Poi quando io ho la fila dei clienti che vogliono il cono e loro passano con 5-6 persone in gruppo e chiedono ai nostri clienti: volete qualcosa? Intendono le bustine. È una cosa incredibile.
0: Tu sei qui da 10 anni, quindi diciamo che hai visto la situazione in tutto questo tempo. Secondo te sta peggiorando?
1: Adesso è talmente brutto, come dicevo prima, non riesco neanche a spiegarti. È brutto, è talmente peggiorato rispetto agli anni precedenti. E diciamo che da Via Pre ci stanno trasferendo a questa zona. Diciamo, questa zona è turistica, Caricamento, Sottoripa, Ponte Reale, Piazza Banchi, e sta diventando come Via Pre. E bisogna sistemare un po', bisogna pulire un po'. Almeno lo diamo la possibilità di girare ai turisti, che possono girare liberamente.
0: Anche perché ne va del vostro lavoro, perché voi chiaramente lavorate tanto con i turisti.
2: Lavoriamo un 90% con i turisti. E a proposito a quello che diceva il titolare, io faccio sempre di mattina, però già di mattina, che in teoria è tutto più facilmente controllato, vedi delle situazioni molto strane. Cioè, c'è la fila, ci sono delle persone che vengono e chiedono, come ha detto, volete qualcosa da noi? Che ovviamente non si tratta che vogliono vendere chissà che cosa, sono delle bustine. E ci sono anche dei ladri. C'è una marea di roba qua impressionante, che fa difficile la vita di chi lavora, ma anche di chi ci abita. Quindi c'era stato un periodo di un miglioramento, però va onde, cioè adesso sembra proprio al contrario, sembra un peggioramento anche di 50%, perché figuriamoci, io che lavoro di mattina vedo queste cose, di notte cosa succede qua? Quindi è un po' da riflettere questa situazione.
0: Grazie, grazie mille. Allora, questa la testimonianza. Siamo a Sottoripa, dove, appunto, lo ripeto, ieri sera un nuovo episodio di violenza.
3: Sì, grazie, grazie Aurora. Cos'è successo? Troverete tutto sul nostro sito. Che fare? Boh, non lo so. Cosa fareste voi? Boh, io aprirei un tavolo. Ieri c'è stato un accoltellamento. Si sono accoltellati due finlandesi. Due svizzeri, ma gli svizzeri poi gli mandiamo il conto, però, perché sono stati nel nostro ospedale. Due francesi no, due inglesi no, vabbè, due. Io aprirei un tavolo, apriamo un tavolo, mettiamo le sedie, andiamo dalle Leroy Merlin, l'ultima volta siamo stati all'IKEA. Allora apriamo un tavolo, convochiamo, prefetto. Prefetto, buongiorno. Questore. Assessore, giunta. La poliziotto, carabinieri, bersaglieri, guardia di finanza, gli alpini. Fossero rimasti gli alpini qualche giorno, probabilmente

0: l'accoltellamento ieri sera di due nordafricani, ma non c'entra la provenienza, lo avete sentito. Peraltro il ragazzo carino non è certo italiano, merita di lavorare come deve, questi coni meravigliosi, la fragranza di questi coni col fritto che va tanto di moda, meraviglioso, è un ragazzo che lavora, è un ragazzo che fattura. E per fortuna che probabilmente tanti conti vengono pagati col bancomat, se no immaginate sto ragazzo con una mazzettina di soldi la sera quando chiude dover andare nel centro storico e sentirsi, forse uno suo sentimento, che si sente un po' indifeso. Si sente un po' indifeso, non so perché, lui si sente, ha detto lui, che si sente indifeso, che se una volta o l'altra, no? E dice cosa fare? Apriamo allora un tavolo, ci sediamo. E, la polizia municipale. La polizia municipale. Quindi abbiamo prefetto, questore, assessore, polizia municipale, polizia, carabinieri, guardia penitenziaria, guardia di finanza. Cosa abbiamo ancora? I palombari, il consubim, perché lì c'è il mare, dovesse qualcuno cadere in mare, consubim. E ragioniamo, monitoriamo. E intanto monitoriamo, poi vi dico. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno, sono Luigina.
0: Luigina, buongiorno cara, è un po' che non la sento. Buongiorno Luigina.
1: Hanno parlato bene quei due ragazzi.
0: Ma bene davvero, piace, bello sentirli. Non erano italiani, cioè tra l'altro il titolare.
1: Anni fa si poteva uscire anche noi italiani, andare a fare le passeggiate.
0: Sì, oggi.
1: Invece adesso rimaniamo a casa.
0: Paura, anche perché questi ragazzi
1: perché non si può girare tranquilli.
0: Lo so, non hanno un lavoro, devono
1: col coltello in tasca.
0: Lo so.
1: Hanno lasciato correre troppo.
0: Piano,
1: dovrebbero metterli in un riformatorio e farli lavorare duro, farsi guadagnare la pagnotta come si deve.
0: Lo so, un po' di militare, un po' di
1: anche militare,
0: un po' di militare.
1: Di quello un vero militare che imparino cos'è la vita a guadagnarsi la zuppa, non
0: lo so, certo,
1: la droga.
0: Hanno affrontato povere creature, hanno affrontato un viaggio, li abbiamo sradicati, magari hanno pagato anche quei 5-6 mila euro. Poi sono arrivati in Italia, non si sono trovati bene, non gli abbiamo trovato un lavoro e devono darsi da fare, sono dei ragazzoni, cosa fai? Noi non siamo stati in grado di così dargli un lavoro, uno deve darsi da fare, no? Peccato però, anche perché il conto dell'ospedale, noi non è che siamo come gli svizzeri, il conto dell'ospedale non è che lo mandiamo, io dico l'Egitto a caso, non è che lo mandiamo in Libia il conto dell'ospedale, paghiamo noi, no? Noi siamo dei signori, non siamo svizzeri, sono dei pezzenti, mandano il conto a noi, poi ti dicono no ma non dovete pagarlo, noi siamo dei signori, il conto lo paghiamo noi. Però è una situazione, ripeto, stiamo monitorando, Luigina, abbiamo un monitor, siamo in TV, stiamo monitorando, poi vediamo. Intorno al tavolo ci siamo tutti di nuovo, capiamo, anche la giunta precedente non ha, noi, e anche il governo, perché la colpa è del governo, per dare più risorse. In realtà tra polizia e carabinieri in Italia siamo uno tra i paesi in Europa che ha più risorse da quel punto di vista, di polizia e carabinieri, probabilmente non li adoperiamo bene, perché esserci ci sono, no? Davanti alla Banca d'Italia qua, tanto ce n'è uno, c'è un carabiniere carino che mi saluta sempre perché lui mi vede al sabato, e carino saluta, ce ne sono sempre 4-5 davanti alla Banca d'Italia, sono lì, nessuno ha mai pensato di rapinare la Banca d'Italia. Ora non dico mettere un poliziotto, uno troppo, sarebbe troppo, oppure uno che passa ogni tanto, oppure un carabiniere, oppure un alpino che ogni tanto fa un giro, ma qualcosa del genere potrebbe aiutare, no? Però per carità, si vede che non si può fare. Vado in regia, giusto? Sono le 11.33, ditemi voi, io lo rivedrei a random l'intervista con l'amico che realizza questo fritto che va per la maggiore, no? Perché capisci dagli occhi, da come parla, che è un ragazzo onesto, che vuole lavorare in un clima di onestà, no? E che cosa gli offriamo a sto ragazzo? La paura quotidiana. Ora, quando lui ha la fila di clienti, perché il cartoccio poi lo prepari e devi friggere, e questi giovanottoni che avvicinano i clienti per offrire bustine, e non sono bustine di digestivo, per dire mangi il fritto, ti do la bustina con la salvietta di limone così ti lavi, ti pulisci le mani, no, sono bustine quelle che sapete voi, no? Però si vede che non è possibile. Vabbè, vado in regia, fatemi sapere.

Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bene, mi dite qualcosa, telespettatori? È una sensazione la nostra di insicurezza, eh? E normalmente le sensazioni magari sono un po' esagerate, si schiaccia un po' sull'acceleratore, si sente qualche piccolo fatto di sangue, qualche piccolezza, cosa volete che sia, no? Sottolipa, due ragazzi non italiani che si accoltellano, no? E allora noi abbiamo magari un po' più paura, poi in realtà magari la realtà è meno paurosa, no? Di quello che sembra. È la famosa percezione, ma ditemelo, eh? Allora, come facevamo, dunque, no, buongiorno, Roberto da Castelletto, ma quando eravamo in 800.000, come facevamo a venire giù per la Val Bisagno? Ciao Henry, Filippo da Marassi. Ma comunque sia, si veniva in giù, eravamo di più in tutta la città, e comunque i tempi della città erano diversi. Oggi è normale in 800.000, quando eravamo 800.000, 50 anni fa, i tempi erano diversi, oggi ci si muove, c'è bisogno di più velocità per spostarsi, anche se siamo meno, però in questo la velocità in Val Bisagno non c'è, per le ragioni che noi tutti conosciamo. Poi bisogna chiudere le frontiere, le forze dell'ordine non possono fare nulla. Le forze dell'ordine devono fare nulla, devono fare, ci mancherebbe altro, possono e devono fare. Bisogna chiudere le frontiere. Ora, se noi invitiamo qualche ragazzo in Italia e magari diamo anche da mangiare, insomma lo accudiamo in qualche modo, e sto ragazzo non trova un lavoro, non perché non ci sia un lavoro, perché non ha un lavoro da fare, che cosa lo invitiamo a fare in Italia? Perché fargli spendere quei 10.000 euro, sradicarlo dalla famiglia africana, dico Africa a caso, e farlo navigare, cioè rischiare la morte con i trafficanti di uomini, e poi portarlo in Italia e non dargli un lavoro? Questo si deve arrangiare in qualche modo, no? Quindi che senso ha farlo venire in Italia se non abbiamo un lavoro da dargli? Non lo so. Pronto, buongiorno.
3: Sono Lucia.
2: Lucia, eccola lì, Lucia. Oh.
3: Ma tu non l'hai fatta vedere la mia stella alpina?
2: No, è rimasta, è vero, però l'ho chiamata stella alpina, guarda un po'. Guarda un po' nelle foto.
3: Sì,
2: sì.
3: E invece ti volevo dire,

0: sai, adesso vabbè, quei due che si sono accoltellati.
1: Vabbè, non lo so. Pazienza.
0: Una volta c'erano i meridionali, si accoltellavano lì, sempre nella stessa zona.
1: È uguale.
0: Era uguale.
1: È uguale. È lo stesso.
0: Invece è un'altra cosa, altrimenti si possono mettere lì nella gabbia in Albania, però quello lì non li vuole più nemmeno lui.
1: No, si è sbagliato, è stato ripreso dal premier Rama, il quale ha detto, l'ha strigliato, gli ha detto che cavolo dice. Dice, cavolo dice, finché l'Italia vorrà, potrà, anche perché l'Albania non è ancora in Europa. Se un domani l'Albania dovesse essere in Europa, ne riparliamo. Però Rama ha detto finché. Allora, qui vediamo la tua stella alpina. Spiega perché, qual è il ricordo che hai di questa stella alpina, che non sono da raccogliere, telespettatore, hai vietato raccoglierle. Però ai tempi... Lucia era una bambina.
0: Si poteva. Non l'ho raccolta io, comunque me l'hanno data quando ero piccola, avevo 5 anni.
1: Pensa.
0: E così me l'hanno regalata. Io l'ho messa sempre nel mio libro, l'ho sempre tenuta ed è bellissima perché ancora c'ha proprio, sai, quella peluria.
1: Lo so.
0: Ecco.
1: E si trovano
0: un'altra
1: anche
0: cosa invece.
1: Sì, sul Beigua, anche sul Monte Beigua si trovano le stelle alpine.
0: Sì, non lo so, ci sono stata sul Beigua, ma non l'ho mai trovata.
1: Sì.
0: Ti voglio dire questo, hai visto invece l'importanza di quegli asili in Emilia-Romagna?
1: Sì.
0: Ed è venuta la principessa Kate.
1: Che bella.
0: E ho letto perché sono così importanti.
1: Sì, perché?
0: Perché non è più come una volta che praticamente uno va all'asilo, che intanto non si chiama più asilo per loro, ma giardino.
1: Certo.
0: Quindi si ha un colloquio diretto sempre con i bambini e si abituano a dire io ti parlo e tu parli a me.
1: Sì.
0: Quindi, certo, se leggi tutta la trama ci vuole molto tempo per stare dietro i bambini così, perché non è come dire, non so, stai fermo e basta, cioè davanti a qualunque cosa, oltre per esempio a non urlare mai, devi cercare di capire, di aiutarlo a capire perché non bisogna urlare, perché bisogna comportarsi in una data maniera. Poi per esempio, non so, portarlo nel bosco, fargli vedere tutta la natura in realtà, cioè visitare, non lo so, però delle fattorie,
1: certo,
0: dove vedi l'animale come si comporta eccetera, no, oppure addirittura far vedere come si fanno certi lavori che...
1: Certo. Allora, la cosa bella, questi asili sono stati diciamo creati, voluti da un italiano che si chiama Malaguzzi, si chiamava, non so se è ancora vivo, nel 1973. Tra l'altro avete visto, grazie Lucia, tra l'altro Lucia mi senti ancora, hai visto che bella, che splendore la principessa Kate, bellissima, è così bella che potrebbe farla sindaca di Genova. È arrivata questa? Bella, bellissima, amata, ha parlato anche in italiano, il suo look era inglese, normalmente lei potrebbe vestire Max Mara, potrebbe vestire capi italiani, invece è arrivata con questo completo, questo azzurro Savoia. Un tempo questo azzurro, cara Lucia, poteva essere chiamato Savoia, con tutto rispetto ovviamente tra principi, re e regine. E quindi è stato questo Malaguzzi a inventare questo sistema di asili, dove il bambino è al centro, ma questo ve lo dico in tutti gli asili, peraltro non viene picchiato, non vengono menati bambini, come ogni tanto accade in qualche asilo che non è di Malaguzzi. Vado un attimo in... No, andiamo da Lerici, torniamo a Lerici con la nostra Giorgia Fabiocchi per Lerici al voto il 24-25 maggio e sentiamo quindi una nuova lista che si presenta per Lerici Live on the Road, Liguria al voto. Giorgia Fabiocchi.
2: Lerici torna al voto il 24 e il 25 maggio, stiamo raccontando i borghi liguri che torneranno alle urne a fine maggio. Lerici

0: uno di quello. Allora conosciamo uno dei due candidati, Marco Russo, candidato con la lista civica per Lerice e i suoi borghi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, la prima domanda che le faccio, Russo, è questa, di rito, come dico sempre. Lista civica per Lerice e i suoi borghi è una lista civica a vicinanza o comunque è vicina orientativamente a qualche partito?
1: No, la mia è una lista civica composta da 12 persone e nessuna delle quali è stata indicata da alcun partito, quindi ognuno è all'interno della squadra con la quale peraltro sto lavorando da mesi, ma ogni componente diciamo è in rappresentanza di se stesso. Ho scelto delle persone che in parte escono dall'amministrazione uscente, in parte sono delle new entry, però sono tutti elementi che hanno un forte contatto con il territorio e con la comunità locale. Peraltro la mia è stata anche una scelta oculata di individuare rappresentanti anche delle frazioni.
0: Le chiedo di presentarsi, come sempre una sorta di breve biografia, chi è Marco Russo, quindi per chi la conosce già, immagino che la conoscano già molto bene a Lerici, però per chi magari non la conoscesse.
1: Sì, io attualmente sono vice sindaco dell'amministrazione uscente, ho 52 anni e nella vita faccio il dirigente d'azienda in una società che si occupa di sicurezza sul lavoro.
0: Allora, cerchiamo invece adesso di raccontare un po' quali sono i punti del programma, visto che è chiaro che è assessore uscente, quindi sono diversi anni che lei lavora per l'amministrazione di Lerici, però quali sono i punti su cui focalizzarsi nel suo programma?
1: Ma io ho presentato un programma abbastanza corposo, finalizzato insomma a realizzare delle iniziative, delle opere, delle infrastrutture che abbiano l'obiettivo ambizioso di migliorare la qualità della vita dei residenti. Lerici è un paese a vocazione turistica, quindi è importante allungare la stagione il più possibile e creare delle infrastrutture che permettano sicuramente lo sviluppo del mondo del lavoro, ma senza ombra di dubbio Lerici in questo momento ha bisogno sicuramente di alcune soluzioni finalizzate proprio a migliorare la vita di chi ci vive e a incentivare coloro che comunque decidono di venire a vivere a Lerici.
0: Quali sono i punti su cui se lei dovesse essere eletto il 25 pomeriggio vorrà intervenire? Lerici è chiaro che è una delle chicche della Liguria, dello Spezzino, è a vocazione turistica, ci arriveremo. C'è qualcosa però di imminente da fare secondo lei proprio per gli abitanti?
1: Ma io sono, come dicevo appunto, amministratore uscente, quindi sicuramente ho in piedi tante iniziative che sono state intraprese anche in questi ultimi mesi. Sicuramente una delle prime attività che svolgerò è quello proprio di rimettere mano, quindi riprendere il discorso che è stato sospeso per via della tornata elettorale, di elaborare degli accordi con degli investitori finalizzati a realizzare delle infrastrutture sul territorio, realizzare principalmente su Lerici una soluzione al problema del parcheggio, perché indubbiamente Lerici vive con una carenza di parcheggio per residenti, intendo, che va sanata il prima possibile.
0: Come si fa a sanarlo? Non voglio che già spoileri tutto, però effettivamente questo è un problema annoso che riguarda un po' tutta la regione, che riguarda un po' tutti i centri abitati. Qua è chiaro che immagino che ce ne sia un problema per i residenti e poi immagino d'estate un grande problema anche turistico.
1: Sì, no, sicuramente la nostra orografia del territorio, che vede appunto la collina spingere sul mare, chiaramente non lascia tanti ampi spazi, però sicuramente in questi anni abbiamo elaborato delle soluzioni a parcheggio, delle infrastrutture interrate che permettono appunto di realizzare degli stalli da destinare ai residenti. E chiaramente c'è necessità anche di ampliare i parcheggi per le zone, per i flussi turistici, e sicuramente le due cose devono andare di pari passo.
0: Allora apriamo il capitolo turismo, è una delle località forse più turistiche in assoluto, siete vicini anche alle Cinque Terre, siete vicini a Porto Venere, però è una chicca del turismo. Come si può, se si vuole, incrementare sempre di più un turismo, diceva lei, non solo ristretto magari ai mesi estivi, che immagino vede quasi un raddoppiamento se non di più del popolamento di Lerici, ma anche magari un turismo quasi a 365 giorni l'anno.
1: Sì, sicuramente

0: La potenziale turistico di Levici è molto, molto importante, molto elevato. Indubbiamente noi abbiamo un turismo legato alla balneazione, legato al mare, abbiamo però un potenziale che è nelle nostre colline, quindi dove c'è una sintevistica importante. Siamo in gran parte del nostro territorio, circa oltre il 60% all'interno di un parco naturale, quindi sicuramente ci sono delle possibilità per sviluppare maggiormente quelli che sono i flussi turistici legati anche a quello che è l'attività outdoor. In più, il Comune di Levici ha aderito negli ultimi anni all'Area Ligure Apuana, che è una sorta di consorzio di oltre 60 comuni dello Spezzino, ma anche delle province di Massa Carrara e della Lunigiana, finalizzato proprio a creare una proposta turistica che possa dare risposta alle esigenze alle varie esigenze dei turisti che vengono nella nostra zona e nella nostra area. Quindi sicuramente può essere un modo per appunto allungare i flussi nelle stagioni meno di punta.
1: Quindi un po' un turismo a 360 gradi, mi sembra di capire che comunque di turisti ce ne siano anche in una mattina lavorativa come oggi.
0: Sì, sicuramente Levici comunque è un comune che si affaccia sul mare, è un comune che è comunque frequentato anche da molti spezzini che comunque nelle giornate di bel tempo vengono a passeggiare qua sul nostro lungomare, quindi sicuramente anche in una giornata qualsiasi si possono vedere tante persone che comunque sono in zona.
1: Perché votare, allora appello al voto, perché votare Marco Russo?
0: Perché credo di fare una proposta semplice, molto vicino ai cittadini, una proposta che comunque di iniziative che sono fattibili, finalizzate a... Scusa, mi hai fatto ridere.
1: Scusate, perché è bello della diretta, mi sto raffreddando pur essendo quasi in estate, ma mi è venuto lo starnuto. Allora, perché votare Marco Russo?
0: Perché faccio una proposta semplice da cittadino ai cittadini, perché comunque penso che si possa in attività amministrativa essere molto vicino al quotidiano, alle esigenze quotidiane della nostra comunità, e perché comunque penso che vadano raggiunti con determinazione questi importanti obiettivi che sono quelli proprio che daranno una svolta di crescita e quindi di miglioramento della qualità della vita dei nostri residenti.
1: Grazie Marco Russo.
2: Bene, grazie Lerici, torniamo a Zena da Lerici, un attimo di pubblicità telespettatori, poi abbiamo il TG55 da vedere per riaggiornarci con le notizie, noi rimaniamo qui, avremo poi una bella intervista a mezzogiorno, tante cose da vedere insieme qui sul primo canale, pubblicità, poi torniamo.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Da Piumé sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
6: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: ...11,54, scrive Antonella, a livello nazionale purtroppo tra coltelli italiani e no, molti fatti orribili, le forze dell'ordine potrebbero andare in molti luoghi in Italia dove si pratica...

0: agricoltura troverebbero vere e proprie bidonville dove sono ammassati gli extracomunitari, anche gli italiani in condizioni di lavoro pessime, privi di ogni totalmente di tutela. Questo fa comodo? Certamente il depauperamento delle forze dell'ordine ha causato minore controllo. Andiamo a vedere su questo, ritorniamo con la nostra Aurora Bottino, giusto? Allora andiamo con Aurora, perché accoltellamento ieri sera nel dove, immaginate un po', sotto Ripa, cuore del cuore del cuore del cuore. A parte che oggi per si dice cuore devi dire pulsante. Abbiamo sentito quel ragazzo, lo conosciamo tutti, quando fai l'angolo, passeggi, questo ragazzo che si è inventato questa bella attività con il fritto da servire nei coni, quindi file di turisti, questi turisti vengono così, devi fare, molestati da dei giovanottoni che si propongono loro delle cose, delle bustine. Ieri sera accoltellamento, sono stufi, la sensazione, la percezione, perché percezione, è di andare a peggiorare questo tessuto, non so se è così. Aurora Bottino è ritornata e sentiamo cosa ha portato.
1: Continuiamo il nostro giro in Sottoripa per parlare della situazione dopo l'accoltellamento nella serata di ieri. Siamo con Luana, che è titolare della pescheria. Allora Luana, diciamo che quest'ultimo episodio di violenza non ti sconvolge?
2: No, perché è l'ultimo di molti. Abbiamo avuto un periodo leggermente più calmo, possiamo dire, ma direi che con l'avvicinarsi dell'estate stiamo tornando alla situazione precedente. Tanti spacciatori che si vedono palesemente in giro tutto il giorno, e ricomincerà la solita violenza e quindi aspettiamo con timore l'arrivo di questa stagione.
1: Questa mattina abbiamo parlato di turisti, no? Dell'immagine che il turista ha di una zona bella come Sottoripa e soprattutto così centrale, però tu lavori principalmente con i residenti e quindi hai anche la voce dei residenti che comunque vengono a comprare da te. Loro che cosa ne pensano?
2: Sono sempre più disperati e negli anni dobbiamo dire che chi ha potuto nell'ultimo periodo comunque ha lasciato purtroppo la zona, perché comunque soprattutto chi ha famiglia, chi ha bambini ha un po' di timore. Ormai non c'è il pomeriggio, sera o mattina, qualsiasi momento è buono per scatenare una cosa del genere, perché è impensabile un accoltellamento alle 6:30 del pomeriggio, cioè pieno giorno con tutte le persone in giro, voglio dire, secondo me è abbastanza insostenibile. Mi rendo conto che per uno che vive qua non sia una situazione ottimale.
1: Tra parentesi, mi dicevi, tu hai anche la macchina lì vicino, la parcheggi, quindi chiaramente magari più che paura vera e propria è preoccupazione.
2: Ma sì, perché poi fondamentalmente la paura è di rimanere invischiati in qualcosa, cioè passando, molto semplicemente passando, perché poi è ovvio che siano tutte situazioni che coinvolgono persone delle quali noi non conosciamo neanche l'esistenza, e che lì è la questione trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi solo a transitare.
1: La speranza, se c'è, qual è?
2: La speranza è che si adoperino per farci un po' di pulizia, perché ovviamente anche per noi sta diventando difficile pensare di continuare a mantenere vive delle attività, perché io questa cosa l'ho già detta una volta a persone che insomma si occupano di questo, una volta che noi, che siamo quelli che stanno tenendo viva poi, se vogliamo, il centro storico, ci verremo a stufare. Io non lo so poi in mano a chi rimarrà al centro storico, solo a queste persone, perché comunque le persone tra virgolette normali, indipendentemente dal fatto che siano genovesi o no, quello non conta, si stanno stufando. E quindi poi rimarrà, invece che il nostro prestigio, il nostro orgoglio, terra di nessuno.
1: Grazie, grazie Luana, allora a te la linea.
0: Sì, sì, sì, Aurora, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Eccoci, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno. Spenga la TV.
3: Pronto, Enrico?
0: Sì, sì, sono io, spenga la TV.
3: Sì, sì, ci sono lontanissima dalla TV.
0: Ok, ok.
3: Ma sono Enrica.
0: Ah, Enrica, Sesti Ponente. Ciao, Enrica.
3: Amica.
0: Ciao,
3: allora,
0: ciao.
3: Allora, ritornando con l'accoltellamento di ieri. Allora, voi che fate sempre vedere sto TikTok dei tempi andati,
0: sì,
3: perché non mettete... Io avevo seguito quando avete fatto le interviste.

0: Fotorita, quello di come si chiama? Lucarda.
1: Sì, Lucarda.
0: No?
1: Sì.
0: Che si era lamentata appunto che da quando era entrato il nuovo sindaco, come si chiama, non lo so, e loro non avevano più i vigili, che prima avevano una macchina dei vigili proprio lì vicino a loro, che qualsiasi e avevano il numero per chiamarli, e quello l'ha subito tolti. Ma ci siamo o non ci siamo? Ve lo ricordate? Se, dato che fate vedere sempre quel TikTok, fateglielo vedere a quelli che vengono sempre a mugugnare lì a Primo Canale.
1: Sì, sì, rivediamo un po' tutto, rivediamo un po' tutto. Rica, ecco. grazie.
0: Prego,
1: un saluto, caro, un saluto, grazie Rica.
0: Ciao.
1: Ora, cosa si può fare? Cioè, io stavo pensando, ora è mezzogiorno, ho un calo di zuccheri, no? Cosa si può fare? Cioè, c'è una situazione, mi sembra di capire, un po' di violenza. Mi sembra di capire. Cosa posso fare? Boh, non lo so. Ah, un poliziotto. Un carabiniere. No. Un alpino, sono andati via. Un bersagliere, ma no, il bersagliere, cosa, non lo so, cioè c'è un luogo dove mi dicono, io non ci credo neanche se vedessi, che si accentri una sorta di malavita, ma malavita, no, di gentaglia. Cosa posso fare per stroncare, per fermare, no, non lo so, apro un tavolo, chiamo il prefetto, in quest'ora, chiamo il comandante dei vigili della municipale, polizia penitenziaria, guardia di finanza, anche se c'è un commercio che magari uno non rilascia ricevuta, guardia di finanza, sì, marchi contraffatti. Poi chi chiamo? I palombari del Consubim, apriamo un tavolo, perché cosa possiamo fare? Io non ho idea. Voi avete idea? Cosa si può fare? Dice una macchina, ma non è una grande idea, una macchina, una volante con due poliziotti, non è che li tolgo, quattro in un turno, una macchina che se sta lì, una macchina anche della municipale, no? Se sta lì magari la malavita non si attiva, no? Magari si accoltellano, no, magari non si accoltellano proprio, ma mi sembra troppo semplice. È abbastanza semplice, non si può fare nulla, evidentemente non si può fare nulla. Se continua una ronda, per carità, parla di ronda, viene in mente, no, la ronda, no, il manganello, no, non, per me non si può fare nulla, no, non si può fare nulla. E dici il vigile, il poliziotto, è troppo semplice, un giro, una volante, la panda del vigile urbano, della polizia municipale che gira, la panda è piccolina, può fare via pre, poi gira di nuovo, fare via pre, però no, apriamo un tavolo con le associazioni e vediamo cosa fare. Boh, vado in regia, è quasi, no, mezzogiorno è passato da 3 minuti, quindi la tiro per le lunghe? Per un minuto, vi leggo un po' di WhatsApp, poi abbiamo una bella intervista in diretta. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp, però ditemi, perché io non ho idea, visto che questa, no, non si può fare nulla, il centro storico non è più dei genovesi, lo so Filippo, però abbiamo un tramonto a volte, caro amico, ma quell'esercente sente delle persone che tentano di spacciare. Perché non ha denunciato l'autorità questo fatto? Potrebbe essere indagato per responsabilità oggettiva facendo una missione in TV. Vabbè, Fabio, mi sembra un po' contorta la roba, questa cosa. Figurati, l'ha denunciato, sì, sono cose, era esterefatto. Un ragazzo, peraltro non italiano, un ragazzo per bene, è venuto in Italia, si è trovato un lavoro bellissimo, pazzesco, da lavorare alle persone, lo aiutiamo, no? E metterai davanti, farai un percorso, perché oggi bisogna fare i percorsi, in una location di due carabinieri che potranno fare, se possono, evidentemente non si può, sono due carabinieri e poliziotti, non si può. E continuiamo ad abbandonare in questo modo il nostro territorio. Sono degli eroi coloro che lavorano lì e che ogni mattina aprono il negozio e, se va bene, tornano a casa sani e salvi. Va bene, peraltro, vuol dire che ci va molto bene. Poi, cosa è successo? Sarà sempre peggio. Ci sono politici che si procurano delle condizioni dei detti, sì,

0: si occupano delle condizioni dei detenuti, vabbè, ma ci sta, insomma, non è che, ma non delle vittime di questi, chiacchiere solo chiacchiere. Mi chiedo perché non in cella, vabbè, insomma, nelle celle, saluti Antonio. Le celle sono piene, però l'accusa che la minoranza, l'opposizione, la minoranza fa al governo Meloni è quello, con il nuovo decreto sicurezza, di aver riempito le celle e di non aver fatto nulla per evitare che. Pausa. Comunque ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo in qualche modo.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspettano giornate molto instabili sull'Italia, anche in Liguria, per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante, con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese. Giornata dunque in prevalenza asciutta, con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona, con una giornata piuttosto variabile, maggiori aperture sui settori costieri occidentali, tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile, con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sull'Artiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla Ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10 gradi, poi durante il giorno le massime saranno intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico Castagnini, che ringrazio di essere con noi.
1: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
0: Allora, Castagnini, la Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista.

0: Le chiedo se è vero e, se è vero, quanti meriti si accorda per questi risultati?
1: Beh, adesso io, come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una ritirata. Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un po' diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a una certa età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problema. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arrivai io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa, non falliva solo perché i creditori erano i soci, Telecom Italia, da cui io venivo. Non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia. Chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo circa 20.000 persone, 20 società, fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di Datasphere. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi. Ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie. Avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene. Poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia. Per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. Veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di Datasphere, poi la cosa non andò per varie ragioni, diventò al 100% la regione e io mi trovai come Telecom Italia in Datasphere, quindi certo. Molte volte
0: è stata una realtà gigantesca,
1: sono uno dei pochi casi che non è stato messo in dubbio, ma sono stato risucchiato.
0: Però poi il rapporto con la politica è stato, credo, abbastanza virtuoso, al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto. Tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue carte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
1: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti. Mia moglie per la prima.
0: E a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagna, sì, prima o poi, perché insomma, è molto citata.
1: Quando racconto la vita di mia moglie, in qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire, quindi probabilmente è vero. Ma io lavoro veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e diciamo, volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei. Certo. Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose. Proprio quando
0: Rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
1: 5.000 fra aziende, società,
0: persone insomma che hanno lavorato, diciamo, e creduto in questo progetto. È questa la sfida del futuro, visto che lei dice ma il mio futuro è tranquillo. Sì, però insomma, visto che è ancora qui a combattere, evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
1: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante rivalità pur di tornare alla mia Genova e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato. Quando sono arrivato io dicevo, Datasphere è una società da 200 persone praticamente fallita, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso diamo lavoro fra una cosa e l'altra a più di 1.300 persone e siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che

0: avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia. Abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS e quindi dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico, e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza, anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi, insomma, è importante. Anche perché, scusa, dico questo che mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati i soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose. Certo. Se sei sempre stretto dal prigione, non riesci. Quindi è molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare, perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali. Lo doveva fare in momenti molto specifici. Quando è aperta la campagna vaccinale, evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano correre verso la vaccinazione. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto: vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che, insomma, è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Ecco, sì, sicuramente sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie a Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo di fronte a crack clamorosi, sia economici sia tecnici operativi di servizio importanti. Però in verità, poi in Covid noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che, per esempio, tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute del regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano, e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore. Poi, ecco, un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente, a nostre spese, con qualche sponsor che avevamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari. Le persone non le vedevano, proprio il primo canale, mi ricordo che c'era una cosa molto commovente di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta, mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze. Io piango sempre ogni volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che la prima cosa che dice: oh, come sei bello, figlio mio, come sei bello. Adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde: cioè, come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio alla mamma, dice: ti sei la mamma, non un'altra cosa. Ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno. In tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane, per esempio, tutto il sistema per distribuire i sussidi, sono proprio decine. Certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'era mascherina. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mi chiamò, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse: so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici, non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. E mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era il problema solo trovarle, solo comprarle, in mezzo a decine che cercavamo di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo: io nottate a passare con la porto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castanini che colpisce, no? Perché uno dice: che c'entra il direttore generale di Liguria Digitale con le mascherine, no? C'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma io, vabbè, ricordo sempre quell'episodio, non riuscivo a infilare a mezzanotte

0: il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, ho detto vabbè, proviamo a mandare un messaggio a Castagnini, e Castagnini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno, però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui, è questo il segreto?
1: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo, i giovani, per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina, mi ricordo, sono stato anche 50 ore consecutive in piedi e almeno una trentina di notte le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali, allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto partiamo la notte, come dire, per cercare di fare partenze intelligenti,
0: esatto,
1: un po' più slittate,
0: magari
1: tutto.
0: La gente dorme.
1: No, perché in quel momento il mondo si divideva
0: dormiva
1: in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi, in ogni modo, e quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva, certo, in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, l'ho passate lì, e una mi ricordo,
0: esatto, per gestirla.
1: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi c'è questo problema, e io rispondevo in real time.
0: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castagnini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva, anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticamente finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
1: Non è proprio
0: quanto
1: il mio...
0: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
1: Beh, troppo vicino, perché no, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio, nel senso, tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta, c'era un vecchio detto che diceva povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. Anche per me. E io dico, da un certo punto di vista, così povera Liguria tale, perché non c'è motivo di essere più vicina a Dio del Messico, però è molto molto vicina alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma onestamente ho cercato anche prima di rivedere, non mi ci ha messo la politica, mi ha irritato come Telecom Italia, con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
0: Esatto.
1: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, che è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova l'ho voluto di costi. Quando ero in Telecom Italia ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silver che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte, io per me, dal mio punto di vista, è un dovere a, certo, livello politico, eccetera, però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare, quindi io preferisco assolutamente no nel modo tutto, sono stato molto felice quando...
0: Va bene, allora poi magari facciamo anche un'altra intervista, perché insomma Enrico Castagnini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità, allora sì, magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziana Oberti e la approfondiamo, quella scheda di cose da fare, vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castagnini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
1: Se ancora 30 secondi, sì, io vorrei ringraziare tantissimi 5200 aziende di tutti i tipi che sono state dietro. Noi abbiamo questa grande opportunità, che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia il massimo, certo, tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles,

0: nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria, su questo, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui è coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo tenere. No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo. Certo. Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dimostrato a tutto il mondo che Genova si può comportare, la Liguria si può comportare e fare delle belle cose.
1: Se mai sarà, speriamo di no, ma sarà per la prossima. Grazie mille, grazie l'ingegnere Enrico Castanini.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Vi avevo detto che sarebbe stata un'intervista bella, un bel personaggio Castanini, un'intervista croccante e immagino che avrà tante altre cose da dirci. Allora, 12.26, è stata un po' frammezzata la nostra mattinata, la nostra trasmissione, ma so che ci siete sempre, per esempio anche guardando la televisione, non dialogando al telefono con noi, poi mandate i vostri WhatsApp. Per esempio salutiamo sempre Erika da Sestri Levante e poi Henry... Maurizio, lui vorrebbe i pieni poteri per ripulire Genova, possiamo immaginare quali essi siano, però lui dice: quando in una via regnava l'anarchia, la sosta selvaggia, la gente se ne fregava altamente. Se tutti i giorni passavi e facevi la cura appropriata, poi come d'incanto tutto svaniva e ritornava la guerra civile. Se non si usa il pugno duro non cambierà mai niente, tu lo sai, noi del 57 eravamo bravi ragazzi, pensavamo a giocare e più grandi pensavamo ad altre cose. Ti abbraccio Maurizio. Giorgio, via Colombo, Genova, basterebbe usare una o due volte le forze dell'ordine impegnate, sì, per una partita di calcio, è vero, fare pulizia totale, ciao, sempre grazie, complimenti. Sì, non ci ho pensato, le forze dell'ordine poi ci sono, no? Le vediamo quando c'è una partita di calcio, sono sempre a rischio perché parliamo di 30.000 persone non genovesi, quelli che vengono da fuori. C'è sempre, sono 30.000, c'è sempre quello bravo, quello calmo, quello tranquillo, quello timido, poi c'è sempre il pazzo, però le forze dell'ordine ci sono, mi sembra, no? Prepariamo anche i pullman per scortare, portarli dall'autostrada, al Ferraris, andata, ritorno, eccetera, eccetera, eccetera. In effetti, no, un trattamento del genere in zone da bonificare, senza per carità ricorrere a olio di ricino e manganello, potrebbe essere un deterrente. Andiamo col TG? Allora, vi ringrazio per questa bellissima mattinata. Oggi è giovedì, giusto? Sì. Domani venerdì, se Dio vuole, dovremo essere con voi in questi stessi orari, come sempre a partire dalle 10. Adesso linea al TG con tutta la nostra redazione e poi questa giornata dedicata alla Commissione, alle 14, alla Commissione Atursi sull'idea della cabinovia e quindi tanto per stare con Primo Canale. Grazie, arrivederci.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Mà, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruso.

0: Fuggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio, stand gastronomici dal vivo e danze, un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 14 in diretta seguiremo la commissione a Tursi sullo studio del Politecnico di Milano per la canovia in Val Bisagno e poi live road tra i comuni al voto, oggi tappa a Lerici, ci collegheremo proprio con Giorgia Fabiocchi e poi la cronaca con l'accoltellamento ieri sera a Sottoripa, siamo nel centro storico di Genova e un avviso per mareggiata con un mare che andrà in aumento a partire dal pomeriggio. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28 oggi. Partiamo con la commissione sulla cabinovia con il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una giornata importante quella di oggi perché finalmente caderanno un po' quelli che sono i veli su questa idea, su questo progetto del Politecnico di Milano sulla ipotesi di fare una cabinovia appunto per collegare la Val Bisagno con il centro della città. Insomma, per ora se ne è sentito parlare tanto, abbiamo visto qualche immagine, abbiamo visto qualche render, però ora oggi vedremo. Il professor Coppola spiegherà nel dettaglio quella che è la sua idea, quello che hanno studiato insieme ai suoi collaboratori e ovviamente le risposte che riceveranno i vari comitati, i vari presidenti dei municipi, così come anche degli abitanti, appunto cercheremo di capire se davvero è qualcosa di fattibile o se è un'idea che invece è appunto inattuabile, e questo è quello che sicuramente verrà fuori oggi, perché oggi insomma ci saranno sia le risposte del professor Coppola ma anche le tante domande dei vari comitati, quindi di chi in Val Bisagno vive e magari anche lavora. C'è molta attenzione, sicuramente ne abbiamo già un po' capito, non è partita con il piede giusto, perché insomma ci sono tanti interrogativi e tanti punti di domanda proprio da parte dei comitati, anche i municipi hanno già fatto delle riunioni all'interno, insomma c'è un po' una sensazione che questa per ora sia un'ipotesi un po' remota, un po' lontana e di difficile attuazione. Vedremo quello che saranno oggi le risposte proprio in commissione comunale che trasmetteremo, come hai detto tu, alle 14 in diretta.
0: E allora ci vediamo con zona rossa alle 14, ma che cosa ne pensa il quartiere, che cosa ne pensa la Val Bisagno? Ha raccolto per noi le voci Andrea Popolano.
2: In Val Bisagno, per sentire quella che è la voce dei tanti cittadini della zona rispetto a quello che è lo studio e l'ipotesi di una cabinovia da realizzare in questa zona, tante voci diciamo che non mostrano convinzione rispetto al progetto, qualcuno invece si dice decisamente curioso. Sentiamo le loro voci.

0: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
1: Ah, guardi, per conto mio, niente da fare.
0: Cosa non le convince?
1: Niente, non mi convince il vento, più che altro.
0: I piloni alti, anche 40 metri.
1: Vi saluto, mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
2: Non mi piace, basta.
3: Non sono aggiornato, però non sarebbe una cattiva idea. Non ci... Almeno per il traffico, dico.
0: Un sistema di...

0: col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come può andare a finire. Io avrei preferito lo Sky Metro, forse impattante, però mi dà l'impressione che... Perché poi, ecco, un'altra domanda. Quando devo, se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
1: Insomma, avrebbe quindi scelto dicono, un'altra IPO.
0: Diciamo, non vogliamo fare lo Sky Metro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E col diciamo con la confusione che c'è in Valbisagno, normalmente una corsia di meno non...
2: Bisogna vedere prima di parlare, secondo me, poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso, da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi. Se non si prova non si può mai giudicare le persone.
3: Qual è la cabina? Questa?
1: Quel progetto che... Sì.
3: No, non va bene.
1: Mi piace?
3: No.
1: Perché?
3: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
1: Non la prenderebbe.
3: No, perché è meglio che quella di Controllina. La metro è meglio, è bene. Con quella lì chi ci va? Ci va nessuno, come...
1: Non la convince, insomma.
3: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
4: Domanda, la cabina via non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
1: Ma forse scegliere un'altra soluzione.
4: Un po' più basso, magari.
5: Adesso ci spostiamo in centro storico con Aurora Bottino, andiamo a Sottoripa. Ieri sera un accoltellamento. Buongiorno Aurora.
6: Eccoci Tiziana dalla zona di Sottoripa, dove nel tardo pomeriggio di ieri due giovani tunisini si sono accoltellati, uno è stato colpito con due fendenti ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, è in gravi condizioni, non in pericolo di vita, ma torna quindi ancora una volta l'allarme da questa zona del centro storico, dove i commercianti si dicono lasciati da soli, una situazione sempre più difficile con bande di spacciatori che rendono la vita veramente complessa.
7: Io faccio sempre di mattina, però già di mattina, che in teoria è tutto più facilmente controllato, vedi delle situazioni molto strane. Cioè, c'è la fila, ci sono delle persone che vengono e chiedono, come ha detto, volete qualcosa da noi? Che ovviamente non si tratta che vogliono vendere chissà che cosa, sono delle bustine. E ci sono anche dei ladri, c'è una marea di roba qua impressionante che fa difficile la vita di chi lavora ma anche di chi ci abita.
8: Rande abbassate vuol dire buio, vuol dire non passaggio di gente normale o comunque gente e famiglie tranquille, cioè quindi noi siamo qui a presidiare il territorio come proprio ultimo baluardo, ma se non ci dà una mano anche chi è preposto a doverci aiutare, cioè finché possiamo noi teniamo aperto, però non è che si può pensare che un negoziante apri un'attività, ragazzi l'attività da aprire sono responsabilità su responsabilità solo sulle nostre spalle e se neanche ci sentiamo tutelati da chi lo deve fare, cioè veramente poi passa la voglia di farlo, cioè non...
5: Il 31% delle imprese del terziario del nord-ovest segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza rispetto all'anno precedente, emerso dall'indagine sui fenomeni illegali realizzata da Confcommercio in occasione della giornata della legalità 2026 e presentata anche a Genova. Sentiamo il commento di Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
9: Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale, percepita e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola. Ci sono anche altre zone, penso a San Pietro d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave perché abbiamo avuto nell'ambito

0: del commercio, molte spaccate notturne, molte rapine che non accadeva veramente da anni, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi, e vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo.
1: Nuova tappa oggi di Live Road tra i comuni al voto, il prossimo 24-25 maggio. Vado da Giorgia Fabiocchi a Lerici. Buongiorno Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati da Lerici. Siamo alla quinta tappa del nostro Live on the Road Comuni al Voto. Quest'oggi siamo arrivati nello Spezzino per raccontare come questo comune di 9.200 abitanti circa, un comune che però ha perso negli anni perché era ben sopra i 12.000 e poi negli anni ha perso abitanti, però comunque uno dei comuni più grandi che andranno al voto il 24 e il 25 maggio, con una sfida a due tra il vice sindaco uscente dell'attuale amministrazione che dura da 10 anni, Marco Russo, che verrà sfidato lista civica un pochino più vicino per alcune anime all'interno al centrodestra, verrà sfidato da Aurora Minichini, che invece fa parte di una new entry a proposito di candidature, avrà all'interno anche molti giovani, anima più vicino al centro-sinistra, progressista, come poi avrete modo di sentire anche nell'intervista. Si sfidano loro due, una sfida che tornerà e che avrà un risultato finale il 25 pomeriggio in un borgo che, devo dire, anche in una giornata come quella di oggi, che si è aperta a livello meteorologico, è uscito il sole oramai da un'oretta circa, che è veramente una delle chicche della Liguria, del Golfo della Spezia, circondata dalle Cinque Terre, da Porto Venere, è una delle zone più turistiche, quindi un turismo che traina, un turismo che vuole essere a 360 gradi, quindi riempire tutto l'arco temporale dell'anno, e ci sta già riuscendo. Però entrambe le liste puntano a questo, a creare un turismo sempre più sviluppato, e soprattutto un altro aspetto che è emerso è quello del problema viabilità, ma ancora di più problema dei parcheggi. Situazione complicatissima dal punto di vista dei parcheggi, sia per i residenti che puoi immaginare ancora di più per i turisti. Quindi chi vincerà, almeno la promessa elettorale che punterà soprattutto su questo, lo vedremo, ovviamente lo scopriremo in questi giorni, poi lo scopriremo nelle urne il 25 maggio. A te.
1: Grazie, grazie Giorgia, torneremo da te tra poco anche per vedere, insomma, qual è la situazione del mare, visto che c'è un avviso per mareggiata e sappiamo che nel pomeriggio il moto ondoso aumenterà. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Il 16 maggio diventa effettivo il nuovo obbligo di targatura con contrassegno adesivo per i monopattini elettrici. Ecco che cosa cambia e come mettersi in regola.
1: Siamo davanti a una svolta storica perché per la prima volta il monopattino non è più visto come un giocattolo ma come un vero e proprio veicolo. E ormai imminente il 17 di maggio entra in vigore l'obbligatorietà dell'immatricolazione attraverso un contrassegno identificativo che non è una comune targa metallica ma non è altro che un adesivo inamovibile, irremovibile, un adesivo tanto da

0: far capire agli utenti come se fosse una sorta di marca da bollo, da applicare obbligatoriamente o nel parafanghino posteriore o nel canotto dello sterzo. In caso di vendita, anche l'eventuale monopattino va eliminato e rimmatricolato ed è associato sempre a un codice fiscale collegato a una persona, anche minorenne, previa autorizzazione dei genitori. La grande novità è anche, per tutela di tutti noi, che doveva entrare in parallelo, ma poi Ania ha chiesto lo slittamento, anche una grande tutela per tutti noi, perché dal 16 di luglio ci sarà l'obbligo dell'assicurazione per questi veicoli. Abbiamo avuto, e anche a livello nazionale, c'è stato un numero di richieste altissimo. La motorizzazione sta cercando di consegnare le targhe in pochi giorni. Ricordo a tutti che le pratiche possono essere fatte e gestite direttamente in modo privatistico al Ministero della Motorizzazione o attraverso le agenzie di pratiche auto, che non sono abilitate ancora ad oggi alla stampa, ma alla gestione della documentazione della pratica, e poi forniranno eventualmente dopo 2 o 3 giorni il contrassegno adesivo al cliente stesso.
1: E adesso ci spostiamo a Chiavari con Elisabetta Biancalani per un evento atteso in città. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo nel comune di Chiavari, dove vengono presentate le giornate di Chiavari giunte alla terza edizione. Quest'anno il titolo recita: come si sta bene a Chiavari, è vero? Massimiliano Finazzer Flori, che è il direttore artistico di queste giornate. Perché questo titolo intanto?
3: Come si sta bene non è una domanda, è un'affermazione, non soltanto a Chiavari, si sta bene in Italia. Ma perché stiamo bene in Italia? Perché la cultura è l'infrastruttura materiale e immateriale attraverso la quale il nostro bene può essere davvero un bene reale. Si sta bene con la cultura e con il turismo perché si ritorna a essere in qualche modo noi stessi, si entra in relazione con noi stessi, in quel momento noi acquisiamo quella fiducia che diventa la figura più importante. Quindi si sta bene nel momento in cui abbiamo fiducia con noi. La cultura ci offre questa fiducia e oggi ne abbiamo bisogno.
2: 30 maggio, 2 giugno, che cosa succederà a Chiavari?
3: Allora, intanto come novità quest'anno il programma è più esteso, sono ben 10 le giornate, alcune già avvenute fino all'anno a settembre, dal 30 maggio al 2 giugno, performance, teatro, concerti, incontri, lezioni magistrali. Come sempre cerchiamo di disseminare i nostri eventi cercando di far sì che ognuno di essi sia però unico nel suo genere, originale.
2: Mi vuole citare qualche esempio di evento in particolare senza nulla togliere agli altri?
3: Sì, no, voglio citare intanto uno perché è un tema che mi preme con Gazzoli, il 31 in piazza Matteotti, tra la cracking art, quindi tra le installazioni delle grandi chiocciole, con Gazzoli, il come si sta bene con i giovani. Il titolo sarà Breve storia del rap italiano. Si parla spesso del rap, il rap ascoltato dai nostri giovani contemporanei, ma ormai a 20 anni come genere, e dobbiamo chiederci chi sono questi giovani, che cosa ascoltano. Insomma, non si può stare bene nel nostro paese senza i giovani. Questo festival apre veramente una porta al loro ingresso.
2: Grazie, grazie per ora. Linea allo studio.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Io ritorno adesso a Lerici da Giorgia Fabiocchi, anche perché vorrei un po' sapere lì com'è la situazione del mare in questa giornata con l'avviso per mareggiata intensa. Giorgia, rieccomi da te.
4: Eccoci Tiziana, sì, ne abbiamo approfittato in realtà perché siamo qui appunto per Live on the Road Comuni al Voto per raccontare qual è la situazione del mare per questa mareggiata che è attesa soprattutto nelle prossime ore. Devo dire che con non troppa temerarietà ci siamo avvicinati, però le onde ancora non stanno prendendo la passeggiata, stanno lambendo però la zona della passeggiata in fondo al molo di Lerici. L'intensità del mare mi pare che si stia si stia alzando soprattutto in queste ore. Mi dicevano anche ovviamente le persone che abbiamo intervistato per Live on the Road che questo è niente rispetto a quello che è stato visto in questi anni, quello che si è imparato a conoscere anche nell'intensità della mareggiata, però la sensazione è che possa aumentare, anche perché questa zona credo dello Spezzino, comunque del Levante, sarà colpita soprattutto con l'aumento anche del libecio che è atteso in queste ore. Quindi vedremo che cosa accadrà, saremo comunque nella zona dello Spezzino durante la giornata, quindi qualsiasi cosa dovesse succedere o ci dovesse essere un peggioramento.

0: Nel frattempo va a intermittenza, nel senso che ci sono diverse onde abbastanza alte, non altissime, però abbastanza alte, che hanno due o tre giri, poi si calma e poi ripartono. Almeno questa è la sensazione. Non sono un'esperta in questo senso, però mi pare di capire per ora che sia così. Questa è la zona più colpita in questo momento. Va detto che tutto invece il golfo di Lerici ha un mare molto tranquillo, nella baia dove ci sono anche ormeggiate tante barchette, quindi la situazione è questa. Dal punto di vista meteorologico, ti dicevo, è uscito il sole nelle scorse ore, stamattina pioveva nella tratta tra Genova e Spezia, poi si è un po' aperto e dovrebbe però arrivare un peggioramento a partire dal pomeriggio sera. A te.
1: Grazie Giorgia, come sempre poi tutto sul sito primocanale.it. E adesso facciamo un passo indietro, torniamo a Viaggio in Liguria di ieri sera. Come si ibridano le rose? Ne abbiamo parlato ai Parchi di Nervi, nell'incantevole Roseto, con un esperto.
2: Mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
3: Ma come si fanno a mischiare?
2: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
3: Quindi in mezzo qua l'ovario,
2: esatto,
3: è...
2: Esatto.
3: In che stagione si fa il miscuglio?
2: In questo, durante la fioritura.
3: Che
2: però
3: bello.
2: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
3: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 rose praticamente.
2: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi, le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
3: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
2: Interplant. La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi.
1: E adesso, come sempre, apriamo la pagina dedicata ai social con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e come sempre...
1: Allora è spento, quindi accendiamo il microfono qualche istante e poi torniamo da te per vedere insomma che cosa ci racconti. Eccoci.
5: Allora ci riproviamo, intanto buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori, è arrivato il momento come sempre di entrare all'interno della nostra pagina social e oggi che cosa vi mostro? Vi mostro un video, un reel che abbiamo tirato fuori in realtà da uno dei collegamenti che ha fatto Giorgia Fabiocca in corso di queste giornate per il suo programma Live on the Road, Primo Canale appunto in vista delle elezioni appunto del 24 e del 25 maggio, quindi per l'avvicinamento alle elezioni nei comuni al voto. Sono diversi, sono 18 comuni al voto, su cui 10 territori sull'area metropolitana, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Per questa volta abbiamo fatto tappa a Torriglia e in questo caso Giorgia ha intervistato il parroco, proprio Don Pietro, il parroco di Torriglia, che non le manda a dire alla politica. E allora andiamo a sentire le sue parole.
6: Programmi è la sagra delle bugie, chi la sbara più grossa. Io avrei preferito che dicessero adesso iniziamo quest'anno, andiamo, facciamo questo, quest'altro, alcune cose chiare e non spaziano tutto, le strade diventano un biliardo, non ho mai visto a pulire una chinetta, non ho mai visto a mettere un metro d'asfalto. E adesso con le elezioni le strade diventano un biliardo e sono balle quelle lì. No?
7: Ma volano troppo in alto, lei dice, col programma, cioè dovrebbe essere un programma più terra a terra.
6: Volano in alto con le parole, ma non hanno degli obiettivi che riescono certamente. Bisogna a un certo punto riflettere, facciamo questo, rendersi conto che sono momenti.

0: difficili, non si può far tutto, ma faccio questo, faccio quell'altro, faccio quell'altro. L'ho letto ieri.
1: E adesso ci vediamo insieme alle previsioni del tempo e ci rivediamo subito dopo con al centro tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspettano giornate molto instabili sull'Italia, anche in Liguria, per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante, con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese. Giornata dunque in prevalenza asciutte con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona con una giornata piuttosto variabile, maggiori aperture sui settori costieri occidentali, tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile, con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sull'Artiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla Ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10 gradi, poi durante il giorno le massime saranno intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Al centro ci occupiamo dei temi di attualità. Nelle ultime ore è partita anche in Liguria la raccolta firme per la proposta di legge popolare che chiede più tutele per la sanità pediatrica pubblica. Siamo in collegamento con Sergio Aglietti, che è il presidente della Federazione Associazione Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ai telespettatori.
0: Allora, quali sono oggi le difficoltà più comuni che le famiglie incontrano quando un bambino ha bisogno di cure, pediatriche urgenti e come mai anche voi, insomma, avete aderito? Siete fra i promotori?

0: di questa raccolta firme che porterà poi a una proposta di legge?
1: Dunque, attualmente la guardia medica pediatrica non esiste su tutto il territorio nazionale, ci sono alcune iniziative in alcune zone d'Italia, ma non in tutte. E questo determina, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, un grande afflusso ai pronto soccorso degli ospedali pediatrici o comunque degli altri ospedali che hanno dei reparti pediatrici. Afflusso che molte volte è immotivato per un pronto soccorso perché si tratta di patologie abbastanza lievi, abbastanza leggere, che potrebbero essere curate tranquillamente dal pediatra di base o da un pediatra appunto della guardia medica. In questo modo si potrebbero evitare questi afflussi importanti e quindi lasciare liberi il pronto soccorso di svolgere le attività che sono più proprie per l'istituzione loro.
0: E quindi ovviamente andare a sgravare anche il pronto soccorso, per esempio
1: Esatto.
0: qui a Genova, il pronto soccorso dell'ospedale Gaslini. Qual è il messaggio che volete far arrivare all'istituzione e quali sono le tappe? Intanto per dare anche informazioni ai nostri telespettatori, ai genitori, ai nonni magari, agli zii che volessero firmare.
1: Allora, intanto alle istituzioni vogliamo far capire e precisare bene che questo è un servizio che può dare anche dei risparmi in senso lato, perché consente appunto di sgravare gli ospedali e pronto soccorso di alcune attività, di molte attività. Vuole poi tranquillizzare i genitori e la famiglia, diciamo, del bambino malato, perché sapendo di a disposizione sempre 24 ore su 24 qualcuno che li può accogliere, che li può aiutare a visitare il bambino malato, chiaramente la persona si tranquillizza. Le tappe sono queste. Noi 10 giorni, 15 giorni fa circa abbiamo depositato alla Corte di Cassazione una richiesta di autorizzazione per la raccolta delle adesioni sulla proposta di legge. La Corte di Cassazione l'ha approvato, è stato pubblicato il relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale e dal 3 maggio sono partite le adesioni sul sito online del Ministero di Grazia e Giustizia. Si può
0: Quindi
1: aderire.
0: tutte le informazioni dove si possono trovare in conclusione, Aglietti?
1: Allora, le informazioni si possono trovare sul nostro sito www.fiagop.it oppure www.alberodellefamiglie.it, che è l'altra associazione, o meglio il coordinamento delle associazioni di genitori qui che lavorano all'ospedale Meyer di Firenze, da cui l'iniziativa è partita.
0: Grazie, grazie a Sergio Aglietti che è il presidente della Federazione Associazione Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: E noi adesso torniamo a Lerici in questa quinta tappa del Live on the Road tra i comuni al voto il 24 e il 25 maggio prossimi. Torniamo da Giorgia Fabiocchi.
2: Possiamo dire che Lerici è viva e viva anche nel periodo non ancora prettamente estivo, c'è molto via vai, ci sono tanti lericini ma ci sono molti turisti, lo si percepisce già, potete immaginare cosa sia d'estate. Allora ce lo facciamo raccontare da Gabriele Razzini che è titolare di uno storico locale a Lerici, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di essere venuti.
2: Allora Gabriele, mi sembra di capire, premetto che è davvero una chicca Lerici, è veramente bella, suggestiva e oggi è una bella giornata ma non bellissima, quindi immagino con il sole e il caldo cosa sia. Qui è sempre vivo, mi sembra di capire. In questi giorni abbiamo fatto molti viaggi nei borghi e alcuni sono un po' spopolati. Qui direi che c'è una vita, per essere anche pieno giorno, bella intensa.
3: Sì, è un paese che è una città veramente, non è proprio un paese, è una città che è sempre viva più o meno tutto l'anno. Ecco, ci sono dei momenti di sano e tranquillo riposo, come può essere l'inverno o una giornata bella e romantica come questa, che però affascinano le persone che vengono a farsi una passeggiata. Poi ora il turismo è già partito abbastanza, voglio dire, la stagione ha già avuto il suo via.
2: Sì, la stagione è già partita e anzi ci avviciniamo, andiamo a vedere un po' la passeggiata. Come va dal punto di vista anche dell'attività? Perché sappiamo non essere un periodo semplicissimo per vari aspetti, però si va sempre bene, via vai ce n'è.
3: Via vai c'è sicuramente, le spese sono elevatissime perché il mondo del commercio è quello, però diciamo che abbiamo anche

0: che la fortuna di avere un via vai tutto l'anno abbastanza stabile. D'inverno c'è il calo, come ho detto prima, che è fisiologico. D'estate abbiamo dei picchi, a volte anche, magari è brutto dirlo, ma un pochino troppo esagerati, però che fanno bene all'economia. Quindi poi voglio dire, se vedete dove siamo, credo che sia impossibile non far lavorare un paese come questo.
1: Direi di sì, è suggestivo, bello, mozzafiato, direi che si possono usare tutti gli aggettivi che si vogliono. Ecco, quando dice c'è molto turismo, cosa significa? Che si fa fatica a camminare, immagino che si faccia fatica a trovare parcheggio. Mi sembra di capire che questo sia un bel problema per l'Erice.
0: Allora, il problema del parcheggio c'è da più di 40 anni, sicuramente con l'aumento del benessere, l'aumento delle automobili, e c'è sempre stato. Questo è un dato di fatto. Le soluzioni non sono facili, però mi è parso di aver visto che stiano studiando entrambe le persone che avremo di fronte ora varie soluzioni per poter sistemare l'aspetto dei parcheggi, che non è per niente facile. Non ci sono i posti e poi le persone hanno troppe automobili.
1: Questo è vero, hai ragione Gabriele, perché ce ne sono molte. Anche è vero che forse non è semplicissimo raggiungere l'Erici. Penso anche al classico genovese che vuole venire a fare una gita qui o al vicino toscano. È chiaro che come ti muovi è sempre un po' questo anche il punto interrogativo. Che tipo di turismo c'è qui all'Erici? Molto turismo straniero? C'è anche turismo italiano?
0: Allora, è vario, sicuramente varia anche in base alle esigenze del periodo storico. Ossia, faccio un esempio, magari adesso è un periodo che ci sono delle guerre in giro e tanta gente, anziché andare all'estero, preferisce rimanere in Europa o in Italia. Abbiamo avuto un aumento molto importante di francesi nella nostra zona, che prima si vedevano molto meno, e invece i francesi ci sono molto di più e ne abbiamo un buon numero. Inglesi spendono meno a venire da Londra a Pisa che da Milano alla Erici in macchina, perché spendono poco con Ryan e altre low cost line, vengono con poco, e quindi abbiamo anche tanti inglesi. Tedeschi,
1: italiani?
0: Italiani siamo, diciamo, un feudo, prendila così, dei vari di Parma, Reggio Emilia, Milano, e quindi abbiamo un via vai di persone che hanno acquistato case e che vengono qua a svernare, a fare il weekend, a fare tutti i ponti. È logico che abbiamo dei picchi di lavoro durante i ponti, quindi so, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 di giugno, e poi raggiungiamo una stabilità, passato il 2 di giugno, una stabilità di affluenza valida fino alla fine di settembre. Ecco, affluenza importante.
1: Certo, se dovessimo andare oltre Europa, americani, australiani, ci sono delle sì, nazionalità che vengono di più. È chiaro che c'è il rischio forse che soprattutto quest'estate possano venire a mancare per quello che sta accadendo a livello internazionale.
0: Beh, allora, americani ne abbiamo discreti tanti, abbiamo anche una buona pubblicità perché qua spesso c'è la NATO, quindi voglio dire, tanta gente, il passaparola esiste. Abbiamo un bel nucleo di neozelandesi che pochi sanno, ma c'è un bel nucleo di neozelandesi che vengono qua in vacanza e che stanno qua. Più abbiamo diverse linee di crociere di super lusso col veliero che ormeggiano di fronte all'Erici, che portano un turismo variegato ma di altissimo livello, ovviamente.
1: Eh beh, direi che c'è un po' tutto. Per chiudere, come sono invece gli ericini, come sono come popolazione? Sono aperti, estroversi, introversi?
0: Allora, guarda, io che sono originario di Milano, come famiglia siamo lombardi, l'Erici è una popolazione meravigliosa, te lo dico fuori dai denti, perché sono persone sicuramente chiuse, però sono persone che sono vere, bisognerebbe conoscerle bene dal punto di vista, diciamo, umano. A me piacciono molto, mi trovo bene qua, ci sono cresciuto, il posto è meraviglioso e si vive bene, e invito tutti a venire in vacanza.
1: Quindi non torni a Milano?
0: No, a Milano io sono cresciuto qua, sono sempre stato qua. Sono i milanesi che vengono qua. Ecco, una piccola nota. Noi vogliamo vivere in tranquillità e sereni, e a volte i milanesi corrono troppo, va bene, ma qui si vive in maniera diversa.
1: Sono figlia di milanese, quindi lo so.
0: Si vive in serenità perché il posto, no, ispira la serenità e la tranquillità.
1: È vero, grazie
0: a
1: Gabriele,
0: voi.
1: Allora buona stagione.
0: È stato un piacere, vi aspetto tutti quanti.
1: Grazie
0: mille, ciao, arrivederci.
2: Grazie Giorgia, torniamo da te tra poco e ci rispostiamo a Chiavari con Elisabetta Biancarani. Elisabetta.
3: Sindaco Federico Messuti, oggi avviso di mareggiata intensa, forte, con tutti i provvedimenti che vengono adottati, quindi divieto di andare vicino al mare, sulle spiagge.

0: spiagge o comunque nelle zone limitrofe, divieto di fare il bagno, divieto di uscire con natanti. In realtà la mattinata è passata in modo tranquillo, almeno nel Tiguglio, anche se nelle prossime ore è prevista una intensificazione dei fenomeni. Il comune, peraltro, già da un po' di anni sta lavorando per incrementare le difese a mare della costa, con il posizionamento delle scogliere invece che parallele, perpendicolari. A che punto siamo?
1: Ma allora, intanto, per quanto riguarda la vicenda di oggi, abbiamo avuto onde circa di 2,5 metri. Sono okay. Previste il picco massimo alle ore 19 con onde di 4 metri. E questo riguarda la mareggiata intesa. Ovviamente, come giustamente detto tu, tutto il divieto di balneazione, il divieto di stare in corrispondenza di determinate zone, di chiudere determinate attività, tutto quello che è previsto dalle ordinanze in tema di mareggiata intensa e molto intensa. Poi per quanto riguarda i lavori, bisogna ricordare essenzialmente che questi sono dei lavori finanziati integralmente da Regione per 14 milioni di euro e hanno come scopo, come oggetto, la difesa contro l'erosione marina. Quindi lo scopo è difesa del territorio.
0: Delle poi, spiagge in particolare.
1: Delle spiagge, cioè, e anche ovviamente degli immobili appunto retrostanti e della Aurelia. Poi questo ha generato anche un effetto indiretto di un aumento delle spiagge, perché la soluzione scelta e prospettata dagli uffici competenti e dai tecnici è stata quella di fare appunto un ripascimento molto corposo con due pennelli molto lunghi perpendicolari, i quali andavano a avere la funzione precipua, quella di contenere la sabbia, e quindi è il litorale che fa da difesa, il litorale ampliato. Noi abbiamo voluto incrementare ulteriormente questa difesa mettendo una diga soffolta nella cella 1 a meno 2,
0: cioè
1: è una diga soffolta buona sostanza.
0: No, la
1: cella 1 va da Rupinaro fino al bar 4 Archi, okay. Nelson. Nella cella 2, quindi da lì fino a Piazza dei Pescatori, era già prevista una diga soffolta di meno 4, noi abbiamo deciso di aumentarla a meno 2 per ulteriormente proteggere, e perché quella diga soffolta, oltre ad avere la funzione di rompere l'onda, ha anche la funzione di mantenere in sede la sabbia e il materiale della spiaggia, in modo da non andare a ogni anno effettuare il cosiddetto ripascimento. Al momento abbiamo stati realizzati i lavori della cella 2 a meno 4, quindi rispetto alla situazione pregressa la situazione è più sicura. Non è sicura come dovrebbe esserlo al 100% come da progetto, perché la ditta è stata in ritardo.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme parleremo di celiachia nella settimana della celiachia.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI

La storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Supportare le famiglie a reddito medio-basso abbattendo i costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ecco l'obiettivo della misura Nidi Gratis, giunta alla sua settima edizione. Grazie a uno stanziamento di 8 milioni, le famiglie liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra 200 e 500 euro. È stata completata la seconda e ultima fase dell'intervento di rifacimento del litorale nella zona di Albissola Capo, finanziato con 2 milioni di euro dopo i danni provocati dalla mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera fondamentale per la difesa del litorale, oltre che per la sicurezza di cittadini e attività economiche. Attivate 4 nuove tratte ferroviarie coperte dal servizio Tap & Tap, il sistema innovativo che consente di viaggiare acquistando il biglietto direttamente con carta. Salgono quindi a 69 le stazioni liguri abilitate al servizio Tap & Tap, grazie all'attivazione di 34 nuove stazioni e 98 nuove validatrici contactless. Inaugurato il nuovo circolo nautico ferroviario di Vesima, dopo i gravi danni subiti con mareggiata dell'ottobre 2018. Un'opera da circa 232.000 euro che si inserisce nei 2,3 milioni di fondi di protezione civile investiti a Vesima per la difesa della costa e la messa in sicurezza della viabilità. Si è svolta a Savona la festa della polizia locale, un'occasione per ringraziare gli agenti al lavoro ogni giorno al servizio dei cittadini e consegnare gli encomi alle donne e agli uomini in divisa che si sono distinti per professionalità e umanità. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Siamo nella settimana della celiachia, vado a salutare Francesco Caso, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Liguria, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
1: Allora, prima di arrivare anche un po' alle iniziative tante di queste giornate, spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è la celiachia e soprattutto le chiedo se i numeri sono in aumento, qual è la situazione nella nostra regione?
2: Allora, la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, si manifesta in varie forme, sia in età pediatrica che in età adulta, è una patologia ancora molto sottodiagnosticata. Nel senso che in Liguria ad oggi abbiamo circa 7.000 celiaci, ma c'è molto sommerso ancora. Tenete conto che i studi medico-scientifici parlano di un'incidenza di dall'1 al 2% della popolazione, mentre il dato dell'incidenza delle diagnosi in rapporto alla popolazione della Liguria è lo 0,45%. Quindi andiamo nella migliore delle ipotesi, diciamo, siamo tra la metà e un quarto dei celiaci che sono attualmente diagnosticati.
1: Come mai è ancora così difficile, pure se ne parla molto di più sicuramente negli ultimi anni?
2: Certamente, però diciamo, la conoscenza è ancora da approfondire sotto certi aspetti anche a livello medico-scientifico e in più ci sono anche forme silenti o con diciamo, sintomi molto sfumati e questo rende più difficile la diagnosi.
1: Perché i sintomi non sono uguali per tutti,
2: no,
1: con gradi diversi e quindi a volte si confondono anche.
2: Certamente, la settimana tra l'altro ci sono anche molte fake news, diciamo, la celiachia spesse volte è associata impropriamente a questioni che non sono, diciamo, legate a patologie, uh-huh. No? E quindi diciamo, bisogna un po' vincere queste fake news e la settimana è studiata apposta anche per questo. Non si guarisce, per esempio, dalla celiachia, sicuramente. Non ci sono diversi gradi, sei più o meno celiaco, come spesso alle volte si sente dire, cioè è una patologia dove uno è diagnosticato a tutti gli effetti. L'unica, diciamo, terapia ad oggi esistente è la dieta strettamente, diciamo, senza glutine e questo naturalmente comporta qualche modifica dello stile di vita, ma le condizioni sono molto migliorate rispetto a tanti anni fa, perché comunque sia la qualità dei prodotti essenziali dietoterapeutici, quindi sostitutivi dei prodotti panificati, pasta, uh-huh. E della pasta, sono molto migliorate e quindi la qualità è migliorata. In più c'è un supporto non indifferente, bisogna dirlo, bisogna onestamente dire che l'assistenza

0: per la nostra patologia forse la migliore al mondo, perché ci sono comunque dei buoni che di importo diciamo differenziato a seconda del genere e delle fasce d'età, che consentono diciamo l'acquisto di questi prodotti, che certamente sono significativamente più cari, ma comunque diciamo danno un buon supporto, ecco, per poter orientarsi a una dieta diciamo correttamente senza glutine.
1: Dal punto di vista di ristoranti, sensibilità anche nelle scuole, c'è ancora da fare?
0: Ecco, certo, questa, diciamo, noi come associazione italiana celiachia, che promuoviamo noi questa settimana, una settimana in tutta Italia di sensibilizzazione, facciamo formazione autorizzati dalla regione in questo per i pubblici esercizi, per i ristoranti, pizzerie, c'è una rete di nostre strutture per, diciamo, a cui si può avere accesso tramite di un'app, ce ne sono sempre più comunque di offerta. Certamente chi accede a strutture che diciamo, sono correlate a noi sa che sono strutture formate e monitorate annualmente. Diciamo, le altre strutture sono sicuramente hanno frequentato dei corsi autorizzati, diciamo, non hanno probabilmente un monitoraggio assiduo come noi facciamo. Sulle scuole c'è un obbligo, la legge 123 del 2005, che l'anno scorso ha giusto fatto 20 anni, prevede un obbligo diciamo, di poter accedere alla menù senza glutine in tutte le strutture nelle mense pubbliche, quindi a qualsiasi titolo, quindi non solo scolastiche, ma universitarie, ospedaliere, carcerarie. Nelle scuole particolarmente in questa settimana, come tutti gli anni la settimana della celiachia, abbiamo organizzato attraverso la collaborazione con i comuni, con i principali comuni della Liguria, una giornata in questa settimana differenziata per ciascun comune, dove c'è un menù senza glutine per tutti i bambini delle scuole. Questo diciamo serve anche un po' per rendere diciamo più vivo e più a contatto anche con i ragazzi che cosa significa, ecco, una dieta senza glutine. Ce ne sono in Liguria in questa settimana 30.400.
1: Presidente, qualche iniziativa di questi prossimi giorni?
0: Allora, diciamo che la settimana si chiude il 17, quindi siamo già in una fase in qualche modo avanzata. Come dicevo, nei principali comuni, quindi Genova, Imperia, Rapallo, Sanremo, Chiavari, Spezia e Savona, si svolgeranno in questi giorni questi menù nelle scuole, come dicevo. Abbiamo organizzato un corso per lavorazione del senza glutine, non rivolto solo per questa volta, per questa settimana ai nostri iscritti, ma a chiunque volesse diciamo in qualche modo impratichirsi e migliorare in queste tecniche, anche perché spesso diciamo, sia parenti che amici possono avere questa esigenza. Lo trovate sulla pagina EC Liguria su Facebook. E poi naturalmente altri eventi, per esempio domani abbiamo una cosa interessante, una camminata che viene fatta particolarmente a Genova alle 18 partendo dai bagni San Nazaro in Corso Italia invece a Imperia del lungomare Vespucci alle 18.30, che è legata all'associazione europea, la OEX, e si chiama OEX Run, ed è un momento diciamo di socializzazione. Tra l'altro ci si iscrive online, a 10 euro si sostengono delle cause importanti. Per esempio noi come associazione abbiamo sostenuto anche i celiaci della striscia di Gaza in difficoltà per questi aspetti, e anche in Ucraina. Quindi queste risorse a livello europeo affluiscono poi per iniziative umanitarie. Quindi questo è un altro intervento. E in più mi faccia dire una cosa importante: sabato, in concomitanza con l'amministrazione degli Alpini, avrete notato la fontana di Ferrari illuminata di verde, ma non era per gli Alpini, era per l'associazione. Poi certamente il momento si è un po' intrecciato. Domani in Piazza Rossetti ci sarà la fontana illuminata di verde, e allo stesso modo in alcuni comuni appunto della Liguria, a Sanremo, Imperia e Spezia, ci sarà l'illuminazione a Spezia per esempio del Palazzo Civico, sempre nella considerazione di un'attività di sensibilizzazione sulla patologia. Potrete trovare però tutte le informazioni sul sito di EC Liguria, basta digitare EC Liguria e viene fuori tutto quello che facciamo. Avrei ancora tanto da dirlo.
1: Anche tutti gli altri appuntamenti.
0: Lo street food, per esempio, è un'iniziativa molto importante che noi abbiamo fatto quest'anno, chiudo, giuro, perché
1: l'Italia alla testa,
0: perché nelle manifestazioni.

0: stazione negli eventi di esclusione.
1: Certo.
0: Noi come associazione abbiamo intrecciato, diciamo,
1: bene,
0: da una parte gli organizzatori, dall'altra gli street food, e se andate sul nostro sito trovate tutto il programma per quest'estate.
1: Grazie, grazie a Francesco Caso, Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Liguria. Noi adesso ci spostiamo in centro storico a Sottoripa con Aurora Bottino. Ieri sera un accoltellamento. Aurora, da te buongiorno.
2: E allora continuiamo con il nostro giro in Sottoripa. Purtroppo parliamo quasi sempre della stessa cosa, ovvero la mancanza di sicurezza e l'ultimo episodio di violenza che è avvenuto proprio qua vicino. Allora, come sta andando la situazione?
3: La situazione sta precipitando più che andando, ormai siamo in verticale. Nel senso che qui tutele per noi commercianti, residenti di tutte le etnie, perché qui ci siamo italiani, cinesi, Bangladesh, siamo tutti coesi e tutti nello stesso, diciamo, nella sua stessa barca. Il problema è che veramente ci sentiamo proprio abbandonati. Qui stiamo facendo riunioni su riunioni tra di noi, commercianti, CIV, vari CIV addirittura, proprio per unirci e per farci sentire ancora di più. Ma a parte qualche, hanno accolto, diciamo, l'assessore alla sicurezza, ci sono stati a sentire, ma ecco, si sono limitati ad ascoltare. Al momento proposte o qualcosa di tangibile per risolvere il problema non abbiamo visto niente, tanto è vero che noi continuiamo a essere vittime, ostaggio di queste bande che sono sempre più numerose e anche tante facce nuove, tutti molto giovani e poi molto violenti, nel senso che purtroppo non è una critica, ma è proprio una questione culturale. I nordafricani loro fanno le loro cose, le aggiustano spaccando bottiglie e ficcandosele alla gola. Cioè è proprio una cosa, come noi magari preferiamo litigare, tirare una testata o un pugno, per loro litigare cioè comporta solamente ferirsi. E quindi siamo veramente in balia, anche perché poi scorazzano velocissimamente con monopattini qui sotto Ripa a velocità alte, che se prendono, non dico un bambino o un vecchio, lo ammazzano. Non c'è una divisa, perché si passano, nonostante dicano che passano 24 ore tutti i giorni, lo dice l'assessore alla sicurezza, ma passano, il centro storico è enorme, quindi anche se girano tutto il giorno nello stesso posto, più di una volta o due, non li vedi, e chiaramente, quindi le dico, siamo veramente abbandonati, siamo esasperati, non sappiamo come fare per farci sentire, perché siamo proprio abbandonati, purtroppo no, anche dire chiudi, ma chiudi, ti dai una mazzata sui piedi perché non incassi, non lavori, non rechi, disturba nessuno, perché uno dice vabbè non ci vado a comprare, ci vado un'altra volta, non è che possiamo fare chissà che, bloccare traffico, città, quindi siamo veramente un po' esasperati e ci rivolgiamo ai preposti, ma vedo che proprio non hanno intenzione, manca proprio la volontà di intervenire.
2: C'è chi dice tra voi commercianti che nel momento in cui poi uno si sente costretto a chiudere, o perlomeno perde la voglia, diciamo, cosa succederà? Nel senso, questa zona è una zona turistica, una zona dove ci sono negozi anche storici, chiaramente più si abbassano le serrande più la sicurezza viene a mancare.
3: Certamente, serrande abbassate vuol dire buio, vuol dire non passaggio di gente normale o comunque gente, famiglie tranquille, cioè, quindi noi siamo qui a presidiare il territorio come proprio ultimo baluardo, ma se non ci dà una mano anche chi è preposto a doverci aiutare, cioè, finché possiamo noi teniamo aperto, però non è che si può pensare che un negoziante apri un'attività, ragazzi, l'attività da aprire sono responsabilità su responsabilità solo sulle nostre spalle, e se neanche ci sentiamo tutelati da chi lo deve fare, cioè veramente poi passa la voglia di farlo, cioè non è veramente un periodaccio proprio, veramente brutti, ne abbiamo passati tanti negli anni, poi appunto noi siamo più aperti da più di 100 anni, quindi figuriamoci anche i miei parenti, nonni, papà, nonno, papà, chissà cosa hanno visto, ma in questo momento è veramente brutto, proprio brutto, è veramente peggiorata la situazione alla massima potenza, proprio tantissimo, eppure siamo, voglio dire, davanti al porto antico, davanti all'acquario, che non è per dire, ma dovrebbe essere il biglietto da visita, non perché le altre zone non siano da considerare.

0: considerare assolutamente, siamo tutti uguali e tutti hanno diritto a essere tranquilli e lavorare in pace. Però se tu lasci diciamo lo specchio, proprio il biglietto da visita della tua città dove dovrebbe attirare persone, turisti, la lasci così, posso immaginare il resto delle delegazioni come sono, cioè altro che mani nei capelli. Ecco, io dico questo, ho detto tutto, basta.
1: Grazie, grazie mille. Allora te la linea.
2: Grazie, grazie ad Aurora Bottino e noi tra poco ci vediamo con la finestra sul mondo, voleremo ad Oslo.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
1: Sì.
0: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro, sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
0: Sì?
1: familiari.

0: sono il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo,
1: Proibitivo,
0: ma
1: direi.
0: è estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori,

0: di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più
1: Più
0: abbordabili,
1: abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali, però qua loro la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in
1: Diciamo
0: effetti ho notato che è così.
1: si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo 3 o 4 workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: È molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco. Dovendo tornare in Italia, meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi
1: caldo.
0: riuscirei mai ad abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per qualche
1: Mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo. Però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi. E

0: semplicemente studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi? Pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché è una, dal momento in cui sono arrivato qua, ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli. Sì,
1: all'asilo, a scuola. Un altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Debra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, changes good.

0: E ritorniamo a Lerici in questa quinta tappa di Live on the Road tra i 18 comuni al voto il prossimo 24 e 25 maggio. Rieccoci, Giorgia.
1: Prosegue il racconto di come Lerici si prepara al voto del 24-25 maggio. Allora andiamo a conoscere la seconda candidata, Aurora Minichini, che è candidata con la lista Lerici Domani, lista civica. Intanto grazie per essere con noi, Minichini. Le chiedo la prima domanda di rito, ovvero lista civica vicina a qualche orientamento politico, come la potremmo definire?
2: Beh, sicuramente nei piccoli comuni lista civica, vicino a quale orientamento politico? Una lista di centrosinistra progressista. Quando abbiamo messo insieme la lista, noi non abbiamo chiesto delle tessere di appartenenza ideologica, abbiamo cercato delle competenze sul territorio. E ovviamente questo però ha comportato anche un'affermazione certa di quelli che sono i valori fondanti di questa lista, cioè l'ascolto, la partecipazione, la tutela dello sviluppo sostenibile, tutela della cultura, mantenimento e valorizzazione delle identità del territorio, delle tradizioni di questo particolare territorio, quindi tradizioni storiche marinaresche, ed anche ovviamente un'attenzione particolare per il sociale, perché riteniamo che anche questo sia una delle cose fondanti.
1: Allora, quindi ha un po' già anticipato il programma, però prima di arrivare ai temi fondanti del programma le chiedo chi è Aurora Minichini.
2: Dunque, Aurora Minichini è un'insegnante avvocato.

0: Io sono una laureata in legge, sono arrivata a vivere qua in questo territorio nel lontano 1968, avevo 7 anni, quindi ho fatto, possiamo dire, tutto il mio percorso scolastico di elementari e medie qua, elementari a Pozzuoli e medie a Lerici, infatti ho molti ex compagni di classe che vedo ancora. E poi ovviamente un percorso diverso per le superiori, mi sono laureata in legge presso l'Università di Pisa e ho iniziato a fare la professione perché anche mio padre, che ora ovviamente è mancato, faceva l'avvocato, e però parallelamente ho avviato anche questa professione di docente in una scuola superiore, insegno al liceo scientifico Pacinotti di Spezia.
1: Un bel curriculum, come si suol dire. Arriviamo a parlare di programma, Menichini. Quali sono i punti salienti, se dovessimo elencarne 3-4 del suo programma?
0: Allora, sicuramente il programma ha diversi punti, però penso che ci siano delle priorità, cioè delle cose da affrontare nell'immediatezza. Spesso mi si chiede nei primi 100 giorni. Ci sono delle criticità in questo territorio. Noi viviamo in un territorio turistico, però io credo che il turismo vada ovviamente, le esigenze del turismo vadano soprattutto conciliate con quelle dei residenti, anche perché lo stesso turista è invogliato a venire e magari, chissà perché no, a rimanere in un territorio dove vede che vivono bene soprattutto i residenti. Mi piacerebbe vivere lì. E allora le criticità sono, per quanto riguarda nell'immediatezza, un intervento subito sul discorso raccolta rifiuti, perché è una delle problematiche più importanti che poi va ad alterare il decoro di questo paese, quindi scarsa vivibilità sotto questo punto di vista per residenti e turisti, quindi implementazione della raccolta dei rifiuti, maggior controllo sul territorio per abbandoni non autorizzati, implementare soprattutto anche tipologie di raccolta diversificate, magari mantenendo in alcuni posti il porta a porta, perché ahimè i nostri borghi non ci consentono ovunque di poter far passare i mezzi, però ove invece ciò sia possibile, quindi mantenere una raccolta mista e poi, non so, implementare le isole ecologiche, gli orari di apertura. Altra cosa, problema della viabilità e dei parcheggi.
1: Ecco, sui parcheggi glielo volevo chiedere, perché la sensazione è che sia uno dei problemi più annosi di Lerici, come spesso accade anche in Liguria, questo va detto, però Lerici credo che sia messa non benissimo. Cosa si può fare?
0: Ma innanzitutto bisogna un po' diversificare le esigenze, perché i parcheggi in centro attualmente sono prevalentemente dedicati ai residenti e ahimè fruiti purtroppo non sempre dai residenti, quindi chi è residente lamenta questa problematica, quindi a questo si può ovviare con una maggior presenza della polizia municipale o di altre modalità di controllo sul territorio affinché vengano fruiti solo da coloro che ne sono titolati a farlo. L'altro aspetto invece direi realizzazione di parcheggi limitrofi, quindi noi abbiamo delle idee ben precise, non cantieri impattanti, parcheggi in struttura leggera in zone dove già esistono dei parcheggi, mi faccio riferimento alla zona della Vallata, a Bagnara San Terenzo, eventualmente nella zona di Falconara, per creare dei supporti per soprattutto far parcheggiare turisti e chi arriva in visita, con un adeguato e forte servizio di navette. Ci sono già le navette, sicuramente un servizio che va implementato e soprattutto va implementato per le frazioni che ad oggi non sono collegate, e faccio riferimento alla Serra e a Tellaro che lamentano questo problema.
1: Quindi parcheggi magari nelle zone meno impattanti e poi si scende con la navetta,
0: esatto.
1: Questo può essere la soluzione. E c'è un altro tema che è quello invece del turismo che è il fiore all'occhiello di tutta questa zona. Avete vicino le Cinque Terre, avete vicino Porto Venere. Lerici è una di quelle mete ambitissime, turismo che funziona, però come lo si gestisce anche dal punto di vista dell'impatto con gli abitanti?
0: Allora, prima di parlare del turismo vorrei fare una precisazione, perché spesso sul discorso regolamentazione del traffico ci sono delle fuorvianti interpretazioni. Non vogliamo chiudere il paese, ecco, questo che sia molto chiaro, perché tengo a precisarlo. Sul discorso del turismo, ecco, io ripeto, abbiamo delle idee, perché io credo che Lerici possa offrire ancora di più, magari a un turismo di un certo tipo, spalmabile su tutto l'anno. Faccio riferimento ad esempio ha tutto un aspetto sottostimato, la manutenzione dei sentieri che noi abbiamo sia nella zona del parco ma in tutto

0: tutta la zona collinare di Lerici, che sarebbe importante, se fosse adeguatamente mantenuta, indicata, eccetera, per attirare un certo tipo di turismo che ad oggi viene poco, mentre anche un turismo potremmo dire più sostenibile, perché affronta, cioè, il problema del turismo in maniera diversa, cioè con una coscienza diversa rispetto al turismo mordi e fuggi. Altra cosa, secondo noi, è implementare anche i collegamenti via mare, perché potrebbero consentire, attraverso un, ovviamente devono essere strutturati degli accordi con le compagnie di navigazione locali, per consentire una viabilità via mare che potrebbe attirare il turista, ma anche agevolare i collegamenti per i residenti. Io ricordo, quando ero bambina e viveva ancora La Spezia, c'erano i vaporetti che usavamo per andare a Porto Venere, quindi qualcosa potrebbe ancora riproporsi. Sicuramente, ecco, noi sul turismo abbiamo anche un'idea di entrare in rete. Io ho fatto molti incontri con i commercianti, ho molte idee, perché appunto vorrei che Lerici entrasse in reti anche internazionali per essere più apprezzata e ancora più conosciuta di quanto non sia, non che Lerici non sia conosciuta, ma conosciuta in maniera positiva e propositiva, quindi non un turismo mordi e fuggi, ma un turismo culturale, un turismo sostenibile di persone, magari cicloamatori, camminatori, che quindi fruiscano di questo paese in modo adeguato.
1: Assolutamente sì. Allora, come sempre, chiedo l'ultimissima cosa, ovvero appello al voto perché votare Aurora Menichini.
0: Siamo una lista nuova, di rottura, non siamo una lista di continuità, siamo una lista di competenze, abbiamo 5 under 35 in lista, persone però di assoluta competenza, urbanisti, persone laureate, quindi non che la laurea sia automaticamente un titolo di competenza, però ragazzi che sono impegnati nel sociale e soprattutto con tanta voglia di fare, che abbiamo unito alle competenze di chi, come me, ahimè, ha un'età anagrafica diversa. Nello stesso tempo però vogliamo dare un input completamente diverso a questo paese per farlo riprendere con le sue identità, senza stravolgere nulla, perché ha delle grosse tradizioni Lerici che vanno mantenute. Vi faccio un esempio: ci sono delle associazioni locali che proprio portano avanti la tradizione dialettale, la tradizione culturale, gli aspetti enogastronomici, quindi anche questo va valorizzato. Quindi votare, votarci per cambiare, non siamo in continuità, vogliamo è il domani, siamo Lerici domani.
1: Grazie, allora in bocca al lupo.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi, poi trovate tutto come sempre sul sito primocanale.it. Facciamo due passi indietro alla puntata di People, martedì sera. Andiamo ad ascoltare la storia di Gastone, che è il fratello di Rachele, morta a 16 anni per un tumore cerebrale, e la lotta della sua famiglia e dell'associazione che si è costituita per dare un nome al dolore di un genitore che perde un figlio. Sentiamo.
3: Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Uh-huh. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E presi conto di qualcosa che sembra ovvio, in realtà anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, uh-huh. Vedova. Ma per un genitore, o anche per un fratello, in questo caso,

0: non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola. Prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità e, ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Potete rivedere tutta la puntata sul sito primocanale.it oppure sul nostro canale YouTube. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa. Vi ricordo che manderemo in onda tra poco la commissione da Palazzo Tursi, l'attesa commissione sullo studio del Politecnico di Milano sulla cabinovia. L'appuntamento è alle 14, di solito sempre qualche minuto di ritardo, quindi vi lascio intanto a questa intervista di Matteo Cantile a Enrico Cassanini, direttore generale di Liguria Digitale, e poi ci rivediamo con Zona Rossa, Matteo Angeli, Andrea Popolano da Palazzo Tursi.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata.
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Hugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Hugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend

0: stand di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18ª edizione di Yacht & Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico Castanini, che ringrazio di essere con noi.
3: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
2: Allora Castanini, la Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista. Le chiedo se è vero e se è vero quanti meriti si accorda per questi risultati.
3: Beh, adesso io, come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una... Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un pochino diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a una certa età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problematico. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arriva io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa. Non falliva solo perché i creditori erano i suoi due soci, Telecom Italia, da cui io venivo. Io non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia. Chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo circa 20.000 persone, 20 società, fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di Datasier. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi. Ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie. Avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene. Poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia. Per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. Veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di Datasiel. Poi la cosa non andò per varie ragioni, diventò al 100% la regione e io mi trovai come Telecom Italia in Datasiel, quindi
2: certo.
3: Molte volte
2: passato da una realtà gigantesca,
3: sono uno dei pochi casi che non è stato messo in debito, ma sono stato risucchiato.
2: Però poi il rapporto con la politica è stato, credo, abbastanza virtuoso, al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto... Tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue gatte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
3: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti, mia moglie per la prima. E
2: a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagna, sì, prima o poi, perché insomma, è molto citata.
3: Quando racconto la vita di mia moglie, in qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire.

0: quindi probabilmente è vero, ma io lavoro veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e diciamo, volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei, certo. Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose proprio quando...
1: Ecco, rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
0: 5.000 fra aziende, società,
1: persone insomma che sì. hanno lavorato diciamo e creduto in questo progetto, è questa la sfida del futuro, visto che lei dice ma il mio futuro è tranquillo, sì, però insomma visto che è ancora qui a combattere evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
0: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante a livello iniziale pur di tornare alla mia Genova e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato, quando sono arrivato io dicevo, da sera una società da 200 persone praticamente fallita, non ha mai, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso, adesso diamo lavoro fra una cosa e l'altra a più di 1300 persone, siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che ha avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia, abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS, e quindi e dall'università e dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi, insomma, è importante. Anche
1: chiedere...
0: perché, scusa, dico questo come mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati di soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose.
1: Certo.
0: Se no sei sempre stretto dalle cose di giorni,
1: non
0: riesci.
1: Non ci si riesce.
0: Quindi
1: è
0: molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare, perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali, lo doveva fare in momenti molto specifici, quando è aperta la campagna vaccinale evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano correre verso la vaccinazione. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto, vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che, insomma, è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Ecco, sì, sicuramente sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie a Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo di fronte a crack clamorosi, sia economici, sia tecnici operativi di servizio importanti. Però in verità poi in Covid noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che per esempio tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute dell'assemblea regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore. Poi ecco, un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente a nostre spese, con qualche sponsor che avevamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari, le persone non le vedevano, proprio il primo certo. canale di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta, mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze, io piango sempre ogni volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che è la prima

0: cosa dice, oh come sei bello figlio mio, come sei bello, adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde, cioè come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio la mamma, dice, ti sei mamma non un'altra cosa, vedi, ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno, in tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane per esempio tutto il sistema per distribuire i sussidi, sono proprio decine, certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'era mascherina. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mi chiamò, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse, so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici, non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. E mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era il problema solo trovarle, solo comprarle, in mezzo a decine che cercavamo di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo, io nottate a passare con l'aeroporto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castellini che colpisce, no? Perché uno dice che c'entra il direttore generale di Liguria che sta con le mascherine, no? C'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo, prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma io ricordo sempre quell'episodio, non riuscivo a infilare a mezzanotte il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, ho detto vabbè proviamo a mandare un messaggio a Castagnini, e Castagnini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno, però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui, è questo il segreto?
0: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che, ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo, i giovani, per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina, mi ricordo, ho stato anche 50 ore consecutive in piedi e almeno una trentina di notte le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali, allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto partiamo la notte, come dire, per cercare di fare partenze intelligenti,
1: esatto.
0: Un po' più slittate e tutto,
1: gente dorme.
0: No, perché in quel momento il mondo si divideva in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi in ogni modo, e quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva, certo, in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, l'ho passate lì, e una mi ricordo,
1: per gestirla.
0: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi c'è questo problema, e io rispondevo in real time.
1: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castagnini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva, anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticamente finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
0: Non è proprio
1: quanto
0: il mio...
1: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
0: Troppo
1: anche un
0: vicino
1: po'
0: perché...
1: di...
0: No, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio... nel senso. Tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta, c'era un vecchio detto che diceva povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. Anche io dico, da un certo punto di vista, così povera Liguria tale, perché non è non c'è motivo di essere più vicino a Dio del Messico, però è molto molto vicino alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma a me onestamente, ho cercato anche prima di rivedere, non mi ci ha messo

0: la politica. Mi ha esitato come Telecom Italia con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
1: Esatto.
0: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova lo volevo tutti i costi. Quando ero in Telecom Italia, ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silver che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte. Io, per me, dal mio punto di vista, è un dovere a livello politico, eccetera. Però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare. Quindi io preferisco assolutamente no nel modo tutto, sono stato molto felice quando...
1: Va bene, allora poi magari facciamo anche un'altra intervista, perché insomma Enrico Castellini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità. Allora magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziana Oberti e la approfondiamo, quella scheda di cose da fare. Vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castellini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
0: Se ancora 30 secondi, sì. Io vorrei ringraziare tantissimi 5200 aziende di tutti i tipi che sono state dietro. Noi abbiamo questa grande opportunità, che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia il massimo, certo, tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles, nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria su questa, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui ho coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo attendere? No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo.
1: Certo.
0: Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dimostrato a tutto il mondo che Genova si può comportare, la Liguria si può comportare e fare delle,
1: certo,
0: belle cose.
1: Se mai sarà, speriamo di no, ma sarà per la prossima. Grazie mille, grazie all'ingegnere Enrico Castellini.
0: Grazie.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
5: Piume, la bellezza ha trovato casa.

quindi non è possibile trasmettere alcuni atti. Successivamente, nonostante il nostro sollecito, siamo arrivati quest'oggi, al 14 di maggio, senza poi alla fine avere nulla in mano che possa aiutare il nostro lavoro, che il nostro lavoro è dato dai cittadini, Presidente. Come hanno votato lei, hanno votato me, hanno votato tutti i colleghi che siedono qua. A voi hanno votato per amministrare la città e quindi avere anche la responsabilità.

0: responsabilità di fornire quelle informazioni utili a noi per poter venire il più preparati possibile. Pertanto anch'io mi associo a quello che diceva la collega capogruppo Paola Bordilli rispetto al criterio di trasparenza e al dovere da parte dell'amministrazione comunale di fornire i documenti essenziali e che vengono richiesti attraverso quelle che sono le disposizioni di legge a tutti noi. Grazie.
1: Grazie a lei. Prego, Gandolfo, a lei la parola. Può anche star seduto, non si preoccupi. Vabbè, in commissione.
2: Grazie Presidente, però. Due domande per l'avvio anche di questi lavori che penso che siano doverose. Intanto le chiedo se ha già previsto come intenzione, diciamo, di gestire la commissione, specialmente sui tempi e sugli interventi, perché penso che sia doveroso e vogliamo tutti sentire ovviamente gli auditi che ci possano anche loro, diciamo, come parti esterne relazionare su con i loro pensieri e giustamente anche le loro visioni di questo studio. Altrettanto però io mi auguro e spero che ci si possa essere la possibilità anche per i consiglieri di poter intervenire su questo argomento. E quindi pertanto questo glielo chiedo a lei Presidente per sapere come vuole e con che taglio dare questa commissione sotto questo punto. Avesse già previsto una chiusura o meno di questa commissione, che per quanto mi riguarda non ci deve essere, ed eventualmente anche già di prevedere una calendarizzazione poi anche futura, perché penso che oggi non credo che si potrà chiudere questa commissione. Se l'ha detto prima non l'ho sentito io, va bene, nel caso lo risento volentieri, nel caso non l'ho sentito io. E la seconda domanda, stesso discorso che riguarda sulla documentazione, penso che sia da quello che abbiamo un po' letto sui giornali o quantomeno da quanto mi sono potuto informare io, mi sembra di aver capito che c'è già stato un confronto con la maggioranza dell'Aula e che quindi avranno potuto comunque intravedere documentazioni e quant'altro. Penso che sia doveroso che anche l'altra parte dell'Aula, e quindi in questo caso la minoranza, possa avere anche giustamente tutte le informazioni del caso per poter affrontare questa commissione. Grazie.
1: Grazie a lei. Commissario Orlando, prego.
3: Grazie Presidente. Dunque sì, qualche domanda integrativa sull'ordine dei lavori, qualche chiarimento per lo svolgimento sia del pregresso, sia della commissione attuale, sia dello scenario futuro degli incontri di cui ci ha detto in parte. E dico scenario pregresso e scenario futuro perché ovviamente sono tutti collegati anche alle modalità con cui oggi ci andiamo a confrontare in aula. Allora, partiamo dalla fine. Se non ho capito male, cioè ho capito che ha già calendarizzato e me le sono già segnata in agenda per il 3 mattina. La domanda aggiuntiva è: ci siamo dati per oggi un orario di chiusura? E questa è la domanda, che questo orario di fine lavori per oggi non mi sembra che lo abbia indicato, e se non l'ho sentito chiedo scusa. Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori di oggi, io chiedo che venga messa in cartella prima dell'inizio della discussione lo stesso esatto, preciso, identico documento che verrà illustrato oggi, perché trovo abbastanza grave che ci sia, come rilevava la collega Bordilli, una data di ben, voglio dire, tra l'altro, cioè stiamo parlando, se non l'ha letto male, qua c'è scritto 28 marzo, fate voi i calcoli, credo che in un mese e mezzo, se voi avete avuto degli aggiornamenti, chiediamo di averli anche noi. Il pregresso è così fatto, ci risulta, e i giornali, noi diamo credito ai giornali e alla cronaca perché ci sono dei professionisti, e devo dire dal numero di chi ci segue oggi è evidente che anche la stampa dà molta attenzione a questo tema, come tutti noi. Abbiamo saputo che la professor Coppola sono stati fatti circa 200 rilievi rispetto al suo progetto e che quindi vi è stato un confronto che, voglio dire, ben venga, però ci chiediamo perché a questo confronto col professor Coppola sono stati invitati solo i consiglieri di maggioranza.

0: oltre alla Giunta. Questo è un precedente che dal punto di vista dello sbandieramento della parolina magica ascolto ci trova abbastanza, come dire, se non altro rilevarlo. Vedo che ridono dalla maggioranza e forse perché vi siete molto divertiti. Noi purtroppo non c'eravamo, non abbiamo potuto divertirci. Devo dire, capiamo la logica, la ratio, perché è evidente che le spaccature che sono venute nella maggioranza, che sono, si contano sulla bilancia, sul fatto che 200 rilievi sono 200 rilievi che pesano su una maggioranza che evidentemente su questo oggi saranno tutti unitissimi, ma chiediamo spiegazioni. Grazie.
1: Grazie commissario Orlando. Se non ci sono altre mozioni d'ordine, passerei a dare appunto informazioni sullo svolgimento come richiesto da parte dei commissari. Come dicevo antecedentemente, la seconda parte della commissione sarà il 3 giugno alle ore 9. Oggi andremo avanti fino massimo alle 19. I tempi non sono contingentati per permettere a tutti i comitati di avere i 10 minuti per esprimere le loro idee e perplessità. Per quanto riguarda i documenti che avete in cartella sono gli stessi che sono

0: verso il comune di Genova. Io, guardi, forse lascerei rispondere l'assessore Robotti, ma per farsi carico lui di che cosa ci sta rispondendo. Lei mi sta dicendo che da febbraio non vi sono nessun atto che la pubblica amministrazione ha, neanche delle mail. Io ne prendo atto, mi chiedo come sia possibile, ma se è così ne prendo atto. Poi noi abbiamo scritto anche al prefetto, quindi su questo poi avremo modo di confrontarci anche in altre sedi. Grazie.
1: A lei. Allora andrei a presentare gli auditi di oggi, partendo dalla mia estrema sinistra, con Mobige, con Manzoni Rinaldo, Amici di Ponte Carrega con Mauro Rossi, poi Cecilia Cocozzi del comitato No Sky Metro, Capozzi è qua, poi ho la dottoressa Valge Carla del comitato Insieme per la Val Bisagno, poi ho Regazzoni per lo Sky Metro, Massimo, io sto leggendo quelli che ho, poi ho Massimo Palomba, comitato Sitram, Stefano Lantieri, Rete Genovese, poi ho il dottor Coppola dell'Università del Politecnico di Milano, Passadore, presidente del Municipio 4, Ivaldi, presidente del Municipio 3, e poi il dottore Pillon Andrea di Aventura Urbana. Ora, se ho dimenticato qualche... perché... Ah, ok, allora è da aggiungere perché qua non c'è poi... Va bene, ora faccio passare semmai il... sì, non vi preoccupate, ora poi aggiungiamo tutti, questi sono quelli che sono seduti sulle varie postazioni. Il tempo per parlare per tutti c'è, quindi troveremo una postazione mobile dove i vari comitati si alterneranno per parlare. Questi sono quelli che sono riuscita a leggere perché già seduti. Poi nell'elenco che abbiamo qua all'interno dei vari inviti rispetto a quelli letti c'è anche Circolo Nuova Ecologia, appunto, Associazione Amici di Chiaravagna, che forse prima non ho letto e che è laggiù, e poi lei, dottoressa, se mai parla un attimo con gli uffici, così la inseriamo qua all'interno gli uffici. Va bene, ora lascerei la parola Orlando.
2: Presidente, grazie. Mozione d'ordine. Le chiedo per cortesia, può presentare anche gli esperti, perché ne vedo diversi.
1: Ah, certo.
2: Grazie.

0: Prego. Allora, come esperti, scusandomi nel caso se dimentico qualcuno, vedo segnata Frasca Giovanna come esperto gruppo misto, Maurizio Remassi, esperto Vince Genova, poi Massimo Musso, esperto Riformiamo Genova, Gabriele Ruocco, esperto Lista Civica Salis, Barreca André, esperto Orgoglio Genova, Angela Villani, esperto Lega. C'è anche Apicella come esperto Fratelli d'Italia. Allora mettiamo anche Apicella. Bene, perfetto. Direi che nel mentre gli uffici prendono i vari nominativi, Bruzzone, prego.
1: Sì, scusi Presidente, sono sicuro di trovare sponda, insomma, e attenzione ai colleghi dell'opposizione che sono molto attenti sull'applicazione del regolamento, ma salvo errore da parte mia, in assenza del consigliere del gruppo, in teoria decade anche la nomina dell'esperto da regolamento. Ora, salvo errore da parte mia, il collega Gambino è assente, benché abbia invece indicato un esperto. Lo faccio rilevare perché è corretto che noi, come dire, agiamo nella correttezza dell'applicazione del regolamento. Dopodiché, Presidente, le dico anche la mia, per me non è nessun problema affinché l'esperto del gruppo misto, affinché non ci sia il gruppo misto, assista e perché no possa anche prendere parola ai nostri lavori. La lascio, come dire, sulla sua discrezione, però visto che è corretto la corretta applicazione del regolamento, faccio rilevare quanto segue, a meno che il collega Gambino non abbia la cortesia di raggiungerci durante il pomeriggio. Grazie.
0: Grazie, commissario Bruzzone. Sì, è così, nel senso che in mancanza del gruppo l'esperto non potrebbe presenziare, ma eccolo, l'abbiamo nominato, è arrivato. Era fatta apposta per fare ciò. Perfetto, va bene. Perfetto. Allora, darei per favore un silenzio, darei la parola alla sindaca.
2: Buonasera, grazie Presidente, grazie per essere qui. Mi fa molto piacere questa partecipazione perché è proprio quello che vogliamo. Vorrei ricordare da dove siamo partiti, da una promessa che questa amministrazione ha fatto a un territorio che si è dimostrato in grande maggioranza contrario a un sistema di manilità presentato dall'amministrazione precedente. E quindi abbiamo commissionato uno studio, perché le parole sono importanti, uno studio per il Politecnico di Milano. Ringrazio il professor Scopola per la disponibilità che mi ha dimostrato e lo prego poi di confermare queste parole che io ora dirò. Dall'assegnazione dello studio alla presentazione dei risultati, con il professore non è stata nessuna interazione tecnica, se non uno scambio di messaggi di cortesia e di sapere come stava andando l'avanzamento dei lavori. Questo per dirvi che quello che questa amministrazione ha commissionato, quello che ho chiesto personalmente, era una comparazione di tutti i metodi, una valutazione della loro efficacia e del loro bilanciamento tra costi e benefici e della loro proporzionalità alla quantità di persone che si spostano ogni giorno, e un approfondimento in questo studio preliminare di quello che risultasse, secondo il Politecnico, il metodo che poteva avere questo bilanciamento, diciamo, migliore degli altri. C'è un elemento fondamentale che emerge da questo studio, che il no politico che abbiamo dato allo schemetro si traduce chiaramente anche in un no tecnico. Cioè, i numeri che sono emersi dallo studio del Politecnico di Milano, che poi dal racconto del professore capiremo che è stato uno studio che nei primi mesi ha approfondito i numeri, i flussi di spostamento, ha collaborato profondamente con AMMT. Ci dice che lo schema si basava su numeri che non esistono, quindi era un metodo di spostamento totalmente sovradimensionato.

nato rispetto alle esigenze. Questo è il primo elemento che emerge molto forte. Poi vengono analizzati gli altri metodi di sposamento. Sicuramente, come abbiamo avuto modo di sottolineare da parte dei commissari di opposizione, questo studio ha avuto un costo, circa più di 100.000 euro. C'era più di 100.000 euro più IVA, di progettazione dello scalimetro, che questo studio emerge come

0: ci sarà nella Val Bisagno e quindi va considerato anche quello nello studio globale. Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati dai comitati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li rincontrerà il 27 maggio e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva. Ecco, questo io credo che sia un modo molto trasparente di fare le cose. Bisognava partire da un punto di partenza, no? Quindi da uno studio, ma da una delle slide che farà vedere il professore sarà molto chiaro a che punto di condivisione siamo. Ci sarà una slide che indicherà tutti i passaggi che intercorrono tra la presentazione di uno studio e, diciamo, l'apertura di un cantiere. Noi siamo al primissimo passaggio di tanti, eventualmente si pensa a una soluzione. Ecco, penso che questa sarà una grande opportunità per il territorio per approfondire quelle che sono le necessità, e sappiamo che la necessità c'è ed è forte, e quelle che sono le disponibilità del territorio ad accettare i cambiamenti, se sono disponibili, se pensano che siano cambiamenti giusti, se sono cambiamenti che vogliono affrontare. Ecco, penso che questa amministrazione stia dando prova attraverso questa commissione, la successiva data del 3 giugno, la disponibilità del professore e del suo team di approfondire tutte le domande, qualsiasi domanda e perplessità che viene dagli esperti dei comitati, la discussione che sarà nei municipi, l'apertura alla partecipazione collettiva, sarà un modo anche per approfondire finalmente un tema che è al centro del dibattito di questa città da decenni. Quindi io vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi ringrazio anche per l'attenzione che avete dimostrato, sappiate che da parte nostra c'è il massimo rispetto alla condivisione e che questa è la presentazione di uno studio preliminare, che poi verrà condiviso e tutti questi dati verranno condivisi nell'analizzare le differenti modalità di trasporto che si possono avere in Val Bisagno. Quindi do la parola al professore, lo ringrazio per il suo lavoro e ringrazio voi tutti per la partecipazione e per i contributi che potrete portare oggi e nelle prossime sedute. Grazie.
1: Grazie Sindaca Salis, lascerei la parola al professor Coppola del Politecnico di Milano e chiederei gentilmente di abbassare le luci.
2: Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, grazie Sindaca per l'introduzione. Sono Pierluigi Coppola, professore ordinario di pianificazione dei trasporti del Politecnico di Milano e sono qui oggi pomeriggio per presentarvi lo studio che è stato affidato al Politecnico di Milano per studiare appunto soluzioni di mobilità per la Val Bisagno.
3: Partiamo prima di entrare nel merito della presentazione di una
0: la disponibilità del professore e del suo team di approfondire tutte le domande, qualsiasi domanda o perplessità.
3: Studio non è un progetto, è le fasi progettuali, le fasi attraverso cui si arriva all'apertura di un cantiere sono molto ben definite all'interno del codice degli appalti. In particolare in Italia noi abbiamo un nuovo codice degli appalti, il decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 che disciplina il cosiddetto progetto di fattibilità e lo articola in due fasi. Una prima fase cui sulla base degli studi vengono valutate le possibili alternative progettuali, vengono fatte le analisi dei costi e benefici, le analisi di rischio, si escludono alcune alternative e si addiviene appunto a quello che è chiamato documento di fattibilità delle alternative progettuali,
2: il quale documento è, diciamo, un documento in cui appunto

si analizzano, si hanno gli elementi attraverso i quali il decisore pubblico poi... Il DOCFAP alimenta anche la fase di consultazione, la fase di dibattito pubblico, in cui appunto si analizzano conflitti, c'è un confronto anche con i cittadini, con i portatori di interessi, degli impatti delle diverse soluzioni. Una volta individuata la soluzione migliore, la soluzione progettuale che più si adatta dal punto di vista tecnico, economico, sociale al territorio, al contesto di analisi, si passa a una seconda fase in cui quella soluzione viene approfondita e viene sviluppata con gli approfondimenti necessari, indagini sul campo, progettazione di dettaglio, progettazione architettonica, si arriva al progetto di fattibilità tecnico-economica vero e proprio. Ecco, il progetto di fattibilità tecnico-economica è quello che serve poi per avviare il bando di affidazione, di affidamento della progettazione esecutiva e dell'appalto. Oggi si può procedere col nuovo codice direttamente con un appalto integrato che assegna sia la progettazione esecutiva che la realizzazione. Tra queste due fasi c'è anche un passaggio intermedio non banale, che è appunto il passaggio in cui l'amministrazione locale può richiedere all'amministrazione centrale, al Ministero, alla Commissione europea i fondi per la realizzazione. Quindi il documento di fattibilità è un documento preliminare per sia avere il finanziamento del progetto, ma soprattutto per avviare la fase di progettazione vera e propria. Ecco, questo è il quadro in cui, il quadro diciamo, regolatorio in cui ci muoviamo in Italia. In questo quadro noi siamo al primo tassello. Questo è uno studio che analizza le criticità e valuta i bisogni della Val Bisagno in termini di mobilità e che si compone di una relazione generale e di allegati tecnici molto articolati, che hanno richiesto, soprattutto in questi ultimi mesi, una serie di approfondimenti. Ecco perché abbiamo chiesto un po' più di tempo per consegnare il documento finale, che appunto è in fase di redazione e in fase anche di acquisizione di alcuni contributi che sono venuti da prime consultazioni, come si diceva, con tecnici esperti di area, suggestioni, approfondimenti che sono stati richiesti sempre dall'amministrazione, ma che verrà consegnato per fine mese. Sulla base di questo studio si potrà procedere poi alle successive fasi, e fasi che potranno riguardare anche approfondimenti, come si diceva, e il confronto con i cittadini. Dunque, oggi noi presentiamo questo studio e presentiamo anche alcuni approfondimenti che sono stati richiesti da più parti. La presentazione è articolata in due fasi: una prima fase in cui vengono analizzate appunto le nostre analisi, gli esiti delle nostre valutazioni, anche con dei passaggi metodologici che sono dovuti, certamente non entrerò proprio nel tecnico e non approfondirò tanto gli aspetti tecnici, però farò alcune precisazioni anche di metodo, i confronti, e poi una seconda fase in cui mi soffermerò su alcune richieste di approfondimento che ci sono state fatte, ad alcune delle quali abbiamo potuto dare risposta, ad altre comunque altre che richiedono approfondimenti progettuali di seconda fase sono state appunto poi rimandate ai seguiti. Allora, partiamo innanzitutto dalla fase 1. Fase 1, che è l'analisi, passeremo alla valutazione delle alternative e poi al confronto. Allora, l'analisi ha riguardato in particolare un elemento a cui faceva riferimento la sindaca, che è appunto la base di conoscenza del fenomeno mobilità in Val Bisagno. Abbiamo
Siamo partiti ovviamente da, insomma, tutto quello che era il materiale, i dati, le fonti di informazioni già disponibili.

0: ma abbiamo arricchito questo materiale acquistando nuovi dati TomTom, dati disponibili da varie fonti locali, dati forniti dalla società Autostrade per l'Italia, che sono appunto anche rilevanti per il territorio in esame, essendoci uno svincolo Genova-Est dell'autostrada. Abbiamo fatto anche un'indagine sul campo con AMT, coordinandoci con AMT, per avere riscontro di una cosa molto importante, cioè il risultato dei nostri modelli di simulazione rispondesse a quello che era, diciamo, il dato oggettivo, il dato che noi riuscivamo a osservare sul campo. Infatti tutta questa mole di dati ha permesso di costruire un modello di simulazione col quale è stata poi analizzata ogni configurazione, sono stati analizzati i diversi scenari. Modello di simulazione non soltanto del trasporto pubblico, è un modello di simulazione che
1: i diversi scenari. Analizza tutte le modalità di trasporto che interessano attualmente la Val Bisagno, quindi l'auto, la moto, i veicoli merci, l'autobus, la metropolitana,
0: anche i flussi di mobilità che dalla Val Bisagno si spostano verso il resto del comune e anche verso il resto dell'area metropolitana e viceversa. Quelli che vedete in questa slide sono numeri che risultano dall'applicazione del modello all'area metropolitana e viceversa.
1: Sono stati, come dicevo, validati da un'applicazione sul campo, da un conteggio sul campo, vale a dire una indagine effettuata contando le persone che si spostano sulle linee della Val Bisagno, sulle linee di autobus della Val Bisagno, contando i veicoli di auto che attraversano diverse sezioni della Val. Il risultato è quello che vedete in queste due immagini. Questa è una delle possibili rappresentazioni dei risultati del modello di simulazione. Si tratta di flussogrammi, ovvero grafi in cui arco per arco viene rappresentato il flusso di veicoli nell'ora considerata. Come ora considerata noi abbiamo analizzato più che un'ora una fascia tra le 7 e le 9, che è la fascia in cui il traffico è massimo, quindi l'ora di punta, la fascia di punta. E quello che è emerso, e questo è stato un po' sorprendente, devo dire, sulle prime, ecco perché poi abbiamo voluto avere certezza che il risultato del modello, che in ogni caso è affetto da errore, sempre, fosse accurato, cioè che l'errore rientrasse in quei margini ragionevoli, no? Quel 5-10% che tipicamente i modelli di simulazione hanno. E questo è il risultato sorprendente, cioè dagli scenari di simulazione, ma come vedete anche dai flussi rilevati su tutte le linee della Val Bisagno nelle ore di punta, i flussi massimi di passeggeri che si osservano oggi, ma che il modello permette di fare delle previsioni agli scenari futuri, ma quindi che noi prevediamo ci saranno tra 5 anni, sono dell'ordine di 1.500-2.000 passeggeri massimo all'ora per direzione. Quindi massimo 2.000 passeggeri all'ora per ora di punta. Questo è sorprendente. Per noi è stata appunto una sorpresa che ha richiesto una validazione sul campo di questo risultato. È sorprendente perché rispetto a quello che era lo scenario da cui partivamo, no? Lo scenario dei quattro assi, lo scenario in cui era stato proposto lo SkyMetro, i numeri di conti non tornavano. Qui vedete in questa slide

la capacità offerto da diverse modalità di trasporto. Quindi un BRT può portare, in funzione della frequenza offerta, tra 500 e 2500 passeggeri all'ora massimo, e anche in funzione del tipo di veicolo, no? Una funivia ne può portare tra 600 e 2500, un tram tra 900 e 4000, a seconda della dimensione del tram e a seconda di quanti tram passano all'ora la frequenza. Una metropolitana leggera come lo Skymetro si giustifica e, diciamo, si presta a inserirsi in un contesto di mobilità quando ci sono flussi almeno

0: flussi dell'ordine di almeno 5.000, 6.000 passeggeri all'ora per direzione. E quindi questo, diciamo, ci ha portato a escludere un'analisi dal paniere delle alternative che noi abbiamo considerato la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento, che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide, però
1: come avete visto ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare, la diretta secondo loro è vietata, secondo noi invece è corretta, tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. Questi, i nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione, vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.
2: Abbiamo l'audio, purtroppo soltanto l'audio di questa diretta, e allora sentiamo cosa si sta dicendo in commissione.
0: Nella fase di valutazione, tipicamente, quando si valuta un progetto, che è un progetto che verrà realizzato al futuro, non è un progetto che parte domani mattina, è un progetto che richiede dei tempi progettazione, di realizzazione e poi di entrata a regime in esercizio. Quindi stiamo parlando del futuro, stiamo parlando di un progetto che diciamo verrà realizzato nella migliore delle ipotesi in 2-3 anni, forse di più. Abbiamo quindi il problema di immaginare quello che sarà lo scenario tra qualche anno, quindi nell'anno di riferimento, un anno futuro, noi dobbiamo valutare qual è il quadro programmatico degli interventi in corso. Cioè il progetto non può essere valutato, qualunque ipotesi di progetto, anche il tram, non può essere valutata rispetto a quello che è lo scenario attuale, ma va inquadrato e va valutato rispetto al cosiddetto scenario di riferimento, business as usual o scenario programmatico. E guardate che in molti casi, in molti esercizi di valutazione, la cosa più complicata è costruire lo scenario di riferimento, perché se da una parte il progetto è chiaro e definito, stabilisco io quali sono gli elementi caratterizzanti. Lo scenario programmatico è uno scenario che dipende da tutta una serie di documenti, da tutta una serie di azioni, iniziative, progetti che tipicamente sono incluse nel piano urbano della mobilità sostenibile, ma che poi possono entrare anche da altre fonti perché sono stati proposti, sono in esercizi. Quindi la costruzione dello scenario programmatico non è una cosa banale. Ecco, nel caso di Genova questo esercizio invece è stato più semplice, perché ci troviamo in una condizione in cui lo scenario programmatico è uno scenario delineato dal PUMS, delineato dal progetto Quattro Assi. Progetto Quattro Assi che è un progetto che ha fatto delle scelte. Ha scelto il BRT non soltanto per la Val Bisagno, ma per anche altre aree della città. È un progetto per il quale

0: quale l'amministrazione ha avuto un finanziamento ministeriale di 498 milioni di euro, quindi mezzo miliardo di euro, un progetto che sta realizzando e che a breve pezzi di questo progetto entreranno in esercizio e che non si può bypassare. Quindi il nostro scenario programmatico parte dal progetto Quattro Assi e rispetto a questo progetto, che prevede tra l'altro l'acquisto di mezzi, di filobus, di autobus elettrici, auto snodati che sono stati acquistati, che verranno acquistati, la realizzazione di corsie preferenziali per il passaggio di quei che miglioreranno molto le condizioni di mobilità, non solo nella Val Bisagno ma in tutta la città. Ecco, questo progetto è stato il nostro punto di partenza. Ora, rispetto a questo punto di partenza, che per la Val Bisagno prevede due linee di bus rapid transit, il bus rapid transit penso che appunto sia noto a tutti in questa città perché se ne stanno realizzando tanti, è un diciamo autobus ad alta frequenza elettrico che per lo più svolge il suo esercizio in una sede propria, quindi senza interferenze con veicoli, col traffico diciamo veicolare, con le automobili fondamentalmente. Le uniche interferenze che ha ce le ha nelle intersezioni. Ora è chiaro che una soluzione di BRT pura, cioè una corsia preferenziale, ovviamente apro e chiudo una parentesi, perché è stato scelto il BRT? È stata una questione di opportunità anche, non è che è stata una scelta proprio mirata, è stata una questione di opportunità perché c'è stato qualche anno fa un bando ministeriale che finanziava i BRT e così come altre città, Piacenza, Bologna, Genova, ha scelto di partecipare a questo bando, ha presentato un buon progetto, se l'è aggiudicato, si è aggiudicato appunto mezzo miliardo di euro per realizzare questo progetto e lo sta portando avanti. Ora, qual è il problema? Che realizzare una corsia preferenziale, interamente preferenziale, per una linea di autobus, poi vedremo che sono due, è molto complicato, perché soprattutto in un territorio come quello della Val Bisagno non è che c'è molto spazio. In alcune sezioni bisognerebbe rinunciare alla sosta per i residenti, in altre le strade sono talmente strette che se uno volesse realizzare una corsia preferenziale dovrebbe impedire il transito alle auto. E questo in particolare si può, teoricamente, in linea di principio, in alcuni casi, non della Val Bisagno, potrebbe essere realizzato, in questo caso no, perché impedendo il transito di auto private in alcune strade si priva dell'accessibilità di zone diciamo periferiche o zone che si trovano diciamo nelle prossimità, verso le alture, e quindi.
1: Allora, queste sono le parole che stanno arrivando dalla commissione consiliare sulla cabinovia della Val Bisagno, però come vi stavamo dicendo purtroppo non possiamo mostrarvi le immagini perché ancora una volta dalla presidenza del consiglio o della commissione, ora ci spiegherà Matteo Angeli, ci è stato impedito di riprendere lo svolgimento di questa commissione. Allora andiamo da Matteo Angeli così ci facciamo raccontare bene che cosa sta succedendo. Matteo.
2: Sì, assolutamente sì, come dicevi tu Matteo, è una situazione davvero paradossale, nel senso che come ormai i nostri telespettatori hanno purtroppo iniziato ad imparare ormai da qualche settimana, anche nelle precedenti commissioni, c'è un buffo regolamento che impedisce la trasmissione visiva, quindi per quanto riguarda le immagini delle commissioni comunali, si può trasmettere solo l'audio. Ora lascio immaginare a qualunque telespettatore ci stia seguendo da casa come può una televisione lavorare solo con delle parole e non con delle immagini e video, quindi è un regolamento molto particolare, io lo ritengo un termine buffo perché davvero è limitante, limitativo nei confronti di una televisione. Siamo stati allontanati in maniera piuttosto anche non decisa ma

0: insomma, convincente per quanto riguarda gli uffici del Comune. Ho anche detto e premesso a tutti che avremmo chiamato anche le forze dell'ordine, perché il diritto di cronaca è sancito dalla Costituzione, quindi insomma penso che i cittadini genovesi oggi ne abbiano tutto il diritto e il dovere di sentire e di vedere quello che sta accadendo dentro la Sala Rossa. Si sta ovviamente parlando di un progetto, di un piano per quanto riguarda il trasporto pubblico dalla Val Bisagno al centro e viceversa, quindi molto importante per la città di Genova in generale. Penso e immaginiamo insomma, di voler offrire comunque un servizio ai nostri telespettatori. Questo servizio in qualche modo è stato
1: Ecco
0: limitato.
1: Matteo, scusami. Per capire meglio la situazione, ma all'interno della commissione consiliare ci sono delle persone la cui identità deve rimanere segreta? Persone che possiamo sentire solo in voce, ma che non dovremmo
0: Questo
1: vedere
0: ci
1: in
0: siamo
1: viso
0: sempre
1: perché magari
0: chiesti.
1: protette da qualche forma particolare di riservatezza?
0: Questo che ci siamo sempre chiesti dalla prima volta, perché è sinceramente davvero molto particolare poter sentire la voce di una persona ma non poterla far vedere in video. Boh, è qualcosa che va oltre ogni
1: E
0: logica, e
1: poi
0: quindi
1: sappiamo,
0: insomma sta
1: Matteo,
0: parlando
1: no?
0: adesso
1: C'è un
0: professor
1: dettaglio che
0: Coppola,
1: possiamo dire, cioè il Comune di Genova garantisce la copertura audio delle commissioni consiliari, mentre garantisce la copertura audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, e questo per ragioni, immagino, di costi, perché garantire una copertura audio-video di tutte le commissioni sarebbe molto oneroso e nella maggior parte delle circostanze le commissioni non sono di interesse così generale. Ma se un media privato o pubblico, come in questo caso Primo Canale o come anche la RAI, che aveva fatto un tentativo di riprendere all'interno di una commissione ed è stata analogamente estromessa, si prestano gratuitamente di garantire anche il collegamento video, non c'è ragione. Cioè possiamo fare l'elenco delle persone che sono in questo momento coinvolte nella commissione, sono tutti personaggi pubblici, la cui peraltro riservatezza è limitata dal ruolo che ricoprono, quindi diciamo che tutti li conoscono, tutti sanno chi sono, tutti sanno che sono lì nell'esercizio delle loro funzioni, quindi non è comprensibile la natura del divieto se non quella di opporre una resistenza, un ostacolo alla libera circolazione delle informazioni. È come se i cittadini non dovessero vedere le espressioni dei consiglieri comunali quando parlano. Non vedo altra ragione plausibile.
0: Hai centrato tutto bene dall'inizio alla fine, è incredibile, qualcosa che più ci abbiamo pensato anche nelle ultime settimane, quando è successo appunto nelle ultime occasioni. Cioè, per esempio adesso per ora ha parlato Silvia Sales, insomma il nome a qualcuno ricorda qualcosa, anche il volto e il viso probabilmente ai più è conosciuto, no? E quindi insomma sentire la sua voce ma non vedere la sua faccia è qualcosa di incredibile. La stessa cosa il professor Coppola, è un professore del Politecnico di Milano, quindi poi ci sono tutti i presidenti dei esponenti dei vari comitati, dei cittadini, insomma gente che si è sempre esposta e si espone pubblicamente, quindi poi ci sono i consiglieri comunali, quindi insomma è qualcosa di incredibile, poter non poter far vedere le loro facce, poter far sentire solo le loro voci. Insomma, penso che i cittadini e i nostri telespettatori che ci stanno guardando in questo momento, penso che un'idea se la stiano facendo. Per la cronaca, appena faremo cadere o taglieremo questo collegamento, chiamerò il 112 proprio per far sì che questa situazione venga resa pubblica, e quindi vedremo poi quello che saranno le conseguenze.
1: Allora ti ringrazio Matteo, allora se sei d'accordo tornerei obtorto collo a seguire soltanto la diretta audio del Consiglio della Commissione Comunale, ce ne dispiacciamo perché ovviamente è un inutile, la nostra telecamera lì c'è, quindi potremmo dare un servizio normale, le persone potrebbero seguire senza annoiarsi mortalmente la commissione, e invece purtroppo potremo vedere soltanto delle immagini di copertura che ovviamente abbiamo preparato e soltanto le voci di chi sta parlando. Grazie Matteo, torniamo allora alla commissione.
2: Massima maggiore rispetto a quella in alcuni tratti del BRT, perché anche a meno fermate, quindi ha una fase di cruising, di crociera, diciamo un po' più lunga, tuttavia ha delle irregolarità di esercizio che vedete, e soprattutto alcuni tratti in cui la velocità massima, tipicamente 50 km all'ora, non possono essere raggiunti. Immaginate un tram che sfreccia a 50 km all'ora per via Canevari, oppure a via Emilia o a via Piacenza. Sono tratti in cui le intersezioni interferenze con i pedoni, le possibili interferenze con i pedoni.

0: portano questa velocità massima al più a 30 km all'ora, e questo ha un impatto sul tempo di percorrenza, tant'è che vedete che il tempo a bordo da Molassana a Brignole, che è la tratta di riferimento, perché è la tratta che abbiamo appunto attenzionato con il progetto della funivia, arriva da 27 del BRT a 24 minuti mediamente circa, diciamo. Qualcuno ha detto: ma il tram con un allargamento di carreggiata potrebbe avere una corsia interamente in sede propria, basta realizzare uno sbalzo sul Bisagno, c'è tutto quello spazio, bastano pochi metri. Sì, questo però è, diciamo, oggi è impossibile, perché c'è un vincolo idrogeologico che impedisce di realizzare qualunque cosa a sbalzo sul Bisagno. Qualcuno ha detto: ma ci sarà lo scolmatore. Lo scolmatore, con lo scolmatore questo vincolo potrà essere rimosso. Ecco, io da tecnico vi dico che non ci scommetterei un euro sul fatto che quando sarà realizzato lo scolmatore sarà possibile realizzare costruzione, però è un mio guess, è una mia. Certamente oggi non posso proporre una soluzione che poi tra qualche anno non sarà fattibile. Per cui eventualmente se ne parlerà appunto tra qualche anno, quando ci sarà lo scolmatore e quando qualcuno sarà stato in grado di rimuovere questo vincolo o modificare questo vincolo idrogeologico. Ma di questo ne parleremo dopo, perché abbiamo voluto fare un approfondimento anche su quello. Per il momento diciamo che il tram da 27 minuti passa a 24 minuti. E veniamo appunto allo scenario della funivia. Il tracciato è noto, perché appunto è stato, diciamo, è lo stesso di quello proposto appunto nella presentazione alla stampa del 28, prevede una lunghezza di tracciato di 6,5 km, 8 fermate più una di diversione.
1: Però almeno l'audio vi preghiamo di concedercelo, perché altrimenti diventa impossibile, diciamo, trasmettere questa commissione, che non è nata sotto buoni auspici, come del resto anche purtroppo tutte le altre. Ci fermiamo un attimo per una pausa e poi torniamo sperando di aver recuperato l'audio.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito.

e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: A Zona Rossa oggi vogliamo farvi sentire perlomeno le voci, perché il video ci è stato impedito di trasmetterlo, della commissione consiliare sulla cabinovia in Val Bisagno. Tema è di interesse generale, evidentemente non tutti la pensano allo stesso modo. Torniamo in commissione consiliare per ascoltare le voci.
1: La Bassa Valle, che è più densamente urbanizzata, è stato molto complicato. Ci siamo riusciti, abbiamo proposto questa soluzione. Ovviamente ci sono dei margini di, diciamo, miglioramento, di ottimizzazione, ci sono, diciamo, delle scelte da fare, ma questo appunto non è, diciamo, oggetto di questa fase progettuale. Sarà oggetto del DOCFA, quello cui si analizzeranno le diverse alternative progettuali, tecnologiche, si confronteranno eventualmente anche con altre modalità, semmai appunto dovesse essere necessario, e si sceglierà poi la soluzione migliore. I piloni in totale sono circa 50, la distanza tra i piloni varia tra 150 e 350 metri, quindi diciamo quasi poco invasiva dal punto di vista del paesaggio. L'altezza dei piloni, ecco, ho letto sulla stampa in questi giorni, piloni alti 40 metri. Io volutamente l'ho voluto levare quel max 40 metri che c'era nel documento che ho presentato il 28 maggio, perché secondo me, anziché essere una fonte addizionale di informazione, era una fonte misleading, perché c'è un solo pilone, uno, alto 40 metri, ed è necessario questo pilone, poi vi farò vedere anche dove si trova, per superare appunto questa luce che c'è per attraversare il Bisagno da una sponda all'altra nel tratto appunto di Marassi. Le stazioni sono quasi tutte sopraelevate, c'è una sola stazione che è quella di Sardegna, che è a livello del piano strada, il che, diciamo, per alcuni può costituire un limite, perché in termini di accessibilità, ma di fatto dovete immaginare lo stesso accesso che la metropolitana di Brignole, lo stesso accesso alla metropolitana, alla fermata della metropolitana di Brignole, una scala mobile, un ascensore, una rampa di scale e uno si trova al piano dei binari. Quindi nulla di particolarmente inaccessibile anche per utenti a mobilità ridotta, penso anziani e quant'altro. E soprattutto il fatto di avere stazioni sopraelevate rispetto al piano stradale limita le interferenze, in particolare in quelle zone, penso per esempio a Marassi, in cui ci sono eventi sportivi dove i flussi pedonali possono essere rilevanti. Cioè in corrispondenza della fermata Marassi, durante una partita uno, come si fa in tante altre realtà, può immaginare di chiuderla la fermata e non intralciare assolutamente i flussi pedonali che possono tranquillamente transitarci sotto. Quindi questa è una scelta un po' forzata da un certo punto di vista, ma una scelta che ha anche i suoi benefici. Faccio vedere alcune infografiche, giusto per darvi un'idea. Questa è il capolinea di Brignole, che rappresenta un esempio di come la fermata e come la funivia è pienamente integrata nel sistema della mobilità e nel sistema dei trasporti pubblici della città. Rispetto alla rampa che attualmente c'è di accesso al pianale, la stazione viene collocata esattamente a 5 metri dal piano stradale, si crea un collegamento direttamente dal piano di accesso delle cabine piano di accesso della...
2: Professore, chiederei un po' di silenzio in aula, per favore, per rispetto, grazie.
1: Grazie Presidente. Quindi complementarità e integrazione sono le due parole d'ordine, che hanno le due prime keywords

0: che rappresentano appunto questa ipotesi progettuale. Ecco, la fermata Sardegna, che è la fermata che la seconda fermata del tracciato, che è quella appunto a piano terra, in cui, a piano stradale, in cui di fatto si realizza anche una, qui c'è una ipotesi di riqualificazione anche di tutta l'area di via Cagliari in prossimità del Pala Auxilium. Poi abbiamo appunto la tratta che va da Sardegna a Marassi. Io mi devo girare perché altrimenti non seguo le slide. Ecco l'arrivo a Bobbio. Ecco, Bobbio per esempio è una fermata interessante che noi abbiamo lasciato ancora come opzionale. Sono possibili per Bobbio due opzioni: la realizzazione della fermata sul parcheggio di interscambio che si sta realizzando, modificando appunto il progetto in corso, è possibile una variante in corso d'opera, e quindi realizzare l'interscambio dei flussi di auto che escono dal casello di Genova Est e che da Bobbio in 8 minuti arrivano a Brignole, oppure realizzarla diciamo a ponte su via Bobbio appunto. Qui vedete anche qual è invece la fermata successiva, che è Staglieno. Ecco, Staglieno è una fermata che rappresenta una opportunità di riqualificazione di un'area che conoscete bene, che è un'area molto diciamo disordinata, poco attrezzata, in cui noi non immaginiamo lo sgombero, la chiusura delle botteghe dei marmisti e dei fiorai, ma semplicemente una loro ricollocazione, creando anche dei percorsi più agevoli verso il monumento della valle, il cimitero monumentale. Quindi questa fermata è un esempio di quello che dicevo prima, cioè la stazione come elemento di riqualificazione del tessuto urbano. E qui arriviamo a Molassana, saltata una fermata che è quella della Sciorba, che è una fermata che vedremo tra un attimo perché è molto interessante per gli sviluppi che può poi portare, dicevo Molassana, che è l'altro capolinea. Anche qui vedete come diciamo la fermata è poco invasiva rispetto al contesto esistente, viene a essere realizzato in un parcheggio, in una zona che attualmente è adibita a parcheggio. Non si tratta in questo caso di rimuovere le auto in sosta, perché lo spazio c'è, basta riorganizzare appunto l'area e renderla anche dal punto di vista proprio della qualità del tessuto urbano più gradevole. Come diceva la sindaca, abbiamo studiato anche delle estensioni di questo tracciato, però prima di parlare delle estensioni io vorrei fare un confronto tra le prestazioni di questi tre sistemi, cioè la valutazione della seconda fase, la fase di valutazione, ci ha permesso di simulare l'impatto che nello scenario programmatico hanno queste tre soluzioni. E la terza fase appunto è stata quella del confronto che ha riguardato le prestazioni in termini di velocità, quindi tempi di percorrenza, capillarità, quindi accessibilità delle fermate, e poi costi di investimento e costi di manutenzione. Allora partiamo dalle prestazioni. Qui vedete in questa tabella le fermate.
1: Allora fermiamo ancora un attimo questa diretta soltanto audio, un po' noioso oggettivamente, ma ripeto, per colpe non nostre. Tra l'altro c'erano tutte delle slide che stavano facendo vedere, che per noi resteranno misteriose, peccato. Matteo Angeli invece si trova davanti a Palazzo Tursi. Matteo, secondo, e veniamo da te, Matteo Angeli, che purtroppo, come raccontato, al quale è stato intimato di smettere di filmare. Eccoti lì, Matteo, buonasera.
2: Eccoci Matteo, sì, ora come dicevamo prima c'è questa situazione molto paradossale con questa interpretazione del regolamento.

0: momento per quanto riguarda il comune. Abbiamo chiamato i carabinieri che stanno per arrivare in via Garibaldi, quindi insomma tra poco mi dice Roberto Gnieco che li vede già alle mie spalle. Non penso che la sirena sia per noi, però sinceramente, però sicuramente poi cercheremo di fare luce su questa situazione che si è verificata e che insomma è molto negativa, soprattutto perché ci guarda da casa. Allora, se sei d'accordo Matteo, tra l'altro sento poco anche per colpa di un auricolare, però dovremo esserci pronti. Tra poco dovremo chiudere ovviamente il collegamento per parlare con i carabinieri, quindi per il momento Matteo ti restituisco un attimo la linea, così poi parlo con i carabinieri e poi vi dirò quello che sarà stato anche l'esito dell'incontro appunto con i carabinieri, ai quali denuncerò quanto accaduto dentro l'aula rossa, perché insomma questa è una situazione paradossale, come abbiamo detto prima, con questa interpretazione da parte del comune di un regolamento che a noi proprio non convince, e quindi sotto ogni punto di vista, quindi andiamo e andremo fino in fondo. Matteo, ti restituisco per ora la linea.
1: Grazie Matteo. No, anche perché come si diceva prima, probabilmente il regolamento non dice quella che è l'interpretazione della presidenza del Consiglio Comunale, perché appunto il regolamento non dice che nessuno può filmare la commissione consiliare, ma semplicemente che il comune si prende l'impegno, si assume l'onere di garantire per la trasparenza dell'informazione una diretta audio di tutte le commissioni. Ciò non toglie che se un media come il nostro desidera aggiungere anche il video, non vi è ragione di non farlo, proprio perché all'interno della commissione consiliare non ci sono persone la cui identità deve essere protetta in qualche modo. Non è un maxi processo con i pentiti, è un normalissimo appuntamento istituzionale nel quale si parla di una cosa che interessa tutti i cittadini, e sembra veramente strano che il comune possa accettare che una questione di rilevanza centrale per tutti i cittadini, specialmente di un'area geografica importante come la Val Bisagno, si sta parlando di loro, del futuro, del trasporto pubblico, ci sono una serie di slide che vengono mostrate ai componenti della commissione consiliare e le persone non possono vederle, e non si capisce bene esattamente perché. Cioè, se ci fosse una ragione pratica di riservatezza, di protezione dei dati, saremmo perfettamente consapevoli, ma non vi sono queste ragioni. È il comune di Genova, è la sala rossa dove i consiglieri si confrontano normalmente tutti i martedì e dove in quel caso le telecamere sono perfettamente ammesse, anzi tutta la seduta viene trasmessa in diretta. È oggettivamente incomprensibile. In attesa di capire quali siano le evoluzioni anche del nostro affair, torniamo con l'audio e basta, purtroppo, nella sede della commissione consiliare.
2: Se io man mano restringo questa soglia, cambia l'accessibilità, e qui vedete infatti che le isocrone dello skymetro e della funivia, scusatemi, eccole. Le devo girare un po' perché le isocrone dello skymetro e della funivia sono diverse, no? Quelle della funivia e dello skymetro sono meno estese, quelle del tram e del BRT più comuni. Però, come vi dicevo, la isocrona non è una misura in sé di accessibilità, perché se paradossalmente tutta la popolazione che vive nella Val Bisagno, tutta questa popolazione, vivesse in un'isocrona di 5 minuti o di 5 minuti, dal punto di vista dell'accessibilità i sistemi sarebbero del tutto equivalenti. Ecco, noi abbiamo fatto delle simulazioni e abbiamo visto che già a partire non dai 5 minuti ma dagli 8 minuti di tempo massimo di accesso alle fermate, cioè se consideriamo una soglia massima di 8 minuti che l'utente è disposto a percorrere a piedi per andare a una fermata, ecco, la funivia diventa già equivalente a un BRT e un tram, nonostante le 8 fermate contro le 18. E questo perché? Perché le fermate della funivia sono fermate che si collocano nelle aree più densamente popolate della valle. Quindi intorno alle fermate della funivia c'è più popolazione. O meglio, i territori

Questi, per esempio, dove c'è un vuoto di aria verde, sono quelle zone della valle dove c'è meno gente che vi risiede. In altri termini, la simulazione ha dimostrato che dal punto di vista dell'accessibilità pedonale, e qui vedete chiaramente il risultato della simulazione, dopo gli 8 minuti, Funivia, BRT e tram servono la stessa quantità di. Se io individuo una soglia di 8 minuti, i tre sistemi hanno una accessibilità misurata in termini di popolazione servita che è equivalente, che arriva fino al 65% di tutta la popolazione della valle, se io considero la soglia dei 15 minuti. Questo per chiarire il tema delle prestazioni dal punto di vista dei tempi. Veniamo ora all'impatto del progetto Funivia, quella che io ho chiamato, o comunque forse la stampa locale ha chiamato la questione dell'1%, no? Allora si è detto sì, ma la Funivia è un progetto che non sposta traffico dall'auto verso il trasporto pubblico, è un 1% la differenza di traffico che sposta dall'1%. Parzialmente vero, perché il ragionamento che uno deve fare è, ma 1%, che poi è 1,4% come vedete, rispetto a cosa? 1,4% rispetto allo scenario programmatico, che è uno scenario che, come vedete, è lo scenario in cui io ho realizzato il progetto dei quattro assi e ho già raggiunto un più 8,8%, cioè paradossalmente non l'abbiamo simulato, ma lo potremmo anche fare. Se io in questo scenario del BRT, anziché considerare i quattro assi, considerassi per la Val Bisagno il tram, faccio per dire, avrei un meno. Quindi questo per dire che rispetto a uno scenario programmatico che la città ha scelto e che è uno scenario che va nella direzione giusta, perché è uno scenario che effettivamente comporta nelle nostre previsioni quota modale del pubblico, la Funivia contribuisce ad integrarlo, a migliorarlo ulteriormente. Ora, 1,4 è poco, è molto. Beh, se uno dice uno, rispetto a quello che può essere in senso assoluto può sembrare poco, ma in termini trasportistici vi assicuro che non lo è, perché si investono milioni, centinaia di milioni di euro in progetti di metropolitana, variazioni di shift modale dell'ordine del 3-4%. Quindi 1,4% che può sembrare poco è un risultato innanzitutto per molto performante. Secondo, perché comunque 1,4 significa meno 2.000 auto al giorno circolanti in Val Bisagno, che a sua volta significa meno 90 kg di emissioni di particolato all'anno in Val Bisagno, 700 tonnellate di CO2, 25 incidenti stradali all'anno evitati. Sono previsioni da modello, ma sono quelle previsioni e quelle valutazioni che vengono fatte quando si fanno queste analisi. Quindi l'1,4% significa tutto questo, e soprattutto significa che noi rispetto a uno scenario già migliorato, miglioriamo ulteriormente. Ora, questa domanda in cosa si traduce? Si traduce in un diagramma di flussi di carico a bordo della Funivia che vedete qui riportato nella slide. È un diagramma incrementale che tiene conto in parte della domanda indotta, perché la Funivia crea anche domanda sul trasporto pubblico, e in parte ovviamente dello split, cioè della distribuzione tra BRT,

0: la linea che abbiamo detto è parte di questo scenario da Foce a Prato e che quindi passa da Molassana e Brignole, e quello split tra BRT e Funivia. Noi stimiamo un flusso massimo sulla Funivia che sono 1070 passeggeri all'ora per direzione, nella sezione di massimo carico che è quella finale Brignole, Sardegna-Brignole. Ora questa forma, configurazione...
1: E allora torniamo noi in diretta per tornare da Matteo Angeli. Matteo, stavi attendendo i carabinieri, sono arrivati?
2: Sono arrivati, forse probabilmente li vedete ancora alle mie spalle, insomma hanno verbalizzato quella che è la posizione di Primo Canale, quello che è accaduto dentro la Sala Rossa, quindi hanno preso ovviamente tutti gli appunti del caso, hanno verbalizzato tutto e quindi insomma poi vedremo quello che sarà il seguito in futuro. Ovviamente, come dicevamo, la battaglia di Primo Canale va avanti, insomma pensiamo di essere dalla parte del giusto naturalmente, ma soprattutto pensiamo che in questo momento sia stata lesa la libertà di stampa e comunque quello che è un diritto sancito dalla Costituzione, quello appunto di fare il nostro lavoro, quello di trasmettere ai cittadini quello che accade sul territorio. È un diritto, è un dovere di una televisione come Primo Canale, ma soprattutto è un diritto e quindi, come tutti i diritti, non devono essere calpestati. E allora noi andremo fino in fondo, abbiamo promesso, fra virgolette, proprio anche all'inizio avevamo anche detto al Comune che avremmo fatto questo passo, quindi di chiamare appunto le forze dell'ordine, e ovviamente abbiamo rispettato la parola, abbiamo chiamato, sono arrivate, hanno preso appunto la mia denuncia, quella naturalmente a nome di tutta la testata, e quindi poi vedremo quelli che saranno i passi successivi a questa situazione. Ora in questo momento siamo invasi da un gruppo di studenti stranieri, un attimo solo che passano naturalmente, però insomma ora vedremo quelli che saranno, Matteo, la situazione che si andrà a configurare nelle prossime ore, perché naturalmente, come abbiamo detto, noi non ci fermiamo qua, Matteo.
1: No, appunto, perché proprio non riusciamo a capire la ragione, ecco, di questo tipo di divieto che, ripeto, non ha veramente appigli di nessun tipo, non ne troviamo appunto il motivo. C'è la nostra disponibilità a coprire a titolo gratuito questa commissione consiliare, la riteniamo di interesse generale, è consentito trasmettere l'audio, non è consentito trasmettere il video. Avete visto poco fa, o meglio, avete sentito poco fa il professore dell'Università Politecnico di Milano dire: guardate questa slide, quest'altra slide, le stava commentando, però noi invece stavamo vedendo delle immagini generiche di Val Bisagno e di progetto di Cabinovia. Non funziona così, non c'è ragione, si è tolto un diritto ai cittadini che l'avrebbero potuto avere gratuitamente, semplicemente sintonizzandosi sul nostro canale o in streaming sul nostro sito. Davvero un gran peccato.
2: Matteo? Matteo, aggiungo appunto che è un'interpretazione del regolamento, perché non c'è un regolamento che vieta di trasmettere le dirette delle commissioni comunali, è un'interpretazione del Comune di Genova di questo regolamento, e quindi è su questo che noi facciamo battaglia, al netto che lo riteniamo, come abbiamo detto, espresso più volte, un qualcosa di assurdo, buffo è un termine che mi viene, però è veramente qualcosa di allucinante, di assurdo, come abbiamo detto mille volte, ma lo ripeteremo all'infinito, non vedere le immagini della sindaca Salis o del professor Coppola o del consigliere comunale, insomma personaggi pubblici che parlano al pubblico, parlano alla città, parlano agli abitanti della Val Bisagno che aspettano di sapere qualcosa, e non possiamo inquadrarli, non possiamo far vedere le loro facce e i loro volti. È qualcosa che più ci penso più è assurdo, e allora proprio per questo insomma noi vogliamo andare avanti, e allora per questo che riteniamo di continuare questa battaglia fino al punto di dover chiamare le forze dell'ordine per verbalizzare quello che è accaduto, Matteo.
1: È già, proprio così, appunto, il regolamento semplicemente impegna il Comune a trasmettere l'audio delle commissioni consiliari, non vieta ad altri di farlo a loro spese, tanto più che appunto questa non è una di quelle che possono anche capitare, riunioni riservate, e allora in quel caso ovviamente la riunione riservata tale deve restare. Questa è una commissione pubblica, il cui contenuto audio viene trasmesso sui canali ufficiali del Comune di Genova, quindi si tratta solo di aggiungere il video all'audio. Se voi

casa potete trovare una ragione che non sia quella di dire Primo Canale non la vogliamo all'interno della sala consiliare con le sue telecamere, non saprei quale altra interpretazione darle, proprio perché non vi è una ragione pratica, una ragione comprensibile, appunto, come abbiamo ampiamente spiegato. Direi che, sempre purtroppo, scusandomi per la trasmissione parziale di quello che sta succedendo all'interno della commissione consiliare, ribadendo non per

0: qualche secondo, perché come potete immaginare anche la qualità dei servizi streaming del comune ovviamente non è quella della BBC e quindi per qualche motivo dobbiamo aspettare. Ecco, si è attivato l'audio, possiamo andarla a sentire.
1: Diciamo non propriamente di dettaglio, è una verifica di dettaglio che non è propria dello studio, ma comunque che abbiamo potuto fare con il modello di simulazione che abbiamo costruito, ci ha dato un risultato appunto fattibile. Cioè non è questo un vincolo o un diciamo limite alla progettazione di questo sistema. Quindi dal punto di vista delle prestazioni, questo è quello che abbiamo valutato. C'è poi appunto il tema dei costi. Allora, sui costi distinguiamo il costo di investimento e distinguiamo il costo di esercizio nelle sue tre componenti: trazione, quindi costi per l'energia, e personale, addetto alla manutenzione e addetto all'esercizio. Allora, sui costi di investimento penso che ci sia poco da dire, no? Il confronto è micidiale, nel senso che rispetto allo Sky Metro 580, 600, le stime poi, la funivia ha un costo che è un quarto, no? E in questo costo qualcuno ha detto ma avete preso la forchetta alta, la forchetta bassa. No, in questo costo sì, sono stati fatti anche i confronti con altri, l'ho letti su alcuni articoli di stampa, qualcuno ha fatto proprio un articolo confrontando questa soluzione con quella di Parigi, che è stata poi diciamo la suggestione che, da cui è scattata anche l'idea di realizzare una funivia per la Val Bisagno. Il costo è un costo che include anche la realizzazione di fermate che possono essere appunto elementi riqualificanti della valle. E poi vedremo che ci sono poi come add-on, come addizionali costi per le eventuali estensioni. Ad ogni modo, la funivia, come vedete, ha un range che è circa la metà del costo di investimento di un tram e circa un quarto che dell'investimento dello SkyMetro. Il BRT non è disponibile, non l'abbiamo riportato, perché in realtà il progetto BRT, il costo di investimento del progetto BRT è esposto, diciamo, nella sua interezza del progetto 4 assi, quindi sono i 498 milioni di euro, insomma, ma d'altra parte non ha senso, che è lo scenario programmatico, è il benchmark che si confronta con se stesso. Invece veniamo ai costi di esercizio. Allora, in termini di costi per l'energia, in questi numeri dovete tenere conto del fatto che nello scenario funivia non c'è soltanto il costo della funivia, c'è anche il costo della linea BRT. Cioè questo è un confronto tra scenari, quindi è lo scenario BRT, linea alta Val Bisagno barrata, lo scenario tram, solo tram, lo scenario funivia che include la funivia e include anche la linea alta Val Bisagno, quella lunga che da Foce arriva fino a Prato. Quindi i costi per l'energia sono costi che si ripartiscono, in questo caso lo vedete nelle note, per Val Bisagno, per BRT Val Bisagno e per funivia. E così come numero di addetti, non è che ci vogliono 117 addetti per gestire la funivia. Di questi 117, 74 sono gli autisti della linea AVB, quella che da Foce va a Prato. Quindi gli addetti per la funivia, movimento e manutenzione, sono 117 meno 74, circa 43 se riesco a fare la sottrazione. E questi addetti sono addetti che riguardano appunto il personale.

personale di stazione, il personale addetto alla manutenzione meccanica, il personale addetto alla manutenzione elettrica, il caposervizio, il responsabile dell'esercizio. Quindi diciamo che dal punto di vista del personale l'impatto è limitato, è contenuto. Dal punto di vista dei costi, chiaramente abbiamo un sistema che per unità è più oneroso. La funivia, come vedete, costa €1 milione all'anno, a fronte, cioè €1 milione, di cui 0,26 per la manutenzione, quindi per la linea Valbisagno, a fronte appunto di un costo di 0,35 del BRT. Però complessivamente sono costi di esercizio che comparabili, ecco, sento di dire che sono comparabili, soprattutto in termini di personale. Veniamo alle estensioni. Ci è stato chiesto, questo è poi uno le richieste di approfondimento, come si dice, l'appetito viene mangiando, nel senso che poi man mano che si andava avanti nel progetto sono venute diciamo in mente possibilità di sviluppo, ulteriori approfondimenti, affinamenti anche del modello di estensione. Questa è una di quelle cose che è venuta nello sviluppo poi proprio di questi ultimi mesi, vale a dire la valutazione un poco più di dettaglio delle estensioni che riguardano i collegamenti di alcune fermate, Bobbio, Sciorba per esempio, con le alture. Questa è l'ipotesi di collegamento tra Bobbio e Quezzi per appunto coprire tutta l'area del Biscione. In questo caso, in questa prima ipotesi, si è ipotizzato un sistema aerial tramway, quindi una passaggi continui, ma vista anche la limitata estensione, appunto un vai e vieni. Questo è il collegamento verso il Righi, con una deviazione intermedia in corrispondenza di San Pantaleo. E questo è il collegamento da Sciorba verso Sant'Eusebio. Allora, anche in questo caso il criterio che è stato seguito per la realizzazione di queste estensioni è stato quello di minimo i costi, che complessivamente, in questo caso quello che può interessare è quanto costa complessivamente realizzare questa estensione, sono circa €50 milioni in più. Quindi se li aggiungiamo a quei 140, 160, grazie, del tracciato di base, noi con circa €200 milioni realizziamo una rete di funivie. Ovviamente nel documento di fattibilità delle alternative progettuali questi costi, che sono costi che noi abbiamo calcolato per via parametrica, come si fa in questa fase di studio, potranno essere affinati anche in funzione di scelte che in questo momento abbiamo lasciato opzionali sul sistema tecnologico, sia di realizzazione appunto della cabina che delle fermate. Allora, veniamo ad alcuni approfondimenti che diciamo riassumono un po' le richieste che abbiamo avuto nei comitati tecnici e che abbiamo letto poi, anche abbiamo ricevuto anche nei mesi scorsi. Tutte queste richieste possono raggrupparsi in tre cluster. Un primo che riguarda richieste di approfondimento per tutti e tre i sistemi, funivia, tram e BRT,
sulla parte trasportata.

0: statistica, quindi sui flussi di domanda, sui parametri di esercizio, sulle estensioni di tracciato che vi ho già anticipato, tutte richieste a cui stiamo dando risposta. Ci sono poi richieste che attengono ad ambiti che vanno oltre il progetto in sé e che riguardano più scelte di gestione del servizio e ambiti di regolazione. Abbiamo avuto, appunto, il numero non è sbagliato, oltre 200 quesiti che in alcuni casi hanno riguardato anche: è possibile portare gli animali a bordo, oppure a bordo ci sarà una telecamera per la sicurezza di una persona sola, oppure i bagagli potranno essere caricati, come si gestiranno i bagagli. È chiaro che queste sono tutte questioni rilevanti, rispettabilissime, però sono questioni che riguardano la gestione di un servizio di trasporto pubblico in generale, non sono specifiche della Funivia, e comunque sono questioni che potranno essere poi, a cui appunto si potrà dare risposta nella fase di organizzazione del servizio. E poi ci sono alcune richieste, e una in particolare so che è molto sentita, che non rientrano nella sfera trasportistica, che è quella che stiamo analizzando in questo studio. Lo studio è uno studio sui bisogni di mobilità e sulle alternative di trasporto, ma che attengono a ambiti diversi. E faccio un esempio: il vento, no? Poi vi dirò qualcosa sul vento, però l'approfondimento sulla questione vento, che è una questione che capisco molto bene di mente, ed è una questione importante, e non attiene alla fase di studio, attiene semmai all'approfondimento che ci sarà successivamente. Quindi, sui profili plano altimetrici abbiamo appunto già detto che l'altezza media dei piloni varia tra i 20, 25, 30, c'è un unico pilone nella tratta tra Sardegna e Marassi, è questo che vedete questa slide, eccolo, unico pilone di 40 metri che serve a superare questa luce sul bisagno per passare da una sponda all'altra. Comunque, questi sono appunto i tracciati plano altimetrici. Quello che vedete in prospettiva, cioè queste linee verdi e viola, sono i profili degli edifici che si trovano a 12 metri dalla fune, da una parte e dall'altra. Quindi innanzitutto c'è una distanza di almeno 12 metri, sempre dalla cabina, ma soprattutto, come vedete, la cabina passa sempre sopra. Quindi l'interferenza anche visiva cabina-edifici non c'è, si può dire, e soprattutto il sorvolo degli edifici è limitato a pochissimi metri. Questa è la tratta Marassi-Bobbio, poi abbiamo Bobbio-Staglieno, Staglieno-Volpara. Volpara, vedete, è un nodo di diversione dove non c'è fermata perché non c'è domanda. Avevamo immaginato una fermata a Volpara, ma non ha senso. Quindi abbiamo Guglielmetti, Sciorba Molassano. Ovviamente questi saranno, appunto, verranno le slide, come è stato detto.
1: Professore, scusi, le interrompo di nuovo un secondo, chiederei un pochino di silenzio in sala, per cortesia. Grazie.
0: Grazie, Presidente. Questi sono appunto tracciati che qui ovviamente forse sono anche poco visibili nel documento, nello studio appunto avete modo di approfondire. No, questo è finito. Ora, secondo approfondimento è l'approfondimento sul tram. L'approfondimento sul tram è un approfondimento delicato perché so, e abbiamo avuto molte richieste, eccetera, che ovviamente hanno

0: proposto soluzioni, hanno proposto soluzioni che però nella stragrande maggioranza dei casi erano soluzioni, appunto come quella che abbiamo analizzato, in cui il tram per una parte del tracciato era in sede promiscua, quindi che un tram che risentiva nella fase di esercizio degli stessi limiti del BRT, quindi un tram che non poteva esprimere le sue prestazioni al 100% per appunto queste interferenze con pedoni e veicoli che da una parte ne limitano la velocità. Vedete nel diagramma che qui, questo è un diagramma velocità per spazio, cioè la velocità, come varia la velocità lungo la progressiva da Molassana a Brignole, no? E tutti questi salti, questi picchi, sono i punti in cui la velocità cala e va a zero perché c'è una fermata. Quindi quante più fermate ci sono, tante più andate a zero della velocità ci sono. E chiaramente un'andata a zero della velocità comporta che poi successivamente ci debba essere una fase di accelerazione. Ecco, questo per dire che nelle condizioni attuali il tram, come detto, offre delle prestazioni che sono, diciamo, dell'ordine di grandezza di quelle del BRT. Questione dello scolmatore. Già ho detto cosa ne penso rispetto al vincolo idrogeologico, anche quando sarà realizzato lo scolmatore. Ma appunto, per proprio fugare ogni dubbio e fare ogni analisi possibile, tanto appunto il modello ce lo consente, no? Ci consente di simulare anche uno scenario irrealistico, abbiamo immaginato di simulare uno scenario in cui effettivamente si possa realizzare questo allargamento di carreggiata a sbalzo sul Bisagno. Che cosa succede se è quindi avere una corsia interamente riservata per il tram? Che cosa succede? Se noi manteniamo le 20 fermate, come appunto da progetto proposto anche qualche anno fa, insomma, progetto tram, dello scenario tram che abbiamo preso in considerazione, notate che ovviamente il diagramma delle velocità nello spazio, quindi da Molassa, diventa più regolare. Ovviamente c'ha sempre questi tratti di accelerazione e decelerazione che ne limitano appunto la prestazione, però comunque per tutta l'estesa può raggiungere una velocità di 50 km all'ora e quindi i tempi di percorrenza effettivamente si riducono. Da quei 24 arriviamo a 21, la velocità commerciale cresce fino a 20 km all'ora. Uno ha detto, vabbè, però questa è una soluzione penalizzante perché comunque deve fare 20 fermate. E abbiamo visto che comunque l'accessibilità pedonale, anche se riduciamo la capillarità del servizio, si riduce, vero, fino a un certo punto, perché nello scenario funivia noi riduciamo la capillarità, abbiamo una capillarità minore, però abbiamo sempre il BRT, quello da Foce a Prato, quindi qualcuno che non vuole farseli i 10 minuti a piedi, gli 8 minuti a piedi, magari c'è la fermata del BRT sotto casa, continua a prendere il BRT, è captive. In questo caso no, perché lo scenario tram, insomma, uno lo deve immaginare come sostitutivo, ma comunque volendo appunto fare sempre ipotesi e quindi immaginare un numero di fermate più basso, per esempio 16, vediamo come questo comporti un ulteriore aumento della velocità commerciale che passa a 22,8 km. Allora, quindi tempo di viaggio 18. Se riduciamo ancora a 13 fermate, arriviamo a 16 minuti di tempo di percorrenza. Qui vedete che l'area verde, quindi l'area a 5 minuti, si assottiglia. Con 10 fermate, quindi un numero comparabile a quello della funivia o dello schemetro, le prestazioni effettivamente diventano equivalenti. Quindi qui vedete appunto il diagramma ha molte meno fermate,
1: con 10 ferri.

avanti, tempo di percorrenza è 14 minuti, questo da Molassana a Brignole. Sì, ecco la tabella sintetica, cioè la velocità commerciale con la corsia a sbalzo, la velocità commerciale del tram aumenta a seconda del numero di fermate dal 14% fino al 65%, e riesce in questo scenario, ripeto, ipotetico, secondo me irrealistico, ma diciamo, io non voglio dare giudizi, offre tempi paragonabili a quelli della funivia e dello Sky Metro. Però c'è un però. Abbiamo detto che il termine di paragone non è oggi, il termine di paragone è lo scenario programmatico. Lo scenario programmatico è lo scenario in cui io ho realizzato il BRT, ho acquistato, ci ha detto l'assessore Ferrante, già li abbiamo i BRT, abbiamo già spesi i soldi, parte di quei soldi sono PNRR, quindi devono essere spesi entro il 30 giugno di quest'anno. Già ce li abbiamo di questi BRT. E che ce ne facciamo di questi BRT? Il BRT può andare in una sedia riservata, quindi se noi realizzassimo una sedia a sbalzo, ci siamo detti, ma perché non metterci allora i BRT piuttosto che doverla armare con le rotaie e acquistare il tram? Perché spendere questi 200 milioni per fare il tram? Se ci mettessimo i BRT che già abbiamo, dalle simulazioni risultano delle prestazioni che sono del tutto equivalenti, le vedete nella slide, cioè anche con la corsia a sbalzo, piuttosto che metterci il tram, se ci mettiamo il BRT i tempi sono gli stessi. Poi qualcuno, ovviamente abbiamo avuto un confronto con i tecnici e con coloro che insomma propendono per questa soluzione, c'è stato appunto detto che il tram è una soluzione che in altre città ha riqualificato viali urbani, ma qui siamo a sbalzo su Bisagno al più. E il tram è una soluzione che comunque consente regolarità, ma in questo scenario anche il BRT consente esattamente la stessa regolarità. A Istanbul il BRT ha raggiunto capacità dell'ordine dei 3.000 passeggeri all'ora, con una corsia interamente protetta. E purtroppo dal punto di vista del valutatore, quindi dal mio punto di vista, lo scenario programmatico è uno scenario ineludibile, quindi la soluzione tram io la devo valutare rispetto al fatto che ho oggi dei BRT, e quindi se piuttosto che non li posso non utilizzare in uno scenario futuro. Di fatto quello che queste simulazioni dimostrano è che la soluzione tram non è bocciata dalla funivia. La soluzione tram è una soluzione tram che viene bocciata dal punto di vista delle simulazioni dei numeri dalla scelta che ha fatto, dalla BRT, che è una scelta che ha fatto questa città anni fa e che è una scelta che insomma è sul campo, che è ineludibile. Con qualche tecnico ha detto, beh, ma i BRT hanno un tempo di ammortamento di 10 anni, per cui tra 10 anni, sì, ne riparliamo tra 10 anni eventualmente. L'impatto, l'ultimo approfondimento, che è un approfondimento diciamo relativo, è sul vento. Allora è chiaro che noi stiamo realizzando un sistema che va per aria, un sistema che appunto può essere soggetto a raffiche di vento. Quindi un'analisi. E l'analisi dei rischi è un'analisi tipica del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Un'analisi del vento va fatta, e tant'è che appunto abbiamo fatto questo approfondimento con alcuni ingegneri del vento, c'è una branca dell'ingegneria meccanica che proprio è civile, che è proprio l'ingegneria del vento, tra l'altro qui a Genova c'è proprio

0: proprio la presidenza dell'Associazione Italiana degli Ingegneri del Vento. Un approfondimento sul vento richiede alcuni passaggi, perché per valutare...
1: Scusi se la interrompo, chiederei un pochino di silenzio per cortesia, perché c'è davvero tanto brusio. Grazie.
0: Grazie Presidente. I passi per un approfondimento, per uno studio del vento passano attraverso, diciamo, diversi passaggi. Innanzitutto c'è un impatto del vento sull'esercizio, vale a dire, se c'è troppo vento ovviamente la funivia non può circolare, si chiude, e questo è quello che tipicamente accade in montagna, anche se parlando con i produttori ormai ci hanno detto che la tecnologia è andata talmente avanti, che la tecnologia anche di realizzazione delle cabine, per cui l'impianto si chiude quando è praticamente impossibile più sciare. Chiaro che qui siamo in un contesto urbano, ma insomma, valutare l'impatto sull'esercizio. Per fare questo c'è bisogno innanzitutto di avere delle misure del vento, quindi attraverso animo.
2: Allora ci fermiamo ancora un istante da questa diretta audio per tornare da Matteo Angeli. Siamo di fronte a Palazzo Tursi. Ancora ben trovato Matteo.
3: Sì, come vedete alle mie spalle la macchina dei carabinieri è appena andata via, abbiamo fatto un lungo colloquio proprio anche con le forze dell'ordine che sono andate via in questo momento, naturalmente sono arrivati anche altri funzionari dell'arma dei carabinieri, insomma proprio per cercare di capire meglio quello che era accaduto qui in sala rossa. Abbiamo spiegato ancora una volta quelle che sono le nostre ragioni, il diritto di cronaca è violato, questo regolamento interpretato in maniera errata da parte degli uffici comunali, insomma abbiamo spiegato tutto quello che è accaduto e anche le volte precedenti, perché come ripetiamo non è stata la prima volta che abbiamo dovuto spegnere le telecamere durante una diretta di una commissione comunale, quindi insomma una situazione che si è verificata già altre volte in passato, oggi l'ennesima volta, e allora a questo punto, come abbiamo detto, abbiamo voluto addirittura chiamare le forze dell'ordine per denunciare quello che riteniamo una violazione del diritto di cronaca sancito dalla Costituzione. Naturalmente la diretta, ce ne scusiamo, anche l'hai fatto già tu diverse volte nel corso proprio di questo pomeriggio, sicuramente è una diretta monca, una diretta senza immagini dei volti di chi parla, a volte si fanno vedere anche delle slide, siamo entrati anche in possesso di queste slide proprio per documentare quelle che sono le parole anche del professore Coppola del Politecnico di Milano, ma naturalmente però è una diretta monca, una diretta alla quale mancano le immagini, e quindi insomma basterebbe questo per capire quello che stiamo trasmettendo, però insomma cerchiamo almeno di fare il possibile in modo da informare il più possibile la cittadinanza su un progetto, quello della cabinovia che si farà naturalmente, disegnerà l'intera Val Bisagno, ma sarà soprattutto un qualcosa che andrà a incidere sulla vita dei genovesi, quindi naturalmente il dibattito è aperto, oggi non verrà deciso assolutamente nulla, questo va chiarito, però verrà spiegato ai comitati, ai cittadini, ai residenti quelle che sono proprio le idee di chi questo progetto, questo studio lo ha fatto, e quindi con tutte le criticità che verranno poi fatte emergere dai comitati che già in passato, durante alcuni incontri che hanno fatto con l'amministrazione, con lo stesso professor Coppola, hanno espresso molti dubbi su questo piano, su questo progetto, su questo studio, e quindi dubbi proprio anche legati ai piloni, legati all'altezza di alcuni piloni, legati alla vicinanza con con molti palazzi, insomma ci sono diverse criticità, addirittura adesso abbiamo sentito mentre venivo via che Andrea Popolano mi raccontava che il professor Coppola, lo avete sentito magari chi sta seguendo la diretta, ha detto che durante le partite per esempio verrebbero sospese, partite di calcio allo stadio Ferrari, se verrebbero sospese la fermata proprio vicina allo stadio. Questo farebbe un po' strano, perché obiettivamente sarebbe a raggiungere lo stadio con un cabinovia o qualunque altro mezzo di trasporto differente da quello di adesso. Ci fosse magari stato magari lo SkyMetro, diremmo la stessa cosa dello SkyMetro, sarebbe molto utile, no? Per chi vorrebbe magari raggiungere lo stadio dalla Val Bisagno, dall'Alta Val Bisagno o dai paesi dell'entroterra. Insomma, sospendere la fermata in occasione delle partite di calcio è una cosa

0: un po' particolare, però ci sarà sicuramente una motivazione tecnica che ovviamente il professor Coppola poi avrà spiegato. Quindi ci sono molti dubbi, molte criticità. Silvia Sales all'inizio della commissione ha spiegato che questo è proprio un primo confronto, poi ce ne saranno altri, però vedremo se andrà proprio incontro al volere, ai desiderata della popolazione oppure no, se questo progetto, questo studio invece è destinato invece ad essere cestinato oppure invece si andrà avanti. Questo è ancora tutto da decifrare, questo particolare.
1: Grazie a Matteo Angeli per i suoi collegamenti, ma appunto, come detto, purtroppo non possiamo darvi integralmente, peraltro c'erano immagini, c'erano sicuramente cose che avrebbero reso più interessante questa diretta. Nonostante questo, noi non ci arrendiamo e andiamo avanti e continuiamo ad ascoltare le relazioni di questa commissione consiliare sulla Cabinovia in Val Bisagno.
2: E 20 km all'ora, ci sono delle probabilità con cui il vento possa arrivare anche a 40 km all'ora, la probabilità che il vento superi i 60 km all'ora è praticamente nulla. Ora, qual è la soglia oltre la quale l'esercizio si chiude? Quindi la funivia non fa più servizio. Questa è una decisione che va presa. Se guardiamo gli altri casi di studio, per esempio se pensiamo a Parigi, che ha aperto proprio a dicembre con una tecnologia moderna, a Parigi oltre i 70 km non è che si chiude, si riduce la velocità, in modo che l'interazione col vento è minore. Si chiude oltre i 90 km all'ora, quindi stiamo in un range in cui, stando ai numeri di questa sezione, stando ai numeri di questa sezione Genova-Certosa, praticamente la probabilità è 0,0. Ok? Quindi, se noi utilizzassimo questi valori di Genova-Certosa, immaginando che in Val Bisagno si avesse una distribuzione delle frequenze di vento simili, qua non si tratta di simulazioni, qua si tratta di calcoli probabilistici, ci dicono che le raffiche supererebbero i 70 km all'ora in al più 1-2 giornate all'anno. E quindi nell'ipotesi di chiudere il servizio per raffiche superiori a 70, quindi essendo più cautelativi di quanto si fa a Parigi, per uno, massimo due giorni all'anno, mediamente il servizio potrebbe chiudere per vento. Questo ovviamente è un voler presentare un risultato che poi dovrà essere approfondito nella fase successiva, però è un elemento che vi dà conto di come appunto procedere anche un po' anticipa qualche risultato. Secondo tema legato al vento è la percezione dell'utenza. Chiaro che uno se c'è vento anche di 40 km allora magari soffre di mal di mare oppure ha paura e non la usa. Allora, in questo caso, ripeto, ci sarebbe sempre l'alternativa BRT, però è chiaro che non ci fermiamo a questo e anzi con AMT stiamo progettando un'indagine per valutare, sempre attraverso modelli comportamentali, quale potrebbe essere l'impatto del volo. Dello spostamento in funivia per gli utenti della Val Bisagno. E vi assicuro che abbiamo fatto analisi di questo tipo per veicoli a guida autonoma, anche per lo spostamento in aerotaxi, no? La cosiddetta urban air mobility. L'approccio è sempre quello di chiedere e far immaginare appunto agli utenti di spostarsi in sistemi nuovi che oggi non esistono e dalle loro risposte, anche non dirette, si capisce quali sono da una parte i fattori

le attitudini delle persone al volo, piuttosto che l'età, piuttosto che altri fattori socio-economici. Come dicevo, di questi aspetti abbiamo parlato appunto con dei tecnici designati dai comitati. Abbiamo avuto un primo incontro il 12 maggio, come diceva e ricordava la sindaca poco fa, in cui sono stati affrontati due temi, che sono appunto tutti i temi di cui abbiamo parlato: l'approccio generale allo studio e l'approfondimento sugli scenari tram. Penso che appunto i rappresentanti dei comitati abbiano, diciamo, anche apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto per simulare scenari che dal nostro punto di vista erano poco realistici. Ne abbiamo calendarizzato con la collaborazione dei presidenti delle due municipalità 3 e 4, che ringrazio, Ivaldi e Passadore, per il coordinamento con i comitati, e siamo riusciti a calendarizzarlo in tempi brevi, uno il 27 maggio, in cui approfondiremo gli aspetti legati alle prestazioni della funivia, quindi andremo nel dettaglio del posizionamento dei piloni, dell'altezza dei piloni, delle interferenze con gli edifici, della velocità, delle fermate, tutti gli aspetti di cui oggi appunto vi ho dato velocemente conto. E ce n'è un altro poi da calendarizzare sul vento, in cui è chiaro che ognuno di questi approfondimenti tecnici si porta dietro un pezzo della nostra squadra, un pezzo del nostro team che ha lavorato vi dico soltanto che l'incontro del 12, che era stato appunto previsto della durata di 2 ore, poi alla fine è durato 3 ore, quindi siamo andati ben oltre. Quindi insomma, se l'approfondimento deve essere tecnico, è bene che ci sia il tempo per sviscerare tutte le analisi e per sviscerare tutte le assumption e dare conto in massima trasparenza delle analisi fatte. Quindi le conclusioni. E questa è l'ultima slide. Diciamo, alla luce di queste analisi, ci sembra di poter dire che la funivia rappresenta una soluzione che si integra bene nello scenario programmatico della mobilità di Genova, sia per capacità offerta, che risulta proporzionata ai flussi di mobilità della Val Bisagno, sia perché la soluzione si integra efficacemente con il sistema di trasporto esistente, fornisce delle prestazioni che sono complementari rispetto a quello che è il sistema di trasporto pubblico previsto nei scenari programmatici, e soprattutto per la scalabilità, quindi possibilità di estendere un'ipotesi di tracciato iniziale anche ad aree della valle che sono poco accessibili o poco servite attualmente dal trasporto pubblico. Tutti questi elementi insieme ci permettono di dire con assoluta certezza che si può giustificare l'avvio di successive fasi progettuali. Quindi non stiamo dicendo appunto domani parte il progetto, l'appalto della funivia, ma sicuramente è immaginabile appunto avviare le successive fasi progettuali, ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali e eventualmente il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sono quei documenti per completare il quadro delle analisi e approfondire tutti quegli aspetti che appunto sono ancora rimasti da analizzare, ovviamente recependo anche le istanze che verranno dalla fase di consultazione che, come è stato anticipato, verrà avviata a breve. Vi ringrazio per l'attenzione, so che la presentazione è stata forse un po' lunga, però penso con questa presentazione di avervi dato un quadro completo di quello che è stato il nostro lavoro. Io in realtà mi sono soffermato soltanto sui risultati,
Però vorrei sottolineare un fatto, che la gran parte del lavoro

0: non è riportata in queste slide e la vedrete nel documento che, come è stato detto, è un documento di oltre 200 pagine, ha riguardato l'analisi dei dati e la costruzione dei modelli. Analisi dei dati e costruzione dei modelli che ci hanno portato poi a individuare questa soluzione, non su commissione di nessuno, è stata una soluzione che è venuta fuori proprio da quella tabella in cui per i valori di domanda e per i vincoli che avevamo in che abbiamo in Valbisagno è una soluzione che sembra appunto offrire una è una alternativa che sembra offrire un'ottima soluzione. Grazie.
1: Grazie mille professor Coppola. Ora inizierei con gli interventi degli auditi, che ricordo si possono prenotare schiacciando il tastino nero vicino al microfono. Ora lascerei la parola al primo prenotato, Rossi di Ponte Carrega. Prego.
2: Buonasera, grazie. Mi chiamo Maura Rossi, sono un medico affiliato alla Società Italiana di Psiconeuroendocrino Immunologia, quindi mi occupo di salute da un punto di vista integrato. E quindi parterò da quelli che definirei fondamentali. Secondo stime ISDE, Medici per l'Ambiente, del 2026, l'inquinamento atmosferico provoca circa 7.000 morti annue. Cornigliano, Rivarolo e Struppa, quindi anche in Valbisagno, hanno il 60% di decessi in più della media cittadina. Per biossido d'azoto e polveri sottili, Genova è fra le più inquinate d'Italia. Per i superamenti di biossido d'azoto, protratti fin dal 2010, siamo sotto infrazione UE. Porto, acciaierie, traffico veicolare sono i principali responsabili. In Valbisagno abbiamo oltre 13 siti fortemente inquinati, alcuni mai bonificati, e siti di lavorazione di sostanze cancerogene tali in altissima concentrazione. Viviamo in una camera a gas come se non ce ne rendessimo conto. Il porto intossica non solo fino a Cornigliano e Sant'Odoro, anche Castelletto, Carignano, Foce, Albaro e Waterfront sono coinvolti. Allarmante il livello di inquinamento rilevato dalla regione nel terreno dell'ospedale Galliera e del Waterfront. L'inquinamento portuale raggiunge anche le due valli principali, quindi anche la Val Bisagno. Come siamo arrivati a questo? Beh, con la sovrapposizione. Per decenni strutture, lavorazioni industriali, infrastrutture sono state stratificate su un territorio, un patrimonio urbanistico, senza mai pensare al futuro. C'è stata un'unica volta in cui invece di aggiungere è stato tolto. E quando è stato tolto il tram, non so se ci sia ancora il professore, però gli volevo chiedere se sapeva che noi avevamo il tram che andava da ovest ad est, si inoltrava nelle valli e funzionava benissimo. Poi c'è stata questa folle scelta di toglierlo e non ci sarebbe stato bisogno di nuovi spostamenti, per dare spazio ai movimenti su gomma, e adesso ne veniamo alle conseguenze, proprio nell'inquinamento che è intollerabile. Ogni sovrapposizione è stata una violenza, ha mietuto vittime, morti per cancro, travolti da esondazioni, tantissime persone malate, apparato cardiorespiratorio, cardiovascolare, sistema nervoso ed endocrino, ci si ammala anche a livello ghiandolare, anche se tutti fanno finta di non saperlo, con gravissimi effetti sulla vita delle persone e dei loro familiari. Ogni intervento urbanistico oggi che non si limiti a restaurare, ridurre gli impatti, demolire solo l'irrecuperabile, è un'altra sovrapposizione, un carico di violenza, inquinamento, degrado. Genova

0: come una bellissima donna depurpata dall'eccesso di silicone. E questa cronica sovrapposizione ha creato un altro effetto patologico, il degrado. Di degrado ci si ammala. Il più alto tasso di malattia, devianza e morte si verifica in associazione al degrado urbano. E c'è un'altra causa di malattia, la sfiducia. Non sentire tutelato il proprio ambiente di vita, non avere intorno un ambiente sano e gradevole, fa crollare la fiducia in chi ci rappresenta. È già successo con effetti che abbiamo potuto osservare recentemente. E non genera solo astensionismo la sfiducia, genera stress, uno stress cronico che si somma agli effetti dell'inquinamento. Ma oggi abbiamo strumenti legislativi e normativi che ci aiutano a evitare la sindrome da sovrapposizione, non più calando dall'alto, ma costruendo dal basso, generando fiducia e sfruttando le competenze dei cittadini attivi sui problemi dei quartieri, fra cui ci sono anche esperti in varie discipline, e costruire insieme una città vivibile, rispettata come non è stata, più sana e vitale. Dobbiamo fare in fretta, sindaca, perché siamo in grave ritardo. Avviare un reale percorso partecipativo come normato dal Codice Unico dell'Ambiente, articolo 3 sexies DLGS 15-2006, dalla disciplina delle procedure di VIA, VAS e VIS e dal recepimento da parte dell'Italia e della stessa Regione Liguria dell'Agenda 21, UNCID Rio de Janeiro 1992, che prescrivono lo stakeholders engagement ai tavoli di decisione e progettazione su opere pubbliche a ricaduta ambientale, percorso di partecipazione che era stato fatto nel 2011. Mi spiace un po', ma l'illustrazione che ha dato inizialmente il professor Coppola non mi sembra seguire questa procedura e si configura come un ribaltamento temporale delle stesse procedure, dal down top al top down, cioè praticamente un travisamento della procedura di partecipazione, che dovrebbe articolarsi così. Prima si fanno tavoli di lavoro condivisi, cittadini, amministratori ed eventualmente esperti interni ai comitati. In questi tavoli si creano sottotavoli dedicati a tematiche sui sottoproblemi. Questi tavoli studiano questi sottoproblemi, poi c'è una confluenza degli studi e una sintesi, e a questo punto si affida ad esperti locali ed esterni per fare la progettazione preliminare, cioè quella che molto accuratamente il professore ci ha descritto prima. E a quel punto si fa ancora un passaggio a livello partecipativo, dopodiché, se si è d'accordo su queste cose che emergono dal progetto preliminare, si affida il progetto esecutivo. Qui abbiamo parlato in passato di un'opera come lo Skymetro e oggi parliamo di una funivia. Mi scuso, mi veniva da chiamarla ovovia, ma mi è stato detto che non si deve, è una funivia. Entrambe queste opere, Skymetro e funivia, non sono brutte in sé. Brutto è il loro essere un ulteriore tentativo di sovrapposizione materiale e procedurale sul territorio. Altrove, in spazi verdi e poco popolati, avrebbero un'ottima funzione di collegamento. Qui sarebbero l'ennesima colata di soffocante silicone in un corpo che necessita di altro. Servono studi e progetti creati consensualmente dal basso e una cura maniacale per non soffocare, non aggiungere danno, non snaturare. Vogliamo continuare a credere che un altro modo di governare e di vivere sia possibile e vogliamo che i cittadini siano parte attiva di questo cambiamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, a seguire ho Capponi di Rete Genovese.

0: Prego, a lei la parola.
1: Dunque, io sono Raffaella Capponi e in questa sede parlo appunto a nome della rete genovese che comprende 49 gruppi da Nervi fino a Voltri. I gruppi della Val Bisagno che fanno parte appunto della rete genovese si sono opposti per anni al progetto dei quattro assi di forza che ha fra i suoi principali obiettivi quello di ridimensionare il servizio con il taglio di ben 1 milione di chilometri l'anno, non dimentichiamocelo. E che ha portato fra l'altro all'esproprio di una trentina di famiglie, fra cui anche la sottoscritta. E si è opposto tenacemente anche contro il terribile progetto dello Sky Metro, che se fosse stato realizzato avrebbe devastato l'intera valle. E ora ci ritroviamo a impiegare tempo e risorse per contrastare un altro possibile progetto, che noi riteniamo altrettanto irricevibile. E ora non scendo nel tecnico perché io non sono un tecnico, però mi sento di intervenire sul metodo. In quest'ultimo periodo abbiamo sentito parlare parecchi politici di percorso partecipato, però la partecipazione, ricordo, parte dal basso, dai territori e dai cittadini che questi territori vivono. Pertanto riteniamo che non si fa fare arbitrariamente uno studio per poi presentarlo in comune, poi nei municipi ed infine ai cittadini. Questa non è partecipazione, perché se poi i cittadini dicono che per esempio la soluzione della funivia non piace, si scaricherà su di loro la mancata soluzione della mobilità in Val Bisagno? Diciamo che il progetto andava costruito con la cittadinanza attraverso quindi un percorso di vera partecipazione. Ho portato lo stralcio del secolo di qualche giorno fa, dove l'assessore alla mobilità dice che cosa avremmo dovuto fare? Affidare lo studio ai comitati? Assolutamente no, i comitati non hanno mai detto di voler realizzare un progetto in autonomia, però chiediamo un percorso di partecipazione, perché se i mesi impiegati dal Politecnico per fare lo studio fossero stati utilizzati per realizzare un vero percorso di partecipazione, non si sarebbe sprecato tutto questo tempo. E ora si vedrebbero i primi risultati. Per realizzare un vero percorso di partecipazione non si sarebbe sprecato tutto questo tempo e ora si vedrebbero i primi risultati. Idee e priorità che vengono trasformate in indirizzi chiari e condivisi. Poi si passa alla fase di coprogettazione, quando cittadini, istituti e uffici tecnici costruiscono insieme le soluzioni, integrando competenze e conoscenze. Poi si passa alla fase della programmazione, quando le proposte condivise entrano nei piani e degli strumenti delle istituzioni, diventando impegni concreti. Poi abbiamo la fase della revisione, in cui il processo si aggiorna. Quindi la fase della valutazione, in cui si analizzano gli esiti. Poi si passa al monitoraggio civico ed infine alla fase esecutiva, quando gli interventi vengono realizzati sul territorio secondo il progetto approvato e condiviso. Questo è un vero percorso di partecipazione, l'unico che garantisca trasparenza, qualità e soprattutto corresponsabilità. Ed ogni fase del progetto rafforza il legame fra istituzioni e comunità. Tutto questo è mancato, evidentemente è mancato. Lo studio è stato calato dall'alto. Prima ci lamentavamo dei progetti calati dall'alto dalla precedente amministrazione, ora abbiamo lo studio calato dall'alto, dall'attuale amministrazione. E si scarica sui cittadini la responsabilità di bocciarlo o approvarlo, mentre l'amministrazione si sottrae alle proprie responsabilità politiche. Quindi la rete genovese chiede che l'iter di questo studio venga fermato al più presto per ricominciare da capo, ma questa volta mettendo in campo un vero percorso di partecipazione. Vorrei consegnare, se possibile, due documenti. Uno di questi, fra l'altro, parla proprio di percorsi partecipati ed è un documento realizzato dal gruppo della rete genovese che si occupa proprio di democrazia partecipativa. Grazie.
2: Grazie a lei. Lascerei la parola a Vage di Insieme per la Val Bisagno.
3: Sì,
2: Prego.
3: giusto. Insieme per la Val Bisagno è un comitato spontaneo di cittadini della Val Bisagno. Vorrei precisare che io personalmente mi occupo dei problemi di trasporto in Val Bisagno ormai da più di 15 anni. E vorrei appunto far conoscere al professor Coppola che è da tanti anni e tutte le amministrazioni che

si sono succedute tutte, avevano pensato, quindi non parlo di colori politici, ripeto, tutte in 15 anni, avevano detto che era giusto un asse Prato-Molassana, Brignole o centro, dove i mezzi, ma sarebbe ottimale il tram, ma anche mezzi su gomma, viaggiassero in sede propria. Giustamente il professor Coppola fa riferimento ai problemi del Bisagno, che purtroppo noi ha più di 20-25 anni che stiamo aspettando che lo scolmatore proceda. E questo purtroppo, per un motivo o per l'altro, non è colpa di nessuno, ci ritroviamo ancora lì ad attendere. Faccio notare che alla Foce, dove abbiamo attivato proprio 300 posti auto, per poterli attivare avremmo dovuto aspettare lo scolmatore, ma abbiamo provveduto a toccare il franco, che giustamente il professor Coppola insegnerà a me che cos'è. Cioè abbiamo alzato la possibilità del flusso del fiume. Ora, il franco si può anche modificare in alcune zone della Val Bisagno, perché detto in parole povere, per avere un asse basta allargare a sbalzo un chilometro e mezzo, perché in altri punti, modificando le strade, modificando i marciapiedi, modificando un pochino il sistema, si ottiene lo spazio. Quindi diciamo che nulla si ha contro i progetti nuovi. Io so che c'era un progetto di funivia dalla stazione marittima al Lagaccio e che avevano detto che poi non facciamolo perché deturpava l'estetica e l'ambiente. Ora la Val Bisagno ha i suoi problemi, certamente, a parte che è contornata dal verde, dalle alture, eccetera. E a me sembra che una serie di piloni, una serie di seggiovie, cioè io sono nata in Val Bisagno, zona Marassi, quindi la conosco bene, ci lavoro in Val Bisagno da sempre. Quindi direi che la Val Bisagno ha bisogno, per una volta tanto, di rispetto. La Val Bisagno occupa tutte le utenze di Genova, dalle rimesse MT, dalle carceri, dallo stadio, coi problemi che lo stadio implica, e anche diciamo che la parte sociale che porta allo stadio, non siamo qua nulla a dire. Però avrebbe bisogno di un rispetto, di una via, di finalmente avere, come hanno parlato prima la signora, che avevamo un tram che poi è stato eliminato, che faceva Genova-Prato, poi andava da Genova fino al Giro del Fullo e poi è stato, non si sa, ognuno fa le sue scelte, ma di avere un mezzo in sede propria. Perché vede, lei parla del quattro assi, lo chiama anche BRT, forse uno che non conosce la Val Bisagno, perché in alcune zone se c'è un'ambulanza ferma, il mezzo purtroppo non va. Se ci fosse qualsiasi problema, perché abbiamo delle strade vecchie della fine dell'Ottocento, strette e purtroppo con delle problematiche. Quindi parlare di un BRT, quattro assi, come lo vuol chiamare, veloce, io non ne parlerei di questo, perché purtroppo il quattro assi, rimarcando quanto detto dalla signora in precedenza e quanto detto da lei, non c'è stato fatto il percorso partecipato. Quindi è stato calato dall'alto e nulla sapevamo, nulla si sapeva. Il problema è che in Val Bisagno, fra l'altro, dovranno esserci i nuovi mezzi elettrici, che sono il flash hiring, quindi non i filobus. E diciamo che la Val Bisagno purtroppo ha una grande nomina di essere la zona più alluvionale di Genova e forse anche del nord Italia, ma comunque limitiamoci a Genova. Quindi avere tutti questi mezzi, come giustamente dice lei, tutta questa velocità che ci aspettiamo, giustamente lei dice la cabinovia potrebbe essere spenta per troppo vento, e in caso di alluvioni i mezzi che circolano sulle nostre strade, mi creda professore, ho ampio rispetto del suo lavoro e ci siamo informati anche come comitato presso il professor Roth, che lei sicuramente conosce, che è rettore ingegneria all'Università di Genova, ci siamo anche, diciamo così, informati con altri ingegneri, idraulici o meno, perché non può un cittadino, con tutto rispetto, senza conoscere determinate cose, parlare. E noi parliamo perché il nostro comitato è abituato a informarsi e poi a parlare. E il nostro comitato,
in teoria

ha delle idee, ha dei progetti da portare avanti, e diciamo che quel che ci è stato detto, anche prima dello scolmatore certi punti si potrebbero realizzare di allargamento a sbalzo, perché parlano di scarpate esistenti, di riempimenti, di terrapieno. Basta eliminare questo che la portata dell'acqua del bisnagno rimane uguale. Cioè, mi è stato detto da tanti, anche politici, basterebbe la volontà.

0: rispetto per la Val Bisagno. A noi non è piaciuto, dalla stazione marittima al Lagaccio, non era bella la seggiovia che portava i forti, che magari avrebbe portato anche tanto turismo, ma non era bella, era impattante. Guardiamo un po' la Val Bisagno, guardiamola quando c'è tutto il verde di tutte queste zone. Diamogli una parvenza di rispetto. Ecco, io chiedo solamente all'amministrazione pubblica, al professor Coppola e alla sindaca, che mi sembra che si presti, si dia da fare, la ringraziamo veramente come comitato, rispetto per la Val Bisagno. Abbiamo, e lo vogliamo assolutamente, un rispetto di un servizio pubblico in sede propria, e si può fare, perché ripeto, io qua non voglio fare nomi di persone che non sono presenti, ma abbiamo parlato con parecchi ingegneri idraulici eccetera, e ci è stato detto questo, e a me non è piaciuto. Ci vuole la volontà di fare. Io ringrazio tutti, ringrazio i presenti, ringrazio il professor Coppola, la sindaca, perché veramente si sta muovendo in maniera esemplare, e grazie a tutti. Questo è il comitato Insieme per la Val Bisagno. Grazie.
1: Grazie mille. Lascio la parola al dottor Mazzoni Rinaldo di Mobige. Prego.
2: Grazie Presidente. Allora, l'associazione Mobige, insieme al comitato che si è opposto alla realizzazione dello SkyMetro, ha chiamato la cabinovia uno SkyMetro Light, perché ha degli aspetti positivi, migliorativi, degli aspetti peggiorativi, ma fondamentalmente ha le stesse caratteristiche. Ha poche fermate, distanziate, poco accessibili perché ha 2 o 3 piani di altezza, e anche in posizioni poco interessanti. C'è qualche miglioramento perché i piloni sono meno, però ci sono, analogamente allo SkyMetro, ci sono i problemi di falda, e ci sono anche dei peggioramenti come le cabine non climatizzate, la lentezza del mezzo, ma sono argomenti che lascerei, forse verranno trattati più approfonditamente da altri forse. Noi volevamo soffermarci invece su un punto che il professore ha un po' parlato positivamente, però noi volevamo sottolineare e quantificare l'aspetto di riduzione dell'1,4% che avrebbe portato questa opera. Il professore ha parlato di 2.000 automobili al giorno, però c'è un metodo empirico per capire quante automobili passano nell'ora di punta, che è quello di dividere il numero per 10. Quindi le automobili che si spostano nell'ora di punta studiata, che è l'ora di punta peggiore della giornata, sono 200. Dai dati sempre dello studio, il 60% di queste automobili è quello che va verso il centro, quindi le automobili che vengerebbero ridotte dalla cabinovia sono 120. Moltiplicando per 1,2, che sono le persone che in media vengono trasportate, vengono fuori 136 persone. 136 persone sono le persone che stanno su un autobus. Quindi verrebbe da dire che invece di spendere 140, 160 milioni, anche calcolati in maniera abbastanza piccola, limitata, prendiamoci un autobus, mettiamo un autobus in più nell'ora di punta e risolviamo il problema, insomma. Quindi è la cosa un pochettino più eclatante, diciamo. L'opzione zero, cioè l'opzione quella, diciamo, business as usual, detto, come è stato detto, che è un po' fare le nozze con i fichi secchi, perché l'attuazione del progetto 4 assi ha dei limiti, fondamentalmente per la dimensione degli autobus, che per il fatto di utilizzare autobus da 18 metri che sono comunque limitati nella capacità, e anche per il sistema di ricarica che prevede delle soste forzate, occasionali ma forzate. Comunque è abbastanza sufficiente per reggere l'attuale domanda, che sembra abbastanza bassa, anzi è stata valutata ancora più bassa degli studi fatti dal progetto 4 assi o dallo SkyMetro. E ben più rilevante è invece la riduzione dello

8,8% dovuto all'attuazione del progetto 4ASI stesso, quindi ci facciamo queste domande. Il progetto 4ASI però dobbiamo farlo funzionare. Il professore ha proposto giustamente e ragionevolmente anche tre interventi importanti oltre alle corsie riservate previste dal progetto 4ASI, che sono fondamentalmente la zona traffico limitato di San Gottardo, che è importante secondo noi da fare. Quindi il progetto 4ASI, in assenza di cabinovia, che noi auspichiamo non venga realizzata, il progetto 4ASI dovrebbe reggere, ma dobbiamo difendere le corsie riservate e la zona a traffico limitato. Scusate, adesso dunque, la proposta tranviaria che facciamo, perché noi auspichiamo che venga realizzato il tram nel futuro, intanto siamo consapevoli che non è possibile perché gli autobus sono già stati acquistati, quindi come dicevo prima è importante far funzionare questo progetto. Il tram è visto come un miglioramento della mobilità in Val Bisagno. La domanda è fiacca, ma nella mobilità l'offerta trascina con sé la domanda, quindi un servizio efficiente che funziona, che è puntuale, che è frequente, aumenta la domanda di trasporto, che è fiacca perché l'offerta di trasporto è quasi inesistente oggi, è quasi inesistente, perlomeno molto bassa. Il professore ci ha proposto una comparazione con delle soluzioni fatte dal tram in corsie riservate, e la più sfavorevole comunque differisce di soli 3 minuti rispetto ai tempi di percorrenza offerti dalla cabinovia. Quindi ci si chiede ulteriormente che senso abbia, per far risparmiare 3 minuti, mettere in piedi tutta questa opera, che è comunque impattante. Tra l'altro la nostra associazione, insieme al comitato che si è opposto a suo tempo allo SkyMetro, aveva fatto anche una proposta di introduzione di percorso del tram senza la necessità di andare a ridurre l'alveo del Bisagno, ricalcando abbastanza il progetto 4ASI stesso, che non prevede di toccare la strada, di allargarla, e quindi riteniamo che sia fattibile, anche perché per far andare velocemente gli autobus non sono necessarie solamente le corsie riservate, ma funzionano anche in questo senso sistemi alternativi, quali per esempio la semaforizzazione preferenziale, sicuramente, che c'è nel progetto 4ASI, ma anche una semaforizzazione che potremmo definire di precedenza. Se ci sono accorgimenti, per esempio, che in paesi come la Svizzera, a Berna, vengono adottati e fanno andare velocemente in maniera efficiente l'autobus, facendo in modo che le auto non lo superino. Adesso non, è un po', c'è poco tempo per spiegarlo, ma comunque questo è. Noi chiediamo per questo un percorso di partecipazione, perché abbiamo tempo per progettare il tram. Siamo consapevoli che questo è uno studio, però se lo studio va avanti si va a chiedere al Ministero si continua su questa proposta di cabinovia, e potrebbe essere un problema per il futuro, mentre noi vorremmo che si aprissero dei percorsi di partecipazione, come ha sottolineato prima Raffaella,
in maniera che abbiano voce i cittadini, in maniera che abbiano voce anche i comitati che si oppongono al tram, che esistono e hanno diritto anche loro di dire la loro. Quindi ci chiediamo anche come mai uno schieramento politico non utilizzi questo sistema, che è uno strumento per avvicinarsi

0: ai cittadini, alle persone, potrebbe anche avere una ricaduta elettorale, tutto sommato positiva. Non capiamo perché ci sia questo distacco dalle persone. Ci auguriamo quindi che il confronto sulla mobilità nella Val Bisagno possa riprendere in modo costruttivo, considerando che proprio il tema della mobilità risultava, secondo i sondaggi preelettorali, tra quelli più sentiti dai genovesi. Grazie.
1: Grazie, andiamo avanti. Il dottor Palomba di Sitram, prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Rappresento il comitato Sitram che, come si intuisce, promuove il ritorno del tram nella nostra città. Come comitato Sitram Genova abbiamo analizzato la presentazione dello studio elaborato al Politecnico di Milano, contribuendo al documento di controdeduzione sviluppato nell'ambito della rete dei comitati. In generale riteniamo che, a prescindere dalle evidenti incongruenze rilevate nello studio e dettagliate nel documento da noi firmato, l'adozione senza alternative di un sistema totalmente innovativo in un contesto di un'asse di forza urbana quale la Val Bisagno rappresenti un pericoloso azzardo. In primo luogo vi sono delicati aspetti tecnici non adeguatamente esplicitati. Non a caso si parla indifferentemente di funivia e cabinovia. Sono due cose totalmente diverse. Mi stupisce di aver rilevato come posso dire, questa indifferenza lessicale nello studio dal momento che le parole hanno un senso. Vi sono comunque delle situazioni inusitate, ad esempio rispetto all'usura dei meccanismi di funzionamento, in ragione dell'elevato numero di fermate effettuate con ripetuti svincoli, vincoli dal cavo traente, perché le cabinovie non si prendono al volo, si devono praticamente fermare, e della spiccata poligonazione planimetrica, come ha già rilevato il professor Coppola. Sembra inoltre difficile conciliare l'elevata frequenza prospettata, una cabina ogni 30 secondi, con i tempi tecnici di rallentamento, sosta per il ricambio dei passeggeri ed accelerazione in ogni stazione. In secondo luogo, l'efficienza, l'affidabilità e il rapporto costi-benefici e anche la disponibilità dell'impianto, tenuto conto della doverosa manutenzione e relativi tempi di fermo impianto, in un contesto come quello prospettato, vadano valutati dopo un periodo di servizio non inferiore a 10-15 anni, e non esistono, almeno in Europa, valutazioni complessive di questo genere. L'impianto di Parigi, che ha ispirato questa soluzione e che ha comunque caratteri diversi, trattandosi di un collegamento interperiferico, è attivo solo dal dicembre 2025. Terzo, stupisce che si prospettino strategie impiantistiche onerose e di incerto successo quando lo scenario sembra presentare un futuro difficoltoso per garantire un trasporto pubblico efficiente e adeguatamente finanziato. È come se la priorità assoluta, anche rispetto a progetti precedenti che abbiamo visto, sembra quella di non interferire col contesto di superficie, quando appare in tutta evidenza la necessità di adottare misure trasportistiche che vadano a recuperare spazi adeguati a detrimento della mobilità privata. E infatti, da questo punto di vista, la prospettiva di riduzione dell'1% della mobilità privata parla da sola. Vale ricordare che da 36 anni abbiamo una metropolitana che ogni giorno trasporta i passeggeri di una linea di forza di autobus e che in termini di costi di costruzione, di oneri di manutenzione, ha gravato e grava tuttora pesantemente sulle finanze cittadine. Genova non può permettersi altri salti nel buio. Genova ha bisogno di risposte certe, consolidate e efficaci. Genova non può permettersi di investire alla cieca in una prospettiva in cui l'offerta di trasporto pubblico andrà comunque a subire un discreto ridimensionamento. Non sono congetture, è una cosa pianificata. Dal 2027 dovrebbe ridursi comunque l'offerta, almeno fino al 2030, così si è detto. Riteniamo infine che il tanto citato processo di partecipazione arrivi a scenario definito e che si siano scriteriatamente invertite le fasi, ponendo la consultazione pubblica davanti a un qualcosa che domani potrebbe diventare un progetto definito e compiuto. Perciò diventa prioritario archiviare quanto

0: elaborato finora e ripartire da zero riconsiderando le petizioni finora considerate e scartate. Grazie e buonasera.
1: Grazie Palomba. A seguire ho di nuovo Capozzi, no Sky Metro, ma credo che sia Boiani, Giorgio, amici del Chiaravagna. È giusto? Allora scusi, sono io che ho fatto confusione nei nomi. Prego, Capozzi, a lei ecco. La parola.
2: Grazie Presidente. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Parlo a nome del Comitato No Sky Metro Valbisagno Sostenibile, che non mi stancherò mai di dire è un comitato composto da persone molto diverse tra di loro, con orientamenti politici diversi, idee diverse, persino, pensate un po', sulla mobilità. Quello che unisce le persone è la volontà di mantenere e semmai migliorare la qualità della vita dei quartieri in cui hanno scelto di vivere, mettendo a disposizione della comunità le proprie competenze e il proprio tempo libero. Io sono sociologa e il mio sarà un intervento tecnico, basato su un assunto teorico fondamentale. La mobilità urbana è un sistema socio-tecnico. Dalla parte tecnica ci sono le infrastrutture, le strade, i ponti, i semafori, tutta la tecnologia che l'uomo ha creato e che modifica le nostre città. Dall'altra parte ci sono le persone con i loro comportamenti, le norme sociali, le pratiche, tutti i significati condivisi, le persone in relazione tra loro e in relazione all'ambiente in cui vivono. I comportamenti delle persone modificano l'ambiente, l'ambiente modifica i comportamenti. È in questo senso che va inteso, ad esempio, vanno intese le parole di Renzo Piano alla lezione che ha fatto lunedì scorso al Politecnico di Milano, che se non avete visto vi invito di rivedere perché è stata molto illuminante, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Cosa mi ha colpito di questa lezione di Renzo Piano? Lui ha detto: c'è bisogno di bellezza, dobbiamo portare la bellezza nelle periferie. Ha anche aggiunto che si sente sempre un po' in imbarazzo a parlare di bellezza, perché la bellezza sembra qualcosa di effimero, invece è qualcosa di molto solido, perché influenza i comportamenti delle persone. Vivere in una periferia grigia piena di cemento non è come vivere con degli alberi davanti alle finestre. Avere un mezzo pubblico che passa davanti alla propria casa, veloce, rapido, comodo, non è come stare in mezzo al traffico o come salire su una funivia urbana. Sono cose differenti. Quindi, ecco, parlando di una cabinovia, non si può non parlare dei piloni. Voglio pensare che tutti siamo d'accordo che una casa che davanti ora ha un albero e magari avrà un pilone e non sarà bella quanto prima. Quindi questi costi vanno comunque tenuti in considerazione. Io dal primo giorno in cui mi impegno in questo lavoro di difesa del quartiere in cui vivo, che dico che si può fare qualsiasi cosa, si può anche decidere di distruggere tutto, di togliere la bellezza, di qualsiasi cosa, l'importante è che ci sia una motivazione e che ci sia la consapevolezza. Quindi anche questi sono costi di cui vanno tenuti in considerazione, con tutte le ricadute, perché bisogna essere consapevoli, perché se un quartiere, una via diventa improvvisamente brutta e sgradevole, tutte le persone che vivono lì perché è bella e che hanno la possibilità di andarsene se ne andranno. Qui si può creare proprio un mutamento del tessuto sociale. Quindi si vuol fare, lo si fa, ma bisogna saperlo, con tutti i costi poi di sicurezza. Noi prima ho sentito parlare di riqualificare via Cagliari, Corso Galliera, Santa Pazienza, quella è una zona dove vivono le posizioni apicali, ragazzi, non c'è da riqualificare, semmai c'è da difendere la qualità della vita di quella zona, e semmai saranno da riqualificare altri punti della Val Bisagno. Ma sentirmi dire che va riqualificata Corso Galliera, sinceramente mi sembra un po' strano considerando le persone che ci vivono comunque, e la ricchezza di quella zona è proprio mettere insieme classi sociali differenti. Nel mio palazzo ho persone agli arresti domiciliari sotto di me e sopra un direttore della salute.

0: medico dirigente di Exalisa, per dire, no? E quindi questa è la bellezza, e questa bellezza va in qualche modo mantenuta. Se non la si mantiene, la si deve mettere nei costi e si deve dire i benefici. Se il beneficio è l'1%, boh, mi domando di riduzione del traffico, mi chiedo come... perché, ecco, le domande vengono spontanee. Ecco, oltre a questo, volevo, vabbè, ma l'hanno già detto, che non c'è stata per ora una partecipazione nelle fasi iniziali, nonostante anche i manuali di ingegneria dicano che sia importante, e su questo riprendo di nuovo Renzo Piano, che ha parlato di, ha detto una cosa fondamentale, ed è il motivo per cui molto spesso le amministrazioni fanno fatica a incontrare i cittadini. C'è un pregiudizio enorme. Lui ha proprio detto: ascoltare non significa obbedire. In questi 3 anni e mezzo di lotta contro lo Sky Metro ci siamo sentiti dire molto spesso dalle persone che vivono, stanno da quella parte di quest'aula, che non potevano ascoltare i cittadini, perché altrimenti chissà cosa si sarebbero dovuti trovare a fare. Ecco, l'ha detto Renzo Piano, non lo dice la sociologa, l'ha detto appunto l'architetto più famoso d'Italia. Ascoltare non significa obbedire, significa comprendere. L'ascolto e la partecipazione sono fasi fondamentali del processo di valutazione ex ante, che va fatto per comprendere i comportamenti delle persone e comprendere i bisogni, che non è detto che siano quelli manifesti, perché in letteratura è noto che ci sono bisogni nascosti, bisogni manifesti, domanda, si parla proprio della differenza tra needs e wants, si parla di domanda espressa e domanda non espressa. So benissimo che gli ingegneri e gli economisti organizzano il trasporto pubblico in base ai flussi, ma i flussi sono la domanda manifesta delle persone che oggi si muovono, perché la situazione...
1: Scusi, signora Capozzi, chiederei un pochino di silenzio, perché c'è davvero tanto brusio. Scusi.
0: Grazie Presidente, grazie. Tanto io sono andata un po' fuori. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo sì, che i flussi fanno vedere i movimenti attuali, però un'amministrazione non può guardare solo il bisogno manifesto, deve occuparsi anche dei bisogni di mobilità di tutte e tutti. Quindi, ad esempio, se ci fossero delle persone che non si muovono perché non hanno mezzi privati e i mezzi pubblici li ritengono inadeguati, probabilmente non si spostano, e quella domanda noi ce la perdiamo. È un'amministrazione progressista, quella domanda invece la deve vedere, soprattutto nella città più vecchia d'Europa, dove l'isolamento sociale è uno dei rischi grossi di questa, appunto, della nostra città. Quindi mi sto perdendo. Quello che chiediamo come comitato è un'analisi dei bisogni, un'analisi dei comportamenti, cioè perché le persone si spostano, dove vanno, perché scelgono il mezzo A anziché il mezzo B, quali sono le esigenze del territorio, perché lo dico sempre, non ci sono politiche buone e politiche cattive tout court, dipende dal contesto sociale in cui sono inserite. In letteratura è pieno di esempi di politiche che nel paese X hanno avuto dei risultati ottimi e in Italia non hanno funzionato, perché le persone sono diverse. Quindi quando ci siamo sentiti abbiamo sentito parlare di Chicago, New York per lo Sky Metro, e adesso sentiamo parlare di Parigi e Medellin per la cabinovia in Val Bisagno, ci vengono i capelli verdi oltre che rossi, perché sono situazioni differenti. Il tessuto sociale di Medellin non è il tessuto sociale della bassa Val Bisagno, nemmeno quello della media Val Bisagno. Quindi, poi, visto che ho 1 minuto e mezzo, non mi dilungo ulteriormente e concludo con alcune domande. Possiamo dire che a Genova ci sono troppe auto senza essere considerati dei fanatici ambientalisti? Possiamo dire che il traffico generato dal trasporto privato limita la mobilità di chi il mezzo privato non può averlo o non può guidarlo per varie ragioni? Possiamo dire che l'eccesso di trasporto privato danneggia anche le persone che sono obbligate a muoversi coi mezzi privati perché magari hanno delle esigenze particolari, tipo trasportare cose? Queste domande sono domande di sinistra, ne faccio una anche di destra perché, appunto, ripeto, il nostro comitato è multipartitico politico. Ecco, in un paese democratico la mobilità dovrebbe essere una scelta. Le persone dovrebbero

0: essere libere di utilizzare l'auto se vogliono usarla. D'accordo? Anche questo. Sono le amministrazioni pubbliche che devono rendere la scelta, orientare la scelta verso il bene della comunità. È chiaro che il bene della comunità è incrementare il mezzo pubblico, ormai questo, voglio dire, lo sappiamo benissimo. Quindi creiamo un sistema di trasporto pubblico che sia comodo, veloce, prossimo, piacevole, per fare in modo che le persone si sentano libere di scegliere di muoversi con il mezzo pubblico, libere di lasciare a casa la propria auto, il proprio scooter, per la sicurezza e per la bellezza di tutti e di tutto.
1: Grazie. Lascerei la parola a Lantieri Stefano del WWF. Prego. Grazie.

大丈夫。Ok, non tocco più niente. Grazie a tutti, sono Stefano Lantieri, WWF Genova. Allora, una piccola presentazione, vi chiedo un po' di pazienza, solo vorrei dire due cose un attimino per inquadrare un attimo il tema. Sono state fatte delle osservazioni dalla rete dei comitati. Sostanzialmente è stato fatto un tentativo di analisi rispetto allo studio, quellomeno che quello che avevamo ricevuto, che faceva parte della presentazione avvenuta a marzo. Abbiamo fatto una serie di osservazioni, di valutazioni, ritenendo sostanzialmente alcune valutazioni, alcune scelte che sembrano scomparire dallo studio, in qualche modo non condivisibili. Quindi questo per dire che, tra l'altro, anche io, anche altre persone, comunque di molte associazioni, hanno collaborato per tentare di fare un po' queste osservazioni, che ovviamente sono osservazioni e sono naturalmente sottoponibili a valutazioni differenti e possono essere anche chiaramente non condivisibili. Questa è la prima cosa, tanto per un attimino inquadrare. La seconda è che è stato parlato più volte a sto punto della questione degli assi di forza. Va sempre ricordato che sarà il futuro, ma è un futuro sbagliato, perché quel progetto è un progetto che non è nato per migliorare il trasporto pubblico, è nato come sostanziale completamento di politiche aziendali di MT che avevano nella razionalizzazione, che poi significa fondamentalmente taglio del servizio, uno degli obiettivi. È stato detto, tra l'altro, infatti, che uno dei punti era quello del taglio di 1 milione di chilometri, e non c'è solo un problema relativo al vettore, che è evidente un po' a tutti, perché stiamo parlando chiaramente di sostanzialmente sostituire autobus da 18 metri con autobus, sia pure elettrici, tutto quello che vogliamo, ma sempre da 18 metri. Era un problema anche di riorganizzazione complessiva della rete, perché sostanzialmente è un progetto che, quello di assi di forza, che cancella un concetto di rete complessiva per focalizzare il servizio su pochi assi, e quindi aveva e ha come obiettivo quello anche il taglio delle linee collinari, delle linee adduttrici, con accorpamenti assolutamente sbagliati. Ma ripeto, siamo nel campo delle scelte non fatte per migliorare l'utenza e quindi in favore dell'utenza, ma di scelte che rispondono a logiche aziendali ed economiciste. Questa cosa qua non ne avrei voluto parlare, ma siccome il tema degli assi di forza è venuto, bisogna ricordarselo sempre. Quindi stiamo andando, sarà il futuro, ma è un brutto futuro che abbiamo costruito. È stata una scelta sbagliata e portarla avanti è uno sbaglio. Allora, io mi voglio concentrare su... Cercherò di farlo il più velocemente possibile su un aspetto molto, molto puntuale. Non sono un ingegnere, quindi dirò un sacco di cose inesatte. È evidente, ma poi è stato anche sostanzialmente detto in questa sede, che un po' un modello di suggestione della funivia per la Val Bisagno è stato l'intervento fatto a Parigi dalla Cabelsé. Se ne è parlato, però comunque due cose velocissime. Parliamo appunto di una funivia realizzata nell'area parigina, sostanzialmente che ha pochissimi mesi di attività, è stata inaugurata nello scorso

dicembre, e ha senso sostanzialmente confrontare un po' quello che si ipotizza per la Val Bisagno con quanto fatto a Parigi, perché non solo è in fondo l'unico, non se non l'unico, uno dei principali metodi di paragone per poter ragionare di un sistema urbano funivario, ma è stato alla fine detto anche oggi, è stato un motivo di suggestione dell'ipotesi, io spero che sia, continui ad essere un'ipotesi, per la Val Bisagno. Allora, intanto un piccolo ragionamento di contesto urbanistico, è stato già detto però è opportuno rimarcarlo. L'intervento, il progetto, scusate, l'impianto di Parigi non è un impianto che porta le persone dal centro alla media periferia e viceversa, è un impianto che è stato realizzato ampiamente fuori Parigi, come potete osservare, scusate che col microfono mi giro, non si sente più niente, cioè al capolinea periferico di una linea metropolitana parte questo impianto, perché c'era anche un problema che si può osservare anche, diciamo, un pochettino da uno schema che mi sono permesso un po' da recuperare e rielaborare da alcuni siti, in cui c'erano delle infrastrutture che si ponevano in modo, diciamo, trasversale rispetto al tracciato che si pensava, per cui bisognava trovare evidentemente delle soluzioni per superare questo tipo di problematiche, perché qui stiamo parlando sostanzialmente di addirittura linee ferroviarie. C'è tra l'altro un sistema piuttosto intricato in quell'area tra linee alta velocità e la cintura, cosiddetta cintura ferroviaria di Parigi, e la RN 406, la Route Nationale 406. Quindi insomma c'era un problema significativo per superare e collegare i comuni periferici di Créteil e di Villeneuve-Saint-Georges, e quindi da Pointe-du-Lac parte questa cabessée. Allora, quindi c'è una differenza piuttosto significativa dal punto di vista urbanistico, stante il fatto comunque, come è stato anche ripetuto precedentemente, che questo impianto è veramente, insomma, giovane, voglio dire, è stato inaugurato pochi mesi fa, quindi dobbiamo ancora veramente capire la sua efficacia, la sua risposta verso, insomma, di solito per questo tipo di cose bisogna parlare di anni normalmente. Allora, proviamo a fare una piccola parametrazione. Sono dati sostanzialmente che si trovano, sono reperibili in rete. Il ragionamento che si è cercato un po' di fare è: siccome fondamentalmente una soluzione è stata data da questo impianto, allora questo impianto come è strutturato? È costato intanto 138 milioni di euro, queste sono fonti ufficiali, il France Mobilité. La lunghezza dell'impianto è 4,5 km, 33 piloni e 5 fermate complessive, comprendendo i due capolinea, da Pointe-du-Lac a Villanova. L'ipotesi per la Val Bisagno è stata stimata nello studio dai 140 ai 160 milioni di euro per una lunghezza dichiarata di 6,5 km. Nelle osservazioni va detto che abbiamo fatto una valutazione a 7 km, così come le altre alternative, per dei ragionamenti, diciamo, di equiparazione di altro tipo, però qui siamo sui 6,5 km. 50 piloni, 8 fermate complessive, comprese due capolinee, la Brignole a Molassana. Allora, un po' di dubbio ci è un po' venuto, perché in qualche modo ci sembra un po' poco convincente dal punto di vista della stima dei costi di realizzazione che un impianto che è lungo 4,5 km, 17 piloni, con 17 piloni in più volevo dire, e tre fermate in più, costi nella stima, diciamo, più prudente di 140 milioni di euro, solo 2 milioni in più di quanto viene dichiarato il costo dell'impianto di Parigi. Noi ci permetteremo di forse fare una proiezione un po' più azzardata, insomma, in cui forse i costi della funivia in realtà in Val Bisagno, parametrando leggermente in termini di dimensioni, chilometraggio eccetera eccetera, il numero di fermate, invece si avvicini sostanzialmente ai 200 milioni di euro. Tra l'altro

0: Facendo riferimento a questa tabella, e sulla sinistra in alto c'è la tabella originale dello studio del Politecnico, invece in basso è quella che noi ci siamo permessi un po' di elaborare. Anche sul discorso del tram che viene messo in cooperazione, in realtà se noi poi tenessimo il tram su una forchetta leggermente più bassa ma assolutamente ragionevole, dei 31 milioni di euro a chilometro, vedremmo che alla fine, dal punto di vista dei costi di realizzazione, la differenza che abbiamo tra la realizzazione del tram e quello della funivia, alla fine non c'è tutta la differenza che invece sembra un pochettino essere trasparire dallo studio. Poi c'è la questione invece relativa alle prestazioni. Allora, sempre facendo riferimento a quelli che sono i dati ufficiali che vengono forniti, viene data come tempo di... Scusate, cerco di essere veloce. Viene dato come tempo di percorrenza per l'impianto di Parigi 18 minuti, quindi con una velocità media di 4,2 metri al secondo, cioè 15 km orari, e una velocità massima di 30 km all'ora, che è lo stesso tempo che viene stimato per la funivia genovese, che quindi avrebbe invece una velocità media di 5,8 metri al secondo e 21 km all'ora, e addirittura probabilmente una velocità massima ipotizzabile, ma questa è una valutazione fatta diciamo da noi, che potrebbe essere anche di 42 km all'ora, che è un filo appena più sotto di quanto è il limite stabilito dalla legge per questo tipo di impianti.
1: La invito a concludere, perché
0: sì,
1: è già fuori,
0: cerco di far veloce. Allora, anche questa ci sembra un po' un aspetto non completamente convincente rispetto a un po' le valutazioni che sono state fatte sull'ipotesi di funivia. E tra l'altro, rispetto alle prestazioni, se noi invece parametrassimo le prestazioni della prevista funivia, ipotizzata funivia in Val Bisagno, con quelle di un impianto, sostanzialmente quasi l'unico impianto urbano che esiste, avremmo dei risultati molto diversi, perché avremmo che la velocità commerciale non sarebbe di 21, ma sarebbe di 15 km all'ora. Da questo ne conseguirebbe che il tempo medio a bordo non sarebbe, come è stato detto, 18, ma sarebbe 26 minuti, che è già una grossa differenza. E non solo, se poi noi consideriamo anche quelli che sono i tempi d'accesso alle fermate, arriviamo a 34 minuti. E per contro, se invece riparametriamo quelli che sono i tempi anche rispetto al gesto di fermata del tram e dello stesso BRT, arriviamo che alla fine, dal punto di vista delle prestazioni, la funivia è sostanzialmente il vettore peggiore da questo versante.
1: Grazie.
0: Niente, comunque più nel caso questa era la tabella per esplicare i ragionamenti che avevamo fatto.
1: Grazie, andiamo avanti.
0: Io se volete ve lo spiego, ma se vengo bloccato non posso.
1: No, perché i tempi devono essere contingentati per tutti, abbiamo ancora altri comitati da ascoltare.
2: Va bene, sì, vale.
1: Vada Gambino, prego.
3: Grazie Presidente, visto che non c'è stata data possibilità di ascoltare fino in fondo l'analisi e visto che mi sembra anche un'analisi abbastanza puntuale, se è possibile avere immediatamente la relazione che è stata illustrata in modo da potercela studiare anche noi, perché è estremamente illuminante, alcuni passaggi sono interessanti.
1: È del comitato, se vuole condividerlo non c'è problema, per me ci mancherebbe. Prego. Prego, Vaccalebre, a lei la parola.
4: Così. Non funziona. No, anch'io abbracciavo la richiesta del collega Gambino, anche perché, visto che non è stata data possibilità di terminare comunque il discorso alla persona del comitato, che secondo me invece illuminava su molte parti la discussione di oggi, chiedo anch'io che sia, se possibile, chiedo alla persona la possibilità di mettere a disposizione tutti questi dati al fine di poter produrre delle domande per questa commissione.
1: Certo, perfetto. Andiamo avanti. Lascio la parola alla dottoressa Bordilli, mozione d'ordine, prego. Su altro argomento o lo stesso?
5: Richiesta.
1: Un'altra sfumatura. Prego, a lei la parola. Mi dica.
5: Grazie Presidente, cioè tutto al più il consigliere D'Angelo dalla SUM mi dirà se chiedo cose giuste oppure no. Allora, volevo soltanto dire questo, visto che noi avevamo l'esperto che purtroppo per questioni di tempo

0: e lavoro non è potuto rimanere con noi. Se possiamo cedere anche solo che 5 minuti per far chiudere cioè questa presentazione, visto che noi cioè, dovevamo essere 30 minuti e cioè, saremo 20, come Lega non abbiamo nessun tipo di problema. Se, cioè, ripeto, deve giusto concludere perché credo che sia corretto. Insomma, stiamo sentendo tante persone giustamente in una logica legata con la partecipazione, con l'ascolto, con il confronto. Ora il sindaco, lei non so cosa deve dire in merito. No, no, no, non avevo bisogno di lei che va in bagno, sindaco. Non so cosa ha detto. Non si può parlare. Io non, volevo soltanto invece
1: Si
0: scuotermi
1: rivolga a me, prego.
0: l'attenzione dell'audito, non del sindaco, guardate, non mi interessava onestamente l'attenzione del sindaco. Niente, la proposta nostra era se potevamo dare questi minuti giusto per fargli concludere. Grazie.
2: Allora, se concludi in 2 o 3 minuti, te la faccio. Allora, se è una cosa breve di 3 minuti, la concludiamo. Sì, la questione è che poi anche gli altri comitati.
3: Voglio fare qualcosa che sia.
2: No, perché ho dato a 10 minuti tutti, poi quelli dopo magari vogliono anche loro aumentare i minuti. O chi ha parlato prima è rimasto. Va bene, andiamo. Va bene. Era comunque arrivato praticamente alla conclusione, quindi possiamo andare avanti e nel caso comunque darà le slide a chi è interessato, quindi per quello non c'è problema. Andiamo avanti con Cantamessa del Comitato Via Vecchia. Prego, a lei la parola.
4: Grazie. Io innanzitutto premetto che non faccio un intervento tecnico, ma un intervento del cittadino, di colui che poi dovrà usufruire dei servizi che gli vengono proposti. E premetto che ho accolto con favore l'abbandono del progetto Sky Metro per poi avere una sorpresa pazzesca quando mi sono vista proporre la cabinovia. Perché secondo il primo impatto diciamo che le spiegazioni di oggi mi hanno confermato questa impressione. La cabinovia ha qualche problema in meno, ma ha le stesse criticità, anzi qualche criticità in più dello Sky Metro. Meno impatto ambientale, ma più criticità per l'utenza. Innanzitutto premetto che non sono una che vuole usare l'auto, io uso spesso l'autobus. Anche se poi, visto il servizio offerto, me ne pento amaramente, però lo uso l'autobus, vedo quello che succede sugli autobus, vedo la gente che sale sugli autobus e che fa fatica a salire su un autobus, quindi immagino quanto potrà salire su una cabinovia, in movimento per di più, anche se perché se poi viene fermata nascono altri problemi, quindi la gente evidentemente cerca di evitare di creare problemi al prossimo. Comunque, quando appunto ho visto questo
2: Chiederei un po'
4: progetto,
2: di silenzio,
4: questo studio,
2: per favore.
4: mi sono molto stupita perché ho avuto l'impressione che non si sia tenuto conto a chi ha diretto questo progetto. Innanzitutto, Genova ha i 75enni che rappresentano. Gli oltre 75enni che rappresentano un terzo della popolazione e quindi certamente è gente che ha delle difficoltà a deambulare, non è più gente che va a sciare. Questo progetto non è dedicato a un'utenza limitata, è dedicata alla cittadinanza generale con gente malata, gente anziana, mamme con carrozzine. Che hanno bisogno di poter accedere comodamente
2: Scusi
4: a un
2: signora
4: mezzo.
2: Cantamessa, chiederei un po' di silenzio perché c'è davvero tanto brusio. Per cortesia, se volete parlare uscite magari dall'aula perché non si sente. Grazie, scusi.
4: Prego. Hanno bisogno di accedere con facilità a un mezzo. Ci sono persone che non hanno la possibilità di usare altro che il mezzo pubblico e sicuramente questo non li facilita. Il discorso del tempo vale per chi è a Monte di Staglieno. Chi è a Valle di Staglieno, e non so se conoscete la zona,

il tempo non ne ha dei vantaggi, perché da Staglieno in poi esiste la zona, la corsia protetta per cui gli autobus camminano. Il problema è per chi è a Monte di Staglieno. Ma quindi questo mi fa pensare ulteriormente che ci sono stati dei problemi, perché le due fermate, una proprio a Staglieno, le due stazioni, una proprio a Staglieno, e quella che più mi ha messo in allarme è quella che viene messa sul tetto della rimessa. Quando già col progetto precedente, che c'era stato catapultato sulla testa, proprio tipo un masso c'era stato catapultato sulla testa, avevano fatto un progetto sulla rimessa per tre piani di parcheggio che sarebbero stati a tre metri dalle case dove vive la gente. Perché non so se tutti conoscete quella zona, ma la rimessa su due lati ha le case a tre metri di distanza. Non so se il professore questo l'ha potuto vedere e se è stato informato, che ci sono tre metri dalla rimessa alle case. Quindi la gente che si affaccia alla finestra non credo che abbia piacere di vedersi innanzitutto i fumi delle macchine se faranno il posteggio, e questo era stato già fatto presente agli amministratori prima. In sede di campagna elettorale abbiamo invitato tutti gli aspiranti sindaco, tutti i candidati a venire in zona, e gentilmente tutti si sono prestati. Qui vedo l'avvocato Picciocchi, la sindaca adesso è uscita ma può confermare di essere venuta anche lei, e sono stati sorpresi di vedere che era stato progettato un parcheggio di interscambio proprio sul tetto della rimessa a ridosso delle case, in una zona che tutto sommato è un po' una conca, e che quindi tutti i fumi, i rumori, tutto quanto può essere, non si limita a quelli che ha intorno, ma sale verso la collina, verso via Burlando, verso Righi, tanto per spiegare la zona a chi non la conosce. E tutto questo discorso mi ha ancora più stupito quando mi è stato parlato di mettere una stazione lì, senza aver fatto, almeno per quanto ne sappiamo noi, uno studio sul rumore, sulla luce e la mancanza di privacy che questo comporterebbe. Quindi qual è l'impatto ambientale di questa stazione sul tetto della rimessa? Questo io spero che ci sia una risposta. Ora, tornando indietro, volevo dire che volevo chiedere al professore se gli è stata spiegata, perché mi scusi, non voglio mettere in dubbio le sue informazioni, ma la differenza tra Brignole e Sant'Agata. Perché in realtà quando

0: cabinovia, che poi, scusi, ma per conto mio una cabinovia, conoscendo quello che gli impianti di montagna, quindi se la chiamo cabinovia è perché sono abituata a chiamarla così negli impianti di montagna, e chiedo, ma abbiamo capito che c'è una differenza, perché non so se lei ha mai provato a farsi il tunnel di Brignole al mattino, impiega meno a fare il tratto di strada da Staglieno a Sant'Agata che da Sant'Agata a Brignole, perché il nodo cruciale è proprio l'incrocio di Brignole, di lì non si esce, uno sta nel tunnel delle ore, è quello il nodo cruciale di Genova. Se, no, se noi potessimo risolvere per la Val Bisagno già quel nodo cruciale, da cittadino le assicuro che si potrebbe camminare molto meglio. Grazie.
1: Lascerei la parola adesso a Buiani del Comitato Chiaravagna. Prego, a lei la parola.
2: Grazie. Beh, io intanto vorrei osservare che la funivia è stata pensata sostanzialmente come come si deduce anche dal fatto che quando il professor Coppola ha parlato

0: lato dell'affollamento, dei tempi di attesa, al lato del convoglio della metropolitana che arriva, ma ha completamente trascurato che arrivano anche i treni delle Ferrovie dello Stato, che svolgono servizio di trasporto urbano a Genova, soprattutto sulla linea del Ponente. E quindi la coda che si viene a formare può essere molto più lunga, e chi aspetta di prendere la funivia alle fermate successive può trovarsi a dover aspettare ben più dei 3 minuti detti, perché appunto potrebbe esserci, capita spesso che arrivino sia la metropolitana sia uno dei treni.
1: Scusi signor Bogliani, può parlare più vicino al microfono, se no non si sente. Grazie.
0: Chiedo scusa. E per di più possono esserci anche altri utenti, ad esempio gli impiegati dell'IREN, che hanno un grosso edificio lì, che anche loro prenderanno la metropolitana sempre alla stazione di Sant'Agata Brignole, e quindi la probabilità di avere una lunga sequenza di vetture piene è tutt'altro che bassa. A monte questo potrebbe succedere se arrivano scende della gente che vuole prendere la metropolitana, intanto arriva un 477 o un 479, può anche darsi che anche a monte le vetture si riempiano. Evidentemente questo è un problema derivato dall'aver fatto le valutazioni su informazioni parziali. Se ci fosse stato un confronto prima con la popolazione, probabilmente questo sarebbe stato messo in chiaro. D'altra parte, il progetto dei quattro assi tendeva a tagliare quasi tutti i collegamenti possibili tra le stazioni e le ferrovie e le linee periferiche, e quindi magari anche da parte di AMT informazioni che sono state date al professore del treno non ne tenevano assolutamente conto. Sulla questione invece del vento, a quanto capisco sembra che si sia trascurato il fatto che gli eventi estremi stanno diventando sempre più intensi e frequenti. Nel caso particolare di Genova questo era stato valutato quando è stata ipotizzata la costruzione di una ferrovia, di una funivia tra l'aeroporto, una nuova stazione ferroviaria e gli Erzelli, dove sorgerà la nuova facoltà di ingegneria, un nuovo ospedale e dove sono già presenti altre aziende. Appunto, lo studio che è stato fatto all'epoca sottolineava questo fatto, che dai dati rilevati gli eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti e più intensi. Di conseguenza, basarsi sul passato pensando che sia ripetibile allo stesso modo non è corretto. Inoltre

0: oltre al vento, diciamo, parallelo alla, alla strada, dobbiamo tenere presente che durante i temporali ci sono anche delle forti correnti ascendenti, e le quali per un oggetto che sta lì appeso sono decisamente più difficili da gestire che non le correnti laterali, le quali tra l'altro in una valle a zigzag come la Val Bisagno è facile anche che cambino direzione improvvisamente, e quindi le oscillazioni siano decisamente più pericolose, non solo fastidiose per chi è a bordo, ma anche più pericolose nel senso di scalcolare, fare bloccare la cabina. E se la cabina si blocca sopra il torrente mentre in piena, il soccorso di emergenza, anzi lo chiamano soccorso ultimo nel caso delle funivie, il soccorso ultimo diventa molto più complicato, non si può far scendere in verticale una qualcosa appeso a una fune, bisognerebbe riuscire a tendere una fune obliqua che arrivi sugli argini o su un ponte, e la cosa è decisamente più complicata, soprattutto nel caso appunto di un temporale con vento, con correnti ascendenti. E spesso i temporali sono anche scarsamente prevedibili. Quando ci sono eventi tipo il Donbass che ha distrutto Sesto Levante nel 2022, o che ha affondato il Baisan nel 2024, quello è un evento improvviso che genera venti molto più forti di quelli abituali. E non lo dice prima, quando arriva arriva. Inoltre ci sono i cosiddetti bauhiko, archi echi ad arco in italiano, che sono dei fenomeni sempre legati a un downstream, downbust, scusate, che appunto fanno avanzare il temporale molto più velocemente del solito, e che anche con i radar meteorologici è difficile prevederli in tempo utile per prendere provvedimenti, fare convergere tutte le cabine nella stazione più vicina, e quindi questo costituisce un grave pericolo che penso che sia stato sottovalutato. Può darsi che mi sbaglio, che quando ci daranno i dati degli studi sul vento in realtà ci sia, però vorrei fare presente al professore Coppola questa condizione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ora darei la parola alla postazione 19, che non è Regazzoni ma è la dottoressa Graziella Gaggero di Nuova Ecologia.
2: Mi si sente? Sì. Dunque, intanto grazie per avermi convocato. Io ritengo che in una società attenta al benessere dell'individuo, l'obiettivo fondamentale non dovrebbe essere a motivazioni economiche, ma proprio

lo star bene dell'individuo nel contesto sociale in cui vive. Noi ci rendiamo conto che non sempre per un'amministrazione è facile e possibile conseguire questo obiettivo, sia per motivi di opportunità, per motivi ideologici, per eredità scomode che spesso vengono ereditate del passato. Però grazie alla trasparenza e alla partecipazione deve darci la possibilità, l'opportunità di essere noi.

0: con le nostre scelte a condizionare la logica del mercato. È un percorso radicale, culturale, difficile, però è indispensabile per salvare il salvabile in questa situazione. La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali è sempre più necessaria.
1: Scusi,
0: per rendere...
1: Signora Gaggiero, la interrompo un attimo, chiedo un pochino più di silenzio, per favore. Grazie.
0: Grazie. La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali è sempre più necessaria per rendere gli abitanti consapevoli e partecipi nelle scelte che condizioneranno il proprio territorio e anche la vita delle persone che verranno dopo di loro. Gli abitanti della Val Bisagno chiedono da decenni un servizio di trasporto pubblico veloce, ma soprattutto di qualità, confortevole e che allo stesso tempo valorizzi il tessuto urbano, sociale, ambientale e immobiliare e anche culturale in una zona che è già stata pesantemente provata dall'insediamento di tutti i tipi di servitù. E chiede inoltre che venga data dignità anche al commercio locale, che vengano mantenuti e mantenuti a discapito dei continui insediamenti di centri commerciali, anche i piccoli negozi che oltretutto garantiscono anche un presidio sul territorio. La determinazione dirigenziale del 16 ottobre del 25 ha affidato al Politecnico di Milano uno studio con proposte innovative per favorire uno sviluppo sostenibile della modalità, migliorare la sicurezza, ridurre la congestione da traffico e migliorare l'accessibilità al TPL. Dalla determinazione dirigenziale e conseguentemente anche dal risultato dello studio non emerge la finalità di rendere appetibile il TPL per i cittadini, con conseguente incremento dell'utenza per dar vita a quel processo che dovrebbe, un processo virtuoso che dovrebbe trasferire il trasporto da privato a pubblico e quindi limitare l'utilizzo del mezzo privato. Lo studio si basa su una situazione attuale senza tener conto che il TPL, un TPL appetibile, dovrebbe avere come obiettivo il trasferimento del trasporto privato, dal trasporto privato al trasporto pubblico. Questo studio non dà l'impressione che vada che sia orientato in questa direzione. La soluzione adottata non è una soluzione dettata dalle necessità dei cittadini del miglioramento dei mezzi pubblici, ma sembra proprio la ricerca di qualche cosa di innovativo da proporre alla città. È un dato di fatto che la realizzazione di infrastrutture finalizzate al maggior assorbimento del traffico cittadino privato crea un ulteriore intasamento e non avvia quel processo virtuoso di evaporazione del traffico che unitamente ad un sistema semaforico intelligente già attuato in diverse realtà europee sarebbe la soluzione del problema sia per quanto riguarda la mobilità che l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Questa sarebbe innovativo e lungimirante, ma non è quello che ci è stato proposto. Sembra che le ultime amministrazioni non abbiano un conto aperto con la Val Bisagno. Noi non siamo quelli del no, però voglio ricordare che i cittadini si sono diversamente espressi in passato. Un brevissimo excursus dall'approvazione del PUT. Giunta Sansa, assessore Villa e assessore Besio. È stato proposto il libro bianco della mobilità della città di Genova. Nel tabulato riepilogo costi e tempi di realizzazione previsti sono previste tranvie in sede propria della Val Bisagno e Levante, costo 300 miliardi di lire, epoca di realizzazione 1998-2005, tempi tecnici per l'esecuzione dei lavori mesi 36. Fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali e comunali. Dopo

0: l'indiscutibile successo dell'asse attrezzato di Corso Europa, nel luglio del 1997 gli assessori Ville e Besio hanno progettato e finanziata la realizzazione e l'applicazione di tecnologie informatiche per la protezione del TPL per lo sviluppo della mobilità urbana in Val Bisagno e la realizzazione di un impianto semaforico intelligente. Il primo lotto Brignole-Resasco, con successivo controllo telematico nella tratta Resasco-Guglielmetti. La Giunta Pericu, tra i primi atti effettuati, ha trasferito questi fondi per il trasferimento del mercato di Corso Sardegna. Aprile 2002, Italia Nostra, Lega Ambiente, Pro Natura e WWF propongono riflessioni e proposte sulla mobilità genovese, inascoltati. Più o meno nello stesso periodo è stato pubblicato Occhi Verdi sulla Val Bisagno da parte di Lega Ambiente. Dal 2007 al 2009 è stata realizzata uno studio di fattibilità, ci sono state delle proteste nel biennio 2009-2010 a seguito di ipotesi progettuali di Busvia e nel 2011 finalmente è stato attuato il facilitatori promosso dal Comune di Genova, che si è sviluppato per mesi attraverso incontri nell'intera vallata, conclusasi con la scelta da parte della cittadinanza, che ha dato indicazioni di realizzare un'infrastruttura di trasporto pubblico in sede propria di tipo tranviario. Dopo, la cittadinanza è stata sempre ignorata, partendo dallo SkyMetro e calato dall'alto, e anche questo nuovo studio ci sembra calato dall'alto. A questo punto noi proponiamo un azzeramento della situazione attuale e l'avvio di un vero percorso partecipato che, partendo dalla constatazione di un dato di fatto irreversibile, cioè un pessimo trasporto pubblico in Val Bisagno e il conseguente intasamento viario, e in una valle che, ripeto, è l'unica vallata che non abbia un mezzo pubblico in sede propria, e costruendo con la cittadinanza un'analisi dei bisogni reali e percepiti e una valutazione delle necessità effettive delle persone, le alternative, la fattibilità, gli studi di criticità, i documenti di fattibilità, un'analisi sociologica. Solo in questo modo si potrà procedere accontentando la popolazione e non calvando un'opera dall'alto. Grazie.
1: Grazie a lei. Lascio la parola alla dottoressa Martini del Comitato Val Bisagno.
2: Buongiorno e grazie di questa opportunità. Io cercherò di non entrare in tecnicismi perché è già stato veramente detto tanto, però intanto cerco di vedere la situazione veramente dalla parte del cittadino, che vede la città ferma da troppo tempo su problemi veri, irrisolti, sospesi e a volte magari semplicemente dribblati in qualche modo. Io del comitato della Val Bisagno mi sento di dire che in Val Bisagno non manca la fantasia nei progetti, manca semmai in questo momento una gerarchia seria delle priorità. Da quando si è insediato

0: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali.

0: 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspettano giornate molto instabili sull'Italia, anche in Liguria, per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante, con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese. Giornata dunque in prevalenza asciutta con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona con una giornata piuttosto variabile, maggiori aperture sui settori costieri occidentali, tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile, con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sull'Artiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla Ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10 gradi, poi durante il giorno le massime saranno intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

oggi la commissione in consiglio comunale sul progetto della cabinovia in Valbisagno. La presidenza allontana ancora una volta le telecamere di Primo Canale durante la diretta. Note di violenza nel centro storico di Genova, gravi le condizioni di un giovane che è stato accoltellato nella zona di Sottoripa.

0: Continua il nostro viaggio nei comuni chiamati al voto, oggi tappa Lerici fra turismo e problemi legati ai parcheggi. 3 giorni per scegliere il proprio futuro, 15, 16, 18 maggio l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura una notizia tragica che arriva dalle Maldive. C'è infatti anche una docente e ricercatrice della nostra Università di Genova tra le vittime della tragedia avvenuta questo pomeriggio alle Maldive durante un'immersione subacquea. La vittima, la vedete in queste immagini di repertorio registrate proprio da noi a Terrazza Colombo, è la professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, biologa e docente dell'Ateneo genovese. 5 gli italiani morti durante un'escursione organizzata vicino all'atollo di Vavu. La Farnesina segue il caso insieme al consolato italiano, mentre le autorità locali stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. La conferma del decesso della professoressa Montefalcone arriva dall'Università di Genova. E adesso parliamo di cabinovia. Infatti oggi c'è stata la commissione consiliare in comune a Genova proprio sul tema della cabinovia in Val Bisagno, ma, e ne parliamo con il direttore Matteo Angeli, c'è stata purtroppo un ennesimo incidente diplomatico con Primo Canale, che semplicemente voleva fare il suo lavoro e anche questa volta gli è stato impedito.
1: Sì, l'abbiamo visto in diretta, tanto buonasera a tutti, l'abbiamo anche documentato in diretta quello che è accaduto questo pomeriggio. Ancora una volta abbiamo voluto documentare una commissione comunale, questa volta dedicata allo studio ipotizzato per risolvere il traffico e la mobilità in Val Bisagno e quindi la cabinovia. Quindi c'era tanta attesa sia tra i cittadini genovesi ma naturalmente tra quelli della Val Bisagno per scoprire anche tutte lo studio fatto dal professor Coppola del Politecnico di Milano. E allora noi siamo andati lì con le nostre telecamere proprio per documentare anche con tutte le immagini, le slide che il professor Coppola avrebbe fatto vedere, le immagini, i render che appunto avrebbero documentato meglio quello che è stato il suo studio, e invece c'è stato vietato. Perché? Perché secondo un'interpretazione del regolamento da parte del comune sarebbero vietate le riprese televisive, ma permesse solo quelle, solo l'audio di chi partecipa a queste commissioni.
0: Non c'è scritto così in quel regolamento.
1: È un'interpretazione
0: impossibile.
1: Impossibile, però, non c'è scritto. E tra l'altro immaginate in maniera piuttosto anche banalmente semplice quello che una televisione che deve riprendere un qualcosa che non può far vedere le immagini. Le immagini di chi? Di Silvia Salis, di un assessore, del professor Coppola, cioè tutte persone,
0: ma anche dell'opposizione,
1: personaggi pubblici, nessun privacy da difendere, quindi un qualcosa senza logica, senza un perché, senza una motivazione. Penalizzati chi? Non tanto noi, che Matteo, noi comunque fine della suonata abbiamo fatto il nostro lavoro, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma penalizzati sono soprattutto i cittadini, che oggi era un'occasione per conoscere meglio questo studio, questo progetto, e capire bene pro e contro appunto una ipotetica cabinovia in Val Bisagno.
0: Certo,
1: non so se avranno le idee più chiare dopo questa commissione, non penso. Abbiamo fatto vedere delle immagini di repertorio, abbiamo fatto vedere voci e magari a volte non si capiva neppure chi parlasse, insomma un pasticcio, per colpa nostra, per colpa di chi invece ha voluto arrivare a questo. Tra l'altro abbiamo anche voluto interpellare il 112, quindi sul posto sono arrivati i carabinieri, abbiamo sporto regolare denuncia perché secondo noi è stato violato il nostro diritto di fare comunicazione, quindi il nostro diritto di fare il lavoro per il quale siamo pagati, per il quale i cittadini aspettano un resoconto. E quindi insomma questo è un po' quanto accaduto oggi, speriamo che poi si risolva prima o poi, noi sicuramente non ci terremo indietro.
0: Non c'è dubbio, come sempre grazie Matteo. Intanto, cosa è successo all'interno di questa commissione? Ce lo racconta Andrea Popolano.
2: Commissione a Palazzo Tursi sullo studio effettuato dal Politecnico di Milano, che ha previsto la realizzazione di una cabinovia in Val Bisagno per risolvere il problema del trasporto pubblico nella zona, una cabinovia che andrebbe realizzata tra Brignole e

0: Molassana. In aula anche i rappresentanti dei diversi comitati che hanno palesato i loro dubbi dalla questione legata al vento, all'efficacia effettiva del trasporto delle persone effettivamente trasportate con questo sistema. In aula ha risposto a queste criticità direttamente il professore Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano.
1: Per i valori di domanda e per i vincoli che avevamo in Val Bisagno è una soluzione che sembra appunto offrire una alternativa che sembra offrire un'ottima soluzione.
2: Almeno altri 3 anni per completare i lavori sull'autostrada A10, tempi più brevi per la A12 e la A7, ma comunque superiori a 1 anno. Il presidente di Regione Marco Bucci ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri nei viadotti liguri.
3: Il presidente della Regione Marco Bucci fa il punto della situazione legata ai cantieri che da anni interessano la Liguria, causando quotidianamente infiniti tempi di percorrenza, code e incidenti. La situazione più complicata è quella relativa alla A10 Genova Ventimiglia, teatro nelle cronache quotidiane di lunghe code causate dai cantieri. Autostrada interessata da cambi di carreggiata, restringimenti e chiusure notturne. Il presidente Bucci tuttavia sottolinea la necessità di questi interventi, anche perché non esistono soluzioni alternative.
4: Programma per la parte Genova-Milano, Genova-Serravalla e Genova-Spezia, in un paio di anni dove si invece è più complessa la parte Genova-Ventimiglia, dove si parla di almeno 3 anni prima. Però sono settori, tutti sanno quali sono i settori e in quei settori lì bisogna rallentare e stare attenti, perché oltretutto poi ci sono dei disagi enormi in termini di fare le ore di lavoro per chi deve stare in coda per le ore, quindi quello che alla fine i disagi ci sono per tutti. Però d'altra parte non si può rinunciare alla manutenzione e soprattutto avendo un territorio di questo tipo noi non abbiamo la ridondanza, invece in pianura e nelle altre, nelle zone più facili esiste sempre ridondanza, vuol dire da passare da A a B non c'è solo una strada, un'autostrada, ma ci possono essere due, e questo mentre fai manutenzione su una puoi sempre andare sull'altra.
2: Il servizio era di Filippo Serio. Adesso passiamo alla cronaca, l'ennesimo episodio di violenza sotto ripa del centro storico di Genova, dove nella serata di ieri un giovane tunisino è stato accoltellato da un connazionale. Commercianti e residenti rilanciano l'allarme. La situazione è insostenibile. Aurora Bottino.
5: Ormai non è più una notizia e noi diciamo sempre le stesse cose. Come sta andando? La situazione sta precipitando. C'è sicuramente lo sconforto negli occhi di Laura, che ha sotto ripa, ha un negozio di vestiti passato di generazione in generazione. Aveva già chiuso quando mercoledì sera, a pochi passi dalla sua vetrina, un giovane è stato accoltellato, colpito con 2 fendenti da un coetaneo, sembrerebbe per motivi di droga. Questa mattina, mentre i negozi e i ristoranti tiravano su la serranda, a terra c'era ancora la carta assorbente impregnata di sangue. Inciviltà, sporcizia e problemi di sicurezza sarebbero all'ordine del giorno, con un danno economico, raccontano diversi commercianti, che non è decifrabile. Oltre a vivere male noi, con tutte le difficoltà che questo ambiente comporta, i turisti scappano.
6: È brutto, è talmente peggiorato rispetto agli anni precedenti e diciamo che da via Pre ci stanno trasferendo a questa zona. Questa zona è turistica, caricamento sotto ripa, Ponte Reale, Piazza Banchi, e sta diventando come via Pre. E bisogna sistemare un po', bisogna pulire un po'. Almeno lo diamo la possibilità di girare ai turisti che possono girare liberamente.
5: Dal negozio di vino al gioielliere, passando per i vari ristoranti, il fronte dei commercianti della zona è coeso. Da tempo infatti sono sempre di più le riunioni organizzate dai CIV per affrontare il tema sicurezza.
7: L'ultimo di molti. Abbiamo avuto un periodo leggermente più calmo, possiamo dire, ma direi che con l'avvicinarsi dell'estate stiamo tornando alla situazione precedente. Tanti spacciatori che si vedono palesemente in giro tutto il giorno, e ricomincerà la solita violenza e quindi aspettiamo con timore l'arrivo di questa stagione.
5: A inizio marzo era stata indetta una partecipatissima assemblea proprio per discutere delle crescenti problematiche legate alla sicurezza, al degrado urbano e allo spaccio di droga, perché sono tanti, se non tutti, i negozianti che puntano il dito contro gli spacciatori come causa principale dei problemi lungo la via.
2: Prosegue il viaggio on the road di Primo

0: Canale, oggi siamo andati a Lerici per raccogliere le voci dei candidati a sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Primo problema per il territorio, la carenza di spazio per i posti auto.
1: Prosegue il nostro tour di Live on the Road Comuni al Voto, tappa nello Spezzino quest'oggi, tappa a Lerici, dove a sfidarsi sono il vice sindaco uscente Marco Russo, che sarà sfidato da Aurora Minichini, che invece rappresenta l'altra lista. Quindi l'amministrazione uscente di questi 10 anni sfidata da una nuova possibile amministrazione. Al centro per entrambi c'è il tema che riguarda la via, quello che riguarda il turismo, e poi c'è quello relativo ai parcheggi, perché questo borgo splendido, uno dei sicuramente più suggestivi della Liguria, ha un problema annoso di parcheggi sia per i residenti e poi ovviamente anche per i turisti. Allora sentiamo.
2: In questi anni abbiamo elaborato delle soluzioni a parcheggio, delle infrastrutture interrate che permettono appunto di realizzare degli stalli da destinare ai residenti. E chiaramente c'è necessità anche di ampliare i parcheggi per le zone, per i flussi turistici, e sicuramente le due cose devono andare di pari passo.
3: Quindi noi abbiamo delle idee ben precise: non cantieri impattanti, parcheggi in struttura leggera in zone dove già esistono dei parcheggi. Mi faccio riferimento alla zona della Vallata, a Bagnara San Terenzo, eventualmente nella zona di Falconara, per creare dei supporti per soprattutto far parcheggiare turisti e chi non viene, chi arriva in visita, con un adeguato e forte servizio di navette. Ci sono già le navette, sicuramente un servizio che va implementato, e soprattutto va implementato per le frazioni che ad oggi non sono collegate, e faccio riferimento alla Serra e a Tellaro, che lamentano questo problema.
0: Dal 30 maggio al 2 giugno, ma con eventi anche a luglio e settembre, tornano le giornate di Chiavari, giunte alla terza edizione. Tanti appuntamenti tra cultura, arte, intrattenimento e giovani. Elisabetta Biancalani.
4: Come si sta bene non è una domanda, è un'affermazione, e non soltanto a Chiavari si sta bene in Italia. Ma perché stiamo bene in Italia? Perché la cultura è l'infrastruttura materiale e immateriale attraverso la quale il nostro bene può essere davvero un bene reale. Si sta bene con la cultura e con il turismo perché si ritorna a essere in qualche modo noi stessi.
5: 30 maggio, 2 giugno, che cosa succederà a Chiavari?
4: Allora, intanto, come novità quest'anno, il programma è più esteso, sono ben 10 le giornate, alcune già avvenute, finiranno a settembre. Dal 30 maggio al 2 giugno, performance, teatro, concerti, incontri, lezioni magistrali. Come sempre cerchiamo di disseminare i nostri eventi, cercando di far sì che ognuno di essi sia però unico nel suo genere, originale.
5: Mi vuole citare qualche esempio di evento in particolare, senza nulla togliere agli altri?
4: Sì, voglio citare intanto uno, perché è un tema che mi preme, con Gazzoli, il 31 in piazza Matteotti, tra la cracking art, quindi tra le installazioni delle grandi chiocciole, con Gazzoli, il come si sta bene con i giovani. Il titolo sarà Breve storia del rap italiano. Si parla spesso del rap, il rap è ascoltato dai nostri giovani contemporanei, ma ormai a 20 anni come genere, e dobbiamo chiederci chi sono questi giovani, che cosa ascoltano. Insomma, non si può stare bene nel nostro paese senza i giovani. Questo festival apre veramente una porta al loro ingresso.
6: E si allarga, cresce, e noi siamo molto contenti, siamo fiduciosi in una grande partecipazione come nel passato.
0: Torna l'Open Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per accompagnare chi sta scegliendo il proprio percorso di studi. Chiara Orrù.
7: 3 giorni per scegliere il proprio futuro, conoscere da vicino l'università e immaginare il proprio percorso professionale. Il 15, 16 e 18 maggio, nella sede storica di Via Balbi 5, l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day di Ateneo, uno degli appuntamenti più attesi dedicati all'orientamento universitario.
8: L'Open Day di UNIGE è un evento che ogni anno l'Università di Genova propone, e propone sulla presentazione dell'offerta formativa, quindi di tutti i 141 corsi di laurea, sia triennali che a ciclo unico che magistrali. Avremo appunto sia laboratori per gli studenti, la presentazione dell'offerta formativa, e anche laboratori per i genitori, perché l'orientamento è cambiato.
7: Ben 141 corsi di laurea tra triennali, magistrali e percorsi a ciclo unico, con stand informativi, incontri tematici

0: e laboratori interattivi, un'occasione per entrare nel vivo della vita universitaria e confrontarsi direttamente con docenti, tutor e operatori dell'orientamento.
1: L'Open Day è importante perché nell'Open Day, oltre all'approfondimento specifico sui corsi, c'è una possibilità di orientarsi alla scelta, quindi avere quegli strumenti per chi non sa ancora bene che corso scegliere e dove iscriversi. Ci sono le possibilità di fare dei colloqui e possono avere anche informazioni pratiche, come iscriversi, perché le immatricolazioni sono già aperte, possono sapere quanto si paga, quanto sarà il costo del loro percorso, come verrà calcolato, insomma ci sono varie informazioni, possono avere informazioni anche sui servizi per gli studenti con disabilità e con DSA, che sono tantissimi, possono avere informazioni di qualsiasi genere.
2: Adesso la pagina sportiva, il verdetto in campionato è già stato scritto, il Genoa si è salvato, ma naturalmente ci sono ancora partite da giocare, i rossoblù aspettano il Milan in una partita che è stata il classico pasticciaccio all'italiana su giorno e ora del match, ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan sempre in primo piano. Al momento in cui andiamo in onda restiamo in attesa della decisione del TAR riguardo al ricorso della Lega Serie A, con l'obiettivo di far disputare le 5 partite domenica alle ore 12. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Grottesca la situazione al centro Signorini, con giocatori e staff tecnico rossoblù che hanno condotto gli allenamenti di ieri e di oggi senza sapere se si andrà in campo di mattina o di sera, col club costretto a perdere un ulteriore giorno di prevendita dei biglietti per l'ultima stagionale al Ferraris. Dal campo Cornet e Baldanzi sono completamente recuperati, al momento incerti per la partita con i rossoneri rimangono solo Otoa e Norton Caffi.
2: E la Sampdoria invece è già alle prese con il proprio futuro, sta cercando di capire che cosa sarà del prossimo campionato, se finalmente potrà svolgere un ruolo da protagonista. Diamo intanto la buona serata a Marco Bisacchi, buonasera Marco.
4: Eccoci, ben ritrovati. Era un po' nell'aria questa scelta da parte della Sampdoria di non rinnovare la fiducia ad Attilio Lombardo, quantomeno come primo allenatore. Adesso la palla di fatto passa allo stesso Lombardo, che ha un contratto per i prossimi 2 anni ancora con la Samp e quindi dovrà riflettere e dare una risposta sulla possibilità di restare come collaboratore dello staff tecnico, comunque avere altri ruoli all'interno della Sampdoria, anche perché è evidente che Lombardo avesse fatto anche un po' la bocca, quindi c'è sicuramente delusione per il fatto di non essere stato confermato sulla panchina blucerchiata dal club doriano, dopo comunque la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo dopo tante difficoltà. Ricordiamo che Lombardo già faceva parte da novembre dello staff tecnico di Foti e Gregucci, poi Foti e Gregucci sono stati esonerati e a marzo Lombardo è diventato il primo allenatore, peraltro osannato dalla piazza blucerchiata, ma alla fine non sarà lui il prossimo allenatore della Samp e le soluzioni potrebbero arrivare dall'estero. Tra l'altro, osannato dal pubblico blucerchiato anche il direttore sportivo Andrea Mancini, anche lui rimane in bilico, in dubbio in vista della prossima stagione, anche lui ha un contratto in essere, non di 2 ma di un solo anno. Andrea Mancini al momento continua a lavorare, ma è chiaro che in questo momento è un po' tutto da verificare in casa blucerchiata. A proposito di possibili novità in uscita, occhio anche al futuro di Raffaele Fiorella, il CEO, diciamo, dell'area amministrativa, l'uomo dei conti, anche lui potrebbe non far parte della Samp del futuro.
2: Grazie Marco, e lo sport si chiude così come si chiude il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspettano giornate molto instabili sull'Italia, anche in Liguria, per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante, con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese. Giornata dunque in prevalenza

0: asciutte con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona con una giornata piuttosto variabile. Maggiori aperture sui settori costieri occidentali. Tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sulla Tiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10 gradi, poi durante il giorno le massime saranno intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, changes good.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
0: so
2: la compagnia.
0: È stata

0: la tua grande passione, il teatro.
1: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
1: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
2: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco. Sì, insieme.
0: Compagni di
2: quarta
0: banco.
2: Elementare,
1: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
2: direi di sì, perché insieme
0: così
2: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
1: fatto gite scolastiche,
2: qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
0: noi
2: siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali erano fortissimi.
0: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era importante,
2: è molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi,
1: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
2: scrivile bene
1: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo È un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: Scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
0: Parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
0: Spieghiamo che cosa sono i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
2: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice, sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
2: I primi
1: già,
2: in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice
1: 27
2: direttore.
1: Anni al secolo.
0: Ma entriamo nel vivo della puntata. cosa dite?
1: Sì,
0: entriamo
1: certo.
0: nel vivo della
1: anni.
0: Puntata, esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo, quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla

0: fine degli anni 60 in avanti,
1: fino quasi a metà degli anni 80.
0: Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi.

0: processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico
0: e dovevo interpretare.
1: E dovevo la prima cosa era Verdi. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Partiamo, si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo.
1: Grandi fotografi,
0: grandi
1: Paolo
0: nomi.
1: Welters, Dino Nazzaro, sì. Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
0: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Perché
2: allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
2: certo.
0: Era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
1: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
1: certo.
0: E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
1: gli altri,
0: un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa.
0: Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale.
1: La parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come
1: certo.
0: Il famoso professor Filippo Peschiera.
1: Pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo.
0: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere

0: sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi
1: psicologicamente. Era pesante, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola
0: e i lacci emostatici
1: per legare la gamba, e lo hanno, gli hanno sparato proprio uscendo
0: mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione
0: e si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare,
1: quando
2: ti, lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi
0: fermano,
1: non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto.
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: durante la diretta. Note di violenza nel centro storico di Genova, gravi le condizioni di un giovane che è stato accoltellato nella zona di Sottoripa. E continua il nostro viaggio nei comuni chiamati al voto, oggi tappa all'Erici fra turismo e problemi legati ai parcheggi. 3 giorni per scegliere il proprio futuro, 15, 16, 18 maggio l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura una notizia tragica che arriva dalle Maldive. C'è infatti anche una docente e ricercatrice della nostra Università di Genova tra le vittime della tragedia avvenuta questo pomeriggio alle Maldive durante un'immersione subacquea. La vittima, la vedete in queste immagini di repertorio registrate proprio da noi a Terrazza Colombo, è la professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, biologa e docente dell'Ateneo genovese. 5 gli italiani morti durante un'escursione organizzata vicino all'atollo di Vavu. La Farnesina segue il caso insieme al consolato italiano, mentre le autorità locali stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. La conferma del decesso della professoressa Montefalcone arriva dall'Università di Genova. E adesso parliamo di Cabinovia. Infatti oggi c'è stata la commissione consiliare in comune a Genova proprio sul tema della Cabinovia in Val Bisagno, ma, e ne parliamo con il direttore Matteo Angeli, c'è stata purtroppo un ennesimo incidente diplomatico con Primo Canale, che semplicemente voleva fare il suo lavoro e anche questa volta gli è stato impedito.
1: Sì, l'abbiamo visto in diretta, tanto buonasera a tutti, l'abbiamo anche documentato in diretta quello che è accaduto questo pomeriggio. Ancora una volta abbiamo voluto documentare una commissione comunale, questa volta dedicata allo studio ipotizzato per risolvere il traffico e la mobilità in Val Bisagno e quindi la Cabinovia. Quindi c'era tanta attesa sia tra i cittadini genovesi ma naturalmente tra quelli della Val Bisagno per scoprire anche tutte lo studio fatto dal professor Coppola del Politecnico di Milano, e allora noi siamo andati lì con le nostre telecamere proprio per documentare anche con tutte le immagini, le slide che il professor Coppola avrebbe fatto vedere, le immagini, i render che appunto avrebbero documentato meglio quello che è stato il suo studio, e invece c'è stato vietato. Perché? Perché secondo un'interpretazione del regolamento da parte del comune sarebbero vietate le riprese televisive, ma permesse solo quelle, solo l'audio di chi partecipa a queste commissioni.
0: Non c'è scritto così in quel regolamento.
1: È un'interpretazione
0: impossibile.
1: Impossibile,
0: però,
1: non c'è scritto. E tra l'altro, immaginate in maniera piuttosto anche banalmente semplice quello che una televisione che deve riprendere un qualcosa che non può far vedere le immagini. Le immagini di chi? Di Silvia Salis, di un assessore, del professor Coppola, cioè tutte persone,
0: ma anche dell'opposizione,
1: personaggi pubblici, nessun privacy da difendere, quindi un qualcosa senza logica, senza un perché, senza una motivazione. Penalizzati chi? Non tanto noi, che Matteo, noi comunque fine della suonata abbiamo fatto il nostro lavoro, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma penalizzati sono soprattutto i cittadini, che oggi era un'occasione per conoscere meglio questo studio, questo progetto, e capire bene pro e contro una ipotetica Cabinovia in Val Bisagno.
0: Certo,
1: non so se avranno le idee più chiare dopo questa commissione, non penso. Abbiamo fatto vedere delle immagini di repertorio, abbiamo fatto vedere voci e magari a volte non si capiva neppure chi parlasse, insomma un pasticcio, per colpa nostra, per colpa di chi invece ha voluto arrivare a questo. Tra l'altro abbiamo anche voluto interpellare il 112, quindi sul posto sono arrivati i carabinieri, abbiamo sporto regolare denuncia perché secondo noi è stato violato il nostro diritto fare comunicazione, quindi il nostro diritto di fare il lavoro per il quale siamo pagati, per il quale i cittadini aspettano un resoconto. E quindi insomma questo è un po' quanto accaduto oggi, speriamo che poi si risolva prima o poi, noi sicuramente non ci terremo indietro.
0: Non c'è dubbio, come sempre grazie Matteo. Intanto, cosa è successo all'interno di questa commissione? Ce lo racconta Andrea Popolano.
2: Commissione a Palazzo Tursi sullo studio effettuato dal Politecnico di Milano, che ha previsto la realizzazione

0: Di una cabinovia in Val Bisagno per risolvere il problema del trasporto pubblico nella zona, una cabinovia che andrebbe realizzata tra Brignole e Molassana. In aula anche i rappresentanti di diversi comitati che hanno palesato i loro dubbi dalla questione legata al vento, all'efficacia effettiva del trasporto delle persone effettivamente trasportate con questo sistema. In aula ha risposto a queste criticità direttamente il professore Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano.
1: Per i valori di domanda e per i vincoli che avevamo in Val Bisagno è una soluzione che sembra appunto offrire alternativa che sembra offrire un'ottima soluzione.
2: Almeno altri 3 anni per completare i lavori sull'autostrada A10, tempi più brevi per la A12 e la A7, ma comunque superiori a 1 anno. Il presidente di Regione Marco Bucci ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri nei viadotti liguri.
3: Il presidente della Regione Marco Bucci fa il punto della situazione legata ai cantieri che da anni interessano la Liguria, causando quotidianamente infiniti tempi di percorrenza, code e incidenti. La situazione più complicata è quella relativa alla A10 Genova Ventimiglia, teatro nelle cronache quotidiane di lunghe code causate dai cantieri. Autostrada interessata da cambi di carreggiata, restringimenti e chiusure notturne. Il presidente Bucci tuttavia sottolinea la necessità di questi interventi, anche perché non esistono soluzioni alternative.
4: Il programma per la parte Genova-Milano, Genova-Serravalla e Genova-Spezia, in un paio di anni dove si invece è più complessa la parte Genova-Ventimiglia, dove si parla di almeno 3 anni per incontrare. Cioè, però sono settori, cioè, tutti sanno quali sono i settori e in quei settori lì bisogna rallentare e stare attenti, perché oltretutto poi ci sono dei disagi enormi in termini di fare le ore di lavoro per chi deve stare in coda per le ore, quindi quello dire, alla fine i disagi ci sono per tutti, però d'altra parte non si può rinunciare alla manutenzione e soprattutto avendo un territorio di questo tipo noi non abbiamo la ridondanza, invece in pianura e nelle altre, nelle zone più facili esiste sempre ridondanza, vuol dire da passare da A a B non c'è solo una strada, un'autostrada, ma ci possono essere vuote. E questo, mentre fanno attenzione su una, puoi sempre andare sul l'altra.
2: Il servizio era di Filippo Serio. Adesso passiamo alla cronaca, l'ennesimo episodio di violenza sotto ripa del centro storico di Genova, dove nella serata di ieri un giovane tunisino è stato accoltellato da un connazionale. Commercianti e residenti rilanciano l'allarme. La situazione è insostenibile. Aurora Bottino.
5: Ormai non è più una notizia e noi diciamo sempre le stesse cose. Come sta andando la situazione? Sta precipitando? C'è sicuramente lo sconforto negli occhi di Laura, che è a Sottoripa. Ha un negozio di vestiti passato di generazione in generazione. Aveva già chiuso quando mercoledì sera, a pochi passi dalla sua vetrina, un giovane è stato accoltellato, colpito con 2 fendenti da un coetaneo, sembrerebbe per motivi di droga. Questa mattina, mentre i negozi e i ristoranti tiravano su la serranda, a terra c'era ancora la carta assorbente impregnata di sangue. Inciviltà, sporcizia e problemi di sicurezza sarebbero all'ordine del giorno, con un danno economico, raccontano diversi commercianti, che non è decifrabile. Oltre a vivere male noi, con tutte le difficoltà che questo ambiente comporta, i turisti scappano.
6: È brutto, è talmente peggiorato rispetto agli anni precedenti e diciamo che da via Pre ci stanno trasferendo a questa zona. Diciamo questa zona è turistica, caricamento sotto ripa, Ponte Reale, Piazza Banchi, e sta diventando come via Pre e bisogna sistemare un po', bisogna pulire un po', almeno lo diamo la possibilità di girare ai turisti che possono girare liberamente.
5: Dal negozio di vino al gioielliere, passando per i vari ristoranti, il fronte dei commercianti della zona è coeso. Da tempo infatti sono sempre di più le riunioni organizzate dai CIV per affrontare il tema sicurezza.
7: L'ultimo di molti. Abbiamo avuto un periodo leggermente più calmo, possiamo dire, ma direi che con l'avvicinarsi dell'estate stiamo tornando alla situazione precedente. Tanti spacciatori che si vedono palesemente in giro tutto il giorno, e ricomincerà la solita violenza e quindi aspettiamo con timore l'arrivo di questa stagione.
5: A inizio marzo era stata indetta una partecipatissima assemblea proprio per discutere delle crescenti problematiche legate alla sicurezza, al degrado urbano e allo spaccio di droga, perché sono tante.

0: se non tutti i negozianti che puntano il dito contro gli spacciatori come causa principale dei problemi lungo la via.
1: Prosegue il viaggio on the road di Primo Canale. Oggi siamo andati a Lerici per raccogliere le voci dei candidati a sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Primo problema per il territorio, la carenza di spazio per i posti auto.
2: Prosegue il nostro tour di Live on the Road Comuni al Voto, tappa nello Spezzino quest'oggi, tappa a Lerici, dove a sfidarsi sono il vice sindaco uscente Marco Russo, che sarà sfidato da Aurora Minichini, che invece rappresenta l'altra lista. Quindi l'amministrazione uscente di questi 10 anni sfidata da una nuova possibile amministrazione. Al centro per entrambi c'è il tema che riguarda la via, quello che riguarda il turismo, e poi c'è quello relativo ai parcheggi, perché questo borgo splendido, uno dei sicuramente più suggestivi della Liguria, ha un problema annoso di parcheggi sia per i residenti e poi ovviamente anche per i turisti. Allora sentiamo.
3: In questi anni abbiamo elaborato delle soluzioni a parcheggio, delle infrastrutture interrate che permettono appunto di realizzare degli stalli da destinare ai residenti. E chiaramente c'è necessità anche di ampliare i parcheggi per le zone, per i flussi turistici, e sicuramente le due cose devono andare di pari passo.
4: Quindi noi abbiamo delle idee ben precise: non cantieri impattanti, parcheggi in struttura leggera in zone dove già esistono dei parcheggi. Mi faccio riferimento alla zona della Vallata, a Bagnara San Terenzo, eventualmente nella zona di Falconara, per creare dei supporti per soprattutto far parcheggiare turisti e chi non viene, chi arriva in visita, con un adeguato e forte servizio di navette. Ci sono già le navette, sicuramente un servizio che va implementato, e soprattutto va implementato per le frazioni che ad oggi non sono collegate, e faccio riferimento alla Serra e a Tellaro, che lamentano questo problema.
1: Dal 30 maggio al 2 giugno, ma con eventi anche a luglio e settembre, tornano le giornate di Chiavari, giunte alla terza edizione. Tanti appuntamenti tra cultura, arte, intrattenimento e giovani. Elisabetta Biancalani.
5: Come si sta bene non è una domanda, è un'affermazione, non soltanto a Chiavari si sta bene in Italia, ma perché stiamo bene in Italia? Perché la cultura è l'infrastruttura materiale e immateriale attraverso la quale il nostro bene può essere davvero un bene reale. Si sta bene con la cultura e con il turismo perché si ritorna a essere in qualche modo noi stessi.
2: 30 maggio, 2 giugno, che cosa succederà a Chiavari?
5: Allora, intanto come novità quest'anno il programma è più esteso, sono ben 10 le giornate, alcune già avvenute, finiranno a settembre. Dal 30 maggio al 2 giugno, performance, teatro, concerti, incontri, lezioni magistrali. Come sempre cerchiamo di disseminare i nostri eventi, cercando di far sì che ognuno di essi sia però unico nel suo genere, originale.
2: Mi vuole citare qualche esempio di evento in particolare, senza nulla togliere agli altri?
5: Sì, no, voglio citare intanto uno perché è un tema che mi preme, con Gazzoli, il 31 in piazza Matteotti, tra la cracking art, quindi tra le installazioni delle grandi chiocciole, con Gazzoli, il come si sta bene con i giovani. Il titolo sarà Breve storia del rap italiano. Si parla spesso del rap, il rap è ascoltato dai nostri giovani contemporanei, ma ormai a 20 anni come genere, e dobbiamo chiederci chi sono questi giovani, che cosa ascoltano. Insomma, non si può stare bene nel nostro paese senza i giovani. Questo festival apre veramente una porta al loro ingresso.
6: E si allarga, cresce, e noi siamo molto contenti, siamo fiduciosi in una grande partecipazione come nel passato.
1: Torna l'Open Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per accompagnare chi sta scegliendo il proprio percorso di studi. Chiara Orrù.
7: 3 giorni per scegliere il proprio futuro, conoscere da vicino l'università e immaginare il proprio percorso professionale. Il 15, 16 e 18 maggio, nella sede storica di Via Balbi 5, l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day di Ateneo, uno degli appuntamenti più attesi dedicati all'orientamento universitario.
8: L'Open Day di UNIGE è un evento che ogni anno l'Università di Genova propone sulla presentazione dell'offerta formativa, quindi di tutti i 141 corsi di laurea, sia triennali che a ciclo unico che magistrali. Avremo appunto sia laboratori per gli studenti, la presentazione dell'offerta formativa, e anche laboratori per

0: i genitori, perché l'orientamento è cambiato.
1: Ben 141 corsi di laurea tra triennali, magistrali e percorsi a ciclo unico, con stand informativi, incontri tematici e laboratori interattivi. Un'occasione per entrare nel vivo della vita universitaria e confrontarsi direttamente con docenti, tutor e operatori dell'orientamento.
2: L'open day è importante perché nell'open day, oltre all'approfondimento specifico sui corsi, c'è una possibilità di orientarsi alla scelta, quindi avere quegli strumenti per chi non sa ancora bene che corso scegliere, dove iscriversi, ci sono le possibilità di fare dei colloqui e possono avere anche informazioni pratiche come iscriversi, perché le immatricolazioni sono già aperte, possono sapere quanto si paga, quanto sarà il costo del loro percorso, come verrà calcolato, insomma ci sono varie informazioni, possono avere informazioni anche sui servizi per gli studenti con disabilità e con DSA, che sono tantissimi, possono avere informazioni di qualsiasi genere.
3: Adesso la pagina sportiva, il verdetto in campionato è già stato scritto, il Genoa si è salvato, ma naturalmente ci sono ancora partite da giocare, i rossoblù aspettano il Milan in una partita che è stata il classico pasticciaccio all'italiana su giorno e ora del match, ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan sempre in primo piano. Al momento in cui andiamo in onda restiamo in attesa della decisione del TAR riguardo al ricorso della Lega Serie A, con l'obiettivo di far disputare le 5 partite domenica alle ore 12. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Grottesca la situazione al centro Signorini, con giocatori e staff tecnico rossoblù che hanno condotto gli allenamenti di ieri e di oggi senza sapere se si andrà in campo di mattina o di sera, col club costretto a perdere un ulteriore giorno di prevendita dei biglietti per l'ultima stagionale al Ferraris. Dal campo Cornet e Baldanzi sono completamente recuperati, al momento incerti per la partita con i rossoneri rimangono solo Otoa e Norton Caffi.
3: E la Sampdoria invece è già alle prese con il proprio futuro, sta cercando di capire che cosa sarà del prossimo campionato, se finalmente potrà svolgere un ruolo da protagonista. Diamo intanto la buona serata a Marco Bisacchi, buonasera Marco.
5: Eccoci, ben ritrovati. Era un po' nell'aria questa scelta da parte della Sampdoria di non rinnovare la fiducia ad Attilio Lombardo, quantomeno come primo allenatore. Adesso la palla di fatto passa allo stesso Lombardo, che ha un contratto per i prossimi 2 anni ancora con la Samp e quindi dovrà riflettere e dare una risposta sulla possibilità di restare come collaboratore dello staff tecnico, comunque avere altri ruoli all'interno della Sampdoria, anche perché è evidente che Lombardo avesse fatto anche un po' la bocca, quindi c'è sicuramente delusione per il fatto di non essere stato confermato sulla panchina blucerchiata dal club doriano, dopo comunque la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo dopo tante difficoltà. Ricordiamo che Lombardo già faceva parte da novembre dello staff tecnico di Foti e Gregucci, poi Foti e Gregucci sono stati esonerati e a marzo Lombardo è diventato il primo allenatore, peraltro osannato dalla piazza blucerchiata, ma alla fine non sarà lui il prossimo allenatore della Samp e le soluzioni potrebbero arrivare dall'estero. Tra l'altro osannato dal pubblico blucerchiato anche il direttore sportivo Andrea Mancini, anche lui rimane in bilico, in dubbio in vista della prossima stagione, anche lui ha un contratto in essere, non di 2 ma di un solo anno. Andrea Mancini al momento continua a lavorare, ma è chiaro che in questo momento è un po' tutto da verificare in casa blucerchiata. A proposito di possibili novità in uscita, occhio anche al futuro di Raffaele Fiorella, il CEO diciamo dell'area amministrativa, l'uomo dei conti, anche lui potrebbe non far parte della Samp del futuro.
3: Grazie Marco, e lo sport si chiude così come si chiude il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Da più me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido,

0: garantito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
1: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
6: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di 2 pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
7: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
5: Con so che è stata una tua grande passione il teatro.
7: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
5: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
7: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco. Sì, certo. Alla

0: Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema il tuo compagno di banco, e certo, ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
0: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
0: compagni
2: giusto?
0: Di banco.
1: Sì,
0: compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
0: dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
0: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
0: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
0: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
2: diversamente,
1: portato
2: in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi,
0: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
0: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarla a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
0: io
2: proposito,
0: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi,
0: perché il buco è importante.
2: Spieghiamo che cosa sono,
0: certo,
2: i buchi.
0: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri non hanno,
0: uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
1: I primi
0: già,
1: in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
1: Eri già vice
0: 27
1: direttore.
0: Anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
2: entriamo nel vivo della puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
1: fino a metà
0: anni.
1: Degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, messo processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva

0: da chi erano, da dove venivano. Si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
0: E dovevi interpretare.
1: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo, al lavoro, arriva la telefonata... O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Partiamo, si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo.
1: Grandi fotografi,
0: grandi
1: Paolo
0: nomi.
1: Velters, Dino Nazzaro, sì. Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre: si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
0: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Certo, perché
2: allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
1: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
1: un
0: uomo atletico che faceva il brigatista, che era nel banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: cosa. Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale.
1: La parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come
1: certo.
0: Il famoso professor Filippo Peschiera.
1: Pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo.
0: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni di quelle ferite, o altri che invece

0: sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente, psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: E i lacci emostatici. Per legare la gamba. E lo hanno, gli hanno sparato proprio uscendo,
0: mentre stava facendo lezione. E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: Siamo ancora troppo lunghi, sai, quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché non anche noi fermano, non abbiamo l'età,
0: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
2: esatto.
0: Mario,
2: se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
9: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
8: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avrete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2024, su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
9: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pier d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni. E quindi abbiamo cercato di

0: sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, riferiti al 2024, ma eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita e questo è grave perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo e non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno, potrei dire che vorremmo che fiorisse
1: presto,
0: San Vincenzo, perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura dei ciliegi anche noi. E, mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. Purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana, per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno, anche degli alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia, la domanda del secolo, ovviamente, se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte: come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
0: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 alle 4 di notte, bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte è divertente, poi è durata solo 3 giorni. Insomma, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece è quella che ritorna tutte le settimane, per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo

0: spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico, può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuove abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
1: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro, dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse, o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente insomma delle migliori da questo punto di vista.
0: Sì, diciamo che
1: come tutte le città portuali, perché quando vai a Napoli, quando vai a Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali che...
0: Ma veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni peggiore rispetto a Genova, anche se
1: non è sia la peggiore, però
0: Roma
1: non è delle migliori, facciamo così.
0: È andata
1: Verona è diversa.
0: Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini si è visto, devo dire che Amio, quando ci sono degli eventi, agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana, nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
1: e noi anche.
0: Devo dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque ahimè bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta, insomma bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo sulla sicurezza, non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
1: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi, da quegli anni lì a oggi sembra passata un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
0: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
1: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento del bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
0: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è

meno mercato perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione.

0: Tanto. Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti è vero, però abbiamo un centro storico per esempio che si sta svuotando di abitanti e allora
1: ma diciamo che i grossi danni sono stati fatti negli anni 70-80 quando abbiamo costruito sulle colline svuotando il centro storico. Bisogna tornare invece.
0: Lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma esatto. C'era una situazione molto, molto particolare, però quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
1: Assolutamente, però, e anche di nuovi genovesi. Anche di uomini genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
0: quello della tecnologia.
1: La tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto. Per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere, forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
0: Aspettando il terzo valico?
1: Arriverà.
0: Arriverà. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui... La mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington. Io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?

0: medici. E allora i medici loro dicono, per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose. Cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui cioè,
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, sì. È capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida. Diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio.
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e...
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, tutto... quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, quale io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si è anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato.

0: conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli è andata ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro. C'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, prendendo, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa
0: lui dice gestivo. Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola soprattutto, dove
0: piccola.
1: Dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì. Ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi ci aveste bisogno di una. Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di. Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato. Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono. Prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto.
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho fatto causa.
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io.
1: Non riesce a lavorare. No,
0: come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche.
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, l'edicola. E sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere. Riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Cosa oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché. Dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per star, sì. Lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì. E
1: tu sei credente?
0: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, non posso avere, perché con lui. Questo casino, io sono anni che

0: sono da solo. Mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire. Ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo... non ho più vita io. Io sono... cioè, capisci? Cioè...
1: E ma poi... si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dicono, com'è possibile che vi lasciano così?
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, era è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi no. Speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. Non, no. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa...
0: con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando... roba di testa. Non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato,
1: può anche... Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Cioè io, ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore, il primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101, lui ha bisogno... di una CAUP, perché lui...
1: La CAUP cos'è? Una residenza? Per...
0: La CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui, con gli estranei, riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini, devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano... Comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: non lo auguro
1: hai
0: a
1: paura.
0: Nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Buonasera e benvenuti a Gattinata Nord, una Gattinata Nord molto particolare, perché cari telespettatori e telespettatrici, il Genoa non sa quando gioca, non si sa quando si gioca col Milan, siamo alle 20.01 e 14 secondi in questo momento e non si sa quando si giocherà col Milan. Indignazione è uno dei sentimenti, arrabbiatura è un altro sentimento, incazzatura ancora di più, perché non è possibile, non è possibile che una Lega diventi una Lega proprio così, che non sa fare assolutamente nulla, lo sapranno quando compilano il calendario.
1: No, mi guardi come se fossi della Lega io. Non ho niente a che fare con nessun tipo di Lega. Ok,
0: però,
1: quindi chiaramente diciamo le cose subito bene.
0: Però mi rivolgo a te. Tomi una battuta, perché sono indifferito.
1: Che devo dire?
0: Stasera.
1: Potremmo giocare un tempo un giorno, l'altro tempo un altro giorno, magari che ne so, senza un ar, senza l'ar, senza. Non so, io qui non si sa, siamo al paradosso, siamo l'ennesimo, questa scusami, è la ciliegina sulla torta di un anno che a livello di Lega. Di arbitri, di situazioni di FIGC, di cambi di qua, di cambi di là, eccetera, direi che rimarrà nella storia, diciamo, degli anni probabilmente più assurdi.
0: Perché guardate cosa hanno titolato tutti i giornali, no? Il TAR decide, puntini, di non decidere.
1: Il TAR ha detto,
0: ragazzi, ma io che c'entro?
1: Il TAR Pilato.
0: Mettetevi d'accordo. Buonasera. Federico Todero, buonasera.
2: No, non hanno pensato a martedì, che sarebbe male. Non sarebbe male, perché...
1: ma la di Venere né di Marte non si arriva, non si parte, non si dà a principio.
3: Magari un martedì mattina alle 10, così tanto
1: un mattinè, non impegnativo.
0: Un mattinè. Si presentano da soli stasera.
3: Buonasera. Sono Michele Spodamia. Buonasera ai telespettatori. Buonasera.
0: Proprio così, no, Michele? Cioè, una roba che non si può accettare.
3: Sì, no, è la faciloneria ormai, l'incompetenza, la superficialità di questa Lega. D'altronde, se sono tre mondiali consecutivi che non ci qualificano.
0: Io prima parlavo con Federico, no? In onda, mi ha detto, come se facciamo un errore noi, chiunque lavori da qualche parte, lo mettono alla porta. Lì invece assolutamente nulla, si decide addirittura di spostare la partita a mezzogiorno, di rimandare la partita della finale dell'Internazionale di Roma di tennis, assolutamente. Paolo De Giovanni, buonasera.
4: Ciao, buonasera. Allora, in realtà il problema è un pochino più profondo, perché la partita di tennis non puoi spostarla, perché non ci scordiamo, sono pochi tifosi lì.
1: Sono due che giocano, sono 22.
4: Però c'è tutto il mondo che guarda quella partita. Allora, tu sei riuscito a infilare gli internazionali di tennis in mezzo, a lasciarci una finale di Coppa Italia prima, perché non scordiamoci, c'è stata anche la finale.
1: C'è stata
4: Roma.
1: La finale ieri, l'altro ieri.
0: Oh,
1: ieri.
0: Lo so bene. Sospesa
4: il calendario.
0: Sospesa la partita ieri.
1: Sospesa per i fumogeni.
0: Ragazzi, ma che roba.
4: Sarebbe il clima che tu vai ad avere nel derby. Ora, voglio dire, lo potevi preventivare a prescindere. C'è un derby di sera, tra l'altro, così a Roma, con la Lazio che ha 20 punti dalla Roma, dove se girare un attimo la partita tu hai la garanzia, anche il prefetto, io scherzando con degli amici ho detto premio Nobel per la pace gli vogliono dare a quest'uomo, perché come puoi pensare il derby di Roma di farlo giocare di sera in questo clima? Uno si gioca la Champions,
0: ma
4: altri...
0: il derby di Roma si porta dietro delle altre partite.
4: Mi è andato un'idea che poteva essere, secondo me, che poteva togliere dagli impicci, visto che il mondiale non lo facciamo, potevano fare un turno di sosta addirittura e farla giocare la prossima. Non succedeva niente col calendario, perché sono finiti tutti gli impegni. Ti facevi il prossimo weekend, è vero, lasciavi un weekend
2: però
4: senza
2: calcio. Ci sono
4: calcio,
2: giocatori, tanti però... giocatori che vanno ai mondiali.

0: comunque. Ragazzi, non è che non ci va l'Italia, ma tanto, tanto di italiani ce ne sono talmente pochi, sono tutti stranieri che partono per gli mondiali, non è così.
1: Ma noi interessa Genoa, scusami, Genoa-Milan non è mai stata una partita, è una partita particolare, non lo sappiamo tutti, no?
2: Quindi, è molto particolare,
1: è molto particolare,
2: terribile episodio.
1: Esatto.
3: È tornata in auge, ma non è che voglio dire, fino a qualche anno fa era attenzionata sempre Genoa-Milan, quindi parliamo facile, ma noi stessi a Genova, Genoa-Milan di sera non ha mai fatto un piacere infinito al prefetto di turno, quindi secondo me stanno facendo una roba che
1: non esiste. Io vi faccio vedere, perché già i gruppi di tifosi organizzati hanno preso posizione, allora vi faccio vedere già quello che hanno scritto. No, assolutamente, da oggi non sappiamo ancora quando si giocherà la partita tra Genoa e Milan, per questo motivo la coreografia che avevamo fissato per il non è accettabile un trattamento del genere verso i tifosi che vivono con passione, sacrificio, tempo ed entusiasmo. L'ultima parola, secondo me, è molto significativa: vergognatevi. E questa è la conclusione logica di questa situazione.
0: Ma oltretutto, qualunque orario si scelga, c'è qualcuno che è scontento. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Sarri, che ha detto che se si gioca domenica a mezzogiorno lui non ci va. No, è bella sta cosa, che ha detto io non ci va. Se i tifosi della Roma dicono se giochiamo lunedì noi non entriamo. Cioè, però anche lì un attimino, cioè, sì, purtroppo il casino è stato fatto.
2: Più che vergognarsi, perché secondo me non c'è malafede, c'è veramente una incompetenza, un'approssimazione incredibile. Quindi più che vergognatevi, andatevene.
1: Ma sì, sarebbe questo. Cioè, andate a lavorare, veramente. Andate a lavorare.
0: Ma non si potrebbe ritornare come una volta che i calendari erano gli stessi? L'andata, il ritorno era la cosa. Hanno voluto cambiare questa cosa qua, di cambiare il ritorno, sì, le partite, rifare di nuovo il calendario, rimodificare di nuovo il calendario.
3: Ma poi in Italia.
1: Non è il problema quello.
0: Allora non ci sarebbe stato il derby.
1: Quante sono così importanti? Quanti abbonamenti ci sono in queste 4-5 partite? Ma calcolateli un pochettino.
0: Ma tanto quello là,
1: cioè,
0: se ne sono fregati sempre, ecco. Perché noi quante volte abbiamo giocato di lunedì o di venerdì o di sabato? Cioè, questa qui sarebbe un discorso da fare, da mettersi lì e da rivedere completamente tutto, perché uno che fa l'abbonamento, che spende nei distinti, mi pare sono 400 euro, ma quello che è, ma porca miseria, non hai la certezza di quando giochi, mai. Noi siamo in 4 o in 5 che abbiamo l'abbonamento. Ora, se domenica alcuni hanno i figli da tenere o che cosa, l'altro lunedì ci sarebbe, ancora non sanno se tenere i figli, portarli da qualche parte, è una cosa allucinante.
1: Senza contare il venerdì, i posticipi, il lunch match, tifosi non contano assolutamente niente.
2: Lo spezzatino è fatto per motivi televisivi, porta soldi alla Lega, porta squadre delle squadre. È vero quello che diceva Andrea, che questo calendario, che non è uguale per il girone di ritorno rispetto al girone d'andata, secondo me in Italia, che è il paese dei sospetti, spesso sospetti rivelatisi fondatissimi soprattutto nel mondo del calcio italiano,
3: c'è un po' così sorteggiato, insomma, Lazio, Torino, Juve all'ultimo due turni, non è che ci creda molto, scusate,
2: tutto ciò che toglie matematica ma dà un'approssimazione e una discrezionalità per tutto quello che è successo, se pensiamo che Selemarks, il giocatore del Milan che è stato squalificato, quindi era già stato munito, già squalificato, però all'arbitro di Milan-Atalanta alla fine ha urlato: tanto lo sappiamo chi vi comanda, tanto lo sappiamo chi vi comanda. Un giocatore dell'Inter alla fine della partita all'arbitro che ha appena finito di arbitrare. Il clima di sospetto non lo creano i tifosi, il clima di sospetto c'è, e temo che sia anche
0: gli addetti ai lavori
2: Milan, quando dici è un nazionale belga,
3: cioè è brutto, cioè è forte come termine, sono in effetti proprio incompetenti, perché secondo me comunque c'era un ventaglio di soluzioni dove non facevi sta brutta figura. Il fatto che sei arrivato giovedì sera in questa condizione, quindi la figura, ma non è neanche descrivibile, perché
2: solo,
3: al di là del sì e del no, il non decidere, ma in qualunque scenario della vita, mi sentirei di dire,
0: la scelta andava fatta due mesi fa, qualunque sia la situazione, sai che c'è la finale dell'internazionale di tennis, sai che c'è il derby, perché quello lo sai da quando sono stati fatti i calendari, perché i calendari
1: sono le 20:09, vi dico, allora la Lega vuole la terza cittadina, il TAR

0: Io non c'è cidere, ma sembra che si possa giocare derby di Roma e Corsa Champion domenica alle 12.
1: È a mezzogiorno, ma era scontato.
0: Alle
1: così,
0: 12.
1: Forza.
0: È arrivato qualche secondo fa.
1: Guarda, concludo dicendo, vedi,
0: alle 12
1: lega,
0: sembrerebbe questo, quindi
1: pensaci Michele, cioè, di fronte a un prefetto che dice io non posso tollerare che gli eventi, certo, come dire, vadano in contemporanea, la Lega cosa pensa bene di fare? Di fare, no, annunci, se ci puoi, sproloqui quasi, quando invece la Lega avrebbe dovuto dire scusate, è vero, siamo dei tonti, non ci siamo resi conto, certo, ok, ma non te la prendi col prefetto, ma cioè lì, perché, in quel momento devi trovare perché, una soluzione, anche, e questo devi fare lui.
0: Allora adesso sembra ufficiale, insieme al derby di Roma passeranno le 12 di domenica appunto anche le gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.
2: Quindi alla fine il derby si gioca praticamente in contemporanea con la finale del Fuori Italia.
3: No, il Fuori Italia probabilmente lo sposteranno alle 17:30 o addirittura.
1: Guarda, secondo me non più di un'ora, ti dicevo, perché per un tema in effetti di diritti TV il tennis non puoi metterlo quando ti pare, cioè lì c'è tanto dentro.
2: Comunque, l'ennesima figuraccia dei vertici del calcio.
3: Anche perché comunque
1: magari, ecco,
3: beh, ma sai, comunque pare che comunque per la partita delle cose, cioè ci va Mattarella,
1: esatto,
3: ci va questa gente qua, esatto, questa gente qua arriva al Fuori Italia, cioè arriva davanti all'ingresso, che è a 150 metri.
1: Non sono a cavallare, quindi ragazzi, secondo me lo faranno iniziare alle 16 la partita di tennis, che non slitti.
3: No, 17:30, 17:17.
0: 20:11 è ufficiale, il Genoa gioca col Milan alle ore 12, quindi un orario totalmente nuovo.
3: Colazione abbondante e poi si beve.
0: Quindi insomma, sono le solite cose, via.
4: Sarebbe stato bello sentirsi dire dalla Lega. Intanto abbiamo, invece che, come dice giustamente lui, invece di prendersela col prefetto, dire abbiamo licenziato quelli che hanno fatto il calendario perché non si sono resi conto.
3: La Lega l'ha fatto.
4: No, ho capito, però c'hanno degli addetti che fanno questo lavoro, eh. Mandi a casa, gli dici, poi, invece che dargli 200.000 euro l'anno, secondo me, okay, è il grano che prendono per fare questa cosa.
2: Poi ci andasse di mezzo,
4: e poi li prendi e gli dici adesso cercatevi un lavoro che dobbiamo rifare.
2: Sì, quello che prende 200.000 euro all'anno, non l'impiegato che ha materialmente redatto poi la bozza.
3: Ma scusate, ma tutti gli anni c'è la finale della Giornale d'Italia.
1: Certo.
3: Tutti gli anni il campionato c'è sempre la domenica. Perché si è presentato proprio quest'anno?
0: Si è presentato perché probabilmente non si aspettava questa conclusione del campionato con una lotta Champions,
1: vabbè, il
0: con
1: derby, tutte le squadre
2: il derby di Roma,
3: ma il derby, ma se fosse stata Roma Juve o Roma Milan o che ne so un'altra partita, sarebbe stato lo stesso tipo di problema,
0: sì.
3: Certo, il derby è decisamente più pesante, ma a Roma comunque se gioca a Roma Milan ci vanno 70.000 persone,
2: beh, però se il prefetto vieta la trasferta ai tifosi del Milan hai risolto il problema, invece qui non puoi risolverlo così.
3: Ho capito, ma allora lo stesso discorso vale per le paure che dicevamo tra Genoa e Emilia, perché i tifosi, infatti, del Milan verranno giù.
2: Per quanto tempo abbiamo giocato prima a porte chiuse, poi abbiamo giocato
1: da pochi anni che abbiamo Milan, ripreso
2: proprio perché il prefetto intravedeva dei problemi per l'ordine pubblico. Fra l'altro la Lega in questo braccio di ferro, che se poi è stata trovata questa soluzione e che salva per cavoli, come su dire,
0: insomma,
2: ma
0: non
2: fare un braccio di ferro,
0: un allora sondaggio, anzi voglio fare una cosa, mi aprite il telefono ragazzi, fate vedere il numero verde, voglio sapere voi da casa, diciamo, cosa ne pensate di questa soluzione 12 così rabberciata, voglio saperlo, poi non lo faccio mai, ma stasera voglio sentire anche al telefono, mi date il numero verde così lo sentiamo immediatamente.
2: Tanto 12 è un orario che non normalmente non esiste, perché in genere è 12:30.
1: La Lazio ha fatto 3 settimane, 3 partite in casa con sciopero sul Ponte Milvio a non entrare nello stadio. E noi ci abbiamo giocato, vi ricordo.
3: Lo farebbe comunque, lo fanno lo stesso.
1: Appunto, no, voglio dire, anche il prefetto delle colpe ce le ha, perché questo calendario è messo giù da settembre.
0: Certo.
1: Cioè, non è che è nato ieri,
2: vero,
1: ok? Al di là della Roma che adesso è in lotta clamorosamente per la Champions, per il terzo posto, volendo. Però anche il prefetto sta roba se lo può far venire prima il dubbio o no, perché al di là degli internazionali, insomma, la situazione clima Roma,
0: ragazzi, no, ci devi pensare,
1: diciamo,
0: tu
1: sono due organi che hanno fatto dell'altro,
2: e in questa corsa per la Champions, se ci fosse qualcuno che fa uno sgambettino a una squadra di Milano, noi saremmo
3: partiti. Io non vedo
2: uno sgambettino oppure proprio un colpo di roncola da dietro.
3: C'ho ancora impressa la faccia di quel giocatore.

0: Nel Milan che urla sul viso, poverino, che neanche mi ricordo più come si chiama. Quello nostro che ha sbagliato il rigore lì, il rumeno che ha sbagliato il rigore.
1: Stanciu.
0: Quando gli ha urlato tutto, mi piacerebbe.
2: Ma se prima mi ha detto che gli vuoi bene, Stanciu.
0: Ma non mi ricordavo neanche il nome. Però mi ricordo bene l'episodio.
3: Io c'ho il gol di Pulisic.
0: Pulisic con la mano.
4: Infatti Pulisic sembra che possa non partire dal primo minuto, anche se il Milan ha delle assenze importanti.
3: Guarda, ho aperto il telefono, lo sento subito perché c'è il nostro telespettatore, poi vado in pubblicità.
0: Sì?
3: Certo.
0: Gli diamo proprio
3: la voce.
4: Voglio sentire loro, perché loro
3: sono i diretti interessati. Voi andate in tribuna, andate quando volete.
4: No. Io vado nella nord da 41 anni.
3: Fatemi sentire il nostro telespettatore. Buonasera.
5: Buonasera a tutti, sono Roberto, tifoso del Genoa.
3: Ciao Roberto.
5: Dunque, bisogna anche capire una cosa, cioè nel mondo di oggi, alla domenica, tante persone lavorano e io che ho fatto l'abbonamento, come la mettiamo? Questo cosa vuol dire? Vuol dire chiaramente che di noi se ne fregano proprio altamente, lo dobbiamo capire, cioè non dobbiamo neanche sgranare gli occhi perché ci vengono date delle date o degli orari a cui noi non possiamo far fronte, perché comunque tante persone la domenica, non è più come una volta, adesso le persone lavorano anche la domenica, ma poi a mezzogiorno è anche una presa in giro, perché al limite se fai mezzogiorno e mezza, l'orario d'ufficio o l'orario in cui si lavora si può anche finire a mezzogiorno e mezza, ma se tu mi metti l'orario a mezzogiorno, questa è l'ennesima, è ancora più una presa per il sedere, perché non dai la possibilità alle persone di organizzarsi in una certa maniera, perché comunque c'è uno sfasamento di 30 minuti, perché non esiste un lavoro che finisci comunque sia mezzogiorno e mezzo è l'orario di punta di quando uno esce fuori da lavorare, quindi la domenica la gente anche lavora. Io che ho fatto l'abbonamento che pago 300 euro tutto quanto, come la devo mettere? E vado a chiedere poi il rimborso a chi? E quanto devo aspettare? È sicuro che mi vengono ridati i soldi indietro? No, ve lo dico già chiaramente. Comunque con questo voglio dire che io sono contento del Genoa, su queste cose qua cerco di passarci sopra, perché comunque come vale per il Genoa vale anche per altre squadre, per
3: certo,
5: su questo non
3: certo.
5: Dico niente, però io posso dire questo, che sono contentissimo di saltare magari una partita, di rimetterci dei soldi, perché comunque il Genoa si è salvato, se mi avessero messo sul piatto d'argento una situazione del genere come odierna, e come se il Genoa fosse magari ho processo qualcosa, naturalmente io avrei detto sì, preferisco
3: preferisco perdere una partita,
0: ha ragione,
3: però è giusto. Guarda, io approvo in toto il discorso di Roberto,
0: lunedì, però ci sarebbe state tante persone partono, vanno a lavorare fuori Genova, cioè è lo stesso problema, purtroppo avrebbe scontato.
3: Aspetta, mi fa, perché vado in pubblicità un attimo, è tassativa.
0: E io ho detto fatto così perché c'è reclamo, ha fatto segno dalla regia,
3: è la regia,
0: e la facciamo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Allora, adesso cominciamo a parlare un pochettino di calcio, perché abbiamo esaurito questo fatto. Allora, la partita comincia alle 12 di sabato.
3: Sì, stanno arrivando
2: tutte le comunicazioni
3: ufficiali.
2: Ormai è ufficiale. L'ANSA domenica, le 12 domenica, sì, le domenica, assolutamente.
4: Tu adesso la portavi a sabato.
2: Adesso la porto anche a sabato, così cambio.
3: Alla fine correremo, perché sta iniziando la partita.

0: Invece di domenica, lunch match anticipato di 30 minuti. Ma io voglio far vedere subito il primo impact, no? Perché mi piace molto, no? C'è un De Rossi che, ecco, la gradinata nord alle spalle di due grandi personaggi. Uno l'amministratore delegato Blaskets e l'altro è il DDR nostro. Vogliamo l'Europa. È troppo questo? Perché mi guardi così, Andrea?
1: Perché? Io vorrei delle... vorrei... che ci fossero tanto la garanzia che Daniele De Rossi cioè sia seduto sulla panchina del Genoa anche l'anno prossimo. E questa ancora insomma da alcune cose, alcune voci
2: non è sicuro
1: al 100%. Già questo ho capito, partire di Goglia all'Europa, anche io vorrei la stella, però cioè dobbiamo avere anche un minimo di,
0: cioè voi
1: mi togliete
0: anche una mia speranza come
1: ma no ma la speranza
0: dai,
1: ma
0: ragazzi,
1: cioè noi siamo genuari, se ci togli anche la speranza che perché quindi figurati, ci mancherebbe altro, però vorrei qualcosa di, cioè una programmazione ben definita, cioè
3: anche
1: sappiamo
3: perché,
1: che fanno,
3: anche perché no? Se De Rossi con il contratto rinnovato e grazie alla salvezza non dovesse rimanere è perché evidentemente ritiene che i programmi della società non gli possano dare quello.
0: O perché ha un'offerta maggiore, non diamo sempre la colpa alla società.
3: Perché
0: ha
3: un'offerta maggiore, però se avesse un'offerta maggiore forse l'avrebbe fatto intuire più chiaramente. Forse non sarebbe un bellissimo
2: veramente di ambizione del mister. Il mister sa benissimo cos'è stato il Genoa nelle ultime due stagioni, finito il campionato, salvezza raggiunta. Ossia, non c'è l'interlocutore che mi contraddirebbe questa sera,
4: possiamo
2: però c'è
4: dirlo,
2: stata gran,
4: stasera possiamo dire
2: c'è stata gran confusione.
1: È vero, ma hai fatto notare
2: cioè, comunque oggettivamente abbiamo anche bruciato come società Genoa delle figure in panchina, soprattutto di Reggi Lardino più che Vierà, che probabilmente si è bruciato da solo, però d'accordo. In entrambi i casi tu hai visto della grandissima confusione sul mercato e ben lontano da qualunque scenario idea di programmazione, di fare qualcosa di diverso. L'allenatore sta dicendo: io qua a Genova sto da Dio, lasciatemi qua e non pretendo neanche la luna. Probabilmente stanno già parlando di numeri. Se incassi 10, tu mi garantisci che 3 me li posso usare sul mercato come penso io, Daniele De Rossi, il calcio? Io penso che stia facendo questa domanda e sono d'accordo con te che se neanche di fronte a questa mediazione riceverà delle conferme, io ammetto che sto leggendo la Fiorentina interessata, il Torino interessato, ci sono già delle squadre che stanno facendo effettivamente la corte.
0: La nazionale no.
3: Però pensare che il Torino sia tanto più appetibile per De Rossi rispetto al Genoa, un Torino.
2: Cairo sogna davvero una
3: dai, non ci sono tifosi allo stadio.
2: Guarda che Cairo lo contestano, ma Cairo il mercato lo fa sempre, male.
3: Il mercato
2: però
3: lo fa sempre,
2: non è
3: un ambiente così stimolante. Nel Torino è finito 15 punti sopra il Genoa.
2: De Rossi quindi era reduce dalla spalla, ricordiamoci. De Rossi ha fatto un figurone quest'anno. A livello di professione di carriera ha fatto la scelta migliore possibile. Non poteva fare meglio di così. E quindi dice: attenzione, io mi devo bruciare magari l'anno prossimo stando a Genova, mantenendo Genova ha voglia di avere
0: facciamo fantacalcio,
3: c'è da dire che il tormentone estivo, che sarebbe il terzo anno di seguito, perché abbiamo avuto il tormentone Gilardino rimane, va via, firma, va alla Fiorentina, abbiamo avuto il tormentone Vierà va alla Roma, va all'Inter eccetera, io se fossi in De Rossi lo eviterei quantomeno perché porta sfiga.
0: Bravissimo. Infatti Massimo mi dice:
3: tutti dopo poche
0: Federico,
3: erano fuori
0: cosa aspetta Sciuca a confermare De Rossi? Dobbiamo rivedere quello che è successo con Gilardino, con Vierà.
3: Sono
0: o anche De Rossi,
3: con
0: questa è una sua supposizione, ha capito che venderanno senza comprare, con un punto di domanda?
4: Ma io domenica avevo degli impegni sportivi diversi dal calcio e non ho visto la partita, però la prima cosa che ho fatto salendo in macchina ho sentito Radio Nostra.
1: Non ti sei perso grande.
4: Però non posso fare
1: volevo consolare
4: perché
1: l'abbia visto,
4: però ho sentito
1: ricordiamo così.
4: Però ho sentito l'intervista di De Rossi, è finita con tanta preoccupazione da parte mia. L'intervista di De Rossi
3: non è stata
4: un'intervista anche l'allenatore dell'Ostia ha detto non sapeva se l'avremmo confermato.
0: Non lo fate vedere,
4: l'abbiamo confermato
0: vedere
4: oggi
0: l'impact, quello che avevamo
4: e
0: messo come primo
4: Genoa,
0: De Rossi
4: si lavora,
0: che non fa promesse, guardate, perché io non volevo farlo vedere, però questo non faccio promesse, che dire, è che ha scombussolato un po' tutto, no? Ha in qualche modo ha detto cosa succede, cosa sta succedendo.
2: È provocatorio, Attenzione, secondo me, vedi, oh, che bravo, poi è quello bravo. Che dici tu, Michele.

0: Lui sta facendo quello che gli altri non hanno fatto, si è esposto subito, dice: scusate, o mi date l'evidenza che c'è un'idea di programmazione, oppure o io, come dire, faccio quello che saluta. Anche poi non è detto che lo farebbe, perché secondo me il Genoa venderà, lo sappiamo che venderà. È chiaro che però, se tu sai, Malinowski non sei riuscito a confermarlo, il progetto Baldanzi si basava oggettivamente con un
1: non hai voluto confermare,
2: adesso, però, crescere.
1: Adesso non andiamo,
2: non hai confermato Malinowski, no. Qui però devo intervenire. Malinowski ha un anno, ancora 3 anni di contratto, ti fanno un'offerta di 3 anni di contratto.
0: Assolutamente.
2: Hai 33 anni, il Genoa lo ha rimesso in sesto perché dopo il bruttissimo infortunio di Venezia è stato bravo lui a continuare e il Genoa è stato bravo a aiutarlo nella riabilitazione. Ti fanno un'offerta di
0: Graziano,
2: ragazzi,
3: il progetto Graziano non dovevi arrivare a maggio.
4: Vabbè, ma
3: non dovevi arrivare a maggio, lo conosciamo Malinowski, no. Ha avuto questo grave infortunio l'anno scorso, però non dovevi arrivare a maggio.
0: Scusate, per bravo, il problema, cioè, il progetto centrocampo,
3: come si dice a gennaio, perché hanno fatto mangiare ciò che è di più caro.
4: Ma stiamo parlando di mosche, cose che probabilmente non sappiamo e non conosciamo. Allora, non penso che il problema sia Malinowski, perché Malinowski è un giocatore che ha 32-33 anni, un ingaggio alto, un giocatore a cui gli viene proposto una chiusura di carriera in una squadra prestigiosa che gioca in Europa, ad una cifra elevata. Io penso che insomma il Genoa questa cosa qua, se deve fare dei sacrifici, io spero che li faccia verso altri tipi di situazioni.
3: Pensarci a dicembre,
4: ma non nessuno, non lo stiamo dicendo noi stiamo discutendo, magari la società queste cose qua ce l'hai chiaro
2: già magari, no?
4: Magari si deve ancora muovere,
3: scelta razionale,
4: però noi non possiamo dire, magari hanno già gli obiettivi. In questo momento stia prendendo tempo, ci può stare, perché probabilmente non farebbe una bella figura se dicesse sì resta a tutti i costi e poi magari gli arriva un'offerta clamorosa a cui non puoi dire di no, e magari farebbe una figura non particolarmente. Perché quindi
3: lui stesso ha detto
4: sta prendendo tempo, capiremo la società, in mano la palla ce l'ha la società,
0: esatto.
4: La società dovrà dimostrare che tipo di società sarà, soprattutto alla luce di quelli che saranno i sacrifici che noi sappiamo che verranno fatti, lo sappiamo, non è che noi pensiamo, credo che ci siano tifosi del Genoa che dicano adesso qua teniamo tutti più forti, compriamo a 10 milioni a botta giocatori, a ingaggi a 2 milioni di euro, lo sappiamo
2: certo.
4: Però ci dovranno dimostrare
2: anche
4: determinate
2: l'hanno
4: cose,
2: detto, non è che lo sappiamo, l'hanno detto,
4: qualche cosa ci devono dimostrare,
2: detto, devo comprare
4: sicuramente Graziano, sicuramente non una campagna acquisitiva fallimentare come quella dell'anno scorso.
2: Oh, è proprio quello che
4: almeno con le idee chiare dal punto di vista
2: massimo,
4: ecco, almeno con le idee chiare dal punto di vista,
2: però non può essere fallimentare, perché mi fate vedere che c'è una piacevole novità. Noi spesso ci dimentichiamo, ma c'è una piacevole novità, perché il Genoa ha licenza UEFA. Sono 4 anni che non ha la licenza UEFA, e questo non possiamo dimenticarlo.
3: Questo è davvero un merito, finalmente un merito minimo, perché dovrebbe dare la licenza. Però visto il passato, anche quella sanguinosa licenza che non è arrivata,
2: ragazzi, non c'è Rivellini stasera, ma però parlate lo stesso uno sopra l'altro.
1: Ma dite, ragazzi, perché ha ragione Rivellini? Quando lo vedo, glielo
0: dico. Guardando,
1: ma meno male, io lo ridico, ha ragione Rivellini. Cioè stiamo trovando questo discorso della licenza UEFA perché intanto mi mette tranquillo, ma io non sono tranquillo, non sono d'accordo con questa cosa, tanto c'è la licenza UEFA, ma io vorrei una conferenza stampa, l'ho detto giovedì scorso, lo ridico oggi e lo ripeterò fino alla fine, conferenza stampa, direttore sportivo e De Rossi che mi dicono: progetto approvato, programma fatto, De Rossi rimane e la società lavora per questo.
3: Però
1: non succede,
3: però la licenza UEFA,
1: la licenza UEFA è
3: importante,
1: bello, ci teniamo la licenza UEFA,
3: però è un segnale, però è come se tu non ti senti bene, ti misuri la febbre o non hai la febbre, inizia a dire non ho la febbre, vediamo
1: mi sembra una cosa fatta per mettere un po' tranquilli i tifosi.
0: Io penso che stiano parlando veramente di numeri. Allora, al Genoa ne sappiamo che all'incirca gli servono ogni anno dal mercato un attivo di circa 30 milioni, è quello che hanno fatto negli ultimi 3 anni. Hai una rosa che ha preso un valore tale, ma aspetta, però hai acquisito con questa stagione dei valori di cartellini che non devi smembrare completamente, ed è ipotizzabile che ne incassi magari anche 50, contando i riscatti di Colombo, e sta già insistendo per Baldanzi, quello potrebbe

0: essere già un argomento di scelta. Io non credo che De Rossi sia qua a dire se mi arriva mezzo milione in più di offerte, Andre.
1: Non credo,
0: ha voglia di stare qua, il contratto è quello giusto. Secondo me dice, se della fetta che rimane mi date garanzie tecniche che ci metto il becco io vi dico anche che magari se quest'anno arriviamo 14esimi, io l'anno prossimo mi sento dire che arriviamo 10esimi. L'azzarda. Però lui punta a quello e secondo me il ragionamento è giusto e allora poi si lega tutto il resto. Però la società non è così lontana. È chiaro che negli ultimi 2 anni avevamo un parco giocatori che, vabbè, 2 anni fa lasciamo perdere, voglio dire, ha venduto tutto e tutti all'improvviso, è stata una roba imbarazzante. Ma anche l'anno scorso hai capito che la società era in grossa difficoltà, possiamo dirci, l'hai fatto solo prestiti in entrata e hai venduto,
2: non hai speso una lira.
0: Ora sei arrivato, ce l'hanno detto, almeno questo ci hanno spiegato, hanno sistemato la questione in tribunale, dovrebbero essere risolte le cose, insomma, ormai a parte ora tu sai che probabilmente quei 50 milioni dal mercato in entrata ti lascerebbero un margine di circa 20 per acquistare.
3: Stasera mi fate veramente delle belle, belle situazioni.
1: Sì, cioè, siamo a tanti, 50.
0: Quindi, io guardo, ti conto Norton Caffi, facciamo i nomi, Norton Caffi, sappiamo che andrà. Norton non facciamoci.
3: Non anticipare i temi, questo, i temi li decido io, almeno quello. Tu puoi dire tutte le opinioni
1: quello,
3: che vuoi.
1: Quello che purtroppo sei autoritario. Quello,
3: aspetta, bellissimo, perché c'è un messaggio per Possa. Dice, domenica non voglio perdere col Milan, ricordiamoci del pallavolista Pulisic e dello Zappa Pavlovic.
1: Bravo. No, io sono assolutamente d'accordo con lei, lo dicevo prima, quindi sono momenti che non abbiamo dimenticato, quelli lì.
3: Assolutamente. Io non dimentico, dire, invece
1: la presa in giro di quella partita con Milan col braccio, ma la colpa Pulisic ha fatto il suo mestiere. Ha fatto il furbo, ha fatto il suo mestiere. Non è corretto, ma l'ha fatto. È chi ha permesso che ciò
2: sugli obiettivi
1: naturale. Parliamone, perché quella è stata vergognosa, non andò neanche al VAR, se non viene chiamato neanche al VAR l'arbitro.
3: Sugli obiettivi, quindi, possiamo fare noi un po' di relax?
1: O reclamo, volevo dire reclamo.
3: Relax. Voglio relax, la pubblicità.
1: Relax
3: con la pubblicità.
1: Relax, va bene,
3: andiamo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, comincio a leggere dei messaggi. Pino mi dice: vi accorgete solo ora che il calendario fa pena? Cagliari e Cremonese, ultimo e quarto, tre in casa e una fuori. Genoa, tre fuori e una in casa. Non si può fare una cosa simile all'inizio del campionato, con squadre considerate tutte allo stesso livello, ma tutti se ne sbattono. Ed è l'osservazione che abbiamo fatto noi.
1: Non ha torto. Cioè, noi quest'anno.

0: gli è andata bene perché abbiamo centrato, però le ultime 5 partite, quando le abbiamo viste, ci siamo messi le mani, ma soprattutto delle ultime 4, una squadra che si deve salvare ne ha 3 fuori casa, cioè è andata non bene, benissimo,
1: fuori a Bergamo,
0: benissimo, ma delle ultime 4, sì, sì, no, delle sì. ultime 4 ne hai 3 fuori casa, ma io non me la ricordo, non mi ricordo una cosa del genere da
1: le tre trasferte, Bergamo, Firenze, è uno scontro,
0: sì,
1: potenzialmente
0: comunque,
1: diretto,
0: sono 3 fuori e una in casa,
1: cioè,
0: a prescindere,
1: hai assolutamente ragione,
0: una squadra che si deve salvare è una cosa assurda, questa cosa,
2: una mazzata,
0: cioè, dai, su, non scherziamo, io sarei per ritornare,
3: no, altro, questo calendario asimmetrico fa
4: alto Pietro mi dice scusate, legittima la sua osservazione, ma se Lopez ha dichiarato in un'intervista al nostro quotidiano locale che stanno cercando giocatori in sintonia con De Rossi, perché dobbiamo dubitare che non resti?
0: Infatti no, abbiamo dubitato sulla base di quelle dichiarazioni,
4: sulle dichiarazioni.
3: Il direttore sportivo deve fare quello, scusate, il direttore sportivo è chiaro che si interfaccia col mister e De Rossi è il mister. Però è chiaro che ci saranno state già degli argomenti dove non è che non sono andati d'accordo, si stanno confrontando sugli obiettivi comuni. Scusate, l'anno scorso non era oggettivamente un allenatore come De Rossi. L'anno scorso, se gli dicevi vieni al Genoa, che mercato mi fai? Vendi i migliori, prendi in prestito secco gli altri, ti dicevano grazie. Perché non possiamo negare che l'anno scorso probabilmente, certo, tanti allenatori a Genova non ci volevano venire.
4: Allora, Cesari Belin, me la levi una curiosità sulla licenza UEFA, costa dei soldi. No, ci vuole dei criteri.
1: Devi avere conti molti.
4: Devi avere un criterio di meritocrazia, che è un criterio amministrativo.
1: Non devi avere debiti con le squadre estere.
4: Esatto, esatto.
1: Comunque è un indice di...
0: È un indice che stai mettendo a posto le cose. Meno male, ben venga. Del resto credo che non ci sia una squadra di Serie A che non l'abbia ottenuta, quindi questo, certo, tutto sommato,
4: questo
0: anche
4: è un messaggio molto malizioso. Sciucchi vuole entrare dai 40 milioni messi, a voi le riflessioni. Non credo che sia questo il problema.
1: Non vuole né può rientrare dei 40 milioni messi.
4: Bravissimo.
1: Però c'è da dire una cosa sulle dichiarazioni di Lopez. Lopez ha detto noi dovremmo fare di nuovo un mercato in buona sostanza di lacrime e sangue, dobbiamo comprare, certo, a 2 per rivendere a 20 e per evidentemente col training dei giocatori riuscire a risanare in un lungo periodo il bilancio, quindi
4: che è già una parte risanata.
1: Ci stanno dicendo che vicenda giudiziaria e cap o meno, nuovi soci non arrivano, perché non è che vogliamo essere polemici con Sciuco o non riconoscere, no, i meriti di Sciuco, il fatto di averci salvato versando questi 40 milioni per fare l'aumento di capitale, ma Sciuco si era anche presentato dicendo che probabilmente c'erano diversi imprenditori rumeni, noi immaginavamo i fratelli Paval eccetera, che avevano la volontà e la possibilità, esatto, di entrare nel Genoa per portare denari freschi. Se oggi ci viene detto dal direttore sportivo che per i prossimi anni dovremo continuare a comprare a 2 e vendere 20 a 20 perché il bilancio lo dobbiamo risanare con i soldi del mercato, quindi è una scommessa, perché non è che sono tutti scemi e noi siamo gli unici furbi, no, nel mondo del calciomercato.
0: No, però,
1: e allora vuol dire che probabilmente questi soci,
0: comunque questi a prescindere,
1: no, lo deve fare, ma ho capito, ma se entrano dei soci,
0: però
1: dei soci forti,
0: bravo,
1: economicamente, e portano delle risorse e abbattono il debito.
4: Senti questa, la Badia fatto una cosa bellissima per il settore giovanile, hanno stanziato una quantità superiore di soldi.
1: Infatti la mia premessa
4: giovanile
1: non è io sto, cioè, contestando, quindi, la società,
4: no,
1: però
4: dire,
1: io dico rendiamoci conto che questi soci, cioè, evidentemente non arrivano. Questi capitali,
0: sì,
1: non,
0: sì, però ci vogliono le competenze, ci vogliono competenze che speriamo che ci sia,
1: certo,
0: e ci vuole una visione congiunta di tutte le persone che sono chiamate in causa, cioè dalla dirigenza al direttore sportivo, all'allenatore e allo staff, sì,
1: e soprattutto ci vogliono dei soldi, ci vogliono soldi.
4: Dastule, bellissimo,
0: cosa dice?
4: Buonasera, certo, dice perché confermare se ha già il contatto con il Genoa, lasciamo pure che le altre squadre sognino e non riescano a programmare la tela di De Rossi, noi tanto programmiamo e sappiamo già cosa fare. Secondo me è grandissimo,
0: vabbè,
4: Alessandro.
0: Ma guarda che siamo partiti, cioè la speranza è questa qua. A noi, certo, chi ci ha fatto tentennare è stato lo stesso De Rossi, che ha fatto delle dichiarazioni.
3: Ma
0: però ci sta
3: anche provocatorio.
0: Ma probabilmente,
3: cioè,
0: se
3: era un po'
0: sì,
3: su alta la tensione.
1: Vediamo che sia, come dici tu Paolo, che sia provocatorio e che induca la società a prendere posizione,
3: dai,
1: a dire
3: insomma,
1: ok, ma noi comunque faremo degli investimenti. Certo che tutti gli anni d'estate avere questo tormentone che l'allenatore con il contratto, cioè, che sia Cilardino, che sia Verà, che sia De Rossi, non sappiamo se
4: ma
1: rimane.
4: Voi non state
1: perché blocca comunque.
4: Ma no, ma io leggo i messaggi.
0: Vabbè, ma questo l'ho già
4: i messaggi.

0: so già che le crepi dovrà risposta. Se De Rossi non rimane, pazienza, apriamo il ciclo vero con Mimmo Criscito. Guardate, hanno già trovato la soluzione i nostri telespettatori, vero?
1: Intanto
0: Fede?
1: Mimmo Criscito verrà promosso allenatore,
0: certo, certo,
1: e lo merita davvero.
0: Io sarei contento, mi dice Stefano, se tenesse almeno i tre difensori. Pensate come, cioè, vedete com'è variegato, no? Il tre difensori mi servono quelli, ho il portiere.
2: Ho qualche dubbio.

0: moderno.
1: De Vita probabilmente giocherà titolare domenica.
2: Ecco, sì.
3: Allora, buonasera, sono Marco Labbacchi, sono i gioielli che verranno sacrificati in nome del bilancio. Allora, io guarda, i gioielli te li faccio vedere, perché gioielli ne abbiamo, però io ho messo tre gioielli.
2: Le bombe di Cesare.
3: Tre gioielli, sono tre.
1: Le bombette di Cesare.
3: No, sono, insomma, ragazzi.
1: I petardini, cioè, di Cesare.
3: Quelli che valgono oro, quelli che proprio valgono oro. Perché,
1: vediamo che hai messo. Vediamo, esatto. E li stiamo aspettando.
3: Ti stai aspettando? Adesso aspetto che il regista mi mandi cosa. Perché io lo suggerisco, ma se lui lo schiaccia, io.
0: Non è che ci portano via Federico Dodero.
3: Facciamo finta di niente. Allora, uno ve lo dico.
0: Allora, secondo me, tiriamo a indovinare. Secondo me, uno è Norton Caffi. Perché è giovane, è inglese, ha mercato in Inghilterra, ha avuto dei problemi fisici ultimamente, però secondo me ha un forte mercato in Inghilterra. E potrebbero arrivare delle offerte congrue dal mercato inglese, e hanno un po' più soldini delle squadre italiane, quelle inglesi.
3: Quindi tu speri di vendere all'estero nel caso in cui.
0: Vendono all'estero e riprendersi un giocatore inglese, della nazionale del 21 inglese. Tanto è nostro, molto apprezzato.
2: La nostra squadra chi fa il mondiale?
0: Vázquez.
2: Ok.
0: Ostigard.
2: Ok.
3: Quelli non devi mica vendere. Se fanno il mondiale, cosa vendi? Quelli
2: sono giocatori che vuol dire che è un'annata, quella del mondiale, dove fino all'ultimo non sai questi giocatori che cosa.
0: Anche perché
2: succedere.
0: Se Ostigar ti fa due gol ai mondiali
2: da gennaio, per me Ostigar è un giocatore, mi spiace. La Norvegia 99 su 100 sa.
0: Sì,
2: l'abbiamo vista, direi. Realisticamente, mi dispiace infinitamente, però è un giocatore. Dicevo Malinowski, no, però De Rossi ti ha fatto capire che cosa fa, e ci sono dei senatori importanti, non lo possiamo sapere, se non ci sono stati già dialoghi previamente dove
0: sì.
2: E lui magari ha detto no, lascia. Stesso anche di fronte a mille.
4: Ti voglio un sacco di bene per le tue cerchie. Ti occupano. Ma
2: dai, però effettivamente legaci poi tutto un ragionamento.
1: Qualcuno
2: quello che visto succedere
1: via pochi a tanto i casi qualcosa deve
2: sbrogliare. Ne metti una Norvegia ai quarti di finale,
4: è più probabile. Hai capito,
0: Vázquez è capito, è un giocatore che è riconosciuto come un giocatore di grande valore. Voglio sperare che non facessero nessuno.
1: Chi stavi dicendo? Chi è che è più...
2: No, secondo me questi saranno giocatori... Ostigar, sì.
1: Sai,
2: c'è la possibilità.
1: Gol che ha fatto... Che va davanti, no, ci dà sempre lui. No. Sono cose che fanno la differenza.
0: In Inghilterra...
1: Quella è l'unica cosa che può far storgere il naso, cioè. Perché... prima fascia o se no va all'estero.
0: Però...
3: Ah, eccoli qua che ve li svelo. Non avete poi
1: detto io.
0: Marcandali l'abbiamo detto.
1: Tu hai messo già dentro Amorim, pronto,
3: certo.
1: Via.
3: Sai perché l'ho messo? Perché?
2: L'ha già venduto, grazie.
3: Se è arrivato qua, no, oro, che non ho detto che è venduto, che è una cosa diversa.
1: Ah,
3: perché se tu hai una cosa d'oro, in questo momento speri che aumenti e quindi te la tieni in tasca. Giusto?
0: Sì, forse sì. Amorim forse vale adesso.
3: Voi siete sicuri?
0: È stato un investimento importante.
3: Voi siete sicuri?
1: Destinato a far fare soldi al genere. Non adesso.
0: No,
1: io credo che
0: non è
1: l'anno prossimo sia l'anno anche. Determinate cose è l'anno. Se sarà De Rossi, l'idea di giocare con un certo modulo sicuramente.
0: E sinceramente dare via
1: certo,
0: darlo
1: certo,
0: via magari a 15 milioni pensando che
1: ragazzi,
0: segnare tanto lo puoi
1: vuoi
0: dare
1: sapere
0: via.
1: Che cosa a me la cosa che però io tutti quei soldi per Colombo
3: fino alla sera
2: lì ce l'hai
3: e alla notte
1: lo so.

0: anche il sangue non si... lui non ha orario, lui tifa sempre Genova.
1: Non ha orario.
0: Per l'attacco vorrei ma non è Vobig della Roma. È lo Vumbo del Cagliari, lui mi dice. Mi piacerebbe avere questi due giocatori.
2: Non lo so. No. Si parlava lo scorso autunno che uno dei due giocatori della Roma.
0: Mi date quel cartello con Amorim perché se un bravo giocatore.
3: Ma non è solo un dal Brasile in pochi mesi.
0: Il messaggio che ho appena detto queste cose, leggilo tu quello in fondo. Dimmi cosa dice.
3: Buonasera, Piero da Voltri. Serve e scarso può fare il bagno.
0: Io li faccio leggere tutti perché poi Amorim, se ne rendono conto Amorim, di quello che dicono perché io tanto non li cancello
3: Allora, Amorim ha un gran fisico, potrebbe anche fare il bagnino, non so se sappia nuotare bene, però sicuramente è veramente ingeneroso il messaggio di Pietro, perché Amorim ha dimostrato veramente che sta abituandosi alla Serie A, sta abituandosi alla Rossi, sta abituandosi a queste
1: di quei tre giocatori, quello probabilmente predicato di tutto.
0: Ci sono,
1: anche perché se ne parla già in ottica nazionale.
0: Io arrivo da Milano ieri sera, tutti mi hanno chiesto
3: il nuovo De Vinter, il nuovo
1: se questo ci permette di tenere Ostica per...
3: Calvani sia il nuovo Inter.
1: C'è anche un altro centrale della primavera molto forte.
3: Mi colpita il cuore.
0: Aspetta, devo dare pubblicità. Poi ti alzi tutto perché mi fai tu. Perfetto, vado in pubblicità.
4: Più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare. Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat. O devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, in un mercato. Facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio, individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi, fognature, pluviali, canne fumarie. Noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e preventivo e visita il nostro sito.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Con algoritmo, ma Amorim, tu lo vai a prendere con tutta una sequenza di dati, certo, e poi dici vado a vedere che giocatore è. Ormai questo è il sistema da anni.
1: Ci mancherebbe.
0: Ostigard, cioè se tu lo vai a mettere nelle tabelle con tutti i valori che rappresenta, che racconta, che è un giocatore che fa gol in difesa, beh, che ha un tempismo.
2: Vi informo che siamo in onda, vedete come vi faccio parlare, cioè, vedete, quindi questo è quello che succede in pubblicità, no?
3: È la passione, è la passione che ci guida.
0: No, e io continuo a dire, qui è un giocatore che sicuramente avrà un valore di cartellino importante. Comunque, tornando ai giocatori di prima, io sono sincero, a gennaio Ekator mi aspettavo lo dessimo in prestito, e l'ho anche detto qua. Pensavo fosse un giocatore che, e qua è stato bravo De Rossi perché è cresciuto in modo esponenziale. Amorim, dicevo, è un giocatore che probabilmente è preso sconosciuto, però ha ragione Graziano, un giocatore che se adesso gli dai invece la stagione davanti, vale per
3: non
0: tre
3: è,
0: minimo,
3: non è ipotizzabile,
0: perché ha una crescita già rispetto alla timidezza di Milano.
1: Lo devi mettere nelle

0: Parleremo. L'anno prossimo poi ne parleremo.
1: Giocare,
2: cioè,
0: poi...
2: pensate a Milano quando è entrato, come era timido, poverino, ci mancherebbe, è adesso che personalità ci sta mettendo. Quindi lo vedi che può crescere.
1: E vogliamo
2: Marcandalli.
1: No, ma vogliamo
2: te lo puoi permettere, questo è il ragionamento. Marcandalli non te lo puoi permettere.
3: Però sarà quello che ti verranno a cercare più di Østergaard.
2: Chi?
3: No, ma Marcandalli.
4: Possibilmente, probabilmente
2: sicuro. No, quello è sicuro. Io faccio
1: sicuro che viene il ruolo.
3: È da Genova.
2: Io penso che il signor Lopez abbia una tabellina di conti. Gli hanno detto: guarda, dobbiamo incassare questo e possiamo di conseguenza reinvestire quest'altro. Certo. E con De Rossi stanno parlando di questa roba qua.
3: Ma poi io non vedo mi fermerei al ragionamento che hai fatto all'inizio. Lui ha una tabella, devi mettere insieme questo, devi fare quello. Poi
4: allora,
3: sull'altro
4: per cominciare, aspettiamo, scusate, un attimo. L'idea deve partire da che tipo di modulo di gioco vuoi fare. Se è vero che De Rossi vuole giocare a 4, allora lì devi andare a prendere dei giocatori che soprattutto gli esterni, cioè, devono avere una gamba e una capacità, perché sennò quel ruolo lì non lo puoi fare, devi ritornare a giocare a 3. E allora lì hai bisogno di un altro marcatore, il classico braccetto, come comunque si è evidenziato Marcandalli quest'anno con quel ruolo lì. Okay? Io non so se Marcandalli il ruolo di esterno, o può fare il centrale a 2, o può fare l'esterno a una difesa a 4, forse probabilmente no. È perfetto nel braccetto, quindi può andare a giocare in una squadra che gioca con un certo
2: un Inter.
4: Eccolo lì, quelle sono le condizioni probabilmente che ti porteranno. Lo stesso discorso vale per il centrocampo, cambi modulo, benissimo.
0: Ma perché
4: fermo
0: nella
4: restando
0: Roma,
4: che
0: no?
4: Baldanzi
0: nella Roma, no?
4: Nella Roma, tanta
0: nella Roma, no?
4: Certo, anche nella Roma.
0: Nella Roma, no?
4: Io
0: aggiungo,
4: la tenevo fuori la Roma.
0: Te lo dico io. Vabbè.
4: Però non mi fa, perché poi dopo mi...
3: No, perché tu non ce lo vuoi dire. No, no, tu non ce lo vuoi dire.
4: No, perché... beh, ma la Roma è un'altra di quelle squadre che sicuramente giocando con quel modulo lì, probabilmente
0: con quel modulo lì,
4: però non ho notizie in merito.
2: L'inverno scorso, quando De Rossi è arrivato, fu subito ingaggiato un mercato con Roma e le criticità Ranieri e Gasperini sono iniziate lì,
1: Sì.
2: Perché sul mercato di gennaio è iniziato ad esserci problemi, ma in teoria da Roma dovevano arrivare molti più giocatori, se vi ricordate. Poi c'è stato qualcuno che ha frenato,
1: si parlava di Bisilli che
2: però
1: è stato blindato,
2: non mi stupirei,
1: abbiamo capito a posteriori perché
2: ma Venturino, che lo stiamo dicendo, in teoria è un riscatto promesso dalla Roma, quindi la Roma ci deve quello, magari può essere effettivamente un Marcandalli, ma quanti potrebbero arrivarne anche da là?
1: C'è da dire,
2: io credo che sarà un mercato molto caldo con Roma se rimane De Rossi.
1: Sì, c'è da dire che io ho proprio una difficoltà morale fronte di Venturino, perché adesso stiamo tutti dicendo, o comunque si sta parlando del fatto che il riscatto di Baldanzi sarebbe vincolato a quello di Venturino, e diciamo tutti: no, Dio mio, la Roma non riscatta. Diciamo
0: sono
1: che
0: scomposte.
1: Come
0: però poi si uniscono
1: poi,
0: magari
1: cazzo, su, se devi cacciare 10 milioni quelli non te ne danno, no, perché ti aspettavi di prendere. Però mi dispiace,
4: però la Roma se va in Champions deve fare un certo
1: Andrea,
4: tipo di
1: mi dispiace
4: di
1: perché stiamo parlando del fatto di dire Dio mio ci ritorna Venturino come se fosse un pacco, che invece Venturino è un giocatore davvero di talento. Io comunque
4: dipende dal tipo
1: sono contento
4: di gioco che vuoi fare. Venturino è un giocatore,
1: ma De Rossi ha detto che vuole l'uomo che salti l'uomo che crei la superiorità. Venturino
2: Baldanzi
1: è il giocatore che può fare a caso nostro.
2: Lui vuole Baldanzi.
4: Però lui vuole Baldanzi e qualche altro attaccante.
2: Comunque, vuole qualcos'altro, cioè, dall'altro lato.
4: Voglio dire, il Sharawi della situazione, esatto. Non so in che condizioni fisiche sia, se avrà intenzione o meno. Magari l'obiettivo di un Genoa è di andare a cercare.
0: Cosa 3.5 il Sharawi.
4: E infatti ci sono altre condizioni che devono essere
1: 3.5
4: devono essere ridiscusse. Però sì, chiudo.
0: Discutere bene,
4: ma ho detto scusami, ho detto non mi fate arrabbiare perché spacco tutto. Sono scivolato.
1: Però il Sharawi, ha un contratto a 3.5.
4: Ho detto il tipo di giocatore.
1: Sì, no, sono d'accordo.
4: Quel tipo di attaccante lì.
1: Sono d'accordo. Non è un problema il fatto che prenda 3.5 milioni, perché li prende adesso, infatti li prende fino al 30 giugno. La Roma non gli sta rinnovando un contratto su quei valori, quindi non è che il Sharawi se fa la scelta di vita di tornare a Genova a giocare perché vuole tornare a Genova, da dove è partito, possa pensare di avere che il Genova possa pareggiare un ingaggio del Genova.
2: Ma secondo me il portiere
0: la sparo proprio,
2: il portiere
1: Bailo che lo vendiamo dopo.
2: Perché no? Ma semmai gli stringi la mano a Lopez.
1: Sì, sì, per carità, se fosse
2: a
1: vero.
2: Gennaio hai preso un giocatore.
1: C'è da dire che
2: era
1: come terzo, che Vázquez, Østigard, no, hai ragione, si possono mettere in.
3: C'è un problema lì, sì. I soldi, Cioè noi l'abbiamo pagato 3 lire, ma per confermarlo dobbiamo dare il grano che vale davvero.

0: Ma non credo, eh.
1: Come non credi?
0: No, non credo.
2: Io dico una cosa.
0: No, l'abbiamo presa a 250.000.
2: Va bene, finita lì per quest'anno. Per confermarlo, dobbiamo pagarlo.
3: Io sono qua lo spettatore.
1: Io vi dico una cosa, me l'ha insegnata uno del mestiere. L'ultimo dei problemi è trovare i giocatori.
3: Sì, bravo.
1: L'ultimo dei problemi è trovare giocatori.
0: Il primo del problema è avere i soldi per comprare.
1: Non solo i soldi, non è anche solo la capacità. I soldi, cioè, sono idee e competenze.
0: Tu dirai, giustamente dirai,
1: non solo sono
0: l'Inter di Moratti prima del triplete, quante centinaia di milioni aveva speso senza vincere mai niente.
1: Allora è chiaro, hai ragione. Ti sto dando ragione. Milioni di euro che ci ha messo il Como, siamo capaci tutti. Che sembra che l'allenatore del Como abbia fatto chissà quale capolavoro, cioè, come dire. No? Certo. Di che parliamo,
3: cari amici telespettatori e telespettatrici? Io vi saluto perché la trasmissione è finita. Loro continueranno a parlare. Io saluto i miei ospiti.
1: Dopo cosa c'è?
3: Dopo
1: c'è Liguria.
3: Liguria calcio. State voi.
2: Mandali a casa.
3: Andiamo tutti a casa.
0: Però prima di finire, facciamo i complimenti a Uwe Drago e a Ducouré. Sono esordito. Hanno esordito a Firenze. Ringraziamo Daniele De Rossi, ricordiamoci che in panchina c'era anche Jacopo Grossi, che è un mediano.
1: Anche Zastro.
0: Che è Zastro, però aveva già esordito. Invece Grossi. Invece Grossi, un mediano, un ragazzo di Biella di 19 anni che sta facendo molto bene con le giovanili.
3: Speriamo. E poi dammi qualche altro nome, dai.
0: E poi torna Matteo Barbini, di cui abbiamo parlato un anno fa con gli amici telespettatori. È andato in prestito alle Dolomiti Bellunesi, ha fatto benissimo, è stato uno dei migliori giovani, dei migliori difensori centrali della Serie C, ha subito anche un infortunio alla clavicola, stato fuori dei mesi, e però si è ripreso ed è ritornato a dare prestazioni eccellenti. E quindi io ho un sogno che DDR porti Barbini, che lo sta valutando adesso, perfetto, in ritiro, e che sia come un Cambiaso, come un Masini, un ragazzo delle giovanili portato in ritiro senza crederci, e poi che faccia innamorare De Rossi.
3: Io ho un sogno, devo chiudere. Il mio sogno è quello che devo chiudere.
1: Nel cuore.
3: Avevo un sogno anch'io nel cuore, dobbiamo chiudere. Grazie Alex in regia insieme a Andrea, saluto tutti i miei ospiti. Beh,
1: quindi è domenica?
3: Quindi è domenica, alle ore 12 si gioca col Milan.
1: Facciamo una bella colazione forte.
3: Colazione forte. Ciao a tutti.
0: Ciao, Forza Genoa.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspettano giornate molto instabili sull'Italia, anche in Liguria, per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante, con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese. Giornata dunque in prevalenza asciutta e con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona con una giornata piuttosto variabile, maggiori aperture sui settori costieri occidentali, tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile, con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sull'Artiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla Ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con il clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10. Intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Mar, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: 663 milioni di euro nel 2025, a tanto ammonta il valore dell'impatto economico del settore dei grandi yacht sull'economia genovese. Se ne è parlato in uno studio che è stato commissionato da Genova for Yachting, però attenzione perché ci sono anche alcune notizie negative.
4: I numeri sono in crescita dal punto di vista appunto economico, ma purtroppo decrescono quelli che sono gli arrivi delle barche sul territorio genovese.
3: E questo per quale motivo?
4: Questo pensiamo che sia soprattutto legato a un tema di immobilismo e comunque di stallo che si è formato all'interno del territorio genovese, che ha reso i vantaggi competitivi, che sono principalmente quelli legati alle professionalità delle aziende che operano nel territorio, però dal punto di vista diciamo dello sviluppo di quelli che sono i progetti, le infrastrutture, stiamo perdendo terreno rispetto a quelli che sono gli altri territori, i nostri concorrenti. Siamo alla sesta edizione di questa presentazione. La narrazione di questi anni ha fatto sì e fa sì che si sia capito il valore di opportunità del nostro settore. Certamente bisogna entrare in una fase più operativa, nel senso che da un punto di vista teorico il riconoscimento della nostra importanza c'è, questo diciamo, riconoscimento si deve trasformare in concretezza, infatti.
5: Tutto questo sistema e cluster diciamo, territoriale di nautica professionale a Genova sviluppa, secondo le nostre analisi, 660 milioni di impatto annuo sul territorio, Genova e territorio limitrofo.
3: C'è anche qualche numero in decrescita però.
5: Chiaramente stiamo vedendo a livello internazionale un aumento dei traffici e dei volumi di attività, ma un calo su Genova, soprattutto su alcune delle principali dimensioni di imbarcazioni, quelle medie sostanzialmente. Tiene bene il segmento ancora alto, quindi imbarcazioni sopra i 90 metri soprattutto. Nella categoria fino a 30 e dai 30 a 50 vediamo un po' un calo. Questo però per fortuna ancora non riesce a compensare negativamente la crescita del valore, quindi la produttività, l'attività di valore aggiunto che le aziende del settore riescono a realizzare, che mantiene ancora in crescita i numeri in senso

0: Allora, buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È ufficiale, si gioca domenica alle 12. Genoa-Milan programmata per quell'ora. Neanche l'ora di pazzo, proprio il primo mattino, proprio il primo mattino, mezzogiorno, vero Elio Signorelli? Un orario che ti piace, vero?
1: A me quell'orario lì, 12-12 e mezza, non mi piace. E credo che comunque abbiamo fatto proprio una brutta figura, perché voglio dire, non riuscire a fare un calendario quando si sa quando c'è il torneo di tennis, non riuscire a beccare una data e trovarsi in difficoltà così mi sembra
2: da
1: assurdo.
2: Due anni lo sapevano
1: e devo dire la verità,
0: Andrea Lazzara
2: mi sono infilato
1: e anche un'altra cosa che non mi è piaciuta tanto, ti dico la verità, Sarri che guadagna 3 milioni e dice non vado a giocare, quando forse non lo sa che prende i soldi perché ci sono i soldi alla televisione. Io a me voler far così il capo popolo mi sembra un pochettino.
2: Però
1: un po' assurdo.
2: Chi ha l'esperienza
0: Andrea Lazzara, aspetta che ti dico, perché così conduco l'altro argomento, perché la Samp, no?
2: Sì.
0: Ma Lombardo? Samp
2: è già
0: Lombardo?
2: Ciao Attilio.
0: Ciao Attilio, ciao Attilio.
2: Facciamo così, il titolo è questo, ciao Attilio. Come purtroppo temevamo, comincia la rivoluzione walkeriana.
0: Freddergiana?
2: Più walkeriana.
0: Walkeriana,
3: vabbè. Poco fa l'ho visto Attilio Lombardo, ho visto anche De Rossi.
0: Marco Bisacchi,
3: poco fa ho visto sia De Rossi sia Lombardo. Poco fa, sono arrivati poco prima De Rossi, poi è arrivato anche Lombardo a Stella nello Sport. Però hanno driblato i cronisti entrambi, sorrisi, e poi forse qualcosa diranno dal palco.
0: No, è stato detto veramente
3: forse
0: che non parlavano, assolutamente, esatto. Però è al galà del 27esimo galà dello Stadio nello Sport, che vinda in onda integralmente sul primo canale alle ore 21, la notte degli Oscar dello Sport, ideata e condotta da Michele Corti, è lui il Deus ex machina. E quindi che cosa? Storia di sport, emozione di sport e di spettacolo dedicata alla Gigi Ghirotti. Quindi non c'è da perdere l'appuntamento sul primo canale sabato alle ore 21. Ed era concordato che arrivassero alla premiazione e non parlassero.
3: De Rossi farà domani la conferenza stampa,
0: quindi
3: prepartita,
0: mi sembra anche abbastanza
3: normale. Avrà tutto
0: il
3: tempo di dire tutto quello che può dire su quello che sono i vari temi, compreso questo anticipo alla domenica alle 12. Perché non si è mai giocato così presto.
0: Ma no,
3: non si è mai giocato così presto. Quindi
4: me la cosa...
0: Giorgio Guerrello, buonasera.
4: Buonasera a te e buonasera a tutti. La cosa qua è un combinato disposto di decisioni sbagliate, mancata assunzione di responsabilità, voglia di buttare la palla a quell'altro che gli rimanga a mano il cerino. Veramente un insieme di brutte figure spettacolari, ma proprio da incapacità tecnica, nel senso che ogni città all'inizio, anzi prima che vengano stipulati i campionati, manda le date in cui preferirebbe che non venissero disputate partite nel suo ambito.
0: Tu l'hai fatto l'assessore?
4: L'ho fatto ogni anno, mandavo quello che erano gli eventi per cui non volevamo frapporre, inserire uno sull'altro, e chiedevi.
0: Hai fatto saltare anche un derby, se
4: ma
0: non sbaglio.
4: Ma sì, il derby anche per ragioni tecniche.
1: Sono stata da terza media, no? Adesso Giorgio sta descrivendo come si fa una programmazione di un assessore dello sport.
0: Perché ci sono delle competenze.
2: Rispetto per la nostra città e i nostri eventi. Bella fiera di Sant'Agata. Sono le finali degli internazionali d'Italia con data fissata da due anni.
3: Comunque la fiera di Sant'Agata è un bel impegno,
2: è un bel impegno. Però non sono gli internazionali d'Italia che hanno fatto.
3: Non sottovalutiamo che non trovi il parcheggio neanche.
2: Si sono fermati per 20 minuti perché c'erano i fuochi d'artificio della finale.
0: Lo so, ragazzi, lo so, sono queste le cose. E in Italia cosa funziona? Funziona la nazionale? No. Funziona il presidente della federazione? No. Funziona il capo degli arbitri? No. Funziona designatore? No. E allora,
1: anche le dichiarazioni di quel signore lì di Milano che sta parlando un po' del calcio, ci sarebbe da divertirsi a parlarne, come funziona tutto il sistema.
3: Sì, comunque un pasticcio italiano.
0: Pasticcio italiano.
3: Praticamente alla fine chi è che ha risolto questo problema? Il timore, no, i tifosi, dicendo guardate che noi rimaniamo fuori dallo stadio, quindi tutti i laziali, tutti i romanisti fuori, diventa ancora più complicato come ordine pubblico. Di fatto
0: ma sai, i tifosi
1: Marco,
0: non è che a Genova l'hanno presa benissimo perché c'è del malcontento nei tifosi.
1: Mezz'ora di anticipo del calcio e mezz'ora di ritardo del tennis, cioè un'ora, lo stadio

0: Era pieno, deve far defluire tutto l'Olimpico con un'ora, non credo.
1: Ragazzi, ma voi ci siete mai stati
0: semplice.
1: Al derby? Ci siete mai stati al derby di Roma?
2: Sì,
1: perché io l'ho fatto tre volte. Io l'ho fatto tre volte al derby a Roma.
0: E poi pensi che non ci sia.
1: E non vai via prima di mezzanotte e mezza.
0: Oltre questo.
1: Mezzanotte,
0: ma
1: non ti muovi neanche con la macchina a mezzanotte e mezza.
0: Ma pensi che nelle curve non ci sia qualche dubbio che dice aspetta un attimo. Hanno fatto il dispetto a noi, stiamo un po' dentro.
2: Allora, scusami, a mezzogiorno alle 14 la partita. Alle 14 un bel pranzo romano e poi alle 5 e mezza vedere Sindone,
1: ecco, perfetto,
2: un bel pranzo di
1: 3
2: ore e mezza, la fai a mangiare la carbonara.
1: Invece non è perfetto quello che sembrerebbero aver fatto a Lombardo, e qui mi rivolgo ai due giornalisti, no?
2: Eccoci.
1: Perché vi faccio vedere quello che ha postato la figlia di Lombardo, perché ragazzi è una ragazzina, ma forte, lo vedete? La riconoscenza zero, rispetto zero, intelligenza zero, possiamo dire così, così assommiamo, facciamo un bel riassunto,
3: la media fa zero.
1: Ecco, ecco, perché questo è il vero concetto. E quindi ragazzi, fatto un post della figlia di Lombardo così, è chiaro che Lombardo è out.
3: Sì, ma è chiaro che gli è stato detto che si ripartirà con qualcun altro, con chi o da dove arrivi questo qualcun altro ancora non è dato saperlo. Temo che non sarà un italiano, temo che sarà qualcuno alla prima esperienza nel nostro calcio e ancora peggio nella prima esperienza nella Serie B. Attilio era la prima volta da primo allenatore, iniziare il campionato da allenatore in carica, diciamo così, è un'altra cosa sicuramente, ma ha ottenuto un credito tale non tanto solo con i tifosi ma anche con tutto il gruppo, per chi resterà ovviamente, e anche esternamente, perché la Sampdoria nelle ultime settimane, negli ultimi mesi era identificata con la figura di Attilio Lombardo, ha restituito un po' di credibilità a questa
2: società.
3: Anche
2: Andrea,
3: società.
2: Andrea, Lombardo esce da vincitore da questa vicenda, da questa esperienza che lo ha visto protagonista, il primo, no? Lui stesso l'ha ricordato a Reggio Emilia, sono stato il primo del 91, quindi il primo dello scudetto, a guidare la Sampdoria,
1: esatto,
2: da allenatore, quindi ha avuto lui l'onore e anche l'onere, peraltro in un momento di grande difficoltà della Samp, l'ha salvata, ha evitato la retrocessione. Dopodiché dobbiamo anche essere abbastanza chiari rispetto a quello che è successo, cioè la Samp all'inizio a Lombardo ha dato comunque un ruolo pro tempore. È evidente che poi Lombardo probabilmente abbia fatto un po' la bocca all'idea, anche per gli osanna del pubblico, per la buona resa della squadra, all'idea di andare avanti, di giocarsi la possibilità di andare dall'inizio. Però in questa fase io credo che ci potesse anche stare una valutazione di questo tipo, cioè che la Samp potesse andare su un altro profilo. Il discorso però qual è? Andrà su un allenatore di quelli garanzia per vincere il campionato?
3: Temo di no.
2: Ni. Andrà su qualche scommessa? Forse sì, è quello il problema.
3: Allora, questo è il problema.
2: Mille volte meglio Lombardo.
3: Questo
4: ma
3: è il problema.
4: Io, Lombardo, così, nel mio sguardo tenero, superficiale, però valutando sia l'aspetto umano che poi l'aspetto tecnico, mi sembrava che avrebbe potuto incarnare quello che è stato il caso Gilardino.
1: Bravo.
4: Cioè ad interim,
1: bravo,
4: poi ha saputo mettere in sesto la squadra sentendo lo spogliatoio, captando gli umori, la situazione, e in un battibaleno ha fatto risultato e si è guadagnato sul campo la conferma come primo allenatore. Quindi delle volte gli interim poi si tramutano, quando c'è un risultato reale, in contratto. E credevo che Lombardo sinceramente avrebbe avuto questa soddisfazione, soddisfazione professionale e anche, come dice la figlia, riconoscimento.
0: Io mi auguro che Attilio dopo questa situazione qua, anche se lo chiamano, non accetti mai di tornare, perché anche il discorso
2: lui ha un contratto di
0: sì, ma difatti ti stavo dicendo questo, già quello ti dà a pensare. Gli hanno fatto 3 anni di contratto, perché a mio avviso, cioè, per loro era quello il premio, perché non esiste, ma perché io Attilio Lombardo, che a casa a 3 mesi, 4 mesi dalla fine, gli devo fare 2 anni e 4 mesi di contratto, per quale motivo? Cioè io ti chiamo,
2: a novembre però, sì. Lui è arrivato a novembre,
0: sì,
2: come nello staff di Gregucci e Foti, poi a marzo è diventato allenatore.
0: Ok, e gli devo rinnovare, devo fargli 2 anni di contratto?
2: Hanno fatto una scelta più lunga, Lombardo l'anno scorso era venuto diciamo gratis, comunque al minimo sindacale con Evani, e quindi probabilmente anche lui in maniera assolutamente legittima,

0: ha aspettato che ci fosse anche una situazione contrattuale più dignitosa per quella che comunque è la sua professionalità. Quindi era arrivato in maniera emergenziale, ricorderà la famosa chiamata dei sampdoriani alla Sampdoria.
1: È vero, cioè, tutto questo è giusto, però riconoscenza, rispetto e intelligenza non se ne vede in questa cosa. Pubblicità.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Voglio continuare ancora con Fedbe, perché guarda, io l'ho fatto in poco tempo, perché abbiamo fatto tutti i ragazzi della redazione che mi aiutano tantissimo in queste situazioni, la nostra grafica. Abbiamo messo semplicemente questo, comando io. Cioè, comando io.
1: Questo. Questo è drammatico.
0: È drammatico.
1: No, tra l'altro Mancini che anche con le interviste sta cercando di lanciare messaggi, perché il messaggio io sono, per me il Real Madrid, io resto gratis, qualunque cosa è un chiaro segnale di
0: ma sai dove sono accorto quando è un segnale? Quando c'è la cena di Bogliasco che paga Andrea Mancini, combinazione, non c'è Fredberg,
2: lui non va a Bogliasco, Fredberg è fuori dal gruppo. Allora, se vogliamo dirla tutta, Fredberg...
0: Non c'è cambi della giustificazione a questa cosa qua.
2: Io non cerco giustificazioni. Ma attenzione. Guardate che Fredberg, quando parliamo di Andrea Mancini, a mio avviso, è un paravento eccezionale per Fredberg. Cioè, in realtà, Andrea Mancini ha fatto il bene, oltre che della Sampdoria, anche un po' di Fredberg, perché dietro al suo lavoro Fredberg si è fatto grosso. Avete visto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato la squadra, come se fosse poi un grandissimo obiettivo, che purtroppo non è un grandissimo obiettivo. La Samp dovrebbe puntare a ben altro, al ritorno in Serie A, e invece il quarto anno, i ragazzi della quarta B, questo sfottò che però, dico la verità, mi fa sorridere, quindi lo ripeto, perché comunque
0: lo sento sempre in casa,
2: quindi lo ripeto. Il discorso è che Fredberg ha le chiavi in mano, o le chiavi in mano ce l'ha per davvero Nathan Walker?
1: Per me ce l'ha Nathan Walker.
2: Il vero uomo nella stanza dei bottoni è Nathan Walker, sull'isola di Man, è lui che ha questi bottoni che pigia e decide il destino della Sampdoria. Joseph Tay, il finanziatore di Singapore, che insomma non abbiamo capito bene da quale mondo arrivi, perché non riusciamo neanche ad annusare la sua presenza. Ha grandissima fiducia evidentemente in questa figura,
0: certo.
2: E quindi non se ne esce. Qui il discorso è che è tutto un discorso uguale.

0: prima, cioè qui questi vogliono fare il bene della Sampdoria, vogliono portarla in Serie A o continuare a fare i loro traffici, a dare un bel po' di soldini ai procuratori, soldini che vanno, che entrano, girano, sono sempre dei personaggi che rimangono sempre dietro le quinte.
1: Inserire figure tipo lo scouting, quello che è arrivato qualche mese fa, lo stesso
0: Freiberg. Interessa andare in Serie A o invece interessa tenere il loro carreghino, il loro giro di affari, il loro modo
2: non lo so,
0: superandi.
2: Me lo dovete dire voi, me lo
0: no, la domanda
2: dire
0: è
2: voi.
0: Questa. A me sembra che dopo 3 anni la risposta sia no. Non mi interessa andare in Serie A.
1: Ma è palese, è palese.
2: Questo che mi interessa.
1: È palese, perché quando citava Fredberg, giustamente Marco, sono assolutamente d'accordo con lui quando dice che Mancini gli ha fatto anche da paravento. Signor Fredberg è quello che alla fine del mercato estivo disse che a volte un acquisto era meglio non farlo piuttosto che farlo e poi magari sbagliarlo. La Sampdoria si è ritrovata senza, se non c'erano i 9 gol di
0: infatti
1: Coda,
0: ha preso Narro, ha preso Kouke, ha preso Ferri, ha preso Ciuni,
1: ci siamo trovati con questa
2: gente,
0: fior di giocatori.
2: Volete vedere tutte le tabelle? Vi tengo qua fino a mezzanotte, ve le faccio vedere
0: l'algoritmo tutte. Di notte fino a mezzanotte domenica
2: te le faccio vedere
0: inizio.
2: Adesso dico in regia, tenetemi pronte tutte le tabelle con che ve lo dico io, con la scadenza di giugno 2026, col rientro dei prestiti, con la fine dei prestiti, li facciamo vedere dopo, perché adesso parliamo anche di Genoa, perché è chiaro che si parla di Fredberg, ma si parla anche di Lopez, no? E quindi inevitabile, cioè, che anche lui debba accontentare De Rossi, vero?
3: Beh, inevitabile non lo so, auspicabile sicuramente sì, nel senso che ovviamente la possibilità che Rossi rimanga è alta, ma è alta in quanto abbia un accordo con la società e quindi con Lopez di trovare gli uomini che gli servono con le caratteristiche del modulo che vorrà giocare. Quindi io credo che Lopez sia ovviamente importante in questo momento e credo che sia anche stato opportuno che si sia oggi, come dire, espresso su un giornale in modo da far vedere A che esiste, B che vuole essere, come dire, protagonista anche lui delle, non dico della comunicazione, perché come dire comunicazione non se ne fa tanta, ma diciamo del fatto del dire questa competenza è mia, la esercito, in questo momento divento un ago della bilancia dei rapporti società e allenatore. Dopodiché siamo in vista della partita col Milan, finalmente sappiamo che ora c'è. È l'ora peggiore del mondo, ma a parte quello, è una partita che non avrebbe significato dal punto di vista classifica, se non morale, ma che ha anche un po' di significati per i tifosi, e cioè quel maledetto personaggio, maledetto scherzosamente, sportivamente naturalmente, che ha fatto lo scavetto,
2: un fischio,
3: una brutta parolaccia, a tirargliela non gli farebbe male. Quell'altro che è riuscito a farsi dare il rigore, buon per la squadra che lo paga, intendiamoci, sul colpo di spalla piuttosto che di, insomma, voglio dire, le motivazioni poi tifosi, parlo per me naturalmente, certo, per tutti quelli che sono appassionati, la si trova nella partita, oltre che il risultato sportivo che vale di per sé, oltre che un balzetto in classifica che è importante anche dal lato economico e della soddisfazione professionale, anche le motivazioni singole hanno un perché e fanno folklore, calore, certo, voglia di essere
4: ma
3: presenti.
4: Ma poi sarebbe importante finire a Malassi con una vittoria, no? davanti al proprio pubblico, salutare la chiusura della stagione in casa con una vittoria, sarebbe bello. Poi sarebbe bello anche perché comunque il campionato per una volta non avrebbe i soliti risultati scontati, perché magari in giro per l'Italia diranno che Genoa-Milan è 2.
2: Adesso facciamo
4: magari,
2: una cosa.
4: Che magari Colombo invece di riscattarlo a 9, a 7, lo riscatti a 5, a 4. Ragazzi, Milan se non fa 6 punti, in Champions non ci va. In Champions non ci va.
0: E quindi
4: io investirei più 5 milioni magari per avere i 3 punti, che ne prendo 60 che
2: beh, non è proprio così,
4: non è proprio così. L'abbiamo detto quella trasmissione,
2: tu chiedi lo sconto.
4: Frosinone Mantova finisce, non si comincia neanche 5-0
2: e poi chiedere lo sconto,
0: tu mi hai detto
4: Udine, a Udine cosa succede con quello lì da 10?

0: 10 milioni che c'ha da riscattare la Cremonese.
1: Però cosa io fa? Questi discorsi non li voglio neanche
0: no,
1: sentire.
0: No, io neanche. No, come perché gli allenatori, io... no. Non ci crediamo. Cioè, ma no, perché le partite allo stadio, no. E anche se c'è 0-0, battiamo le mani.
1: Le partite del genere le abbiamo viste. Le partite del genere le abbiamo viste tutte questo campionato. Io sinceramente
0: le ha giocate tutte.
1: Le ha giocate tutte. Sì, qualcuno l'ha persa perché l'ha persa, perché ha giocato male, ma non è che ha giocato male apposta.
0: Difatti io ti sto dicendo che mi auguro che Genoa faccia la partita per vincerla. Mi auguro questo perché voglio sperare veramente in un calcio.
1: Anche perché secondo te vorrei
0: un calcio per una volta vero.
1: Se
0: cosa che oggi
1: fare un
0: cioè
1: favore.
0: Se vogliamo far finta giustamente di tutte quelle voci che ci sono. No, parlo solo io perché voi giustamente da come mi succedeva.
1: Mi chiamate quando poi posso parlare.
0: No, no,
2: aspetta,
0: no.
2: Sono finito.
0: Come mi succedeva con gli allenatori. Gli allenatori mi facevano questa scenetta qua che io sono scemo e no, io non voglio sentirle queste cose, non voglio saperle, no. Ma esistono.
1: Ma se lo dicevano gli allenatori qualcosa avranno anche, voglio dire. Qualche allenatore avrà avuto l'esperienza. Il discorso
2: è un calcio vecchio,
1: ma no, il discorso è che il Genoa di De Rossi, il Genoa di De Rossi se le ha giocate sempre con tutte. A maggior ragione l'ultima Marassi. Poi vedremo, è una partita molto importante, comunque che ha un peso. Poi c'è anche la Roma di mezzo, attenzione. De Rossi ha quella motivazione in più.
2: No,
1: pensa se no.
2: Non dire cos'è.
1: No. Pensa se
0: io messaggi. Io spero che sia così. No, forse hai capito.
1: Perdo 3-0 col Milan e dicono: oh, Daniele, vai, hai perso 3-0 e non andiamo in Champions noi.
0: Ascolta, io sarei la persona più felice del mondo se il Genoa vince, perché il Genoa così si sarebbe comportato veramente come il calcio deve comportarsi. Poi ti ripeto, io perché dico, se vogliamo far finta di tutte quelle voci che stanno uscendo che è tutto normale,
1: tu sei un
0: arbitri, direttori e non ne stanno salvando uno.
2: Voi dovete, uno che fa calcio,
1: Elio Signorelli, campione olimpico di manavantismo, metti le mani avanti. Perché tu sai già che la partita è orientata, che la squadra che ha più punti vince la partita.
0: Non sto dicendo questo.
2: Pensa cosa hai innescato,
3: tornando alla
2: parola.
0: Non sto dicendo questo, sto dicendo che in giro, fatalità, c'è Colombo che deve essere riscattato, meglio di una situazione in cioè come andare dal pasticcere e non uscire con i cavolini, scusami, fammi la cortesia, dai.
3: Io invece credo che si possa sperare in un risultato interessante. Per interessante intendo dire positivo, nel senso che posso anche accettare un pareggio, ma conto, sono molto molto sicuro
4: dopo
3: che...
4: il casino che ha tirato su
3: sono molto sicuro, no, ne sono per sicuro per davvero, per mille ragioni, tra cui quella che è l'ultima partita in casa, per mille ragioni di ambizione di campionato, di numeri, di soldi, per ambizione anche di De Rossi che con gli occhi concentrati sulla partita, perché le partite tutte a pari tempo valgono tutte molto di più che quando il Genoa gioca da solo con la Fiorentina piuttosto che un'altra parte, è un modo per mettersi in evidenza. Anche lui allenatore, che ha maggior ragione che ci sono queste titubanze di mercato, come dire, e anche, anche i calciatori che effettivamente hanno modo di rendere di fronte a una platea molto più interessata, molto più ampia di quelle delle partite normali.
0: Ora Marco dice così perché non era interessato, no? Ma
2: sì, perché doveva scrivere,
0: no,
2: hai capito?
0: No. Se per caso Monza-Empoli, il pareggio all'ultimo
2: 2-2,
0: perché non c'è più niente da dire, gli usciva e la Sampdoria magari rimaneva nei play-out, sarebbe arrabbiato.
2: Allora, invece sto dicendo
0: se la classifica fosse stata diversa.
4: Sembrate marito.
2: Fammi sentire una cosa. Noi abbiamo mandato Filippo Serio al 27° Galà delle Stelle nello Sport. Allora, io ve l'annuncio e ve lo faccio vedere dopo, prima della preview. Però vi annuncio D, D, R e vado in pubblicità.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni.

0: Casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare. Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
3: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genuano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica. Sì, lo speravamo, un percorso così positivo. Non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori, che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa. È stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona di retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: E adesso sono momenti di riflessione, hai detto con grande onestà, insomma.
0: No.
1: Non prometto nulla.
0: No, non sono momenti di riflessione, le riflessioni le facciamo quotidianamente, settimanalmente. Io ho detto 100 cose e le 99 erano che sto bene, che sto da Dio, che voglio stare qui, che mi vedo qui a lungo termine, che penso di portare, spero di portare il Genoa a un livello più alto di dove l'ho trovato. E poi sbaglio sempre, sono molto onesto, dico sempre, poi nel calcio non si sa mai, quel non si sa mai è diventato 10 pagine di dubbi che non ci sono. In realtà c'è grande sintonia con la società e con i giocatori e andiamo avanti, prepariamo le ultime due partite e nel frattempo facciamo l'una alle due di notte a guardare i giocatori, organizzare il ritiro e a fare tutto quello che fanno gli allenatori che sono felici del posto dove sono.
1: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genuani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare. Abbiamo fatto bene la prima parte.

0: la storia è ancora molto lunga da scrivere.
1: Allora, esclusiva, questa è il nostro Filippo Serio al 26esimo Galà delle Stelle nello Sport, ci ha appena mandato questa cosa, questa cosa. Quindi qua cominciamo a toglierci qualche dubbio, ragazzi.
2: Più che dirlo da un palco davanti a...
1: Accidenti. Sentitele bene, perché poi queste parole le potete sentire sabato, perché sabato andrà in onda proprio su Primo Canale alle ore 21, questa diretta di Stelle nello Sport, ideata e condotta da Michele Corti. Tanti personaggi, tante storie, tante esperienze, tutto in funzione di che cosa? Della Gigi Ghirotti. Ma parliamo di questa, di questi tre minuti di intervista. Bravissimo.
3: Allora, tanto sono stati, tanto complimenti alla trasmissione, che direi che ha fatto un bel servizio pubblico, direi, nel senso che queste dichiarazioni sono di una chiarezza assoluta. Poi il mondo del calcio, come ben ha detto il nostro allenatore, fa sì che all'ultimo momento possano cambiare le
1: come
3: cose.
1: Come ha detto anche Elio, no? Come può cambiare detto, tutto.
3: Elio,
1: detto
3: Elio con l'esperienza che ha e la premessa che ha fatto rispetto al discorso. Però, indubbiamente, è partito con dire i ringraziamenti alla società, con le lodi all'ambiente, con le lodi ai calciatori, con il riconoscimento della sintonia ambientale in cui lui si è trovato dentro. Tutta la parte affettiva, il riconoscimento di essere stato fortunato, l'ambientazione, eccetera. Ebbene, e poteva starci, era già gradevole come intervento. La seconda parte del suo intervento è molto chiara.
1: È cioè bello forte, Giorgio.
3: Chiara, con parole trasparenti, direi anche in contrapposizione a tutti i dubbi che sono emersi in questi giorni su alcune sfumature.
4: Ma lui stesso ha detto che diventavano 10 pagine di dubbi il fatto che io dico non si sa mai, non si sa mai, perché lui è stato onesto infatti, anche con noi che siamo da questa parte, noi cronisti, ma in generale
1: noi
4: mondo,
1: chiedavamo
4: con la piazza del Genoa, per capirci, con chi ascoltava,
1: all'allenatore del Genoa, alla dirigenza della Sampo, una risposta pubblica stasera. Vero, si è dato una risposta pubblica,
5: ma mi sembra come al solito sempre molto onesto, cioè, non mi sembrano parole studiate, sono parole che escono dal cuore, no? Perché quando uno gli dice ma c'è la possibilità di fare meglio in questo calcio, no. Perché la verità.
1: Però posso fare qualche cosina.
5: Sì, posso provare. Però è realista. È realista perché la programmazione nel calcio nostro non esiste. Cioè, senza soldi fai fatica a confrontarti con Milan, Inter.
2: Lo capisci anche da quel stiamo fino alle 2 di notte a cercare
1: noi lavoriamo giorno e notte per cercare i giocatori.
2: Purtroppo società
1: significa
2: così,
1: che
5: devi inventartele le operazioni.
1: Più di andare via è convinto di rimanere. Fatemi dire questa cosa qua.
5: Il messaggio che ha mandato,
1: e poi è questo
5: che sta
1: io
5: lavorando.
1: Voglio restare. Voglio restare.
5: Preparando per
1: mi
5: il
1: fate
5: ritiro.
1: Salutare Luca Vaccaro, certo. Perché lui resta sicuramente con noi, anche se lo Spezia purtroppo è retrocesso, ma lui resta sicuramente con noi. Ciao Luca.
6: Grazie mille, ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: Allora chiedo a te, ha un parere da esterno, no? Perché tu sei a Spezia in questo momento, sentendo queste dichiarazioni di Rossi che sono forti, no? Soprattutto nella seconda parte, come diceva Giorgio Guerrello. Che impressione hai?
6: Ma guarda, io volevo fare proprio un trade union, già che ci sono, riportando anche un po' sulla realtà poi dello Spezia. Ho apprezzato veramente tanto le dichiarazioni di De Rossi, in particolar modo due aspetti: la capacità di mettersi in discussione, ma soprattutto l'umiltà, che sono due peculiarità che secondo me De Rossi ha messo in campo con queste dichiarazioni, due peculiarità che lo Spezia in questa stagione, o meglio chi ha diretto lo Spezia dall'alto, dai piani alti, non ha mai avuto. Per cui qui si denotano veramente due caratteristiche umane fondamentali per chi fa questo lavoro. Io da tempo sono convinto che De Rossi sia un grande uomo prima di essere anche un buon allenatore, ecco, con tanta strada ancora sicuramente da fare, però ecco, le sue caratteristiche umane, proprio quello che lo contraddistingue umanamente, mi fa capire che potrà veramente fare una grande carriera. E come dicevo, sono due aspetti fondamentali che mi sono balzati all'occhio, che mi sono saltati all'orecchio sentendo le dichiarazioni di De Rossi, due aspetti che purtroppo a Spezia quest'anno non si sono praticamente mai visti. Per cui bene, sono contento per De Rossi che si merita questo scenario. È chiaro che ecco, io guardo adesso in casa mia e sono assolutamente dispiaciuto, perché è una retrocessione che fa malissimo, fa veramente male per tantissimi aspetti che poi avremo sicuramente modo di snocciolare. Però ecco, il verde

0: verdetto è arrivato, la sentenza è arrivata, non è arrivata nell'ultima partita con il Pescara, si sapeva già da tempo, lo abbiamo già detto tante volte, no Graziano, anche
1: certo.
0: Qui
1: trasmetto.
0: Però fa
1: guarda, io
0: fa
1: adesso poi voglio continuare a parlare di De Rossi, perché insomma queste parole chiaramente hanno scatenato. Guarda, io pieno di messaggi sul telefono, e allora cambia tutto, allora è tutta una situazione nuova. Però ti dico la sincera verità, Luca, mi ero illuso anch'io a Spezia, mi ero illuso tanto.

0: Sono stati traditi da tutti, sono stati traditi nell'anno del record di abbonamenti, e questa cosa ci tengo a rimarcarla perché non è una cosa casuale. Dopo la stagione fatta dallo Spezia l'anno scorso, che è stata una stagione, ce la ricordiamo, no? Ecco, in cui lo Spezia è arrivato a tanto così dalla promozione, ecco, da lì sono partiti gli errori, e da qui arriviamo anche al nostro Impact, dove troviamo sicuramente due dei responsabili di quella che è stata una stagione disastrosa. Uno scempio totale. Certo. Queste due figure adesso, come dice il nostro Impact, appaiono in bilico. Sicuramente è come Lissano, è più molto più in là dell'essere in bilico, nel senso che molto probabilmente saluterà nel giro di pochi giorni, quando Stilitano nel fine settimana farà rientro in Italia. Da valutare ancora la posizione di Gazzoli. Parere mio, dopo una stagione del genere c'è bisogno di un repulisti totale, c'è bisogno di gente che conosca il campionato di Serie C, e non è una cosa scontata, ragazzi, non è per nulla una cosa scontata.
1: Assolutamente.
0: C'è bisogno di gente che conosca la categoria e soprattutto di fare piazza pulita, perché ecco, ricordiamoci bene tutti i volti, e parto dalla squadra, arrivo fino alla dirigenza, che hanno caratterizzato questa annata disastrosa dello Spezia. Ricordiamoceli molto bene, perché un'annata del genere non si ripeta mai più per quella che è la storia dello Spezia, che sinceramente
1: come
0: non
1: merita. Capisco, ma volevo ritornare, perché Giorgio Cluarello mi chiedeva di nuovo, mi fai sentire questa cosa, perché no, mi ha colpito molto De Rossi. Cioè,
2: allora, sinceramente, la cosa che ha colpito me dell'affermazione di De Rossi
1: è anche emozionato, devo dire, stasera.
2: Secondo me ha voluto proprio dirlo, e cioè era una manifestazione, è una manifestazione di altre cose, non si parlava del Genoa, è una manifestazione che premia tutte le discipline sportive, esatto, i meriti professionali,
1: bellissima,
2: una bellissima manifestazione, ben organizzata e continuativamente presente in città, quindi lode all'organizzazione e al programma. Ma lì, se voleva, scivolava su qualunque tipo di domanda. Scivolava dicendo, ma infatti, ora c'è da finire il campionato, siamo concentrati sulla partita di domenica. Cioè, le classiche frasi, in parte vere, in parte tattiche, che si usano in queste circostanze. Lui invece è andato a fare un'affermazione molto precisa, perché anche quella che sta lavorando sui giocatori futuri è emblematica del dire, sto investendo sul futuro.
1: Trovo che abbia proprio voluto,
2: a mio parere, togliere le nuvolette di dubbi che c'erano.
1: Uno che ha giocato, uno che ha detto,
2: ma figurati.
1: Il prossimo titolo, sto lavorando per il futuro del Genoa.
3: Direi che è stato chiaro, no? Ha parlato anche di ritiro.
1: Perché cambiamo tutto,
3: ha parlato anche di ritiro.
4: Per migliorare il Genoa.
1: Per alzare il livello del Genoa.
3: Per provare a migliorare.
4: Tu stai facendo, costruisci una casa, hai le fondamenta, hai fatto un appartamento interessante, ma vuoi cominciare a fare un appartamento un po' più bello. Quindi l'idea di costruire un Genoa che possa bussare, perché così si arrabbia Graziano, perché non si può parlare
1: no,
4: di...
1: No, no, io non mi arrabbio mica, guarda, ho fatto un reel su Sport Vegas, ho fatto un milione.
4: No, bussare alle big, perché io quello che ho detto domenica scorsa,
1: quando
4: siamo visti qua, Graziano, lunedì sì? all'ora di pranzo, io lo ripeto, il Genoa, se fa le cose per bene, vuol dire, tiene De Rossi, tiene i giocatori migliori, fa sviluppare i ragazzi del settore giovanile. Se fa le cose per bene, per carità, uno magari potrà essere anche ceduto, perché poi, però, se fa le cose per bene e dà retta a questo ragazzo che è De Rossi in panchina, può migliorare il suo livello e può provare ad affacciarsi alla parte di là della classifica.
1: Ma l'elemento che viene fuori stasera, chiedo di nuovo a Elio, sembra proprio che si sia confrontato. Abbiamo visto che ha parlato col presidente Sciucu, aveva parlato col direttore generale Blaschet, l'amministratore delegato, il direttore sportivo. Sembra quasi che
3: Come diceva Giorgio, il modo per uscire nel pallone in queste, diciamo, interviste è semplice, ce l'hai mille modi. Invece lui, ripeto, secondo me ha aperto il cuore e ha detto chiaramente che lui vuol rimanere, sta lavorando per cercare dei profili che siano consoni al suo stile di giocare, a quello che ha nella
1: tu
3: mente.
1: Mi dici, Elio, quindi, scouting ti propone 20 nomi,
3: 20
1: no?
3: nomi, e tu poi, li vai a snellire, li vai a guardare, li vai a valutare, cerchi, fai telefonate, cerchi di capire come sono caratterialmente, e prendi informazioni. E questo è il lavoro che il Genoa può fare in questo momento, perché ha meno pensieri per quel che riguarda il campionato e si può concentrare.
1: Allora, qui c'è anche una situazione molto importante, perché mi fate vedere l'Impact con Diego Lopez, perché è molto interessante questa dichiarazione.

0: va a completare quella che è la dichiarazione di Diego Lopez. Solo puntini, puntini, uomini da Genoa.
1: Sì,
0: è la continuazione di quello che ha detto.
1: Secondo me è la integrazione di un, come dire, le due figure che in questo momento devono lavorare stanno dimostrando di essere in sintonia almeno nel programma, e se nel programma sono in sintonia poi la quadra la trovi tra qualche cessione, qualche investimento, qualche iniezione di denaro, va a sapere come la trovano, se ragionano tutti nella stessa maniera. E mi sembra che le dichiarazioni di ieri e quelle stupefacentemente inaspettate di De Rossi, perché sono inaspettate del tutto, siano nel senso del dire stiamo facendo un programma condiviso, e la condivisione del programma è quello che tante volte nella storia del Genoa mancava rispetto alla società che comprava oggi 33 terzini sinistri quando ne cercavano uno destra, l'allenatore vorrei un centrocampista, gli prendevano 9 porti, capito? Cioè,
2: forse magari sono quello che onestamente le dichiarazioni che aveva fatto De Rossi quando dice non mi sento di promettere a noi genuani un attimino ci ha dato un po' di scossone, quindi secondo
3: poteva
2: me
3: essere anche un messaggio
2: che può anche darsi che magari lui ha voluto mandare apposta per cercare di stimolare all'interno della società, e magari questo è avvenuto perché sai, delle volte uno butta una bomba,
0: sicuramente ha aperto il cuore a molti tifosi
2: oggi, stasera
0: molti tifosi
2: hanno
0: aperto il cuore, ma io adesso voglio andare in pubblicità senza dirvi che da un po' andiamo a sentire il Tiglio Lombardo e guardiamo cosa ci sarà a dire. Pubblicità.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
1: Cosa pensi?
0: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
1: Senti, adesso?
0: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro. E

0: Loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
1: L'unica certa rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto.
0: Sì, l'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il
2: Allora, io devo ringraziare Filippo Serio perché ha fatto un grandissimo lavoro per Primo Canale. Assolutamente, queste sono dichiarazioni che domani saranno rimportate all'infinito perché sia
3: Ma c'è
2: Attilio
3: un uomo che sta
2: adesso.
3: lavorando.
2: Sì, c'è un
3: Ma
2: uomo, sì,
3: il
2: assolutamente.
3: futuro di
2: Ma
3: De
2: fatemi
3: Rossi l'abbiamo
2: finire una
3: sentito.
2: cosa, ragazzi, poi vi lascio alle vostre cose perché vi stiamo dando anche notizie per i pezzi, poi dovete fare i pezzi. Quindi è il Gala delle Stelle, il 27esimo Gala delle Stelle dello Sport, che voi potete rivedere interamente sul Primo Canale sabato alle ore 21, alle 21 di sabato, sì, con Michele Corti alla conduzione. Avete visto il palco, tanti tanti personaggi, tanto personaggi dello sport, perché poi tutto il ricavato va alla Gigi Girotti, quindi sport, spettacolo, idee, esperienze, una manifestazione bellissima che ci propone anche queste dichiarazioni. E vengo da te, Marco,
4: Allora,
2: perché questa
4: Lombardo,
2: adesso è
4: hanno
2: ufficiale.
4: deciso gli altri. Hanno
2: Sì.
4: deciso gli altri per me, ma sul destino mio decido io. E questo è un po' il titolo di
3: Bellissimo.
4: Attilio Lombardo oggi che dà al mondo Sampdoria. Quindi la Sampdoria, Fredberg, Walker, il tandem che è tornato al potere con Andrea Mancini in questo momento, che è in dubbio, come conferma.
2: Ma a me interessa Lombardo in questo momento,
4: Lombardo
2: perché
4: gli
2: le
4: ha
2: dichiarazioni
4: detto:
2: sono forti, non
4: caro
2: ci sono
4: Attilio,
2: più, hanno
4: non sei
2: voluto
4: più il
2: così.
4: primo allenatore,
2: Non mi
4: però
2: interessa in questo momento Mancini.
4: se vuoi puoi restare
3: Scusa,
4: come collaboratore
3: sembra
4: tecnico.
3: come ti vedo più come un amico, cioè quando nelle relazioni tra le persone,
2: Sì, dici,
3: uno
2: vabbè, se
3: vorrebbe.
2: non ti grida da
3: Ma
2: fa,
3: oh,
2: veniamo
3: tra
2: campo,
3: l'altro, c'è un altro, lui ha detto. Con me era come se fossero in panchina tutti i tifosi della Sampdoria. Stanno
2: Bravissimo.
3: cacciando tutti i tifosi della
2: Tutto.
3: Sampdoria, sostanzialmente.
2: Bravo, bravo,
4: Quindi
3: Ma
4: il
3: sì, ma hai
4: discorso
3: visto?
4: Lombardo è cosa fare? Lui ha un contratto di 2 anni, però adesso ha allenato la squadra, ha allenato la Samp, ha fatto comunque un buon lavoro, ha salvato la squadra. È vero che era, diciamo, un ruolo pro tempore, però lui ha capito che può fare quel tipo di ruolo, di mestiere. Oggi cosa fa? Messo un po' da parte, rimane o non rimane? Io credo che stia riflettendo. Perché c'è un contratto comunque di 2 anni.
2: Fatemi capire, perché, scusatemi, fatemi capire perché io non vi capisco certe volte. Cioè, non vi capisco. Questo Attilio Lombardo ha detto: non mi hanno voluto. Non c'è uno della società che abbia detto: non c'è più Attilio Lombardo. Lo deve dire lui che non sarà allenatore la prossima settimana, anticipato dai posti della figlia. Lo deve dire lui. Ma vi rendete conto che situazione è? Ma vi rendete conto?
3: È una
2: Ma
3: situazione.
2: ragazzi, ma
3: Posso
2: scherziamo?
3: dire
2: E mi
3: una
2: venite a
3: cosa?
2: dire, ma sai qua, là. C'è il
3: No.
2: presidente indonesiano, un inglese, c'è un danese, c'è un altro
4: È una
2: danese e non
4: barzelletta.
2: dicono niente e lo deve dire lui. Ma ragazzi, ma
4: Sì, ma
2: scherziamo? Ma volete
4: Graziano.
2: prendere posizione o
4: Ma
2: no?
4: Graziano,
2: La
4: ma.
2: prendete
4: Sì, ma ho
2: posizione,
4: capito.
2: perché se no la prendo io posizione.
4: Ma
2: È
4: ho capito, ma io
2: normale.
4: facevo cronaca,
2: No,
4: Graziano.
2: è cronaca la
4: Tu
2: faccio anch'io.
4: stai
2: Tu,
4: urlando. Io sto facendo cronaca.
2: io faccio
4: Vabbè,
2: cronaca
4: fai
2: e ti
4: cronaca.
2: dico, commenta le cose
4: Fai
2: di
4: cronaca, fai
2: Lombardo.
4: cronaca. Lui
2: La
4: non ha
2: cronaca,
4: dato. Però,
2: ragazzi, la
4: scusami.
2: cronaca la faccio anch'io, perché in
4: Ok,
2: questo momento
4: Graziano.
2: Cesare sta passeggiando per lo studio. Dai, ragazzi, su, prendete un po' le posizioni,
4: Io ti sto mettendo insieme i pezzi. Lui in questo momento sta riflettendo su lasciare la Sampdoria, magari non è un addio, è un arrivederci, perché poi non credo che Lombardo dia un addio assoluto
2: No,
4: al
2: lui ha
4: mondo
2: detto non mi
4: Samp.
2: vogliono.
4: Sì,
2: Non mi
4: però lui deve
2: vogliono.
4: decidere sul suo futuro.
2: Non
4: Ha
2: mi
4: comunque un
3: vogliono.
4: contratto di 2 anni.
3: Però, Graziano,
4: Ha comunque un contratto di 2 anni.
3: quello che dicevo io all'inizio.
2: Non mi hanno
3: Sì,
2: voluto, ha
3: sì.
2: detto. Non che ha detto vado in contatto. Non
3: Graziano,
2: mi hanno voluto.
3: io
2: Ha detto
3: all'inizio
2: lui.
3: ho detto, mi auguro che Attilio giri i denti e secondo me lui gli dirà:
5: Io ritorno
3: signori, io
5: sulla
3: non ci
5: cosa che ho
3: rimango e
5: detto.
3: fa bene, perché io ho 2 anni di contratto, ma se sono Lombardo,
5: Elio ha
3: dopo un finale così, ma io li saluto tutti, dico ciao,
5: C'è un'altra
3: decido
5: cosa
3: io.
5: che si unisce a questa di Lombardo.
3: Ma
5: Ripeto
3: bravo
5: quello che ho detto
3: Attilio.
5: prima.
3: Attilio dicendo in questo modo ha detto in panchina

0: come c'era, era come se ci fossero tutti i tifosi della Samp, quindi è come cacciare i tifosi della Sampdoria. I tifosi della Sampdoria che peraltro nell'ultima partita in casa hanno esposto due volti e due nomi con una bella X, che sono i signori che stanno decidendo. Io questo a casa mia lo chiamo un affronto nei confronti dei tifosi. Non soltanto cacciare Lombardo, ma il fatto che a decidere siano questi signori. E questo è il vero affronto nei confronti dei tifosi. A questo punto però anche i tifosi credo debbano fare un po' un punto e decidere come adesso contestare questa società.
1: Di adesso,
0: no, fa. Ma non è solo questo, perché decidono
2: sentire,
0: i due nomi che sono
2: un
0: stati
2: campione
0: tirati fuori, sono quelli che
2: ha vinto, ha vestito la maglia della Sampdoria, ha vinto lo scudetto, ha salvato la Sampdoria, emozionato sul palco, che quasi gli viene da piangere perché per quello che gli è successo.
3: Era un signore,
2: emozionatissimo. Io mi auguro veramente che Attilio prenda la valigia e gli dica lui a loro, però, andate a...
3: Io però vado controcorrente perché non voglio difendere Attilio Lombardo, per carità, ma io l'ho detto in tutte le salse che Attilio Lombardo ha fatto un ottimo lavoro. Dopodiché Attilio Lombardo è stata una scelta temporanea, comunque ad interim, e lui stesso lo sapeva, quindi
2: è vero.
3: Credo che lui probabilmente ci ha fatto la bocca, come giusto che fosse a livello umano, adesso si sente messo da parte, però il problema è capire chi arriva adesso, perché se arriva un allenatore fatto e finito per un campionato di vertice, posso anche dire la società può anche aver fatto una scelta legittima, anche giusta, anche comprensibile, ma se arriva un allenatore da Marte, allora no, avete
0: però
3: fatto l'ennesima velinata.
0: Temo che arrivi da Plutone.
2: Lombardo, non
1: fatemi
2: può
1: sentire
2: essere,
1: un attimo
2: può
1: Luca
2: essere,
1: da Spezia, che volevi
2: non può
1: inserirsi.
2: Essere trattato come una ruota di scorta. Che magari tu
1: ma ragazzi, mi fate vedere questo posto di sua figlia. Riconoscenza, rispetto, intelligenza. Ragazzi. Cioè, lo dice una figlia che ha vissuto, magari ha convissuto, ha vissuto l'emozione del papà. E se lui mi dice oggi mi hanno mandato via e lo dice lui, mi permetti che c'è una società, come si dice, che non si può dire in televisione, però non ce li ha, non ha attributi, no. ecco mi suggeriscono, non ha attributi.
4: È interessante che...
1: No, fammi sentire un attimo,
0: che non c'è la società,
1: non c'è neanche la società.
5: Un dimmi, peccato Luca. Graziano, tu non abbia un contapassi stasera, perché secondo me ti sei mosso più tu che Veruato in tutta la stagione, quindi ecco, questo sarebbe stato bello da vedere, ecco, ti vedo molto più in fermento per queste bellissime interviste. No, quello che mi sento di dire su Lombardo è che incarna sicuramente lo spirito della Sampdoria, è la storia della Sampdoria, ed è stato l'uomo perfetto, l'uomo giusto al momento giusto in casa Samp. Mi auguro per lui che non si trasformi nel Ballardini, no? Che era per il Genoa, cioè quell'allenatore che viene richiamato ogni volta che ci sono delle difficoltà, perché non lo meriterebbe nemmeno, ecco, non lo meriterebbe secondo me neanche, vista appunto quella che è la sua storia con il mondo Samp. C'è da dire che però lui ha fatto quello che per esempio Donadoni non ha saputo fare, è stato una sorta di normalizzatore che ha dato tranquillità, ha dato calma e ha dato soprattutto sicurezza a dei giocatori che avevano evidentemente bisogno proprio di quelle caratteristiche lì. A Spezia questa cosa, e torno allo Spezia perché, e toccando il tema allenatore che prima non avevamo toccato, nessuno è mai riuscito a darla quest'anno, da D'Angelo a inizio stagione, che è appunto vero, probabilmente doveva essere frutto di altri tipi di ragionamento già dopo la sconfitta in finale playoff con la Cremonese, all'arrivo di Donadoni, che ragazzi, ecco, ditemelo voi, io continuo a farmi delle domande sul come si possa affidare la panchina a un allenatore che la panchina non la vede da 5 anni e l'ultima esperienza è stata dall'altra parte del mondo.
3: Sì, ma non mi puoi paragonare Donadoni con Lombardo, dai Luca, cioè così.
5: Ma non lo sto paragonando, Marco, se ti è arrivato questo messaggio allora probabilmente mi sono espresso male, sto proprio dicendo che sono due cose completamente opposte, e da una parte si denota come un allenatore è stato in grado di normalizzare, di dare quello che serviva alla Sampdoria, dall'altra parte la scelta scellerata fatta dallo Spezia, del stilitano, e mi riferisco al presidente dello Spezia, di affidare la panchina a Donadoni, fa capire che qui, ragazzi, cioè proprio sono mancate le basi, e la stagione dello Spezia ne è la massima dimostrazione. Non posso paragonare le due cose perché non si possono paragonare, sono due mondi completamente diversi. Però da una parte, nonostante la situazione ingarbugliata della Sampdoria a livello societario, c'è stata quantomeno l'intelligenza di affidare la situazione alla persona giusta, alla persona che poteva risollevare la Samp in un momento di difficoltà. In casa Spezia questa cosa non c'è stata.

0: È assolutamente corretto. Mi fermo per la pubblicità, ma so che ti devo salutare, Luca. Poi noi continueremo,
1: sì,
0: continueremo i nostri discorsi. E io continuerò a camminare per lo studio. Quando sono molto nervoso, camminerò e sarò alto che Berruatto, un terzino di fascia, un braccetto che corre avanti e indietro.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ah, qua nel nostro studio si continua ancora, perché queste due interviste di Michele Corti, bravissimo, perché avete visto come si è presentato con tranquillità questo 27esimo Galà delle Stelle.
1: Però poi Graziano me le fai risentire, eh?
0: Le faccio risentire anche al nostro pubblico, perché abbiamo deciso assolutamente, giustamente, col nostro direttore Matteo Angeli, è una nostra esclusiva, non ce l'ha nessuno, e allora poi col direttore Matteo Angeli abbiamo avuto l'ok, e quindi inevitabilmente le facciamo sentire ai nostri telespettatori.
2: Ma anche, è anche opportuno.
0: Mi fate presentare un signore?
2: Che l'abbiamo sentito tutti in diretta. Adesso che sappiamo di cosa viene parlato, come dire, è più interessante andare a cogliere sfumature. Il merito lo sappiamo già. Dove vanno a parare lo sappiamo già. È utile andare a cogliere la singola parola.
0: Vogliamo fare i complimenti anche a Filippo Serio,
2: ma accidenti,
0: perché è stato bravissimo, grandissimo lavoro di Filippo. Ho un ospite, anzi no, un amico, perché ci ha accompagnato tutto l'anno, guardate, faccia sorridente, sorridente. Mi hanno detto, oggi, dunque, quando è lunedì, ho discusso con la Lentella ha fatto un miracolo. No, Lentella non ha fatto un miracolo. Lentella fa un capolavoro. È un capolavoro quello del Lentella, caro Marco.
3: È vero. Buonasera a tutti, intanto. È vero, nel senso che è un miracolo sportivo, è un capolavoro sportivo, perché comunque è stato fatto giorno per giorno, fino, come si era un po' preventivato, no? Fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, perché purtroppo è andata così. Io ho ancora ben presente lo sconforto nel momento che la Calabrese ha messo dentro la palla del 2-2, poi per fortuna c'era un fuorigioco e va bene così, però vi garantisco che in quel momento è calato il gelo sul comunale, perché non era una cosa semplice.
0: Telecronaca.
3: E mancavano pochi minuti alla fine della partita, quindi non è stato facile, però è andata bene così, ancora anche lì gli episodi tante volte sono andati.

0: di contro, se a volte è andata a favore va bene così.
1: Perché dicevamo che però... Elio diceva che la Carrarese veniva a Chiavari, andava no. al mare in ciabatte. No, io mi ricordo tutto, eravamo qui, dicevi, ah sì, è a Chiavari in ciabatte, a Rapallo, con i lettini. Invece la Carrarese ha fatto la sua partita. L'ultima di B è stata comunque un'ultima tornata. Vabbè, sì, ho capito, il Mantova forse no, però voglio dire...
2: Monza,
1: vabbè,
2: Monza,
1: dai. Era già tutto previsto, sì, quindi. Sì. No, io non sono d'accordo. Lentella ha meritato la vittoria, ha vinto la partita e ha meritato la salvezza.
3: Ah, sì, secondo me, assolutamente di sì. Senti, ti chiedo, hai sentito le due interviste dei due allenatori? Mi dai anche il giudizio da Chiavari, perché tu sei molto attento a queste situazioni.
0: Ma beh, è difficile entrare in dinamiche più che altro che sono societarie, no? Perché non è facile purtroppo riuscire a sapere quello che c'è dietro. Di sicuro io ho un grandissimo disappunto per quello che è stato fatto a Lombardo, perché comunque secondo me era una persona che quantomeno andava valorizzata diversamente o trattata diversamente. Questo credo che non scopriamo l'acqua calda, ecco. In assoluto. Questo credo che sia la cosa più... Poi non so se è già stato ufficializzato o meno, non so se avrà qualche ruolo alla fine in estremis, non so. Però al di là di quello, comunque neanche sedersi per parlare, per fare eventualmente qualche proposta di progetto, credo che sia stato scorretto nei confronti di chi comunque, secondo me, ha di fatto salvato la Sampdoria, perché in quel momento, lo ricordiamo tutti...
4: No, diceva giustamente anche Marco Visacchi, sì. Comunque Lombardo ha un contratto e ci sta pensando, ma su quello...
1: No, ma si sono seduti però, attenzione, non è che non si sono seduti, la proposta è, non è più questa l'allenatore, ora vediamo eventualmente... non sei più il Papa, fai qualcos'altro, per capirci. Vabbè,
0: no, perché questo se discorso... Però
4: il concetto è...
0: Purtroppo non è... Se lo mettono a mettere i cinesini non è gratitudine nei suoi confronti, questo è poco ma sicuro.
4: Questo senz'altro, anche perché...
2: Insomma, gli propongono quello. Gli propongono quello perché la bandiera non vogliono cadere bene sulla banana.
4: Però tant'è,
2: non ci riesco.
3: Però ragazzi,
2: ma cadono
3: io
2: sulla
3: dico
2: banana.
3: Sempre, quando fai una situazione di questo genere, vai a contrattualizzare, vai a discutere il contratto, il rinnovo del contratto, vai a discutere la tua posizione. Poi la società che fa una dichiarazione. È la società che fa una dichiarazione.
2: Che dice,
3: io non ho mai visto
2: più,
3: Marotta,
2: certo.
3: Non ho mai visto Marotta. È un giocatore prima di Marotta, dice me ne vado dall'Inter, l'ha detto ieri sera, davanti a sé, saremo sempre legati ai giocatori che manderemo via, vi faremo i nomi. Cioè, non ho mai visto io queste cose qua. Cioè, mi tocco.
0: Ragazzi,
3: ho 28 e 25, ho 53 anni di calcio, di queste situazioni qua non l'ho mai viste. Io mi tocco. Mi tocco, è un po' come quando Spalletti si è messo sulla panchina dell'Italia e vi dice, quando dice, ah, sapete che sono esonerato, e si è seduto sulla panchina. Sì. Cioè, ma è una roba folle, è una roba, dimmi pure Marco.
0: No, dicevo che credo che Marco Bisacchi sia testimone che quest'anno purtroppo la comunicazione alla stampa è stata dura per gli addetti ai lavori, nel senso che non è stato facile, credo, per quello che ho potuto così vivere da fuori, riuscire a capire esattamente chi dicesse cosa, ecco, più o meno. Però al di là di questo, che poi come
1: un
0: dico
1: disastro,
0: sono dinamiche...
1: Un disastro comunicativo la stampa.
0: Esatto. Ho voluto essere gentile.
4: Vorrei anche ricordare, perché ce li siamo dimenticati, che prima di Lombardo c'erano due allenatori, tra virgolette, al prezzo di uno, con uno che poi è sparito per misteriose ragioni di salute, che per carità nessuno contesta, però. Dopo poco è saltato anche l'altro. È due anni che la Sampdoria finisce in fondo alla classifica, è due anni che questa società è salvata da sampdoriani. L'anno prossimo speriamo di non ce ne sia bisogno, ma se ce ne fosse bisogno mi verrebbe da dire ai sampdoriani, tipo non aiutateci.
2: Io dopo quello che ha detto Marco dico a te di prendere alla comunicazione un sampdoriano vero, Marco.
1: Ma sai una cosa, che non è questione di attenzione, non è questione di carità, io
3: è
1: non
3: questione
1: voglio...
3: di fare giornalismo fatto in un
1: attenzione,
3: certo modo, no?
1: Io non sto facendo, non sto parlando dell'ufficio comunicazione, chi si occupa della comunicazione nella Sampdoria, è proprio la società stessa che non vuole comunicare. Se non vuoi comunicare, tu puoi metterci anche il mago.
2: Sì, però magari se c'è uno in società
1: è che la società non vuole comunicare. Manfredi, quando ha parlato,
2: ripeto,
1: ha fatto più danni.
2: Ha detto

0: sì, ha fatto più danni che la gamba.
1: Manfredi, quando ha parlato, è stato insomma tutto uno scivolare. Tei, non abbiamo mai avuto il piacere. C'è uno studio milanese che ti manda le risposte, perché questa è la verità. Io l'ho raccontato un'altra volta. È questa la verità.
2: Però se un addetto stampa magari sa fare il suo lavoro e dice: sì, presidente, ma non si presenti con il computer.
1: Non diamo colpa all'addetto stampa, perché
0: è generoso.
2: Infatti, ti sto dicendo, non conosco neanche, e mi dispiace.
1: Ce ne sono più di uno, ma
2: sto dicendo.
0: Se non comunicano, non comunico, che fa questo?
1: C'è questa
2: paura. Uno gli dice: guardi, presidente, è il momento di metterci la faccia. Se... cioè, allora, bisogna vedere se poi hai la personalità di andare dal tuo presidente e dirgli: che sarebbe meglio presentarsi in questo momento nei Balce Bolle Giume.
1: Ma chi è il presidente?
2: Quindi,
1: oggi c'è un avvocato romano che comunque ancora non ha mai parlato.
2: Ho capito.
1: È presidente della Sampdoria, non ha mai parlato.
2: Ha più peso. Chi ha più peso?
3: È uno di Singapore che abbiamo visto una volta appollaiato là sopra.
2: Allora, ok. Non è lui. Allora io
1: e c'è un altro avvocato romano che rimane dietro le quinte.
0: Eccolo.
1: E c'è sempre lui. E c'è sempre lui, perché oggi, mentre un altro imprenditore romano bussa alle porte del Grosseto, non fatemi fare il nome, ma evidentemente.
3: L'hai chiamato imprenditore?
1: Ma evidentemente, dopo che la Sampdoria ha rischiato di fallire. Dopo che la Ternana è fallita, dopo che adesso il Grosseto, mi auguro di no per gli amici di Grosseto, fallisce, ma temo che fallisce il destino sia quello, abbiamo ancora diversi personaggi nella Sampdoria che sono personaggi legati a quel mondo
0: è
1: lì.
0: Vero.
1: Tre anni dopo,
0: è vero, Marco,
1: tre estati giusto fa, e sono ancora qui,
0: E invece io cambio il discorso, perché voglio ritornare su De Rossi, perché c'è la notizia invece questa, oltre alla notizia di Lombardo, che la dà la notizia a lui, dice: non mi hanno rinnovato il contratto, mi hanno dato il ben servito. De Rossi dice: io lavoro 24 ore al giorno per migliorare il Genoa.
4: Ma è interessante, come dicevamo prima, quello che ha dichiarato, che non era programmato, è stato veramente un magnifico fulmine di questa giornata terza. Ma è interessante anche chi ha sentito il bisogno, la volontà di chiarire queste situazioni sue in relazione al Genoa nel corso del campionato, che è una cosa strana di per sé.
0: Esatto,
4: di solito affermazioni di addio o di, come dire, replica, di ritorno, di rimanere, le fai dopo che è terminato il campionato. L'anticipate, questo è interessantissimo, importante, bello, ed è ulteriore stimolo per la partita di domenica. Dicevamo che è una partita che io personalmente sono convinto che la giocheranno per vincere, a maggior ragione sono convinto che la giocheranno per vincere dopo queste dichiarazioni dell'allenatore.
1: Però ha detto anche: non si sa mai,
4: è folte,
1: perché è molto onesto, è molto chiaro, perché si può creare un effetto domino per cui, ragazzi, Allegri va via dal Milan, certo, quell'altro va via dal Napoli, insomma, quell'altro va via, e poi
4: ti dimostra che è una persona di buon senso, perché tu dichiarazioni assolute non le puoi fare nella vita, fare mai su niente della vita, figurati su una cosa sfuggente come delle volte, che è il calcio,
0: esatto.
4: Per cui è saggezza anche lasciare, come dire, questa è la mia volontà, questo è il mio pensiero, questo è lo stato dell'arte oggi, poi della vita può succedere di tutto.
2: Qualsiasi
4: certo
2: cosa.
0: Allora, io saluto tutti i miei ospiti, chi è stato in collegamento come Marco Bianchi, che lo ritroviamo nell'Edwall, si dice così, no? Adesso l'Edwall, ringrazio Luca Baccaro, ringrazio Filippo Serio, perché adesso noi andiamo in pubblicità e poi vi lascio alle due interviste del 27esimo Galà delle Stelle dello Sport, che andrà in onda integralmente sul primo canale sabato alle ore 20. Il programma è stato la manifestazione, chiamiamola così, è ideata da Michele Corti, è presentata quest'anno da Michele Corti, ci sono tantissimi personaggi dello sport che hanno fatto la storia dello sport italiano, ma soprattutto, lo sappiamo benissimo, il ricavato andrà in beneficenza. Andiamo in pubblicità, vi lascio questi 7 minuti delle dichiarazioni degli allenatori rossoblucerchiati, DDR e Popeye. Poi decidete voi. Pubblicità.

0: pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica. Sì, lo speravamo, un percorso così positivo. Non pensavo fosse difficilissimo, perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori, che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa. È stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona di retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: E adesso sono momenti di riflessione, hai detto con grande onestà, insomma.
0: No.
1: Non prometto nulla.
0: No, non sono momenti di riflessione, le riflessioni le facciamo quotidianamente, settimanalmente. Io ho detto 100 cose e le 99 erano che sto bene, che sto da Dio, che voglio stare qui, che mi vedo qui a lungo termine e che penso di portare, spero di portare il Genoa a un livello più alto di dove l'ho trovato. E poi sbaglio sempre, sono molto onesto, dico sempre, poi nel calcio non si sa mai, quel non si sa mai è diventato 10 pagine di dubbi che non ci sono. In realtà c'è grande sintonia con la società e con i giocatori e andiamo avanti, prepariamo le ultime due partite e nel frattempo facciamo l'una alle due di notte a guardare i giocatori, a organizzare il ritiro e a fare tutto quello che fanno gli allenatori che sono felici del posto dove sono.
1: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genuani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene.

0: prima parte, la storia è ancora molto lunga da scrivere.
1: Oh, credo che... Io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Tiglio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano. Quindi per me questo è già una grande cosa.
2: Cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla. Penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore. Quindi questa... è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche dei, è stato anche dei giocatori, logicamente.
2: Senti, e adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro, e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però... siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
2: L'unica certezza, rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
1: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
4: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità.

0: però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
1: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
2: Con so che è stata una tua grande passione il teatro.
1: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
1: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
0: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente. Subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
2: giusto?
1: Di banco.
2: Insieme. Compagni di
0: quarta
2: banco.
0: Elementare,
1: dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme. Insomma,
0: direi di sì, perché insieme
2: così
0: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
1: fatto gite scolastiche.
0: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
0: noi siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali erano fortissimi.
2: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
0: era
2: vissuto diversamente,
0: portato
2: più in alto.
0: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi,
1: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
0: scrivile bene
1: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
1: io
2: proposito,
1: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
2: Spieghiamo che cosa sono,
1: cioè,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice, sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalista.
0: Eri già vice direttore.

0: anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo nel vivo della puntata, esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo, quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà
0: anni.
2: Degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico
2: e
0: dovevo, la prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo.
0: Grandi fotografi,
2: grandi
0: Paolo
2: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
1: esatto.
2: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il tuo mestiere, le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
1: certo.
2: Era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
1: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
0: certo.
2: E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: gli
2: un uomo atletico
0: che
2: faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire,
1: oh.
2: È quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
0: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa.
2: Una tragedia.
0: Non c'era il telefonino. funzionava così, quindi partivi, andavi.

0: andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi
0: due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu
1: del
0: inventata
1: personale,
0: la parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come certo. Il famoso professor Filippo Peschiera,
0: pazzesca.
1: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
0: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo.
1: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba. E gli hanno sparato proprio uscendo,
1: mentre stava facendo lezione.
0: Dalla lezione.
1: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
2: ancora
0: troppo
2: tanto
0: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare, lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi
1: fermano,
0: non abbiamo l'età.
1: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: 663 milioni di euro nel 2025, a tanto ammonta il valore dell'impatto economico del settore dei grandi yacht sull'economia genovese. Se ne è parlato in uno studio che è stato commissionato da Genova for Yachting, però attenzione perché ci sono anche alcune notizie negative.
5: I numeri sono in crescita dal punto di vista appunto economico, ma purtroppo decrescono quelle che sono gli arrivi delle barche sul territorio genovese.
4: E questo per quale motivo?
5: Questo pensiamo che sia soprattutto legato a un tema di immobilismo e comunque di stallo che si è formato all'interno del territorio genovese, che ha reso i vantaggi competitivi, che sono principalmente quelli legati alle professionalità delle aziende che operano nel territorio, però dal punto di vista diciamo dello sviluppo di quelli che sono i progetti, le infrastrutture, stiamo perdendo terreno rispetto a quelli che sono gli altri territori, i nostri concorrenti. Siamo alla sesta edizione di questa presentazione. La narrazione di questi anni ha fatto sì e fa sì che si sia capito il valore di opportunità del nostro settore. Certamente bisogna entrare in una fase più operativa, nel senso che da un punto di vista teorico il riconoscimento della nostra importanza c'è, questo diciamo, riconoscimento si deve trasformare in concretezza, infatti.
6: Tutto questo sistema e cluster diciamo, territoriale di nautica professionale a Genova sviluppa, secondo le nostre analisi, 660 milioni di impatto annuo sul territorio, Genova e territorio limitrofo.
4: C'è anche qualche numero in decrescita però.
6: Chiaramente stiamo vedendo a livello internazionale un aumento dei traffici e dei volumi di attività, ma un calo su Genova, soprattutto su alcune delle principali dimensioni di imbarcazioni, quelle medie sostanzialmente. Tiene bene il segmento ancora alto, quindi imbarcazioni sopra i 90 metri soprattutto. Nelle categorie fino a 30 e dai 30 a 50 vediamo un po' un calo. Questo però per fortuna ancora non riesce a compensare negativamente la crescita del valore, quindi la produttività, l'attività di valore aggiunto che le aziende del settore riescono a realizzare, che mantiene ancora in crescita i numeri in senso assoluto.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in

Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi.

non è solo un museo. È un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Oggi la Commissione in Consiglio Comunale sul progetto della cabinovia in Valbisagno. La Presidenza allontana ancora una volta le telecamere di Primo Canale durante la diretta. Note di violenza nel centro storico di Genova, gravi le condizioni di un giovane che è stato accoltellato nella zona di Sottoripa. E continua il nostro viaggio nei comuni chiamati al voto, oggi tappa Lerici fra turismo e problemi legati ai parcheggi. 3 giorni per scegliere il proprio futuro, 15, 16, 18 maggio l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura una notizia tragica che arriva dalle Maldive. C'è infatti anche una docente e ricercatrice della nostra Università di Genova tra le vittime della tragedia avvenuta questo pomeriggio alle Maldive durante un'immersione subacquea. La vittima, la vedete in queste immagini di repertorio registrate proprio da noi a Terrazza Colombo, è la professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, biologa e docente dell'Ateneo genovese. 5 gli italiani morti durante un'escursione organizzata vicino all'atollo di Vavu. La Farnesina segue il caso insieme al consolato italiano, mentre le autorità locali stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. La conferma del decesso della professoressa Montefalcone arriva dall'Università di Genova. E adesso parliamo di cabinovia. Infatti oggi c'è stata la commissione consiliare in comune a Genova proprio sul tema della cabinovia in Valbisagno, ma, e ne parliamo con il direttore Matteo Angeli, c'è stata purtroppo un ennesimo incidente diplomatico con Primo Canale, che semplicemente voleva fare il suo lavoro e anche questa volta gli è stato impedito.
1: Sì, l'abbiamo visto in diretta, tanto buonasera a tutti, l'abbiamo anche documentato in diretta quello che è accaduto questo pomeriggio. Ancora una volta abbiamo voluto documentare una commissione comunale, questa volta dedicata allo studio ipotizzato per risolvere il traffico e la mobilità in Valbisagno e quindi la cabinovia. Quindi c'era tanta attesa sia tra i cittadini genovesi ma naturalmente tra quelli della Valbisagno per scoprire anche tutte lo studio fatto dal professor Coppola del Politecnico di Milano. E allora noi siamo andati lì con le nostre telecamere proprio per documentare anche con tutte le immagini, le slide che il professor Coppola avrebbe fatto vedere, le immagini, i render che appunto avrebbero documentato meglio quello che è stato il suo studio. E invece c'è stato vietato. Perché? Perché secondo un'interpretazione del regolamento da parte del comune sarebbero vietate le riprese televisive, ma permesse solo quelle, solo l'audio di chi partecipa a queste commissioni.
0: Non c'è scritto così in quel regolamento.
1: È un'interpretazione.
0: Interpretazione impossibile.
1: Impossibile. Però, non c'è scritto. E tra l'altro immaginate in maniera piuttosto anche banalmente semplice quello che una televisione che deve riprendere un qualcosa che non può far vedere le immagini. Le immagini di chi? Di Silvia Salis, di un assessore, del professor Coppola, cioè tutte persone,
0: ma anche dell'opposizione,
1: personaggi pubblici, nessun privacy da difendere, quindi un qualcosa senza logica, senza un perché, senza una motivazione. Penalizzati chi? Non tanto noi, che Matteo, noi comunque fine della suonata abbiamo fatto il nostro lavoro, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma penalizzati sono soprattutto i cittadini, che oggi era un'occasione per conoscere meglio questo studio, questo progetto.

0: capire bene pro e contro appunto una ipotetica cabina via in Valbisagno.
1: Certo,
0: non so se avranno le idee più chiare dopo questa commissione, non penso,
1: non
0: perché
1: penso.
0: Abbiamo fatto vedere delle immagini di repertorio, abbiamo fatto vedere voci, magari a volte non si capiva neppure chi parlasse, insomma un pasticcio, non per colpa nostra, per colpa di chi invece ha voluto arrivare a questo. Tra l'altro abbiamo anche voluto interpellare il 112, quindi sul posto sono arrivati i carabinieri, abbiamo sporto regolare denuncia perché secondo noi è stato violato il nostro diritto di fare comunicazione, quindi il nostro diritto di fare il lavoro per il quale siamo pagati, per il quale no, i cittadini aspettano un resoconto. E quindi insomma questo è un po' il quanto accaduto oggi, speriamo che poi si risolva prima o poi, noi sicuramente non ci tireremo indietro.
1: Non c'è dubbio, come sempre grazie Matteo. Intanto cosa è successo all'interno di questa commissione, ce lo racconta Andrea Popolano.
2: Commissione a Palazzo Tursi sullo studio effettuato dal Politecnico di Milano che ha previsto la realizzazione di una cabinovia in Val Bisagno per risolvere il problema del trasporto pubblico nella zona, una cabinovia che andrebbe realizzata tra Brignole e Molassana. In aula anche i rappresentanti dei diversi comitati che hanno palesato i loro dubbi dalla questione legata al vento, all'efficacia effettiva del trasporto delle persone effettivamente trasportate con questo sistema. In aula ha risposto a queste criticità direttamente il professore Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano.
3: Per i valori di domanda e per i vincoli che avevamo in Valbisagno è una soluzione che sembra appunto offrire una alternativa che sembra offrire un'ottima soluzione.
1: Almeno altri 3 anni per completare i lavori sull'autostrada A10, tempi più brevi per la A12 e la A7, ma comunque superiori a 1 anno. Il presidente di Regione Marco Bucci ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri nei viadotti liguri.
4: Il presidente della Regione Marco Bucci fa il punto della situazione legata ai cantieri che da anni interessano la Liguria, causando quotidianamente infiniti tempi di percorrenza, code e incidenti. La situazione più complicata è quella relativa alla A10 Genova Ventimiglia, teatro nelle cronache quotidiane di lunghe code causate dai cantieri. Autostrada interessata da cambi di carreggiata, restringimenti e chiusure notturne. Il presidente Bucci tuttavia sottolinea la necessità di questi interventi, anche perché non esistono soluzioni alternative.
5: Programma per la parte Genova-Milano, Genova-Serravalle e Genova-Spezia, in un paio di anni dove si inizia. Invece è più complessa la parte Genova-Ventimiglia, dove si parla di almeno 3 anni di fermo. Però sono settori, cioè, tutti sanno quali sono i settori e in quei settori lì bisogna rallentare e stare attenti, perché oltretutto poi ci sono dei disagi enormi in termini di fare le ore di lavoro per chi deve stare in coda per le ore, quindi alla fine i disagi ci sono per tutti. Però d'altra parte non si può rinunciare alla manutenzione e soprattutto avendo un territorio di questo tipo noi non abbiamo la ridondanza, invece in pianura e nelle altre, nelle zone più facili esiste sempre, ridondanza vuol dire da passare da A a B non c'è solo una strada, un'autostrada, ma ci possono essere vuote e questo mentre fai manutenzione su una puoi sempre andare sull'altra.
1: Il servizio era di Filippo Serio. Adesso passiamo alla cronaca, l'ennesimo episodio di violenza sotto ripa del centro storico di Genova, dove nella serata di ieri un giovane tunisino è stato accoltellato da un connazionale. Commercianti e residenti rilanciano l'allarme. La situazione è insostenibile. Aurora Bottino.
6: Ormai non è più una notizia e noi diciamo sempre le stesse cose. Come sta andando la situazione? Sta precipitando? C'è sicuramente lo sconforto negli occhi di Laura, che ha sotto ripa. Ha un negozio di vestiti passato di generazione in generazione. Aveva già chiuso quando mercoledì sera, a pochi passi dalla sua vetrina, un giovane è stato accoltellato, colpito con 2 fendenti da un coetaneo, sembrerebbe per motivi di droga. Questa mattina, mentre i negozi e i ristoranti tiravano su la serranda, a terra c'era ancora la carta assorbente impregnata di sangue. Inciviltà, sporcizia e problemi di sicurezza sarebbero all'ordine del giorno, con un danno economico, raccontano diversi commercianti, che non è decifrabile. Oltre a vivere male noi, con tutte le difficoltà che questo ambiente comporta, i turisti scappano.
7: È brutto, è talmente peggiorato rispetto agli anni precedenti, E diciamo che da via Pre ci

0: stanno trasferendo a questa zona. Diciamo, questa zona è turistica, Caricamento, Sottoripa, Ponte Reale, Piazza Banchi, e sta diventando come Via Pre. E bisogna sistemare un po', bisogna pulire un po'. Almeno lo diamo la possibilità di girare ai turisti, che possono girare liberamente.
1: Dal negozio di vino al gioielliere, passando per i vari ristoranti, il fronte dei commercianti della zona è coeso. Da tempo infatti sono sempre di più le riunioni organizzate dai CIV per affrontare il tema sicurezza.
2: L'ultimo di molti. Abbiamo avuto un periodo leggermente più calmo, possiamo dire, ma direi che con l'avvicinarsi dell'estate stiamo tornando alla situazione precedente. Tanti spacciatori che si vedono palesemente in giro tutto il giorno, e ricomincerà la solita violenza, e quindi aspettiamo con timore l'arrivo di questa stagione.
1: A inizio marzo era stata indetta una partecipatissima assemblea legate alla sicurezza, al degrado urbano e allo spaccio di droga, perché sono tanti, se non tutti, i negozianti che puntano il dito contro gli spacciatori come causa principale dei problemi lungo la via.
3: Prosegue il viaggio on the road di Primo Canale. Oggi siamo andati a Lerici per raccogliere le voci dei candidati a sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Primo problema per il territorio: la carenza di spazio per i posti auto.
4: Prosegue il nostro tour di Live on the Road Comuni al Voto, tappa nello Spezzino quest'oggi, tappa a Lerici, dove a sfidarsi sono il vice sindaco uscente Marco Russo, che sarà sfidato da Aurora Minichini, che invece rappresenta l'altra lista. Quindi l'amministrazione uscente di questi 10 anni sfidata da una nuova possibile amministrazione. Al centro per entrambi c'è il tema che riguarda la viabilità, quello che riguarda il turismo, e poi c'è quello relativo ai parcheggi, perché questo borgo splendido, uno dei sicuramente più suggestivi della Liguria, ha un problema annoso di parcheggi sia per i residenti e poi ovviamente anche per i turisti. Allora sentiamo.
5: In questi anni abbiamo elaborato delle soluzioni a parcheggio, delle infrastrutture interrate che permettono appunto di realizzare degli stalli da destinare ai residenti, e chiaramente c'è necessità anche di ampliare i parcheggi per le zone, per i flussi turistici, e sicuramente le due cose devono andare di pari passo.
6: Quindi noi abbiamo delle idee ben precise: non cantieri impattanti, parcheggi in struttura leggera in zone dove già esistono dei parcheggi. Mi faccio riferimento alla zona della Vallata, a Bagnara San Terenzo, eventualmente nella zona di Falconara, per creare dei supporti per soprattutto far parcheggiare turisti e chi non viene, chi arriva in visita, con un adeguato e forte servizio di navette. Ci sono già le navette, sicuramente un servizio che va implementato, e soprattutto va implementato per le frazioni che ad oggi non sono collegate, e faccio riferimento alla Serra e a Tellaro, che lamentano questo problema.
3: Dal 30 maggio al 2 giugno, ma con eventi anche a luglio e settembre, tornano le giornate di Chiavari, giunte alla terza edizione. Tanti appuntamenti tra cultura, arte, intrattenimento e giovani. Elisabetta Biancalani.
7: Come si sta bene non è una domanda, è un'affermazione, e non soltanto a Chiavari si sta bene in Italia. Ma perché stiamo bene in Italia? Perché la cultura è l'infrastruttura materiale e immateriale attraverso la quale il nostro bene può essere davvero un bene reale. Si sta bene con la cultura e con il turismo perché si ritorna a essere in qualche modo noi stessi.
8: 30 maggio, 2 giugno, che cosa succederà a Chiavari?
7: Allora, intanto, come novità quest'anno, il programma è più esteso, sono ben 10 le giornate, alcune già avvenute, finiranno a settembre. Dal 30 maggio al 2 giugno, performance, teatro, concerti, incontri, lezioni magistrali. Come sempre cerchiamo di disseminare i nostri eventi, cercando di far sì che ognuno di essi sia però unico nel suo genere, originale.
8: Mi vuole citare qualche esempio di evento in particolare, senza nulla togliere agli altri?
7: Sì, no, voglio citare intanto uno perché è un tema che mi preme, con Gazzoli, il 31 in piazza Matteotti, tra la cracking art, quindi tra le installazioni delle grandi chiocciole, con Gazzoli, il come si sta bene con i giovani. Il titolo sarà Breve storia del rap italiano. Si parla spesso del rap, il rap è ascoltato dai nostri giovani contemporanei, ma ormai a 20 anni come genere, e dobbiamo chiederci chi sono questi giovani, che cosa ascoltano. Insomma, non si può stare bene nel nostro paese senza i giovani. Questo festival apre veramente una porta al loro ingresso.
9: E si allarga, cresce, e noi siamo molto contenti.

0: Siamo fiduciosi in una grande partecipazione come nel passato.
1: Torna l'Open Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per accompagnare chi sta scegliendo il proprio percorso di studi. Chiara Orrù.
2: 3 giorni per scegliere il proprio futuro, conoscere da vicino l'università e immaginare il proprio percorso professionale. Il 15, 16 e 18 maggio, nella sede storica di Via Balbi 5, l'Università di Genova apre le sue porte agli studenti, alle famiglie e ai futuri laureati con l'Open Day di Ateneo, uno degli appuntamenti più attesi dedicati all'orientamento universitario.
3: L'Open Day di UNIG è un evento che ogni anno l'Università di Genova propone. E propone sulla presentazione dell'offerta formativa, quindi di tutti i 141 corsi di laurea sia triennali che a ciclo unico che magistrali. Avremo appunto sia laboratori per gli studenti, la presentazione dell'offerta formativa e anche laboratori per i genitori, perché l'orientamento è cambiato.
2: Ben 141 corsi di laurea tra triennali, magistrali e percorsi a ciclo unico, con stand informativi, incontri tematici e laboratori interattivi. Un'occasione per entrare nel vivo della vita universitaria e confrontarsi direttamente con docenti, tutor e operatori dell'orientamento.
4: L'Open Day è importante perché nell'Open Day, oltre all'approfondimento specifico sui corsi, c'è una possibilità di orientarsi alla scelta, quindi avere quegli strumenti per chi non sa ancora bene che corso scegliere, dove iscriversi, ci sono le possibilità di fare dei colloqui e possono avere anche informazioni pratiche come iscriversi, perché le immatricolazioni sono già aperte, possono sapere quanto si paga, quanto sarà il costo del loro percorso, come verrà calcolato, insomma ci sono varie informazioni, possono avere informazioni anche sui servizi per gli studenti con disabilità e con DSA, che sono tantissimi, possono avere informazioni di qualsiasi genere.
1: Adesso la pagina sportiva, il verdetto in campionato è già stato scritto, il Genoa si è salvato, ma naturalmente ci sono ancora partite da giocare, i rossoblù aspettano il Milan in una partita che è stata il classico pasticciaccio all'italiana su giorno e ora del match, ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
5: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan sempre in primo piano. Al momento in cui andiamo in onda restiamo in attesa della decisione del TAR riguardo al ricorso della Lega Serie A, con l'obiettivo di far disputare le 5 partite domenica alle ore 12. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Grottesca la situazione al centro Signorini, con giocatori e staff tecnico rossoblù che hanno condotto gli allenamenti di ieri e di oggi senza sapere se si andrà in campo di mattina o di sera, col club costretto a perdere un ulteriore giorno di prevendita dei biglietti per l'ultima stagionale al Ferraris. Dal campo Cornet e Baldanzi sono completamente recuperati, al momento incerti per la partita con i rossoneri rimangono solo Otoa e Norton Caffi.
1: E la Sampdoria invece è già alle prese con il proprio futuro, sta cercando di capire che cosa sarà del prossimo campionato, se finalmente potrà svolgere un ruolo da protagonista. Diamo intanto la buona serata a Marco Bisacchi, buonasera Marco.
6: Eccoci, ben ritrovati. Era un po' nell'aria questa scelta da parte della Sampdoria di non rinnovare la fiducia ad Attilio Lombardo, quantomeno come primo allenatore. Adesso la palla di fatto passa allo stesso Lombardo, che ha un contratto per i prossimi 2 anni ancora con la Samp e quindi dovrà riflettere e dare una risposta sulla possibilità di restare come collaboratore dello staff tecnico, comunque avere altri ruoli all'interno della Sampdoria, anche perché è evidente che Lombardo avesse fatto anche un po' la bocca, quindi c'è sicuramente delusione per il fatto di non essere stato confermato sulla panchina blucerchiata dal club doriano, dopo comunque la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo dopo tante difficoltà. Ricordiamo che Lombardo già faceva parte da novembre dello staff tecnico classico di Foti e Gregucci, poi Foti e Gregucci sono stati esonerati e a marzo Lombardo è diventato il primo allenatore, peraltro osannato dalla piazza blucerchiata, ma alla fine non sarà lui il prossimo allenatore della Samp e le soluzioni potrebbero arrivare dall'estero. Tra l'altro osannato dal pubblico blucerchiato anche il direttore sportivo Andrea Mancini, anche lui rimane in bilico, in dubbio in vista della prossima stagione, anche lui ha un contratto in essere, non di due ma di un solo anno. Andrea Mancini al momento continua a lavorare.

0: Ma è chiaro che in questo momento è un po' tutto da verificare in casa blucerchiata. A proposito di possibili novità in uscita, occhio anche al futuro di Raffaele Fiorella, il CEO, diciamo, dell'area amministrativa, l'uomo dei conti, anche lui potrebbe non far parte della Samp del futuro.
1: Grazie Marco, e lo sport si chiude così come si chiude il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimene, anche in Liguria per la discesa di correnti fredde dal nord Europa che alimentano un vortice di bassa pressione. Non interesserà in maniera diretta la Liguria, però venerdì sarà una giornata piuttosto instabile, in particolare sul Levante con piogge e rovesci anche sulle aree interne, più asciutte invece sulle coste delle zone di Ponente. Andiamo a vedere i dettagli partendo dall'Imperiese, giornata dunque in prevalenza asciutte con maggiori schiarite lungo le zone costiere. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi Liguri. Andiamo adesso alla provincia di Savona con una giornata piuttosto variabile, maggiori aperture sui settori costieri occidentali, tra Savona e le aree interne invece maggior rischio di acquazzoni. Per quanto riguarda la zona di Genova, qui invece troveremo già una giornata decisamente più instabile, con nuvolosità frequente, piogge e rovesci per gran parte del giorno, seppur alternati a qualche pausa asciutta lungo le zone costiere, temperature contenute, non andremo oltre 17-18 gradi. Situazione simile anche sull'Artiguglio, con una giornata decisamente instabile, con degli acquazzoni per gran parte del giorno, accompagnati anche da venti intensi da sud-ovest, dunque anche il mare sarà generalmente molto mosso. Andiamo infine allo Spezzino, anche qui giornata piuttosto instabile, acquazzoni frequenti anche a carattere temporalesco, specialmente sulle zone costiere, accompagnati da venti forti da sud-ovest e temperature piuttosto basse. Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione si sposta gradualmente verso Levante, avremo un miglioramento del tempo, specie sulla Ponente, dalla residua instabilità interesserà invece lo Spezzino. A seguire domenica il tempo migliora in maniera decisa su tutta la regione, avremo una giornata più stabile, asciutta e ben soleggiata, con clima però fresco, di notte al mattino si scende anche sotto i 10 gradi, poi durante il giorno le massime saranno intorno ai 20-22 gradi sulle coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimene. Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: In collaborazione con Safe Network.
5: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù, un gesto semplice, automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto, ma c'è un dettaglio che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei QR code originali coperti con adesivi falsi oppure codici inseriti su volantini o manifesti. Pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali

0: pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema è uno solo: non vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. Ecco a voi tre trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Questo virus andino, o Andes come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo, con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati, si può trasmettere non solo tramite urine, feci dei roditori, ma anche da dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però diciamo, io dico sempre, le due P di preoccupazione e panico in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno, e quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, diciamo così, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus si è adattato all'uomo, qua parliamo di un virus che ha la possibilità di trasmettersi da uomo a uomo, ma non con la stessa facilità che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione. Semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
3: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante, che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo con contatto.

0: molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoravo in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post, al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del Bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore.
1: Caso antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
2: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
1: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
2: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'AEMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
1: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di strutture?
2: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura basica e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
3: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
4: È chiaro che questo, secondo me, non deve essere un punto di arrivo, ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, e questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
3: Intanto il 2026 segna una tappa storica e 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, ha detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto, nuovi professionisti vengono formati all'università.
5: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni.

0: gli esami e i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
1: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
2: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
3: Le forme classiche, cioè il malassorbimento, il bambino con la pancia gonfia o la diarrea, in realtà sono solo la punta di un iceberg di questa malattia, quindi che nella maggior parte dei casi si manifesta in modo subdolo, tant'è vero è chiamata la malattia del camaleonte, quindi dovrebbero, diciamo, essere inviate a screening tutti i pazienti che hanno dei sintomi atipici, quelli che possono essere ad esempio l'anemia, la stanchezza cronica, oppure le anomalie dello smalto dentario, delle dermatite ricorrenti che quindi non rispondono, diciamo, ai trattamenti standard. La diagnosi in realtà sia solo il punto d'inizio rispetto a questa patologia, perché in realtà la parte più dura comincia proprio dopo. L'impatto infatti dell'alimentazione senza glutine, quindi l'impatto di quello che può essere la necessità, l'esclusione sociale, di quello che è la stigmatizzazione che purtroppo avviene nel paziente con malattia celiaca, soprattutto in età pediatrica, ma in particolar modo nell'adolescenza, ha un impatto sulla qualità di vita di queste famiglie e dei nostri ragazzi. Io dico sempre ai nostri ragazzi che dobbiamo rendere questo come un fattore positivo per la vita, nel saper affrontare le difficoltà nella vita e nello sviluppare quello che si chiama resilienza, quindi la capacità di reagire anche a situazioni spiacevoli con uno spirito di miglioramento continuo di se stessi soprattutto.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera e benvenuti a Gattinata Nord, una Gattinata Nord molto particolare, perché cari telespettatori e telespettatrici, il Genoa non sa quando gioca, non si sa quando si gioca col Milan, siamo alle 20.01 e 14 secondi in questo momento e non si sa quando si giocherà col Milan. Indignazione è uno dei sentimenti, arrabbiatura è un altro sentimento, incazzatura ancora di più, perché non è possibile che una Lega diventi una Lega proprio così, che non sa fare assolutamente nulla. Lo sapranno quando compilano il calendario.
1: Mi guardi come se fossi della Lega io, che non ho niente a che fare con nessun tipo di Lega,
0: ecco,
1: ok, però, quindi chiaramente diciamo le cose subito bene,
0: però mi rivolgo a te, trovami una battuta perché sono indifferito stasera.
1: Quindi potremmo giocare un tempo un giorno, l'altro tempo un altro giorno, magari, che ne so, senza un ar, senza l'ar, senza, non so, io, qui non si sa, siamo al paradosso, siamo l'ennesimo, questa scusami è la ciliegina sulla torta di un anno che a livello di Lega, di arbitri, di cambi di là, eccetera, direi che rimarrà nella storia, diciamo, degli anni probabilmente più assurdi.
0: Perché guardate cosa hanno titolato tutti i giornali, no? Il TAR decide, puntini, di non decidere.
1: Il TAR ha detto
0: ragazzi, ma io che c'entro?
1: Il TAR Pilato.
0: Mettetevi d'accordo. Buonasera. Federico Todero, buonasera.
2: No, non hanno pensato a martedì, che sarebbe male, non sarebbe male. Perché...
1: Ma è di Venere, né di Marte, non si arriva, non si parte, non si dà. Principio,
3: ma magari un martedì mattina alle 10, così tanto, sì. tanto
1: un mattinè, ecco.
0: Un mattinè. Si presentano da soli stasera.
3: Buonasera. Sono Michele Spodamia. Buonasera ai telespettatori. Buonasera.
0: Proprio così, no, Michele? Cioè, è una roba che non si può accettare.
3: Sì, no, è la faciloneria, ormai, la superficialità. L'incompetenza, la superficialità di questa Lega. D'altronde, se sono tre mondiali consecutivi che non ci qualificano.
0: Io prima parlavo con Federico, no? In onda, mi ha detto: come se facciamo un errore noi, chiunque lavori da qualche parte, lo mettono alla porta. Lì invece assolutamente nulla. Si decide addirittura di spostare la partita a mezzogiorno, di rimandare la partita della finale dell'Internazionale di Roma di tennis, assolutamente. Paolo De Giovanni, buonasera.
4: Ciao, buonasera. Allora, in realtà il problema è un pochino più profondo, perché la partita di tennis non puoi spostarla, perché non ci scordiamo, sono pochi tifosi lì.
1: Sono due che giocano, sono 22.
4: Però c'è tutto il mondo che guarda quella partita. No, tu sei riuscito a infilare gli internazionali di tennis in mezzo a lasciarci una finale di Coppa Italia prima, perché non scordiamoci, c'è stata anche la finale.
1: C'è stata la finale ieri, l'altro ieri.
0: Lo so bene. Sospesa la partita ieri, per i fumogeni. Ragazzi, ma che roba,
4: sarebbe il clima che tu vai ad avere nel derby. Ora, voglio dire, lo potevi preventivare a prescindere, c'è un derby di sera tra l'altro così a Roma, con la Lazio che ha 20 punti dalla Roma, dovesse girare un attimo la partita, tu hai la garanzia, anche il prefetto, io scherzando con degli amici ho detto premio Nobel per la pace gli vogliono dare a quest'uomo, perché come puoi pensare il derby di Roma di farlo giocare di sera in questo clima? Uno si gioca la Champions,
0: ma
4: altri...
0: il derby di Roma si porta dietro delle altre partite.
4: Mi è andato un'idea che poteva essere, secondo me, che poteva togliere dagli impicci, visto che il mondiale non lo facciamo, potevano fare un turno di sosta addirittura e farla giocare la prossima. Non succedeva niente col calendario, perché sono finiti tutti gli impegni, ti facevi il prossimo weekend, è vero, lasciavi un weekend
2: però
4: senza calcio,
2: giocatori che vanno ai mondiali comunque,
1: ragazzi, non è che non ci va l'Italia, di italiani ce ne sono talmente pochi, sono tutti stranieri che partono per i mondiali, non è così.
0: Ma noi interessa Genoa, scusami, Genoa-Milan non è mai stata una partita, è una partita particolare, non lo sappiamo tutti, no?
3: Quindi è molto particolare,
0: è molto particolare,
3: quel terribile episodio.
0: Tornati
4: in Asia, ma non è che, voglio dire, fino a qualche anno fa era attenzionata sempre Genoa-Milan, quindi se parliamo facile, ma noi stessi a Genova, Genoa-Milan di sera non ha mai fatto un piacere infinito al prefetto di turno, quindi secondo me stanno facendo una roba che
0: non esiste. Io vi faccio vedere, perché già i gruppi di tifosi organizzati hanno preso posizione, allora vi faccio vedere già quello che hanno scritto. No, assolutamente, da oggi non sappiamo ancora quando si giocherà la partita tra Genoa e Milan, per questo motivo la coreografia che avevamo fissato per il non è accettabile un trattamento del genere verso i tifosi che vivono con passione, sacrificio, tempo ed entusiasmo. L'ultima parola, secondo me, è molto significativa: vergognatevi. E questa è la conclusione logica di questa situazione.
1: Ma oltretutto, qualunque orario si scelga, c'è qualcuno che è scontento.

0: Abbiamo sentito le dichiarazioni di Sarri, che ha detto che se si gioca domenica a mezzogiorno lui non ci va. No, è bella sta cosa, che ha detto io non ci vado, ha detto non ci vado. I tifosi della Roma dicono se giochiamo lunedì noi non entriamo. Cioè, però anche lì un attimino, cioè sì, purtroppo il casino è stato fatto.
1: Più che vergognarsi, perché secondo me non c'è malafede, c'è veramente una impreparazione, un'incompetenza, un'approssimazione incredibile. Quindi più che vergognatevi, andatevene.
2: Ma sì, sarebbe questo. Cioè, andate a lavorare, veramente? Andate a lavorare.
0: Ma non si potrebbe ritornare come una volta che i calendari erano gli stessi? L'andata, il ritorno era la cosa. Hanno voluto cambiare questa cosa qua, di cambiare il ritorno, sì, le partite, rifare di nuovo il calendario, rimodificare di nuovo il calendario.
2: Ma non è il problema quello.
0: Allora non ci sarebbe stato il derby.
2: Quante
0: l'ultima di
2: cambiare. Sono così importanti. Quanti abbonamenti ci sono in queste 4-5 partite? Ma calcolateli un pochettino.
0: Ma tanto quello là,
2: cioè,
0: se ne sono fregati sempre, ecco. Perché noi quante volte abbiamo giocato di lunedì o di venerdì o di sabato? Cioè, questa qui sarebbe un discorso da fare, da mettersi lì e da rivedere completamente tutto, perché uno che fa l'abbonamento, che spende nei distinti mi pare sono 400 euro, ma quello che è, ma porca miseria, non hai la certezza di quando giochi,
2: mai.
0: Noi siamo in 4 o in 5 che abbiamo l'abbonamento. Ora, se domenica alcuni hanno i figli da tenere o che cosa, lunedì ci sarebbe, non sanno se tenere i figli, portarli da qualche parte, cioè, è una cosa allucinante,
2: senza contare il venerdì, i posticipi, il lunch match, tifosi non contano assolutamente niente.
1: Lo spezzatino è fatto per motivi televisivi, porta soldi alla Lega, porta squadre alle squadre. È vero quello che diceva Andrea, che questo calendario, che non è uguale per il girone di ritorno rispetto al girone d'andata, secondo me in Italia, che è il paese dei sospetti, spesso sospetti rivelatisi fondatissimi, soprattutto nel mondo del calcio italiano.
3: C'è un po' così sorteggiato, Lazio, Torino, Juve all'ultimo due turni, sì, non è che ci creda molto. Scusate.
1: Tutto ciò che toglie matematica, ma dà un'approssimazione e una discrezionalità. Per tutto quello che è successo.
3: Vuol dire quello sorteggiato.
1: Ma per tutto quello che è successo, se pensiamo che Selemarks, il giocatore del Milan che è stato squalificato, quindi era già stato munito, già squalificato, però all'arbitro di Milan-Atalanta alla fine ha urlato tanto lo sappiamo chi vi comanda, tanto lo sappiamo chi vi comanda, un giocatore dell'Inter alla fine della partita all'arbitro che ha appena finito di arbitrare. Il clima di sospetto non lo creano i tifosi, il clima di sospetto c'è, e temo che sia anche
4: gli addetti ai lavori
1: un giocatore del Milan è un nazionale belga,
3: cioè è brutto, cioè è forte come termine, sono in effetti proprio incompetenti, perché secondo me comunque c'era un ventaglio di soluzioni, sì, dove non facevi sta brutta figura. Il fatto che sei arrivato giovedì sera in questa condizione, quindi la figura, ma non è neanche descrivibile, perché
1: solo,
3: al di là del sì e del no, il non decidere, ma in qualunque scenario della vita, mi sentirei di dire,
0: la scelta andava fatta due mesi fa, punto, fine. Qualunque sia la situazione, sai che c'è la finale dell'internazionale di tennis, sai che c'è il derby, perché quello lo sai da quando sono stati fatti i calendari, perché i calendari
2: sono le 20:09, vi dico, allora la Lega vuole la terza cittadina, il TAR decide di non decidere, ma sembra che si possa giocare derby di Roma e Corsa Champion domenica alle 12.
3: È a mezzogiorno, ma era scontato.
2: Alle
3: così,
2: 12.
3: Per forza.
2: È arrivato qualche secondo fa.
3: Concludo dicendo, vedi,
2: alle 12 sembrerebbe questo, quindi
3: pensaci Michele, cioè di fronte a un prefetto che dice io non posso tollerare che gli eventi, certo, come dire, vadano in contemporanea, la Lega cosa pensa bene di fare? Di fare annunci, se ci puoi, sproloqui quasi, quando invece la Lega avrebbe dovuto dire scusate, è vero, siamo dei tonti, non ci siamo resi conto, certo, ok, ma non te la prendi col prefetto, cioè lì in quel momento devi trovare una soluzione, e questo devi fare lui.
2: Allora adesso sembra ufficiale, insieme al derby di Roma passeranno le 12 di domenica appunto anche le gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.
1: Quindi alla fine il derby si gioca praticamente in contemporanea con la fine del Fuori Italia.
0: No, il Fuori Italia probabilmente lo sposteranno alle 17:30 o addirittura.
3: Guarda, secondo me non più di un'ora, ti dicevo, perché per un tema in effetti di diritti TV il

0: Quindi se non puoi metterlo quando ti pare, cioè lì c'è tanto dentro.
1: Comunque, l'ennesima figuraccia dei vertici del calcio.
2: Anche perché comunque...
0: magari, ecco.
2: Beh, ma sai, comunque pare che comunque per la partita del cose, cioè ci va Mattarella,
0: esatto,
2: ci va questa gente,
0: esatto,
2: qua, questa gente qua, arriva al Foretta, cioè arriva davanti all'ingresso, che è a 150 metri.
0: Ma non fanno a cavallare, quindi ragazzi, secondo me lo fanno iniziare alle 16 la partita di tennis, che non
2: slitti. No, 17:30. 17:17.
3: 20:11 è ufficiale. Il Genoa gioca col Milan alle ore 12, quindi un orario totalmente nuovo.
2: Colazione abbondante e poi si beve.
3: Quindi insomma, sono solite cose, via.
4: Sarebbe stato bello sentirsi dire dalla Lega. Intanto abbiamo, invece che, come dice giustamente lui, invece di prendersela col prefetto, dire abbiamo licenziato quelli che hanno fatto il calendario, perché non si sono resi conto.
2: Ma è la Lega la foto.
4: No, ho capito, però c'hanno degli addetti che fanno questo lavoro, eh. Mandi a casa, li sì, mandi a casa, sì, gli dici, poi... invece che dargli 200.000 euro l'anno, secondo me, okay, è il grano che prendono per fare questa cosa.
1: Poi ci andasse di mezzo.
4: E poi li prendi, gli dici, adesso cercatevi un lavoro che dobbiamo rifare.
1: Sì, quello che prende 200.000 euro all'anno, non l'impiegato che ha materialmente redatto poi la bozza.
2: Ma scusate, ma tutti gli anni c'è la finale dei
4: Nazionale
2: d'Italia.
0: Certo.
2: Tutti gli anni il campionato c'è sempre la domenica. Perché si è presentato proprio quest'anno?
3: Si è presentato perché probabilmente non si aspettava questa conclusione del campionato con una lotta Champions,
0: vabbè, derby,
3: con tutte le squadre,
1: il derby di Roma,
2: ma il derby, ma se fosse stata Roma-Juve o Roma-Milan o che ne so un'altra partita, sarebbe stato lo stesso tipo di problema,
3: sì.
2: Certo, il derby è decisamente più pesante, ma a Roma comunque se gioca Roma-Milan ci vanno 70.000 persone,
1: però se il prefetto vieta la trasferta ai tifosi del Milan hai risolto il problema, invece qui non puoi risolverlo così.
2: Ho capito, ma allora lo stesso discorso vale per le paure che dicevamo tra Genoa e Emilia, perché i tifosi del Milan verranno giù.
1: Per quanto tempo abbiamo giocato prima a porte chiuse, poi abbiamo giocato senza
0: Esatto, da pochi anni che abbiamo Milan, ripreso.
1: Proprio perché il prefetto intravedeva dei problemi per l'ordine pubblico. Fra l'altro la Lega in questo braccio di ferro, che se poi è stata trovata questa soluzione e che salva capercavoli, come si dice,
3: insomma,
1: ma fare un braccio di ferro...
3: Se facessimo un sondaggio, anzi voglio fare una cosa, mi apite il telefono ragazzi, fate vedere il numero verde, voglio sapere voi da casa, diciamo, cosa ne pensate di questa soluzione 12 così rabberciata, voglio saperlo, poi non lo faccio mai, ma stasera vi voglio sentire anche al telefono, mi date il numero verde così lo sentiamo immediatamente.
1: Tanto 12 è un orario che non normalmente non esiste, perché in genere è 12:30.
0: La Lazio ha fatto 3 settimane, 3 partite in casa con sciopero sul Ponte Milvio a non entrare nello stadio e noi ci abbiamo giocato, vi ricordo.
2: Lo farebbe comunque, lo fanno lo stesso,
0: appunto, no, voglio dire, anche il prefetto delle colpe ce le ha, perché questo calendario è messo giù da settembre,
3: certo,
0: cioè non è che è nato ieri,
1: vero,
0: ok, al di là della Roma che adesso è in lotta clamorosamente per la Champions, per il terzo posto volendo, però anche il prefetto sta roba se lo può far venire prima il dubbio o no, perché al di là degli internazionali, insomma, cioè, la situazione clima Roma,
3: vabbè,
0: deve
3: ragazzi,
0: essere...
3: no, ci devi pensare,
0: diciamo,
3: tu.
0: Sono due organi
3: ci
0: che hanno fatto dell'altro,
3: tu.
1: In questa corsa per la Champions, se ci fosse qualcuno che fa uno sgambettino a una squadra di Milano, noi saremmo partiti,
2: io non vedo
1: uno sgambettino oppure proprio un colpo di roncola da dietro.
2: C'ho ancora impressa la faccia di quel giocatore del Milan che urla sul viso, poverino, che neanche mi ricordo più come si chiama. Il nostro che ha sbagliato il rigore lì, il rumeno che ha sbagliato il rigore.
0: Bene.
2: Mi piacerebbe,
0: ma se prima mi ha detto che gli vuoi bene, Stancio,
2: ma non mi ricordavo neanche il gol, però mi ricordo bene l'episodio.
3: Io ho il gol di Pulisic,
2: Pulisic con la mano.
1: Pulisic sembra che possa non partire dal primo minuto, anche se il Milan ha delle assenze importanti.
3: Guarda, ho aperto il telefono, lo sento subito perché c'è il nostro telespettatore. Poi vado in pubblicità, certo.
2: Gli diamo proprio
3: la voce. Stasera lo faccio perché voglio sentire loro, perché loro sono i diretti interessati. Voi andate in tribuna, andate quando volete.
1: No. Io vado nella nord da 41 anni.
3: Fatemi sentire il nostro telespettatore. Buonasera.
5: Buonasera a tutti, sono Roberto, tifoso del Genoa.
3: Ciao Roberto.
5: No, dunque, ma bisogna anche capire una cosa. Cioè, nel mondo di oggi, alla domenica, tante persone lavorano. E io che ho fatto l'abbonamento, come la mettiamo? Questo cosa vuol dire? Vuol dire chiaramente che di noi se ne fregano proprio altamente. Lo dobbiamo capire, cioè non dobbiamo neanche sgranare gli occhi.

perché ci vengono date delle date o degli orari a cui noi non possiamo far fronte, perché comunque tante persone la domenica non è più come una volta, adesso le persone lavorano anche la domenica, ma poi a mezzogiorno è anche una presa in giro, perché al limite se fai mezzogiorno e mezza l'orario d'ufficio o l'orario in cui si lavora si può anche finire a mezzogiorno e mezza, ma se tu mi metti l'orario a mezzogiorno, questa è l'ennesima, è ancora più una presa per il sedere, perché non dai la possibilità alle persone di organizzarsi in una certa maniera, perché comunque c'è un

0: io che ho fatto l'abbonamento che pago 300 euro tutto quanto, come la devo mettere? E vado a chiedere poi il rimborso a chi? E quanto devo aspettare? È sicuro che mi vengono ridati i soldi indietro? No, ve lo dico già chiaramente. Comunque con questo voglio dire che io sono contento del Genoa, su queste cose qua cerco di passarci sopra, perché comunque come vale per il Genoa vale anche per altre squadre, per
1: certo,
0: su questo non
1: certo
0: dico niente. Però io posso dire questo, che sono contentissimo di saltare magari una partita, di rimetterci dei soldi, perché comunque il Genoa si è salvato, se mi avessero messo sul piatto d'argento una situazione del genere come odierna, e come se il Genoa fosse magari ho retrocesso qualcosa, naturalmente io avrei detto sì, preferisco
2: preferisco perdere una partita.
1: Ha ragione,
2: però è giusto. Guarda, io approvo in toto il discorso di Roberto.
1: Lunedì, però ci sarebbe state tante persone partono, vanno a lavorare fuori Genova, cioè è lo stesso problema, purtroppo avrebbe scontato.
2: Aspetta, vi fa perché vado in pubblicità un attimo. È tassativa.
1: E io ho detto fatto così perché c'è reclamo, ha fatto segno dalla regia,
2: la regia, quindi
1: la facciamo.

0: Allora, adesso cominciamo a parlare un pochettino di calcio, perché abbiamo esaurito questo fatto. Allora, la partita comincia alle 12 di sabato, quindi adesso stanno arrivando tutte le comunicazioni ufficiali, ormai ufficiale. L'ANSA domenica, alle 12 domenica, sì, domenica assolutamente.
1: Tu adesso la portavi a sabato?
0: No, adesso la porto anche a
1: sabato. C'è della gente che li viene a
0: rifare. La porto anche a sabato, io così cambio.
2: Alla fine correremo, perché sta iniziando la partita.
0: Esatto, 12 di domenica, lunch match anticipato di 30 minuti. Ma io voglio far vedere subito il primo impact, no? Perché mi piace molto, no? C'è un De Rossi che, ecco, la gradinata dalle spalle di due grandi personaggi. Uno l'amministratore delegato Blasquez e l'altro è il DDR nostro. Vogliamo l'Europa. È troppo questo. Perché mi guardi così, Andrea?
2: Perché? Io vorrei che ci fossero tanto la garanzia che Daniele De Rossi sia seduto sulla panchina del Genoa anche l'anno prossimo. E questa ancora, insomma, da alcune cose, da alcune voci,
3: non è sicuro
2: al 100%. Già questo, ho capito, partire di Goliath all'Europa, anche io vorrei la stella, però dobbiamo avere anche un minimo di
0: attenzione.
2: Cioè, voi mi togliete
0: anche una mia speranza come
2: quella. No, ma la speranza,
0: ragazzi,
2: cioè, noi siamo genuari, se ci togli anche la speranza, perché? Quindi figurati, ci mancherebbe altro. Però vorrei qualcosa di, cioè, una programmazione ben definita. Cioè,
4: anche perché De Rossi, con il contratto rinnovato e grazie alla salvezza, non dovesse rimanere, perché evidentemente ritiene che i programmi della società non gli possano dare.
0: Perché è un'offerta maggiore, non diamo sempre la colpa alla società.
4: Perché è un'offerta maggiore, però se avesse un'offerta maggiore forse l'avrebbe fatto intuire più chiaramente. Forse non sarebbe un bellissimo
3: tema veramente di ambizione del mister. Il mister sa benissimo cos'è stato il Genoa nelle ultime due stagioni, finito il campionato, salvezza raggiunta. Ossia, non c'è l'interlocutore che mi contraddirebbe questa sera,
5: però
3: c'è stata gran confusione.
2: Hai fatto notare questa cosa.
3: Comunque, oggettivamente abbiamo anche bruciato come società Genoa delle figure in panchina, soprattutto di Reggi Lardino, più che Vierà, che probabilmente si è bruciato da solo. Però d'accordo, in entrambi i casi tu hai visto della grandissima confusione sul mercato e ben lontano da qualunque scenario idea di programmazione, di fare qualcosa di diverso. L'allenatore sta dicendo: io qua a Genova sto da Dio, lasciatemi qua e non pretendo neanche la luna. Probabilmente stanno già parlando di numeri. Se incassi 10, tu mi garantisci che 3 me li posso usare sul mercato, come penso io, Daniele De Rossi, il calcio? Io penso che stia facendo questa domanda e sono d'accordo con te che se neanche di fronte a questa mediazione riceverà delle conferme, io ammetto che sto leggendo la Fiorentina interessata, il Torino interessato, ci sono già delle squadre che stanno facendo effettivamente la corte.
0: La nazionale no?
4: Però pensare,
0: la butto lì così.
4: Però pensare che il Torino sia tanto più appetibile per De Rossi rispetto al Genoa, un Torino.
3: Cairo sogna davvero una
4: allenatore. Non ci sono tifosi allo stadio.
3: Guarda che Cairo lo contestano, ma Cairo il mercato lo fa sempre, sempre male.
4: Il mercato
3: però
4: lo fa sempre, non è un ambiente così stimolante. Nel Torino è finito 15 punti sopra il Genoa.
3: De Rossi, quindi, era reduce dalla spalla, ricordiamoci. De Rossi ha fatto un figurone quest'anno. A livello di professione, di carriera, ha fatto la scelta migliore.

0: È possibile, non poteva fare meglio di così. E quindi dice: attenzione, ma io mi devo bruciare. Magari l'anno prossimo stando a Genova, mantenendo Genova,
1: ma
0: ha voglia di avere
1: come facciamo fantacalcio.
2: C'è da dire.
0: Io penso che
2: c'è da dire che il tormentone estivo, che sarebbe il terzo anno di seguito, perché abbiamo avuto il tormentone Gilardino, rimane, va via, firma, va alla Fiorentina. Abbiamo avuto tormentone Vieira, va alla Roma, va all'Inter, eccetera. Io se fossi De Rossi lo eviterei, quantomeno perché porta sfiga.
1: Bravissimo. Infatti Massimo mi dice,
2: tutti dopo poche Federico, erano fuori,
1: cosa aspetta Sciuca a confermare De Rossi? Dobbiamo rivedere quello che è successo con Gilardino, con Vieira.
2: Sono proprio
1: o anche
2: d'accordo
1: De Rossi,
2: con l'amico,
1: questa è una sua supposizione, ha capito che venderanno senza comprare, con un punto di domanda.
3: Ma io domenica avevo degli impegni sportivi diversi dal calcio e non ho visto la partita, però la prima cosa che ho fatto salendo in macchina ho sentito Radio Nostalgia.
4: Non ti sei perso grande.
3: Però ho sentito l'intervista di De Rossi, è finita con tanta preoccupazione da parte mia. L'intervista di De Rossi sulla nostalgia,
2: non posso promettere che
3: anche l'allenatore dell'Ostia ha detto non sapeva se l'avremmo confermato.
1: Lo fate vedere,
3: l'abbiamo confermato oggi.
1: Quello che avevamo messo come primo,
3: si lavora, vediamo.
1: Guardate, perché non volevo farlo vedere, però questo non fa un po' tutto, no? Modo ha detto cosa succede,
0: ma
1: cosa
0: sai,
1: sta
0: anche
1: succedendo,
0: magari provocatorio, eh? Attenzione, secondo me che dici tu Michele, lui sta facendo quello che gli altri non hanno fatto, si è esposto subito, dice scusate, o mi date l'evidenza che c'è un'idea di programmazione oppure o io come dire faccio quello che saluta,
2: anche
0: poi non è detto che lo farebbe, perché secondo me il Genoa venderà, lo sappiamo che venderà, è chiaro che però se tu sai, Malinowski non sei riuscito a confermarlo, il progetto Baldanzi si basava oggettivamente
3: non hai voluto
0: Malinowski
1: confermato Malinowski, qui però devo intervenire, Malinowski ha tre anni di contratto, ti fanno un'offerta di tre anni di contratto,
0: assolutamente,
1: hai 33 anni, il Genoa lo ha rimesso in sesto perché dopo moltissimo infortunio di Venezia è stato bravo lui a continuare e il Genoa è stato bravo a aiutarlo nella riabilitazione, ti fanno
2: il progetto non dovevi arrivare a maggio, lo conosciamo Malinowski, ha avuto questo grave infortunio l'anno scorso, però non dovevi arrivare a maggio,
0: il progetto centrocampo
2: come si dice a Genoa, ci hanno fatto mangiare ciò che di più caro,
4: stiamo parlando di cose che probabilmente non sappiamo e non conosciamo. Allora, non penso che il problema sia Malinowski, perché Malinowski è un giocatore che ha 32-33 anni, un ingaggio alto, un giocatore a cui gli viene proposto una chiusura di carriera in una squadra prestigiosa che gioca in Europa, ad una cifra elevata. Io penso che insomma il Genoa questa cosa qua, se deve fare dei sacrifici, io spero che li faccia verso altro tipi di situazioni.
2: Pensarci a dicembre.
4: Ma non nessuno, non lo stiamo dicendo noi stiamo discutendo, magari la società queste cose qua ce l'hai chiaro
1: già magari, no?
4: Magari si deve ancora muovere,
2: una scelta razionale,
4: però noi non possiamo dire, magari hanno già gli obiettivi. Io penso che De Rossi giustamente in questo momento stia prendendo tempo, ci può stare, perché probabilmente non farebbe una bella figura se dicesse sì resta a tutti i costi e poi magari gli arriva un'offerta clamorosa a cui non puoi dire di no, e magari farebbe una figura non particolarmente. Perché quindi
2: lui stesso ha detto
4: sta prendendo tempo, capiremo la società, in mano la palla ce l'ha la società, la società ci dovrà dimostrare che tipo di società sarà, soprattutto alla luce di quelli che saranno i sacrifici che noi sappiamo che verranno fatti, lo sappiamo, non è che noi pensiamo, credo che ci siano tifosi del Genoa che dicano adesso qua teniamo tutti più forti, compriamo a 10 milioni a botta giocatori, a ingaggi a 2 milioni di euro, lo sappiamo
1: certo.
4: Però ci dovranno dimostrare
1: anche
4: determinate
1: perché l'hanno
4: cose
1: detto, non è che lo sappiamo, l'hanno detto
4: qualche
1: loro,
4: cosa ci devono dimostrare,
1: detto, devo comprare
4: sicuramente Graziano, sicuramente non una campagna qui si estiva fallimentare come quella dell'anno scorso.
1: Oh, è proprio quello che
4: almeno con le idee chiare da un punto di vista
1: massimo,
4: ecco, almeno con le idee chiare da
1: fallimentare, però non può essere fallimentare, perché mi fate vedere che c'è una piacevole novità. Noi spesso ci dimentichiamo, ma c'è una piacevole novità, perché il Genoa ha licenza UEFA. Sono 4 anni che

0: non ha,
1: e questa,
0: questo non possiamo dimenticarlo.
1: E questa è davvero un merito,
0: sì.
1: Finalmente un merito minimo, perché dovrebbe essere la vicina. Però visto il passato, e visto anche quella sanguinosa licenza che non è arrivata.
0: Ragazzi, non c'è Rivellini stasera, ma però parlate lo stesso uno sopra l'altro.
2: Ma dite, perché ha ragione Rivellini. Ha ragione Rivellini. Quando lo vedo glielo dico.
3: Non ti sta guardando.
2: Ma meno male. Io lo ridico, ha ragione Rivellini. Cioè, stiamo trovando questo discorso della licenza UEFA perché intanto mi mette tranquillo. Ma io non sono tranquillo, non sono d'accordo con questa cosa. Tanto c'è la licenza UEFA, ma io vorrei una conferenza stampa, l'ho detto giovedì scorso, lo ridico oggi e lo ripeterò fino alla fine. Conferenza stampa, direttore sportivo De Rossi, che mi dicono progetto approvato, programma fatto, De Rossi rimane e la società lavora per questo.
1: Però
2: non succede.
1: Però la licenza UEFA.
2: La licenza UEFA è
1: importante.
2: Ci teniamo la licenza UEFA, però è un segnale.
1: È come se tu non ti senti bene, ti misuri la febbre o non hai la febbre, inizia a dire non ho la febbre, vediamo
2: mi sembra una cosa fatta per mettere un po' tranquilli i tifosi.
3: Io penso che stiano parlando veramente di numeri. Allora, al Genoa ne sappiamo che all'incirca gli servono ogni anno dal mercato un attivo di circa 30 milioni, è quello che hanno fatto negli ultimi 3 anni. Hai una rosa che ha preso valore tale, ma aspetta, però hai acquisito con questa stagione dei valori di cartellini che non devi smembrare completamente, ed è ipotizzabile che ne incassi magari anche 50, contando i riscatti di Colombo, e sta già insistendo per Baldanzi, quello potrebbe essere già un argomento di scelta. Io non credo che De Rossi sia qua a dire se mi arriva mezzo milione in più di offerta, Andre.
2: Non credo, lui ha voglia
3: di stare qua, il contratto è quello giusto. Secondo me dice, se della fetta che rimane mi date garanzie tecniche che ci metto il becco io vi dico anche che magari se quest'anno arriviamo 14esimi, io l'anno prossimo mi sento di dire che arriviamo 10esimi. L'azzarda. Però lui punta a quello e secondo me il ragionamento è giusto, e allora poi si lega tutto il resto. Però la società non è così lontana. È chiaro che negli ultimi 2 anni avevamo un parco giocatori che, 2 anni fa, lasciamo perdere, voglio dire, ha venduto tutto e tutti all'improvviso, è stata una roba imbarazzante. Ma anche l'anno scorso hai capito che la società era in grossa difficoltà, possiamo dirci, l'hai fatto solo prestiti in entrata e hai venduto,
1: non hai speso una lira.
3: Ora sei arrivato, ce l'hanno detto, almeno questo ci hanno spiegato, hanno sistemato la questione in tribunale, dovrebbero essere risolte le cose, insomma, ormai a parte ora tu sai che probabilmente quei 50 milioni dal mercato in entrata ti lascerebbero un margine di circa 20 per acquistare.
0: Stasera mi fate veramente delle belle situazioni.
3: Norton Caffi, facciamo i nomi. Norton Caffi, sappiamo che andrà.
0: Non anticipare i temi. I temi li decido io. Tu puoi dire tutte le opinioni che vuoi.
4: Quello che purtroppo
2: sei autoritario.
0: Bellissimo, perché c'è un messaggio per Possa. Dice: domenica non voglio perdere col Milan. Ricordiamoci del pallavolista Pulisic e dello Zapatino. Pavlovic.
4: Bravo. No, io sono assolutamente d'accordo con lei, lo dicevo prima, quindi sono momenti che non abbiamo dimenticato, quelli lì.
3: Assolutamente.
0: Io non dimentico
4: la
0: invece
4: presa in giro di quella partita col braccio, ma la colpa Pulisic ci ha fatto il suo mestiere. Ha fatto il furbo, ha fatto il suo mestiere. Non è corretto, ma l'ha fatto. È chi ha permesso che ciò parliamone, perché quella è stata vergognosa. Non andò neanche al VAR, se non viene chiamato neanche al VAR l'arbitro.
0: Possiamo fare noi un po' di relax?
4: Relax
2: va bene,
0: andiamo.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. un grande impegno per la società.

0: soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

0: Allora, comincio a leggere dei messaggi. Pino mi dice: mi accorgete solo ora che il calendario fa pena? Cagliari e Cremonese, ultimo e quarto, tre in casa e una fuori. Genoa, tre fuori e una in casa. Non si può fare una cosa simile all'inizio del campionato, con squadre considerate tutte allo stesso livello, ma tutti se ne sbattono. Ed è l'osservazione che abbiamo fatto noi.
1: Non ha torto. Cioè, noi quest'anno ci è andata bene perché abbiamo centrato, però le ultime cinque partite, quando l'abbiamo vista, ci siamo messi le mani. Ma soprattutto delle ultime quattro, una squadra che si deve salvare ne ha tre fuori casa, cioè è andata non bene, benissimo,
2: fuori a Bergamo,
1: benissimo, fuori a, ma delle ultime quattro, sì, delle ultime quattro ne hai tre fuori casa, ma io non me la ricordo, non mi ricordo una cosa del genere. Da
2: le tre trasferte, Bergamo, Firenze, è uno scontro,
1: sì,
2: potenzialmente
1: comunque,
2: diretto,
1: sono tre fuori e una in casa,
2: sì,
1: cioè, a prescindere,
2: hai assolutamente ragione.
1: Una squadra che si deve salvare è una cosa assurda, sì, questa cosa,
3: ammazzata,
1: cioè, dai, sono, non scherziamo, io sarei per ritornare,
4: no, altro, questo calendario asimmetrico fa
0: alto. Pietro mi dice: scusate, legittima la sua osservazione, ma se Lopez ha dichiarato in un'intervista al nostro quotidiano locale che stanno cercando giocatori in sintonia con De Rossi, perché dobbiamo dubitare che non resti?
1: Infatti no, abbiamo dubitato sulla base di quelle dichiarazioni.
4: Il direttore sportivo deve fare quello, scusate, il direttore sportivo è chiaro che si interfaccia col mister, e De Rossi è il mister, però è chiaro che ci saranno state già degli argomenti dove non è che non sono andati d'accordo, si stanno confrontando sugli obiettivi comuni. Scusate, l'anno scorso non era oggettivamente un allenatore come De Rossi. L'anno scorso, se dicevi vieni al Genoa, che mercato mi fai? Vendi i migliori, prendi in prestito secco gli altri, ti dicevano grazie. Perché non possiamo negare che l'anno scorso probabilmente,
0: certo,
4: tanti allenatori a Genova non ci volevano venire.
0: Allora, Cesari Bellini, ma allenavi una curiosità sulla licenza UEFA, costa dei soldi. No, ci vuole dei criteri.
2: Devi avere conti in mondo.
0: Devi avere un criterio di meritocrazia, che è un criterio amministrativo.
2: Non devi avere debiti con le squadre estere.
0: Esatto, esatto.
2: Quindi comunque è un indice di...
1: È un indice che stai mettendo a posto le cose. Meno male, ben venga. Del resto credo che non ci sia una squadra di Serie A che non l'abbia ottenuta, quindi questo, certo, tutto sommato,
0: questo
1: anche
0: è un messaggio molto malizioso. Su chi vuole entrare dai 40 milioni messi, a voi le riflessioni. Non credo che sia questo il problema.
2: Non vuole, non è, né può rientrare dei 40 milioni messi.
0: Bravissimo.
2: Però c'è da dire una cosa sulle dichiarazioni di Lopez. Lopez ha detto: noi dovremo fare di nuovo un mercato, in buona sostanza, di lacrime e sangue. Dobbiamo comprare,
0: certo,
2: a due per rivendere a 20 e per evidentemente col training dei giocatori riuscire a risanare in un lungo periodo il bilancio. Quindi
0: che
2: ci sta,
0: che è già una parte
2: di
0: sanato,
2: ci stanno dicendo che vicenda giudiziaria e cap o meno, nuovi soci non arrivano, perché non è che vogliamo essere polemici con Sciuco o non riconoscere,
0: no,
2: i meriti di Sciuco, il fatto di averci salvato versando questi 40 milioni per fare l'aumento di capitale, ma Sciuco si era anche presentato dicendo che probabilmente c'erano diversi imprenditori rumeni, noi immaginavamo i fratelli Paval eccetera, che avevano la volontà e la possibilità,
0: esatto,
2: di entrare nel Genoa per portare denari freschi. Se oggi ci viene detto dal direttore sportivo che per i prossimi anni dovremo continuare a comprare a due e vendere 20 a 20 perché il bilancio lo dobbiamo risanare con i soldi del mercato, e quindi è una scommessa, perché non è che sono tutti scemi e noi siamo gli unici furbi, no, nel mondo del calciomercato.
0: No, però,
2: e allora vuol dire che probabilmente questi soci,
1: comunque questi, a prescindere,
2: no, lo deve fare, ma ho capito, ma se entrano dei soci,
1: però
2: i soci forti,
1: bravo,
2: però, economicamente, e portano delle risorse e abbattono il debito.
0: Senti questa, la Badia fatto una cosa bellissima per il settore giovanile, hanno stanziato una quantità superiore di soldi.
2: Ma infatti la mia premessa
0: giovanile
2: non è io sto,
0: cioè,
2: contestando,
0: quindi,
2: la società,
0: no, voglio
2: però
0: dire,
2: io dico, rendiamoci conto che questi soci, cioè, evidentemente non arrivano. Questi capitali,
1: sì,
2: non,
1: sì, però ci vogliono le competenze, ci vogliono competenze che speriamo che ci sia,
2: certo,
1: e ci vuole una visione congiunta di tutte le persone che sono chiamate in causa, cioè dalla dirigenza al direttore sportivo, all'allenatore e allo staff,
2: e soprattutto ci vogliono dei soldi, ci vogliono soldi.
0: Da Stule, bellissimo,
1: cosa dice?
0: Buonasera,

0: Certo, dice, perché confermare se ha già il contatto con il Genoa? Lasciamo pure che le altre squadre sognino e non riescano a programmare la tela di De Rossi. Noi intanto programmiamo e sappiamo già cosa fare. Secondo me è grandissimo, Alessandro.
1: Ma guarda che siamo partiti, cioè la speranza è questa qua. A noi chi ci ha fatto tentennare è stato lo stesso De Rossi che ha fatto delle dichiarazioni.
2: Ma tenere questo perifetto, però ci sta anche provocatorio.
1: Ma probabilmente
2: cioè,
1: sì.
2: Un po' su alta la tensione. L'ultima partita di campionato.
3: Come dici tu, Paolo, che sia provocatorio e che induca la società a prendere posizione e a dire insomma. Ok, ma noi comunque faremo degli investimenti. Certo che tutti gli anni d'estate avere questo tormentone che l'allenatore con il contratto, cioè, che sia Gilardino, che sia Verà, che sia De Rossi, non sappiamo se
0: ma
3: rimane.
0: Voi non state
3: perché, perché blocca comunque.
0: Ma no, ma io leggo i messaggi.
3: Vabbè, ma questo
2: l'ho capito, tu sei avvantaggiato.
0: I messaggi, io so già che vi dovrà rispondere. Se De Rossi non rimane, pazienza, apriamo un ciclo vero con Mimmo Crisci. Guardate, hanno già trovato la soluzione i nostri telespettatori, vero?
3: Tanto Mimmo Crisito verrà promosso allenatore,
0: certo,
3: e lo merita davvero.
0: Vabbè, io sarei contento, mi dice Stefano, se tenesse almeno i tre difensori. Pensate come, cioè, vedete come variegato, no? Tre difensori mi servono, quelli ho il portiere.
2: Ho qualche dubbio.
3: Soprattutto per quanto riguarda Marcandalli
2: non credo,
3: perché
2: credo
3: proprio veramente il profilo, dicevamo la settimana scorsa, Dragusin de Winter, quello giovane, preso, difensore roccioso, moderno.
1: De Winter probabilmente fisicato. Giocherà titolare domenica.
2: Ecco, sì.
0: Allora, buonasera, sono Marco Labbacchi, saranno i gioielli che verranno sacrificati in nome del bilancio. Allora, io guarda, i gioielli te li faccio vedere, perché gioielli ne abbiamo, però io ho messo tre gioielli.
2: Le bombe di Cesare.
0: Tre gioielli, sono tre.
1: Le bombette di Cesare.
0: No, sono, insomma, ragazzi.
1: I petardini di Cesare.
0: Quelli che valgono oro, quelli che proprio valgono oro. Perché,
1: vediamo chi hai messo.
2: Vediamo,
1: li stiamo aspettando.
0: Li stai aspettando? Adesso aspetto che il regista mi mandi cosa, l'impatto valgono oro. Perché io lo suggerisco, ma se lui lo schiaccia, io...
3: No, ma non è che ci portano via Federico Dodero,
0: no.
2: Ci sono vogliamo dire,
0: cioè, dico, una voce. Ma facciamo finta di niente,
2: facciamo finta.
0: Allora, uno no, lo dico.
3: Allora, secondo me, tiriamo indovinare. Secondo me uno è Norton Caffi. Perché è giovane, è inglese, ha mercato in Inghilterra, ha avuto dei problemi fisici ultimamente, però secondo me ha un forte mercato in Inghilterra. E potrebbero arrivare delle offerte congrue dal mercato inglese e hanno un po' più soldini delle squadre italiane, quelle inglesi.
0: Quindi tu speri di vendere all'estero nel caso in cui.
3: Vendono all'estero a riprendersi un giocatore inglese della nazionale del 21 inglese.
2: Tanto
3: è molto apprezzato.
2: La squadra chi fa il mondiale?
3: Vázquez.
2: Ok.
3: Ostigard.
2: Ok.
0: Quelli non devi mica vendere, se fai il mondiale cosa vendi? Quelli?
2: Questi sono giocatori che vuol dire che è un'annata, quella del mondiale, dove fino all'ultimo non sai questi giocatori che cosa
3: anche
2: può succedere.
3: Anche perché se Ostigard ti fa due gol ai mondiali.
2: Da gennaio. Per me Ostigard è un giocatore, mi spiace dirlo, però se dovesse fare un mondiale, la Norvegia 99 su 100 sarà una squadra che andrà anche molto avanti, perché è forte.
3: Sì, sì,
2: l'abbiamo
3: forte,
2: vista direi,
3: l'abbiamo
2: no?
3: Vista. Ci ha dato
2: quindi,
3: delle spazzolate.
2: Realisticamente, mi dispiace infinitamente, però è un giocatore dove magari può essere anche quello, vedi, prima dicevo Malinowski, no, però De Rossi ti ha fatto capire che cosa ha fatto di eccezionale, ha costruito uno spogliatoio e ci sono dei senatori importanti in quello spogliatoio. Bisognerebbe capire, noi non lo possiamo sapere, se non ci sono stati già dialoghi probabilmente dove appunto la società ha detto qua nessuno è incedibile,
3: sì, sì.
2: E lui magari ha detto no, lasciatemi garanzie che qualcuno di questi stesso anche di fronte a mille
1: ti voglio un sacco di bene per le tue certezze, ma un po' mi voglio dire mi preoccupano, ma davvero.
2: Beh, ma se ti dice lacrime e sangue anche Lopez, dai, però effettivamente legaci poi tutto un ragionamento,
1: qualche
2: quello che abbiamo visto succedere
1: o vanno via pochi a tanto o vanno via tanti a poco, in tutti i casi qualcosa deve succedere.
2: Metti una Norvegia ai quarti di finale,
1: è più probabile che Marcandalli,
3: oltre Ostigard, effettivamente Vázquez è capitano, gioca in casa, è un giocatore che è riconosciuto come un giocatore di grande valore, effettivamente anche Vázquez ci sarebbe cogliere a sperare che non facessero
2: nessuno. L'anno del mondiale sono mercati che si muovono.
1: Chi stavi dicendo, chi è che è più
2: no, secondo me questi saranno giocatori Ostigar. Che rischiamo, siccome Ostigar, non Vasquez, ma Ostigar sì.
1: Sai, c'è tutti i gol che ha fatto pesano e ogni volta che va, e ogni volta che va davanti no, ci dà sempre no. Lui. Esatto. Sono cose che fanno la differenza.
3: Poi Ostigar da esperienza internazionale, ha giocato in Inghilterra.
2: Ha già provato a fare il salto, sì, per Napoli.

0: Ecco, quella è l'unica cosa che può far storgere il naso, sì, perché Ostigar o finisce in una squadra di prima fascia o se no va all'estero.
1: Però...
2: eccoli qua che ve li svelo. Non avete preso uno.
0: Marcandali l'ho detto io.
1: Marcandali l'abbiamo detto.
0: Tu hai messo già dentro Amorim, pronto,
2: certo,
0: via.
2: Sai perché l'ho messo? Perché?
1: L'ha già venduto, grazie.
2: Se è arrivato qua, no, ho detto valgono oro. Non ho detto che è venduto, che è una cosa diversa.
0: Ah,
2: perché se tu hai una cosa d'oro, in questo momento spieghi che aumenti e quindi te la tiri in tasca. Giusto?
1: Sì, forse sì. Amorim forse vale adesso quello che l'abbiamo pagato, non è che valga molto di più.
2: Voi siete sicuri?
1: È stato un investimento importante.
2: Voi siete sicuri?
0: È un giocatore destinato a far fare soldi al Genoa.
2: Però
0: probabilmente non adesso. Io credo che l'anno prossimo sia l'anno, anche andando via Malinowski e cambiando determinate cose, è l'anno, giocando a due a centrocampo in un modo diverso, sarà De Rossi. L'idea di giocare con un certo modulo dovrebbe essere quella che lo dovrebbe valorizzare sicuramente.
1: E sinceramente, dare via Ekator e non fargli fare ancora un anno, via magari a 15 milioni, pensando che se invece facesse il campionato
0: sapere che cosa a me, la cosa che mi io lo so, sarà anche un caro ragazzo, però io tutti quei soldi per Colombo.
2: La mattina alla sera
1: e
2: alla notte anche il sangue rosso blu non ha orari, mi ha detto. Il sangue rosso blu non ha orari, lui ti fa sempre
0: Genoa.
2: Per l'attacco vorrei puntare su Vobic, mi dice, ma non è Vobic della Roma,
0: Dovbic.
2: Bravo, Dovbic, è perfetto. E lo Vumbo del Cagliari, lui mi dice, mi piacerebbe avere questi due giocatori.
1: Ma non sono profili da Genoa, non lo so. C'era gennaio nella trattativa, si parlava lo scorso autunno che uno dei due giocatori della
3: contributo
1: Roma,
3: da parte a Roma,
1: uno dei due deve arrivare in prestito.
2: Allora mi date quel cartello con Amorim, perché secondo me è un buonissimo giocatore, un bravo giocatore.
1: Ma non è solo un bravissimo giocatore, è un ragazzo giovanissimo che è passato dal Brasile in pochi mesi in Portogallo.
2: Perfetto. Allora leggi questo messaggio che ho appena detto, queste cose leggilo tu, quello in fondo, dimmi cosa ti dice. Leggilo tu.
1: Mi metto. Buonasera Piero Davoltre. Genoano Amorim a cosa serve? È scarso, può fare il bagnino. Piero Davoltre.
0: Mi fai leggere messaggi di questo tipo?
2: Bravo, ecco. Io li faccio leggere tutti, perché poi
1: Amorim,
2: se rendono conto
1: Amorim
2: di quello che dicono, perché io tanto non li cancello.
1: Allora, Amorim ha un gran fisico, potrebbe anche fare il bagnino. Non so se sa buttare bene, però sicuramente è veramente ingeneroso il messaggio di Pietro, perché Amorim ha dimostrato veramente che sta abituandosi alla Serie A, sta abituandosi alla squadra, sta abituandosi al gioco di De Rossi, sta abituandosi a queste responsabilità, e bene ha fatto
0: di quei tre giocatori. Quello probabilmente predicato è Marcandale. Al di là di tutto, se ne parla già in ottica nazionale,
2: c'è pieno di osservatori. Io arrivo da Milano ieri sera, tutti mi hanno chiesto, ma questo Marcandale
1: è nuovo di vita.
3: Il nuovo Dragus.
0: Se questo ci permette di tenere Ostiga,
1: speriamo che a questo punto Calvani sia il nuovo Marcandalli, il nuovo Dragus il nuovo De Winter.
0: C'è anche un altro centrale della primavera molto forte.
1: Allora attenzione, perché qui mi colpite al cuore.
2: Aspetta, devo andare in pubblicità, poi ti alzi tutto, perché mi fai tutto, portiere, difensore, perfetto, vado in pubblicità.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
6: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pad principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 €.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: Con algoritmo. Mamori, tu lo vai a prendere con tutta una sequenza di dati, certo, e poi dici vado a vedere che giocatore è. È ormai questo è il sistema, da anni.
4: Ci mancherebbe.
3: Ostigar, cioè se tu lo vai a mettere nelle tabelle con tutti i valori che rappresenta, che racconta, che è un giocatore che fa gol in difesa, che ha un tempismo.
5: Vi informo che siamo in onda, vedete come io vi faccio parlare. Vedete, quindi questo è quello che succede in pubblicità, no?
6: È la passione, è la passione che ci guida.
3: No, e io continuo a dire, è un giocatore che sicuramente avrà un valore di cartellino importante. Comunque, tornando ai giocatori di prima, io sono sincero, a gennaio Ekator mi aspettavo lo dessimo in prestito, e l'ho anche detto qua. Pensavo fosse un giocatore che, e qua è stato bravo De Rossi perché è cresciuto in modo esponenziale. Amorim, dicevo, è un giocatore che probabilmente è sconosciuto, però ha ragione Graziano, un giocatore che se adesso gli dai invece la stagione davanti, vale per
6: non
3: tre
6: è, non
3: minimo,
6: è ipotizzabile,
3: perché ha una crescita già rispetto alla timidezza di Milano.
5: Poi ne parleremo l'anno prossimo, poi ne parleremo.
3: Cioè, pensate a Milano quando è entrato, come era timido, poverino, ci mancherebbe, è adesso che personalità ci sta mettendo, quindi lo vedi che può crescere.
6: E vogliamo Marcandalli,
3: no, ma vogliamo, te lo puoi permettere, questo è il ragionamento. Marcandalli non te lo puoi permettere.
4: Però sarà quello che ti verranno a cercare più di Ostigard.
3: Chi?
4: No, ma Marcandalli.
7: Possibilmente, probabilmente.
3: Sicuro, no, quello è sicuro. Io faccio
6: sicuro che viene ruolo.
4: È da Genova.
3: Io penso che il signor Lopez abbia una tabellina di conti. Gli ha detto, guarda, dobbiamo incassare questo e possiamo di conseguenza reinvestire quest'altro. Certo. E con De Rossi stanno parlando di questa roba qua.
4: Ma poi io non vedo mi fermerei al ragionamento che hai fatto all'inizio. Lui ha una tabella, devi mettere insieme questo, devi fare quello. Poi
7: allora,
4: sull'altro
7: per cominciare,
4: aspettiamo,
7: scusate,
4: un attimo.
7: L'idea deve partire da che tipo di modulo di gioco vuoi fare? Se è vero che De Rossi vuole giocare a 4, allora lì devi andare a prendere dei giocatori che soprattutto gli esterni, cioè, devono avere una gamba e una capacità, perché sennò quel ruolo lì non lo puoi fare, devi ritornare a giocare a 3. E allora lì hai bisogno di un altro marcatore, il classico braccetto, come comunque si è evidenziato Marcandalli quest'anno, sì, con quel ruolo lì. Okay? Io non so se Marcandalli il ruolo di esterno, o può fare il centrale a 2, o può fare l'esterno a una difesa a 4, forse probabilmente no. È perfetto nel braccetto, quindi può andare a giocare in una squadra che gioca con un certo
3: un Inter.
7: Eccolo lì, quelle sono le condizioni probabilmente che ti porteranno. Lo stesso discorso vale per il centrocampo, cambi modulo, benissimo.
5: Ma perché
7: Roma, certo, anche nella Roma.
5: Nella Roma,
7: guarda,
5: no.
7: Io la tenevo fuori la Roma.
5: Te lo dico io. Vabbè.
7: Però non mi pare, perché poi dopo mi.
4: No, perché tu non ce lo vuoi dire.
7: No, ma la Roma è un'altra di quelle squadre che sicuramente giocando con quel modulo lì, probabilmente. Però non ho notizie in merito.
3: L'inverno scorso, quando De Rossi è arrivato, fu subito ingaggiato un mercato con Roma e le criticità Ranieri e Gasperini sono iniziate lì,
6: Sì.
3: Perché sul mercato di gennaio è iniziato ad esserci problemi, ma in teoria da Roma dovevano arrivare molti più giocatori, se vi ricordate. Se poi c'è stato qualcuno che ha frenato,
6: si parlava di Pisilli che è stato blindato,
3: non mi stupirei
6: capito a posteriori perché
3: ma Venturino, che non stiamo dicendo, in teoria è un riscatto promesso dalla Roma, quindi la Roma ci deve quello, magari può essere effettivamente un Marcandalli, ma quanti potrebbero arrivarne anche da là?
6: C'è da dire,
3: io credo che sarà un mercato molto caldo con Roma se rimane De Rossi.
6: Sì, c'è da dire che io ho proprio una difficoltà morale nei confronti di Venturino, perché adesso stiamo tutti dicendo, o comunque si sta parlando del fatto che il riscatto di Baldanzi sarebbe vincolato a quello di Venturino, e diciamo tutti, no, Dio mio, la Roma
5: sono
6: non riscatta,
5: operazioni scomposte,
6: sono scomposte,
5: sono scomposte,
6: diciamo
5: sono
6: che
5: scomposte,
6: come
5: però poi si uniscono.

0: Cazzo, su, se devi tracciare 10 milioni, quelli non te ne danno 9 perché ti aspettavi di prendere. Però mi dispiace.
1: Però la Roma, se va in Champions, deve fare un certo
0: Andrea,
1: tipo di.
0: Mi dispiace
1: di
0: perché stiamo parlando del fatto di dire, Dio mio, ci ritorna Venturino come se fosse un pacco. Che invece Venturino è un giocatore davvero di talento. Io comunque
2: dipende dal
0: se
2: tipo
0: sono contento.
2: Di gioco che vuoi fare. Venturino è un giocatore.
0: Ma De Rossi ha detto che vuole l'uomo che salti l'uomo che crei la superiorità. Venturino è il giocatore che può fare a caso nostro.
3: Lui vuole Baldanzi.
1: Però lui vuole Baldanzi e qualche altro attaccante.
3: Comunque, vuole qualcos'altro, cioè, dall'altro lato.
2: Voglio dire, il Sharawi della situazione, esatto. Non so in che condizioni fisiche sia, se avrà intenzione o meno. Magari l'obiettivo di un Genoa è di andare a cercare.
4: Cosa 3.5 il Sharawi.
2: Infatti, ci sono altre condizioni che devono essere
0: 3.5
2: devono essere ridiscusse. Però sì, e chiudo.
4: Discutere bene,
2: ma ho detto scusami, ho detto non mi fate arrabbiare perché spacco tutto. Sono scivolato.
0: Però il Sharawi ha un contratto a 3.5.
2: Ho detto il tipo di giocatore.
0: Sì, no, sono d'accordo.
2: Quel tipo di attaccante lì.
0: Sono d'accordo. Non è un problema il fatto che prenda 3.5 milioni, perché li prende adesso, infatti li prende fino al 30 giugno. La Roma non gli sta rinnovando un contratto su quei valori, quindi non è che il Sharawi, se fa la scelta di vita di tornare a Genova a giocare perché vuole tornare a Genova, da dove è partito, possa pensare di avere che il Genova possa pareggiare un ingaggio del Genova.
3: Ma secondo me il portiere
4: Gasparo, proprio che
3: il portiere
0: Bailu,
3: beh,
0: che lo vendiamo dopo,
3: perché no, ma semmai gli stringi la mano a Lopez.
0: Sì, fatto sì, un per carità, se fosse
3: a
0: vero
3: hai preso un
0: c'è da dire
3: che
0: come terzo che Vasquez, Ostigard, no, hai ragione, si possono mettere in,
5: c'è un problema lì, sì. I soldi, cioè noi l'abbiamo pagato 3 lire, ma per confermarlo dobbiamo dare il grano che vale davvero,
0: Ma non credo,
5: Come non credi?
0: No, non credo.
5: Io dico una cosa.
0: No, l'abbiamo preso a 250.000.
5: Sì, va bene, finita lì per quest'anno, per confermarlo dobbiamo pagarlo.
4: Io sono qua lo spettatore.
2: Io vi dico una cosa, me l'ha insegnata uno del mestiere. L'ultimo dei problemi è trovare i giocatori.
4: Sì, bravo.
2: L'ultimo dei problemi è trovare giocatori.
0: Il primo del problema è avere i soldi per comprare.
2: Non solo i soldi, non è
0: ma
2: solo
0: anche la capacità.
2: I soldi, cioè, sono idee e competenze.
0: Non solo l'Inter di Moratti, prima del triplete, quanti centinaia di milioni aveva speso,
2: ma sì, ma
0: senza vincere mai niente.
2: Allora, è chiaro,
0: hai
2: che
0: ragione.
2: Se tu metti 200,
0: sto dando ragione,
2: milioni di euro che ci ha messo il Como, siamo capaci tutti. Che sembra che l'allenatore del Como abbia fatto chissà quale capolavoro, cioè, come dire. No?
0: Certo.
2: Di che parliamo,
4: cari amici telespettatori e telespettatrici? Io vi saluto perché la trasmissione è finita, loro continueranno a parlare. Io saluto i miei ospiti.
2: Dopo cosa c'è?
4: Dopo
2: c'è Liguria.
4: Liguria calcio.
2: Siete
4: voi.
5: Mandali a casa.
4: Andiamo tutti a casa.
0: Però prima di finire, facciamo i complimenti a Ouedraogo Drago e a Ducouré. Hanno esordito a Firenze. Ringraziamo Daniele De Rossi, ricordiamoci che in panchina c'era anche Jacopo Grossi, che è un mediano,
2: anche Zastro.
0: Che è Zastro, però aveva già esordito. Invece Grossi Grossi un mediano, sì. Un ragazzo di Biella di 19 anni che sta facendo molto bene con le giovanili.
4: Speriamo. E poi dammi qualche altro nome, dai.
0: E poi torna Matteo Barbini, di cui abbiamo parlato un anno fa con gli amici telespettatori. È andato in prestito alle Dolomiti Bellunesi, ha fatto benissimo, è stato uno dei migliori giovani, dei migliori difensori centrali della Serie C, ha subito anche un infortunio alla clavicola, stato fuori dei mesi, e però si è ripreso ed è ritornato a dare prestazioni eccellenti. E quindi io ho un sogno che DDR porti Barbini, che lo sta valutando adesso,
4: perfetto,
0: in ritiro, e che sia come un Cambiaso, come un Masini, un ragazzo delle giovanili portato in ritiro senza crederci, e poi che faccia innamorare De Rossi.
4: Io ho un sogno, devo chiudere. Il mio sogno è quello che devo chiudere.
2: Nel cuore.
4: Avevo un sogno anch'io nel cuore, dobbiamo chiudere. Grazie a Alex in regia insieme a Andrea, saluto tutti i miei ospiti.
2: Quindi è domenica?
4: Quindi è domenica, alle ore 12 si gioca col Milan.
2: Facciamo una bella colazione forte.
4: Colazione forte. Ciao a tutti.
0: Ciao, forza Geno.
6: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
0: Con so che compagnia, è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
0: Insieme. Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme così abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
0: sì, sono magari cambiati.
2: Siamo stati fortunati.
1: Noi siamo fortissimi.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: diversamente,
2: beh,
0: forse
1: sì,
0: portato
1: importante,
0: in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità,
0: certo,
1: la qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire,
2: sì,
1: perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivi le

0: Bene.
1: E poi scrivele bene, ma intanto portale, quindi bisogna mandarle a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio alla mia domanda: ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto: sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo: è un mostro che uccide a Bargagli. E da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
1: io
2: proposito,
1: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
2: Spieghiamo che cosa sono,
1: cioè,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
2: certo,
1: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi
1: ma già,
0: in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
1: 27
0: direttore.
1: Anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
1: Sì,
2: entriamo,
1: certo,
2: nel vivo della
1: anni.
2: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà
1: anni.
0: Degli anni 80.
1: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili,
1: e
0: massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante.
2: Più
1: io facevo il cronista politico.
0: E dovevo
1: la prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo.
1: Grandi fotografi,
0: grandi
1: Paolo
0: nomi.
1: Velters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
0: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Perché
2: allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario. Se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata.

0: fatta in redazione, in realtà non era, era solo una minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato, uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo. Da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo,
1: e gli altri,
0: un uomo atletico
1: che
0: faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa.
0: Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu inventata la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca,
0: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo,
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente era pesante. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba. E gli hanno sparato proprio uscendo,
0: mentre stava facendo lezione. E si è
2: Mario Franco, io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghi, sai,
2: quando, da raccontare,
1: quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi
0: fermano,
1: non abbiamo l'età,
0: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto,
0: Mario,
2: se non l'avete voi direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
4: Buon pomeriggio.
3: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
4: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia

0: Di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale o percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
1: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avrete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2024. Su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
0: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pietro d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane, anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, riferiti al 2024. Ma eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave, perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese, perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo, e non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno, potrei dire che vorremmo che fiorisse presto,
1: San Vincenzo,
0: perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura dei ciliegi anche noi. E mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul

territorio. Purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana, per cui noi siamo riusciti a far finanziare grazie al bando CIV queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due

0: che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente era successo qualche sera durante la settimana degli Alpini, che insomma qualcuno, anche degli Alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia la domanda del secolo? Ovviamente se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte. Come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
1: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 o alle 4 di notte bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte è divertente, poi è durata solo 3 giorni, insomma. Quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece, quella che ritorna tutte le settimane per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuovi abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
0: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente insomma delle migliori da questo punto di vista.
1: Sì, diciamo che
0: Come
1: è
0: tutte le città
1: sempre tutto
0: portuali, perché quando vai
1: relativo,
0: a Napoli, quando vai a
1: perché.
0: Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali
1: Ma
0: che.
1: veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni, peggiore rispetto a Genova. Anche se negli
0: Ma non
1: ultimi
0: è detto che sia la
1: anni
0: peggiore, però
1: Roma
0: non è delle migliori, facciamo così. Sì.
1: è andata
0: Verona è
1: meglio,
0: diversa.
1: Roma, Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini, si è visto, devo dire che Amio quando ci sono degli eventi agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
0: E noi
1: e devo
0: anche.
1: dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque, ahimè, bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta. Insomma, bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo, sulla sicurezza non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
0: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i crocieristi, da quegli anni lì a oggi sembra passato un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città.

0: aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
1: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
0: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento del bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
1: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
0: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti, è vero, però abbiamo un centro storico, per esempio, che si sta svuotando di abitanti. E allora
1: ma diciamo che il grosso dei danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline, svuotando il centro storico. Bisogna tornare invece.
0: Lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma esatto. C'era una situazione molto, molto particolare, però oggi quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
1: Assolutamente, però, e anche di nuovi genovesi. Anche di nuovi genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
0: quello della tecnologia.
1: Sostenuta, la tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto, per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere, forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
0: Aspettando il terzo valico?
1: Arriverà.
0: Arriverà. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Allora, buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È ufficiale, si gioca domenica alle 12. Genoa-Milan programmata per quell'ora. Neanche l'ora di pazzo, proprio il primo mattino, proprio il primo mattino, mezzogiorno, vero Elio Signorelli? Un orario che ti piace, vero?
1: A me quell'orario lì, 12 e mezza, non mi piace. E credo che comunque abbiamo fatto proprio una brutta figura, perché voglio dire, non riuscire a fare un calendario quando si sa quando c'è il torneo di tennis, non riuscire a beccare una data e trovarsi in difficoltà così mi sembra
2: da
1: assurdo.
2: Due anni lo sapevano
1: e devo dire la verità,
0: Andrea Lazzara
2: mi sono infilato
1: la cosa non mi è piaciuta tanto, ti dico la verità, Sarri che fa,
0: che dice che non ci va,
1: no, che guadagna 3 milioni e dice non vado a giocare, quando forse non lo sa che prende i soldi perché ci sono i soldi alla televisione. Io a me voler far così il capo popolo mi sembra un pochettino
2: però
1: un po' assurdo.
2: Guarda chi ha l'esperienza
0: aspetta che ti perché così conduco anche l'argomento, perché la Samp, no?
2: Sì.
0: Ma Lombardo
2: è già
0: ciao Attilio.
2: Facciamo così, il titolo è questo, ciao Attilio, come purtroppo temevamo, comincia la rivoluzione walkeriana,
0: Fredbergiana?
2: Più walkeriana.

0: settimana. Vabbè.
1: Poco fa l'ho visto Attilio Lombardo, ho visto anche De Rossi. Poco fa ho visto sia De Rossi sia Lombardo. Poco fa, sono arrivati poco prima De Rossi, poi è arrivato anche Lombardo a Stella nello Sport, però hanno dribblato i cronisti entrambi, sorrisi, e poi forse qualcosa diranno dal palco.
0: No, è stato detto veramente forse che non parlavano, assolutamente, esatto. Però è al galà del 27esimo galà dello Stella nello Sport, che vinda in onda integralmente sul primo canale alle ore 21, la notte degli Oscar dello Sport, ideata e condotta da Michele Corti, è lui il Deus ex machina, e quindi che cosa? Storia di sport, emozione di sport e di spettacolo dedicata alla Gigi Ghirotti, quindi non c'è da perdere l'appuntamento sul primo canale sabato alle ore 21, ed era concordato che arrivassero alla premiazione e non parlassero.
1: De Rossi farà domani la conferenza stampa, certo,
0: quindi
1: prepartita,
0: mi anche
1: avrà tutto
0: normale.
1: Il tempo di dire tutto quello che può dire su quello che sono i vari temi, compreso questo anticipo alla domenica alle 12. Perché non si è mai giocato così presto.
0: Ma no,
1: non si è mai giocato così presto. Quindi
2: me la cosa...
0: Giorgio Guerrello, buonasera.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti. La cosa qua è un combinato disposto di decisioni sbagliate, mancata assunzione di responsabilità, voglia di buttare la palla a quell'altro che gli rimanga a mano il cerino. Veramente un insieme di brutte figure spettacolari, ma proprio da incapacità tecnica, nel senso che ogni città all'inizio, anzi prima che vengano stipulati i campionati, manda le date in cui preferirebbe che non venissero disputate partite nel suo ambito.
0: Tu l'hai fatto l'assessore?
2: L'ho fatto ogni anno, mandavo quello che erano gli eventi per cui non volevamo frapporre, inserire uno sull'altro, e chiedevi.
0: Hai fatto saltare anche un derby, se
2: ma
0: non sbaglio.
2: Ma sì, il derby anche per ragioni tecniche.
3: È stata da terza media, no? Adesso Giorgio sta descrivendo come si fa una programmazione di un assessore dello sport.
0: Perché ci sono delle competenze.
4: Rispetto per la nostra città e i nostri eventi. Non è la fiera di Sant'Agata. Sono le finali degli internazionali d'Italia con data fissata da due anni.
1: E comunque la fiera di Sant'Agata è un bel impegno, eh?
4: È un bel impegno. Però non sono gli internazionali d'Italia che hanno fatto.
1: Non sottovalutiamo che si sono fermati, non trovi parcheggio neanche.
4: Si sono fermati per 20 minuti perché c'erano i fuochi d'artificio della finale.
0: Lo so, ragazzi, lo so, sono queste le cose. E in Italia cosa funziona? Funziona la nazionale? No. Funziona il presidente della federazione? No. Funziona il capo degli arbitri? No. Funziona il designatore? No.
3: Anche le dichiarazioni di quel signore lì di Milano che sta parlando un po' del calcio, ci sarebbe da divertirsi a parlarne, come funziona tutto il sistema.
1: Sì, comunque un pasticcio italiano.
0: Pasticcio italiano.
1: Praticamente alla fine chi è che ha risolto questo problema? Il timore, no, i tifosi, dicendo guardate che noi rimaniamo fuori dallo stadio, quindi tutti i laziali, tutti i romanisti fuori, diventa ancora più complicato,
3: sì,
1: come ordine
3: però,
1: pubblico
3: però, Marco,
1: quindi
3: scusate.
1: di fatto
0: ma sai, i tifosi
3: Marco,
0: non è che a Genova l'hanno presa benissimo,
3: capito,
0: questa cosa,
3: però,
0: perché c'è del malcontento nei tifosi.
3: Mezz'ora di anticipo del calcio e mezz'ora di ritardo del tennis, cioè un'ora, io voglio, cioè lo stadio sarà pieno, deve far defluire tutto l'Olimpico con un ora, non credo.
0: Ragazzi, ma voi siete mai stati
3: semplice.
0: Al derby? Siete mai stati al derby di Roma?
1: Sì,
0: perché io l'ho fatto tre volte. Io l'ho fatto tre volte al derby a Roma.
3: E poi pensi che non ci sia.
0: E non vai via prima di mezzanotte e mezza.
3: Oltre questo,
0: mezzanotte, non ti muovi neanche con la macchina
3: a
0: mezzanotte e mezza.
3: Ma pensi che nelle curve non ci sia qualcuno che dice aspetta un attimo, hanno fatto il dispetto a noi, stiamo un po' dentro.
1: Allora, scusami, a mezzogiorno alle 14 la partita, alle 14 un bel pranzo romano e poi alle 5 e mezza vedere Sindone.
0: Perfetto, benissimo, invece non è perfetto quello che sembrerebbero aver fatto a Lombardo, e qui mi rivolgo ai due giornalisti, no? Perché vi faccio vedere quello che ha postato la figlia di Lombardo, perché ragazzi è una ragazzina, ma forte, lo vedete? La riconoscenza zero, rispetto zero, intelligenza zero, possiamo dire così assommiamo, facciamo
4: la
0: un
4: media,
0: bel riassunto,
4: la media fa zero.
0: Ecco perché questo è il vero concetto, e quindi ragazzi, fatto un post della figlia di Lombardo così, è chiaro che Lombardo è out.
4: Sì, ma è chiaro che gli è stato detto che si ripartirà con qualcun altro, con chi o da dove arrivi questo qualcun altro ancora non è dato saperlo. Temo che non sarà un italiano, temo che sarà qualcuno alla prima esperienza nel nostro caso.

0: calcio è ancor peggio nella prima esperienza della Serie B. Attilio era la prima volta da primo allenatore, iniziare il campionato da allenatore in carica, diciamo così, è un'altra cosa sicuramente, ma ha ottenuto un credito tale non tanto solo con i tifosi ma anche con tutto il gruppo, per chi resterà ovviamente, e anche esternamente, perché la Sampdoria nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, era identificata con la figura di Attilio Lombardo, ha restituito un po' di credibilità a questa
1: società.
0: Anche
1: Andrea,
0: società.
1: Andrea, Lombardo esce da vincitore da questa vicenda, da questa esperienza che lo ha visto protagonista, il primo, no? Lui stesso l'ha ricordato a Reggio Emilia, sono stato il primo del 91, quindi il primo dello scudetto, a guidare la Sampdoria, esatto, da allenatore. Quindi ha avuto lui l'onore e anche l'onere, peraltro in un momento di grande difficoltà della Samp, l'ha salvata, ha evitato la retrocessione. Dopodiché dobbiamo anche essere abbastanza chiari rispetto a quello che è successo, cioè la Samp all'inizio a Lombardo ha dato comunque un ruolo pro tempore. È evidente che poi Lombardo probabilmente abbia fatto un po' la bocca all'idea, anche per gli osanna del pubblico, per la buona resa della squadra, all'idea di andare avanti, di giocarsi la possibilità di andare dall'inizio. Però in questa fase io credo che ci potesse anche stare una valutazione di questo tipo, cioè che la Samp potesse andare su un altro profilo. Il discorso però qual è? Andrà su un allenatore di quelli garanzia per vincere il campionato?
0: Temo di no.
1: Ni. Andrà su qualche scommessa? Forse sì, è quello il problema.
0: Questo è il problema.
1: Mille volte meglio Lombardo.
0: Questo è il problema.
2: Io Lombardo, così, nel mio sguardo tenero, superficiale, però valutando sia l'aspetto umano che l'aspetto tecnico, mi sembrava che avrebbe potuto incarnare quello che è stato il caso Gilardino. Bravo. Cioè ad interim,
3: bravo,
2: poi ha saputo mettere in sesto la squadra sentendo lo spogliatoio, captando gli umori, la situazione, e in un battibaleno ha fatto risultato e si è guadagnato sul campo la conferma come primo allenatore. Quindi delle volte gli interim poi si tramutano, quando c'è un risultato reale, in contratto. E credevo che Lombardo sinceramente avrebbe avuto questa soddisfazione, soddisfazione professionale e anche, come dice la figlia, riconoscimento.
4: Io mi auguro che Attilio dopo questa situazione qua, anche se lo chiamano, non accetti mai di tornare, perché anche il discorso
1: lui ha un contratto di
4: sì, ma difatti ti stavo dicendo questo, già quello ti dà a pensare. Gli hanno fatto 3 anni di contratto, perché a mio avviso, cioè, per loro era quello il premio, perché non esiste. Ma perché io Attilio Lombardo, che è a casa a 3 mesi, 4 mesi dalla fine, gli devo fare 2 anni e 4 mesi di contratto? Per quale motivo? Cioè io ti chiamo.
1: Beh,
4: non
1: lo hanno
4: credo
1: fatto
4: che...
1: a novembre però, eh? Sì. Lui è arrivato a novembre, sì, come nello staff di Gregucci e Foti, poi a marzo è diventato allenatore.
4: Ok, e gli devo rinnovare, devo fargli 2 anni di contratto?
1: Hanno fatto una scelta più sembra... lunga. Lombardo l'anno scorso era venuto diciamo gratis, comunque al minimo sindacale con Evani, e quindi probabilmente anche lui in maniera assolutamente legittima ha aspettato che ci fosse anche una situazione contrattuale più dignitosa per quella che comunque è la sua professionalità. Quindi era arrivato in maniera emergenziale, ricorderà la famosa chiamata dei sampdoriani alla Sampdoria.
3: È vero, cioè, tutto questo è giusto, però riconoscenza, rispetto e intelligenza non se ne vede in questa cosa. Pubblicità.

0: ok.
1: Voglio continuare ancora con Fedbe perché, guarda, io l'ho fatto in poco tempo perché abbiamo fatto tutti i ragazzi della redazione che mi aiutano tantissimo in queste situazioni, la nostra grafica. Abbiamo messo semplicemente questo, comando io. Cioè, comando io.
2: Questo. Questo è drammatico.
1: È drammatico.
2: No, tra l'altro Mancini che anche con le interviste sta cercando di lanciare messaggi perché il messaggio io sono per me il Real Madrid, io resto gratis, qualunque cosa è un chiaro segnale di
1: ma sai dove sono d'accordo che... quando è un segnale? Quando c'è la cena di Bogliasco che pagando è a Mancini, combinazione non c'è
0: fede. Lui non va a Bogliasco.

0: Fredberg è fuori dal gruppo. Allora, se vogliamo dirla tutta, Fredberg è...
1: non c'è cambi della giustificazione a questa cosa qua.
0: Io non cerco giustificazioni. Ma attenzione. Guardate che Fredberg, quando parliamo di Andrea Mancini, a mio avviso, è un paravento eccezionale per Fredberg. Cioè, in realtà, Andrea Mancini ha fatto il bene, oltre che della Sampdoria, anche un po' di Fredberg, perché dietro al suo lavoro Fredberg si è fatto grosso. Avete visto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato la squadra, come se fosse poi un grandissimo obiettivo, che purtroppo non è un grandissimo obiettivo. La Samp dovrebbe puntare a ben altro, al ritorno in Serie A. E invece il quarto anno, i ragazzi della quarta B, questo sfottò che però, dico la verità, mi fa sorridere, quindi lo ripeto, perché comunque
1: lo sento sempre in casa, quindi lo ripeto.
0: Il discorso è che Fredberg ha le chiavi in mano, o le chiavi in mano ce l'ha per davvero Nathan Walker?
2: Per me ce l'ha Nathan Walker.
0: Il vero uomo nella stanza dei bottoni è Nathan Walker. Sull'isola di Man è lui che ha questi bottoni che pigia e decide il destino della Sampdoria. Joseph Tay, il finanziatore di Singapore, che insomma non abbiamo capito bene da dove, da quale mondo arrivi, perché non riusciamo neanche ad annusare la sua presenza, ha grandissima fiducia evidentemente in questa figura, e quindi non se ne esce. Qui il discorso è che è tutto un discorso uguale a prima, cioè qui questi vogliono fare il bene della Sampdoria, vogliono portarla in Serie A o continuare a fare i loro traffici, a dare un bel po' di soldini ai procuratori, soldini che vanno, che entrano, girano, sono sempre dei personaggi che rimangono sempre dietro le quinte.
2: Inserire figure tipo lo scouting, quello che è arrivato qualche mese fa, lo stesso
0: Fredberg. A loro interessa andare in Serie A o invece interessa tenere il loro carreghino, il loro giro di affari, il loro modo
1: superando?
0: Non lo so,
1: me lo dovete dire voi.
0: La domanda è questa. A me sembra che dopo 3 anni la risposta sia no. Non mi interessa andare in Serie A.
2: Ma è palese.
1: Questo che mi interessa.
2: È palese, perché quando citava Fredberg, giustamente Marco, sono assolutamente d'accordo con lui quando dice che Mancini gli ha fatto anche da paravento. Signor Fredberg è quello che alla fine del mercato estivo disse che a volte un acquisto era meglio non farlo piuttosto che farlo e poi magari sbagliarlo. La Sampdoria si è ritrovata senza, se non c'erano i 9 gol di Coda.
0: E infatti ha preso Narro, ha preso Kouke, ha preso Ferri, ha preso Ciuni.
2: Ci siamo trovati con questa
1: gente. Un attimo,
0: fior di giocatori.
1: Volete vedere tutte le tabelle? Vi tengo qua fino a mezzanotte.
2: L'algoritmo.
1: Ve le faccio vedere.
0: L'algoritmo di notte.
1: Te le faccio vedere. Adesso dico in regia. Tenetemi pronte tutte le tabelle con che ve lo dico io, con la scadenza di giugno 2026, col rientro dei prestiti, con la fine dei prestiti, li facciamo vedere dopo, perché adesso parliamo anche di Genoa, perché è chiaro che si parla di Fredberg, ma si parla anche di Lopez, no? E quindi inevitabile che anche lui debba accontentare De Rossi, vero?
3: Beh, inevitabile non lo so, auspicabile sicuramente sì, nel senso che ovviamente la possibilità che Rossi rimanga è alta, ma è alta in quanto abbia un accordo con la società e quindi con Lopez di trovare gli uomini che gli servono con le caratteristiche del modulo che vorrà giocare. Quindi io credo che Lopez sia ovviamente importante in questo momento e credo che sia anche stato opportuno che si sia oggi, come dire, espresso su un giornale in modo da far vedere A, che esiste, B, che vuole essere, come dire, protagonista anche lui delle, non dico della comunicazione, perché come dire, comunicazione non se ne fa tanta, ma diciamo del fatto del dire questa competenza è mia, la esercito, in questo momento divento un ago della bilancia dei rapporti società e allenatore. Dopodiché siamo in vista della partita col Milan, finalmente sappiamo che ora c'è. È l'ora peggiore del mondo, ma a parte quello, è una partita che non avrebbe significato dal punto di vista classifica, se non morale, ma che ha anche un po' di significati per i tifosi, e cioè quel maledetto personaggio, maledetto scherzosamente, sportivamente naturalmente, che ha fatto lo scavetto,
1: quello che ha scavato
3: se,
1: per te,
3: insomma, un fischio, una brutta parolaccia, tirargliela non gli farebbe male. Quell'altro che è riuscito a farsi dare il rigore, buon per la squadra che lo paga, intendiamoci, sul colpo di spalla più

0: piuttosto che di, insomma, voglio dire, le motivazioni poi tifosi, parlo per me naturalmente, certo, per tutti quelli che sono appassionati, la si trova nella partita, oltre che il risultato sportivo che vale di per sé, oltre che un balzetto in classifica che è importante anche dal lato economico e della soddisfazione professionale, anche le motivazioni singole hanno un perché e fanno folklore, calore, certo, voglia di essere presenti.
1: Ma poi sarebbe importante finire a Malassi con una vittoria, no? davanti al proprio pubblico, salutare la chiusura della stagione in casa con una vittoria, sarebbe bello. Poi sarebbe bello anche perché comunque il campionato per una volta non avrebbe i soliti risultati scontati, perché magari in giro per l'Italia diranno che Genoa-Milan è due.
2: Adesso
1: che
2: facciamo
1: magari,
2: una cosa,
1: che magari Colombo invece di riscattarlo a 9, a 7, lo riscatti a 5, a 4. Se esce perché Milan, se non fa 6 punti, in Champions non ci va.
3: Quindi io
1: investirei più 5 milioni magari per avere i 3 punti, che ne prendo 60.
2: Non è proprio così, l'avevo detto
1: quella trasmissione.
2: Tu chiedi lo sconto.
1: Frosinone Mantova finisce, non si comincia neanche 5-0.
2: Puoi chiedere lo sconto.
1: A Udine cosa succede con quello lì da 10 milioni che c'ha da riscattare la Cremonese?
3: Io questi discorsi non li voglio neanche
1: sentire. Anche se c'è 0-0,
3: le partite del Genoa le abbiamo viste tutte questo campionato. Le ha giocate tutte.
1: Sì,
3: qualcuno l'ha persa perché l'ha persa, perché ha giocato male, ma non è che ha giocato male apposta, ti sto dicendo
1: che mi auguro che il Genoa faccia la partita per vincerla. Mi auguro questo perché voglio sperare veramente in un calcio.
3: Anche perché secondo vorrei
1: un calcio per una volta vero.
3: Se
1: cosa che oggi
3: fare un
1: se vogliamo far finta, giustamente, di tutte quelle voci che ci sono. No, parlo solo io perché voi giustamente da come mi succedeva.
3: Mi chiamate quando poi posso parlare.
1: Gli allenatori mi facevano questa scenetta qua, che io sono scemo io non voglio sentirle queste cose, non voglio saperle, no. Ma esistono.
3: Ma se lo dicevano gli allenatori, qualcosa avranno anche, qualche allenatore avrà avuto l'esperienza. Il discorso
2: è
3: che il Genoa di De Rossi, se le giocate sempre con tutte, ha maggior ragione l'ultima Marassi. Poi vedremo. È una partita molto importante, comunque, che ha un peso. Poi c'è anche la Roma di mezzo, attenzione. De Rossi ha quella motivazione in più.
1: Io spero che sia così. Forse hai capito.
3: Daniele, mai hai perso 3-0 e non ne ha vincere per noi.
1: Ascolta, io sarei la persona più felice del mondo se il Genoa vince, perché il Genoa così si sarebbe comportato veramente come il calcio deve comportarsi. Poi ti ripeto, io perché dico, se vogliamo far finta di tutte quelle voci che stanno uscendo, che è tutto normale,
3: tu
1: arbitri, direttori, non ne stanno salvando uno.
2: Voi dovete, uno che fa calcio,
3: Elio Signorelli, campione olimpico di manavantismo, metti le mani avanti. Perché tu sai già che la partita è orientata, che la squadra che ha più punti vince la partita.
1: Non sto dicendo questo.
2: Pensa cos'hai innescato.
0: Tornando alla partita,
1: sto dicendo che in giro fatalità c'è Colombo che deve essere riscattato, meglio di una situazione cioè come andare dal pasticcere e non uscire con i cavolini, scusami, fammi la cortesia, dai.
0: Io invece credo che si possa sperare in un risultato interessante. Per interessante intendo dire positivo, nel senso che posso anche accettare un pareggio, ma conto, sono molto molto sicuro.
4: Dopo
0: che
4: il casino che ha tirato su.
0: Sono molto sicuro. No, ne sono per sicuro per davvero.
2: Esatto.
0: Per mille ragioni, tra cui quella che è l'ultima partita in casa, per mille ragioni di ambizione di campionato, di numeri, di soldi, per ambizione anche di De Rossi, che con gli occhi concentrati sulla partita, perché le partite tutte a pari tempo valgono tutte molto di più che quando il Genoa gioca da solo con la Fiorentina, piuttosto che un'altra parte, è un modo per mettersi in evidenza.

0: lui allenatore, che ha maggior ragione che ci sono queste titubanze di mercato, come dire, e anche anche i calciatori che effettivamente di fronte a una platea molto più interessata, molto più ampia di quella delle partite normali.
1: Ora Marco dice così perché non era interessato, no? Ma
2: sì, perché doveva scrivere,
1: no,
2: hai capito?
1: No. Se per caso Monza Empoli, il pareggio no. All'ultimo
2: 2-2.
1: Perché no. Non c'è più niente da dire, gli usciva e la Sampdoria magari rimaneva nei playout. Sarebbe arrabbiato.
2: Allora, invece sto dicendo
1: se la classifica fosse stata diversa.
2: Abbiamo mandato Filippo Serio al 27° galà delle stelle nello sport. Allora, io ve l'annuncio e ve lo faccio vedere dopo, prima della poesia. Però vi annuncio D, D, R e vado in pubblicità.

0: essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica. Sì, lo speravamo, un percorso così positivo. Non pensavo fosse difficilissimo, perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori, che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa. È stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: E adesso sono momenti di riflessione, hai detto con grande onestà, insomma,
0: no.
1: Non prometto nulla.
0: No, non sono momenti di riflessione, le riflessioni le facciamo quotidianamente, settimanalmente. Io ho detto 100 cose e le 99 erano che sto bene, che sto da Dio, che voglio stare qui, che mi vedo qui a lungo termine, che penso di portare, spero di portare il Genoa a un livello più alto di dove l'ho trovato. E poi sbaglio sempre, sono molto onesto, dico sempre, poi nel calcio non si sa mai, e quel non si sa mai è diventato 10 pagine di dubbi che non ci sono. In realtà c'è grande sintonia con la società e con i giocatori e andiamo avanti, prepariamo le ultime due partite e nel frattempo facciamo l'una alle due di notte a guardare i giocatori, a organizzare il ritiro e a fare tutto quello che fanno gli allenatori che sono felici del posto dove sono.
1: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genoani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio. Penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte e la storia è ancora molto lunga da scrivere.
2: Allora, esclusiva, questa è il nostro Filippo Serio al 26esimo gala delle Stelle nello Sport, ci ha appena mandato questa cosa. Quindi qua cominciamo a toglierci accidenti qualche dubbio, ragazzi.
3: Più che dirlo da un palco davanti a accidenti.

0: Sentitele questa... bene, perché poi queste parole le potete sentire sabato, perché sabato andrà in onda proprio su Primo Canale alle ore 21 questa diretta di Stelle dello Sport, ideata e condotta da Michele Corti. Tanti personaggi, tante storie, tante esperienze, tutto in funzione di che cosa? Della Gigi Ghirotti. Ma parliamo di questa, di questi tre minuti di intervista, bravissimo.
1: Allora, tanto sono stati, tanto complimenti alla trasmissione, che direi che ha fatto un bel servizio pubblico, direi, nel senso che queste dichiarazioni sono di una chiarezza assoluta. Poi il mondo del calcio, come ben ha detto il nostro allenatore, fa sì che all'ultimo momento possano cambiare le
0: come
1: cose.
0: Come ha detto anche Elio, no? Come ha detto, cambiare tutto.
1: Elio,
0: ha detto Elio
1: con l'esperienza che ha per la tanto tempo, che ha fatto rispetto al discorso. Però indubbiamente è partito con dire i ringraziamenti alla società, con le lodi all'ambiente, con le lodi ai calciatori, con il riconoscimento della sintonia ambientale in cui lui si è trovato dentro, tutta la parte affettiva, il riconoscimento di essere stato fortunato, l'ambientazione, eccetera. Ebbene, e poteva starci, era già gradevole come intervento. La seconda parte del suo intervento è molto chiara.
0: È cioè bello forte, Giorgio.
1: Chiara, con parole trasparenti, direi anche in contrapposizione a tutti i dubbi che sono emersi in questi giorni su alcune sfumature.
2: Ma lui stesso ha detto che diventavano 10 pagine di dubbi il fatto che io dico non si sa mai, non si sa mai, perché lui è stato onesto infatti, anche con noi che siamo da questa parte, noi cronisti, ma in generale
0: noi chiedevamo
2: per capirci con chi ascoltava,
0: all'allenatore del Genoa, alla dirigenza della Samp, una risposta pubblica. Stasera De Rossi ha dato una risposta pubblica,
3: ma mi sembra
0: pubblica,
3: come al solito sempre molto onesto, cioè, ecco. Non mi sembrano parole studiate, sono parole che escono dal cuore, no? Perché quando uno gli dice ma c'è la possibilità di fare meglio in questo calcio, no. Perché la verità.
0: Però posso fare qualche cosina.
3: Sì, posso provare. Però è realista. È realista perché la programmazione nel calcio nostro non esiste. Cioè, senza soldi fai fatica a confrontarti con Milan, Inter.
4: Lo capisci anche da quel. Stiamo fino alle 2 di notte.
0: Poi quello lì, noi lavoriamo giorno e notte per cercare i giocatori.
4: Purtroppo cioè,
0: significa
4: così, fare così,
0: che
3: devi inventartele le operazioni.
0: Più di andare via. È convinto di rimanere. Fatemi dire questa cosa qua.
3: Il messaggio che ha mandato,
0: e poi è questo,
3: che sta lavorando.
0: Voglio restare.
3: Mi fate
0: salutare Luca Vaccaro,
1: certo,
0: perché lui resta sicuramente con noi, anche se lo Spezia purtroppo è retrocesso, ma lui resta sicuramente con noi. Ciao Luca.
5: Grazie mille, ciao Graziano, buonasera a
0: allora,
5: tutti.
0: Allora chiedo a te, ha un parere da esterno, no? Perché tu sei a Spezia in questo momento, sentendo queste dichiarazioni di Rossi, che sono forti, no? Soprattutto nella seconda parte, come diceva Giorgio Guerrello, che impressione hai?
5: Ma guarda, io volevo fare proprio un trade union, già che ci sono, riportando anche un po' sulla realtà poi dello Spezia. Ho apprezzato veramente tanto le dichiarazioni di De Rossi, in particolar modo due aspetti: la capacità di mettersi in discussione, ma soprattutto l'umiltà, che sono due peculiarità che secondo me De Rossi ha messo in campo con queste dichiarazioni, due peculiarità che lo Spezia in questa stagione, o meglio chi ha diretto lo Spezia dall'alto, dai piani alti, non ha mai avuto. Per cui qui si denotano veramente due caratteristiche umane fondamentali per chi fa questo lavoro. Io da tempo sono convinto che De Rossi sia un grande uomo prima di essere anche un buon allenatore, ecco, con tanta strada ancora sicuramente da fare, però ecco, le sue caratteristiche umane, proprio quello che lo contraddistingue umanamente, mi fa capire che potrà veramente fare una grande carriera. E come dicevo, sono due aspetti fondamentali che mi sono balzati all'occhio, che mi sono saltati all'orecchio sentendo le dichiarazioni di De Rossi, due aspetti che purtroppo a Spezia quest'anno non si sono praticamente mai visti. Per cui bene, sono contento per De Rossi, che si merita questo scenario. È chiaro che ecco, io guardo adesso in casa mia e sono assolutamente dispiaciuto, perché è una retrocessione che fa malissimo, fa veramente male per tantissimi aspetti che poi avremo sicuramente modo di snocciolare. Però ecco, il verdetto è arrivato, la sentenza è arrivata, non è arrivata nell'ultima partita con il Pescara, si sapeva già da tempo, lo abbiamo già detto tante volte, no Graziano, anche
0: certo,
5: qui trasmetto. Però ecco, fa
0: guarda, io adesso poi voglio continuare a parlare di De Rossi, perché insomma queste parole chiaramente hanno scatenato. Guarda, io pieno di messaggi sul telefono, e allora cambia tutto, allora è tutto.

0: una situazione nuova, però ti dico la sincera verità, Luca, mi ero illuso anch'io a Spezia, mi ero illuso tanto. Evidentemente c'è stata qualche situazione che non ha funzionato. Io non sono un tifoso dello Spezia, però ho profondo rispetto per tutti i tifosi spezzini. Ti posso dire che li sento molto vicino a me perché sono stati traditi.
1: Sono stati traditi, sì, sono stati traditi da tutti, sono stati traditi nell'anno del record di abbonamenti, e questa cosa ci tengo a rimarcarla perché non è una cosa casuale. Dopo la stagione fatta dallo Spezia l'anno scorso, che è stata una stagione, ce la ricordiamo, no? Ecco, in cui lo Spezia è arrivato a tanto così dalla promozione, ecco, da lì sono partiti gli errori, e da qui arriviamo anche al nostro Impact, dove troviamo sicuramente due dei responsabili di quella che è stata una stagione disastrosa. Uno scempio totale. Certo. Queste due figure adesso, come dice il nostro Impact, appaiono in bilico. Sicuramente, ecco, Melissano è più molto più in là dell'essere in bilico, nel senso che molto probabilmente saluterà nel giro di pochi giorni, quando Stilitano nel fine settimana farà rientro in Italia. Da valutare ancora la posizione di Gazzoli. Parere mio, dopo una stagione del genere c'è bisogno di un repulisti totale, c'è bisogno di gente che conosca il campionato di Serie C, e non è una cosa scontata, ragazzi, non è per nulla una cosa scontata.
0: Assolutamente.
1: C'è bisogno di gente che conosca la categoria e soprattutto di fare piazza pulita, perché, ecco, ricordiamoci bene tutti i volti, e parto dalla squadra, arrivo fino alla dirigenza, che hanno caratterizzato questa annata disastrosa dello Spezia. Ricordiamoceli molto bene, perché un'annata del genere non si ripeta mai più per quella che è la storia dello Spezia, che sinceramente
0: come
1: non
0: ti capisco, ma vorrei tornare, perché Giorgio Cluarello mi chiedeva di nuovo, mi fai sentire questa cosa, perché no, mi ha colpito molto De Rossi, cioè.
2: Allora, sinceramente, la cosa che ha colpito me dell'affermazione di De Rossi
0: ed è anche emozionato, devo dire stasera.
2: Secondo me ha voluto proprio dirlo, e cioè era una manifestazione, è una manifestazione di altre cose, non si parlava del Genoa, è una manifestazione che premia tutte le discipline sportive, esatto, i meriti professionali,
0: bellissima,
2: una bellissima manifestazione, ben organizzata e continuativamente presente in città, quindi lode all'organizzazione e al programma. Ma lì, se voleva, scivolava su qualunque tipo di domanda. Scivolava dicendo, ma infatti, ora c'è da finire il campionato, siamo concentrati sulla partita di domenica. Cioè, le classiche frasi, in parte vere, in parte tattiche, che si usano in queste circostanze. Lui invece è andato a fare un'affermazione molto precisa, perché anche quella che sta lavorando sui giocatori futuri è emblematica del dire sto investendo sul futuro.
0: Trovo
2: che abbia proprio voluto, a mio parere, togliere le nuvolette di dubbi che c'erano.
0: Uno che ha giocato, uno che ha detto,
2: ma figurati.
0: Il prossimo titolo, sto lavorando per il futuro del Genoa.
3: Direi che è stato chiaro, no? Ha parlato anche di ritiro.
0: Perché cambiamo tutto,
3: ha parlato anche di ritiro.
4: Per migliorare il Genoa.
0: Per il futuro.
4: Per alzare il livello del Genoa.
3: Per provare a migliorare.
4: Tu stai facendo, costruisci una casa, hai le fondamenta, hai fatto un appartamento interessante, ma vuoi cominciare a fare un appartamento un po' più bello. Quindi l'idea di costruire un Genoa che possa bussare, io dico bussare, perché così si arrabbia Graziano, perché non si può parlare
0: no,
4: di
0: no, io non mi arrabbio mica, guarda, ho fatto un reel su Sport
4: alle
0: Vegas,
4: big.
0: Ho fatto un milione.
4: No, bussare alle big, perché io quello che ho detto domenica scorsa.
0: Non mi arrabbio mica,
4: ma lo siamo visti qua Graziano, lunedì sì? All'ora di pranzo. Io lo ripeto. Il Genoa, se fa le cose per bene, vuol dire tiene De Rossi, tiene i giocatori migliori, fa sviluppare i ragazzi del settore giovanile. Se fa le cose per bene, per carità, uno magari potrà essere anche ceduto, perché poi. Però se fa le cose per bene e dà retta a questo ragazzo che è De Rossi in panchina, può migliorare il suo livello e può provare ad affacciarsi alla parte di là della classifica.
0: Ma l'elemento che viene fuori stasera, chiedo di nuovo a Elio, sembra proprio che si sia confrontato. Abbiamo visto che ha parlato col presidente Sciuku, aveva parlato col direttore generale Blaschet, l'amministratore delegato, il direttore sportivo. Sembra quasi che abbia fatto. Dunque,
3: come diceva Giorgio, il modo per uscire nel pallone in queste, diciamo, interviste è semplice, ce l'hai mille modi. Invece lui, ripeto, secondo me ha aperto il cuore e ha detto chiaramente che lui vuol rimanere, sta lavorando per cercare dei profili che siano consoni al suo stile di giocare, a quello che ha nella mente.
0: Tu mi dici, Elio, quindi, scouting ti propone 20 nomi,
3: 20
0: no?
3: Nomi, e tu li vai a snellire, li vai a guardare, li vai a valutare, cerchi, fai telefonate, cerchi di capire come sono caratterialmente.

0: gente che, e prendi informazioni, e questo è il lavoro che il Genoa può fare in questo momento, perché ha meno pensieri per quel che riguarda il campionato e si può concentrare.
1: Allora, qui c'è anche una situazione molto importante, perché mi fate vedere l'impact con Diego Lopez, perché è molto interessante. Questa dichiarazione va a completare quella che è la dichiarazione di Diego Lopez. Solo puntini, puntini, uomini da Genoa.
2: Sì,
1: è la continuazione di quello che ha detto.
2: Secondo me è la integrazione di un, come dire, le due figure che in questo momento devono lavorare stanno dimostrando di essere in sintonia, almeno nel programma. E se nel programma sono in sintonia, poi la quadra la trovi tra,
0: certo,
2: qualche
0: certo.
2: cessione, qualche investimento, qualche iniezione di denaro, va a sapere come la trovano. Se ragionano tutti nella stessa maniera, e mi sembra che le dichiarazioni di ieri e quelle stupefacentemente inaspettate di De Rossi, perché sono inaspettate del tutto, siano nel senso del dire: stiamo facendo un programma condiviso, e la condivisione del programma è quello che tante volte nella storia del Genoa mancava rispetto alla società che comprava oggi 33 terzini sinistri quando ne cercavano uno destra. L'allenatore voleva, vorrei un centrocampista, gli prendevano forse, 9 portieri, capito? Cioè,
0: io forse magari sono quello che, onestamente, le dichiarazioni che aveva fatto De Rossi quando dice non mi sento di promettere, a noi genuani un attimino
1: certo.
0: ci ha dato un po' di scossone.
1: Certo,
0: quindi secondo
3: poteva
0: me
3: essere anche un messaggio.
0: Sì, poteva, sì. Che può anche darsi che magari lui ha voluto mandare apposta per cercare di stimolare all'interno della società, e magari questo è avvenuto perché sai, delle volte uno butta una bomba.
1: Sicuramente
0: per cercare...
1: ha aperto il cuore a molti tifosi.
0: Sì, oggi, stasera
1: molti tifosi
0: hanno
1: aperto il cuore. Ma io adesso voglio andare in pubblicità senza dirvi che da un po' andiamo a sentire il Tiglio Lombardo e guardiamo cosa ci sarà a dire. Pubblicità.

0: Credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Tiro Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano. Quindi per me questo è già una grande cosa.
1: Cosa pensi?
0: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore. Quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
1: Senti, adesso?
0: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro, e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
1: L'unica certa rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un
0: Sì,
1: posto.
0: l'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
2: Allora, io devo ringraziare Filippo Serio perché ha fatto un grandissimo lavoro per Primo Canale. Assolutamente, queste sono dichiarazioni che domani saranno rimportate all'infinito perché sia
3: Ma c'è
2: Attilio
3: un uomo che sta
2: adesso.
3: lavorando.
2: Sì, c'è un
3: Ma
2: uomo, sì,
3: il futuro
2: assolutamente.
3: di
2: Ma
3: De Rossi
2: fatemi
3: l'abbiamo
2: finire una
3: sentito.
2: cosa, ragazzi, poi vi lascio alle vostre cose perché vi stiamo dando anche notizie per i pezzi, poi dovete fare i pezzi. Quindi è il Galà delle Stelle, il 27° Galà delle Stelle dello Sport, che voi potete rivedere interamente sul Primo Canale sabato alle ore 21, alle 21 di sabato, sì, con Michele Corti alla conduzione. Avete visto il palco, tanti tanti personaggi, tanto personaggi dello sport, perché poi tutto il ricavato va alla Gigi Girotti, quindi sport, spettacolo.

0: Idee, esperienze, una manifestazione bellissima che ci propone anche queste dichiarazioni. E vengo da te, Marco.
1: Allora,
0: perché questa adesso è ufficiale.
1: Hanno deciso gli altri. Hanno deciso gli altri per me, ma sul destino mio decido io. E questo è un po' il titolo di Attilio Lombardo oggi, che dà al mondo Sampdoria. Quindi la Sampdoria, Fredberg, Walker, il tandem che è tornato al potere con Andrea Mancini in questo momento, che è in dubbio come conferma.
0: Ma a me interessa Lombardo in questo
1: Lombardo
0: momento, perché
1: le
0: dichiarazioni
1: detto,
0: sono forti,
1: Attilio,
0: non ci
1: Attilio
0: sono più, hanno
1: non
0: voluto
1: se...
0: in
1: questo
0: momento
1: restare,
0: Mancini.
1: Se vuoi puoi restare.
2: Scusa,
1: come
2: sembra,
1: collaboratore tecnico.
2: Come, ti vedo più come un amico, cioè quando nelle relazioni tra le persone.
0: Sì,
2: ti
0: dici, uno vorrebbe, se non ti gridi da fare, vieni a campo.
2: Tra l'altro, c'è un altro, lui ha detto... Con me era come se fossero in panchina tutti i tifosi della Sampdoria.
0: Bravissimo.
2: Stanno cacciando tutti i tifosi della Sampdoria sostanzialmente.
0: Bravo, bravo.
1: Quindi,
0: ma
1: sì, il Lombardo è cosa fare. Lui ha un contratto di 2 anni, però adesso ha allenato la squadra, ha allenato la Samp, ha fatto comunque un buon lavoro, ha salvato la squadra. È vero che era, diciamo, un ruolo pro tempore, però lui ha capito che può fare quel tipo di ruolo, di mestiere. Oggi cosa fa? Messo un po' da parte, rimane o non rimane? Io credo che stia riflettendo.
0: Scusate,
1: perché c'è
0: scusate,
1: un contratto comunque di 2 anni.
0: Fatemi capire, perché io non vi capisco certe volte. Cioè, non vi capisco. Questo Attilio Lombardo ha detto: non mi hanno voluto. Non c'è uno della società che abbia detto: non c'è più Attilio Lombardo. Lo deve dire lui, che non sarà allenatore della prossima settimana, anticipato dai post della figlia. Lo deve dire lui. Ma vi rendete conto che situazione è? Ma vi rendete conto? Ma sai qua, là. No. C'è il presidente indonesiano, un inglese, c'è un danese, c'è un altro danese.
1: È una barzelletta.
0: E non dicono niente e lo deve dire lui. Certo. Ma ragazzi, ma scherziamo?
1: Sì,
0: ma volete prendere posizione o no?
1: Graziano,
0: la prendete posizione?
1: Sì, capito,
0: perché
1: se
0: no la prendo io posizione.
1: Ma
0: è
1: capito,
0: normale.
1: Ma io facevo cronaca, Graziano.
0: No, è cronaca la faccio anch'io.
1: Stai urlando.
0: Io faccio cronaca. Io faccio cronaca. E
1: cronaca.
0: Ti dico, commenta le cose
1: fai
0: di Lombardo.
1: Fai cronaca.
0: Lui
1: non
0: cronaca.
1: Da, però,
0: ragazzi,
1: scusami.
0: La cronaca la faccio anch'io. Perché in questo momento Cesare sta passeggiando per lo studio.
1: Grazie.
0: Dai, ragazzi,
1: Graziano.
0: Su. Prendete un po' le posizioni.
1: Io
0: ti
1: sto mettendo insieme i pezzi. Lui, in questo momento, sta riflettendo su lasciare la Sampdoria. Magari non è un addio, è un arrivederci. Perché poi non credo che Lombardo dia un addio assoluto al mondo Sampdoria.
0: Non mi vogliono.
1: Sì,
0: non
1: però
0: mi
1: lui
0: vogliono.
1: Deve decidere sul suo futuro.
0: Non
1: ha
0: mi
1: comunque
0: vogliono.
1: Un contratto di 2 anni.
3: Però grazie a
1: Dio,
3: ha comunque un contratto
1: di 2 anni.
3: Ragazzi, quello che dicevo io all'inizio.
0: Non mi hanno voluto,
3: sì,
0: ha detto.
3: Sì.
0: Non che ha detto vado in contratto. Non mi hanno voluto.
3: Io all'inizio ho detto mi auguro che Attilio giri i denti e secondo me lui gli dirà: signori, io non ci rimango e fa bene. Perché io ho 2 anni di contratto, ma se sono Lombardo, dopo un finale così, ma io li saluto tutti.
2: Allora,
3: dico ciao,
2: c'è un'altra cosa che si unisce a questa di Lombardo. Ripeto quello che ha detto prima. Attilio dicendo in questo modo, ha detto in panchina con me c'era, era come se ci fossero tutti i tifosi della Samp, quindi è come cacciare i tifosi della Sampdoria. I tifosi della Sampdoria che peraltro nell'ultima partita in casa hanno esposto 2 volti e 2 nomi con una bella X, che sono i signori che stanno decidendo. Io questo a casa mia lo chiamo un affronto nei confronti dei tifosi. Non soltanto cacciare Lombardo, ma il fatto che a decidere siano questi signori. E questo è il vero affronto nei confronti dei tifosi. A questo punto però anche i tifosi credo debbano fare un po' un punto.
0: Beh,
2: e decidere come
0: adesso
2: contestare
0: la
2: questa società.
0: Di adesso,
2: no,
0: fa,
2: ma non è solo questo, perché decidono
3: sentire,
2: i due nomi
3: sentire
2: che
3: un
2: sono
3: campione
2: stati tirati fuori, sono quelli che
3: ha vinto, ha vestito la maglia della Sampdoria, ha vinto lo scudetto, ha salvato la Sampdoria, emozionato sul palco,
0: sì,
3: che quasi gli viene da piangere perché per quello che gli è successo.
1: Era un signore,
3: emozionatissimo.
1: Però io
3: voglio dire, io mi auguro veramente che Attilio prenda la valigia e gli dica lui a loro:
1: però,
3: andate a...
1: Io però vado controcorrente perché,
0: ma tu puoi andare contro
1: perché non voglio difendere Attilio Lombardo, per carità, ma io l'ho detto in tutte le salse che Attilio Lombardo ha fatto un ottimo lavoro. Dopodiché Attilio Lombardo è stata una scelta temporanea, comunque ad interim, e lui stesso lo sapeva,
3: sì,
1: quindi
3: è vero.
1: Credo che lui probabilmente ci ha fatto la bocca, come giusto che fosse a livello umano, adesso si sente messo da parte.

0: se la, il problema è capire chi arriva adesso, perché se arriva un allenatore fatto e finito per un campionato di vertice, posso anche dire la società può anche aver fatto una scelta legittima, anche giusta,
1: sì,
0: anche comprensibile. Ma se arriva un allenatore da Marte, allora no, avete però fatto, ripeto, l'ennesima belinata.
2: Temo che arrivi da Plutone.
1: Lombardo, non fatemi può sentire essere, un attimo Luca essere, da Spezia, che volevi inserirsi.
3: Può essere trattato come una ruota di scorta. Che magari tu...
1: Ma ragazzi, mi fate vedere questo posto di sua figlia. Riconoscenza, rispetto, intelligenza. Ragazzi. Cioè, lo dice una figlia che ha vissuto, magari ha convissuto, ha vissuto l'emozione del papà. E se lui mi dice oggi, mi hanno mandato via, e lo dice lui, mi permetti che c'è una società, come si dice... che non si può dire in televisione, però non ce li ha, non ce li ha, non ha attributi, no. Ecco, mi suggeriscono, perfetto, non ha attributi, ecco, mi suggeriscono, non ha attributi.
4: È interessante che...
1: No, fammi sentire un attimo,
2: che non c'è la società,
1: ma cosa non c'è neanche la società.
5: Un dimmi, peccato, Luca. Graziano, tu non abbia un contapassi stasera, perché secondo me ti sei mosso più tu che Veruato in tutta la stagione, quindi ecco, questo sarebbe stato bello da vedere, ecco, ti vedo molto più in fermento per queste bellissime interviste. No, quello che mi sento di dire su Lombardo è che incarna sicuramente lo spirito della Sampdoria, è la storia della Sampdoria, ed è stato l'uomo perfetto, l'uomo giusto al momento giusto in casa Samp. Mi auguro per lui che non si trasformi nel Ballardini, no? Che era per il Genoa, cioè quell'allenatore che viene richiamato ogni volta che ci sono delle difficoltà, perché non lo meriterebbe nemmeno, ecco, non lo meriterebbe secondo me neanche, vista appunto quella che è la sua storia con il mondo Samp. C'è da dire che però lui ha fatto quello che per esempio Donadoni non ha saputo fare, è stato una sorta di normalizzatore che ha dato tranquillità, ha dato calma e ha dato soprattutto sicurezza a dei giocatori che avevano evidentemente bisogno proprio di quelle caratteristiche lì. A Spezia questa cosa, e torno allo Spezia perché, e toccando il tema allenatore che prima non avevamo toccato, nessuno è mai riuscito a darla quest'anno, da D'Angelo a inizio stagione, che è appunto vero, probabilmente doveva essere frutto di altri tipi di ragionamento già dopo la sconfitta in finale playoff con la Cremonese, all'arrivo di Donadoni, che ragazzi, ecco, ditemelo voi, io continuo a farmi delle domande sul come si possa affidare la panchina a un allenatore che la panchina non la vede da 5 anni e l'ultima esperienza è stata dall'altra parte del mondo.
0: Sì, ma non mi puoi paragonare Donadoni con Lombardo, dai Luca, cioè così.
5: Ma non lo sto paragonando, Marco, se ti è arrivato questo messaggio allora probabilmente mi sono espresso male, sto proprio dicendo che sono due cose completamente opposte, e da una parte si denota come un allenatore è stato in grado di normalizzare, di dare quello che serviva alla Sampdoria, dall'altra parte la scelta scellerata fatta dallo Spezia, del stilitano, e mi riferisco al presidente dello Spezia, di affidare la panchina a Donadoni, fa capire che qui, ragazzi, cioè proprio sono proprio mancate le basi, e la stagione dello Spezia ne è la massima dimostrazione. Non posso paragonare le due cose perché non si possono paragonare, sono due mondi completamente diversi, però da una parte, nonostante la situazione ingarbugliata della Sampdoria a livello societario, c'è stata quantomeno l'intelligenza di affidare la situazione alla persona giusta, alla persona che poteva risollevare la Samp in un momento di difficoltà. In casa Spezia questa cosa non c'è stata.
1: È assolutamente corretto. Mi fermo per la pubblicità, ma so che ti devo salutare, Luca. Poi noi continueremo i nostri discorsi. E io continuerò a camminare per lo studio. Quando sono molto nervoso, camminerò e sarò alto che Beruatto, un terzino di fascia, un braccetto che corre avanti e indietro.
5: Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao. Pubblicità.

0: Ah, qua nel nostro studio si continua ancora, perché queste due interviste di Michele Corti, bravissimo, perché avete visto con come si è presentato con tranquillità questo 27esimo Galà delle Stelle.
1: Però poi Graziano me le fai risentire, eh?
0: Le faccio risentire anche al nostro pubblico, perché abbiamo deciso assolutamente, giustamente, col nostro direttore Matteo Angeli, è una nostra esclusiva, non ce l'ha nessuno, e allora poi col direttore Matteo Angeli abbiamo avuto l'ok e quindi inevitabilmente le facciamo sentire ai nostri telespettatori.
2: Ma anche, è anche opportuno.
0: Mi fate presentare un signore?
2: Che l'abbiamo sentito tutti in diretta. Adesso che sappiamo di cosa viene...

0: parlato, come dire, è più interessante andare a cogliere sfumature. Il merito lo sappiamo già, dove vanno a parare lo sappiamo già, è utile andare a cogliere la singola parola.
1: Vogliamo fare i complimenti anche a Filippo Serio,
0: ma accidenti,
1: perché è stato bravissimo, grandissimo lavoro, grandissimo lavoro di Filippo. Ho un ospite, anzi no, un amico, perché ci ha accompagnato tutto l'anno, guardate, faccia sorridente, sorridente. Mi hanno detto, oggi, dunque, quando è lunedì, ho discusso con la lentella, ha fatto un miracolo. No, lentella non ha fatto un miracolo. Lentella fa con

0: un capolavoro quello dell'Entella, caro Marco.
1: È vero, è vero, è vero. Buonasera a tutti intanto. È vero nel senso che è un miracolo sportivo, è un capolavoro sportivo, perché comunque è stato fatto giorno per giorno, fino come si era un po' preventivato, no? Fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, perché purtroppo è andata così. Io ho ancora ben presente lo sconforto nel momento che la Calabrese ha messo dentro la palla del 2-2, poi per fortuna c'era un fuorigioco e va bene così, però vi garantisco che in quel momento è calato il gelo sul comunale, perché non era una cosa semplice.
0: Telecronaca.
1: E mancavano pochi minuti alla fine della partita, quindi non è stato facile, però è andata bene così. Ancora anche lì gli episodi tante volte sono andati contro, stavolta è andata a favore, va bene così.
2: Perché dicevamo che Elio diceva che la Calabrese veniva a Chiavari, andava no. al mare in ciabatte. No, io mi ricordo tutto, eravamo qui, dicevi ah sì, è a Chiavari in ciabatte, a Rapallo con i lettini. Invece la Calabrese ha fatto la sua partita. L'ultima di B è stata comunque un'ultima giornata. Vabbè, sì, capito, il Mantova forse no, però voglio dire era già tutto previsto, sì, quindi sì. No, io non sono d'accordo. L'Entella ha meritato la vittoria, ha vinto la partita e ha meritato la salvezza.
0: Ah, sì, secondo me assolutamente di sì. Senti, ti chiedo, hai sentito le due interviste dei due allenatori? Mi dai anche il giudizio da Chiavari, perché tu sei molto attento a queste situazioni.
1: Ma beh, è difficile entrare in dinamiche più che altro che sono societarie, no? Perché non è facile purtroppo riuscire a sapere quello che c'è dietro. Di sicuro io ho un grandissimo disappunto per quello che è stato fatto a Lombardo, perché comunque secondo me era una persona che quantomeno andava valorizzata diversamente o trattata diversamente. Questo credo che non scopriamo l'acqua calda, ecco. In assoluto, questo credo che sia la cosa più. Poi non so se è già stato ufficializzato o meno, non so se avrà qualche ruolo alla fine in estremis, non so, però al di là di quello, comunque neanche sedersi per parlare, per fare eventualmente qualche proposta di progetto, credo che sia stato scorretto nei confronti di chi comunque secondo me ha di fatto salvato la Sampdoria, perché in quel momento lo ricordiamo tutti.
3: No, dicevo Marco, diceva giustamente anche Marco Bisacchi, sì. Comunque Lombardo ha un contratto e ci sta pensando, certo. Ma su quello...
2: No, ma si sono seduti però, attenzione, non è che non si sono seduti, la proposta è, non è più questa l'allenatore, ora vediamo eventualmente, non sei più il Papa, fai qualcos'altro per capirci. Vabbè,
3: no, perché questo è il discorso. Però il concetto è...
1: Purtroppo non è... Se lo mettono a mettere i cinesini non è gratitudine nei suoi confronti, questo è poco ma sicuro.
3: Questo senz'altro anche perché
4: insomma, gli propongono quello perché la bandiera non vogliono cadere bene sulla banana,
3: però tant'è, non ci riesco,
0: però ragazzi, cadono sulla banana. Sempre, quando fai una situazione di questo genere vai a contrattualizzare, vai a discutere il contratto, il rinnovo del contratto, vai a discutere la tua posizione, poi la società che fa una dichiarazione. È la società che fa una dichiarazione. Io non ho mai visto Marotta. Non ho mai visto Marotta. È un giocatore prima di Marotta, dice: me ne vado dall'Inter. L'ha detto ieri sera davanti a sé. Saremo sempre legati ai giocatori che manderemo via. Vi faremo i nomi. Cioè, non ho mai visto io queste cose qua. Cioè, mi tocco.
1: Ragazzi,
0: ho 28 e 25, ho 53 anni di calcio. Di queste situazioni qua non l'ho mai viste. Io mi tocco. Mi tocco, è un po' come quando Marco... Spalletti si è messo sulla panchina dell'Italia e vi dice, vedete, quando dice, ah, sapete che sono esonerato, e si è seduto sulla panchina. Sì, sì. Cioè, ma è una roba folle, è una roba, dimmi pure Marco.
1: No, dicevo che credo che Marco Bisacchi sia testimone che quest'anno purtroppo la comunicazione alla stampa è stata dura per gli addetti ai lavori, nel senso che non è stato facile, credo, per quello che ho potuto così vivere da fuori, riuscire a capire esattamente chi dicesse cosa, ecco, più o meno. Però al di là di questo, che poi come
2: un
1: dico
2: disastro,
1: sono dinamiche,
2: un disastro comunicativo la stampa.
1: Esatto. Ho voluto essere gentile.
3: Vorrei anche ricordare, perché ce li siamo dimenticati, che prima di Lombardo c'erano due allenatori, tra virgolette, al prezzo di uno, con uno che poi è sparito per misteriose ragioni di salute, che per carità nessuno contesta, però. Dopo poco è saltato anche l'altro. È due anni che la Sampdoria finisce in fondo alla classifica, è due anni che questa società è salvata da sampdoriani. L'anno prossimo speriamo di non ce ne sia bisogno, ma se ce ne fosse bisogno mi verrebbe da dire ai sampdoriani, tipo, non aiutateci.
4: Io dopo quello che ho detto,

0: Dopo quello che ha detto Marco, dico a Tei di prendere alla comunicazione un sandoriano vero, Marco.
1: Ma sai una cosa? Che non è questione non di attenzione, non è questione di
2: non
1: no, per
2: no.
1: carità. Io
2: è
1: non
2: questione
1: voglio...
2: di fare giornalismo fatto in
1: attenzione,
2: un certo modo. No?
1: Io non sto facendo, non sto parlando dell'ufficio comunicazione, chi si occupa della comunicazione nella Sampdoria, è proprio la società stessa che non vuole comunicare. Se non vuoi comunicare, tu puoi metterci anche il mago.
0: Sì, però magari se c'è uno, non vuole comunicare.
1: Manfredi quando ha parlato ha fatto più danni.
2: Ha fatto più danni che
1: ragazzi. Manfredi quando ha parlato è stato, insomma, tutto uno scivolare. Tei non abbiamo mai avuto il piacere. C'è uno studio milanese che ti manda le risposte, perché questa è la verità. Io l'ho raccontato l'altra volta. È questa la verità.
0: Però se un addetto stampa magari sa fare il suo lavoro e dice: sì, presidente, non si presenti con il computer.
1: Non diamo colpa all'addetto stampa, perché è generoso.
0: Infatti, ti sto dicendo, non conosco neanche, e mi dispiace.
1: Ce ne sono più di uno, ma
0: sto dicendo.
2: Se non comunicano, non comunico, che fa questo?
1: C'è
2: questa
1: no,
2: questi
0: uno gli dice: guardi, presidente, è il momento di metterci la faccia. Se...
1: Allora,
0: cioè, bisogna vedere se poi hai la personalità di andare dal tuo presidente e dirgli: che sarebbe meglio presentarsi in questo momento nei Balci e Bollegiume.
1: Ma chi
0: quindi,
1: è il presidente?
0: Quindi,
1: oggi c'è un avvocato romano che comunque ancora non ha mai parlato.
0: Ho capito.
1: È presidente della Sampdoria, non ha mai parlato.
0: Ha più peso. Chi
3: ha
0: più peso?
3: È uno di Singapore che abbiamo visto una volta appollaiato là sopra.
0: Allora, ok. Non è lui. Allora io
1: c'è un altro avvocato romano che rimane dietro le quinte.
0: Eccolo.
1: E c'è sempre lui. E c'è sempre lui. Perché oggi, mentre un altro imprenditore romano bussa alle porte del Grosseto, non fatemi fare il nome, ma evidentemente.
3: L'hai chiamato imprenditore?
1: Ma evidentemente, dopo che la Sampdoria ha rischiato di fallire. Dopo che la Ternana è fallita, dopo che adesso il Grosseto, mi auguro di no per gli amici di Grosseto,
0: fallisce,
1: ma temo che fallisce, il destino
2: no,
1: sia quello,
2: no.
1: Abbiamo ancora diversi personaggi nella Sampdoria che sono personaggi legati a quel mondo
2: è
1: lì.
2: Vero.
1: Tre anni dopo,
2: è vero, Marco,
1: tre
2: giusto.
1: Stati fa e sono ancora qui,
2: E invece io cambio discorso perché
1: romano.
2: Voglio ritornare
1: bravo.
2: Su De Rossi, perché c'è la notizia invece questa, oltre alla notizia di Lombardo che la dà la notizia a lui e dice non mi hanno rinnovato il contratto, mi hanno dato il ben servito, De Rossi dice io lavoro 24 ore al giorno per migliorare il Genoa.
4: Ma è interessante, come dicevamo prima, quello che ha dichiarato, che non era programmato, è stato veramente un magnifico fulmine di questa giornata terza. Ma è interessante anche chi ha sentito il bisogno, la volontà di chiarire queste situazioni sue in relazione al giornale nel corso del campionato, che è una cosa strana di per sé.
2: Esatto,
4: di solito affermazioni di addio o di, come dire, replica, di ritorno, di rimanere, le fai dopo che è terminato il campionato. L'anticipate, questo è interessantissimo, importante, bello ed è ulteriore stimolo per la partita di domenica. Dicevamo che è una partita che io personalmente sono convinto che la giocheranno per vincere, a maggior ragione sono convinto che la giocheranno per vincere dopo queste dichiarazioni dell'allenatore.
1: Però ha detto anche non si sa mai,
4: Ma se non si sa mai è fonte
1: perché è molto onesto, è molto chiaro, perché si può creare un effetto domino per cui
4: ragazzi,
1: Allegri va via dal Milan, quell'altro va via dal Napoli, insomma, quell'altro va via e poi
4: ti dimostra che è una persona di buon senso, perché tu dichiarazioni assolute non le puoi fare
0: le
4: nella
0: puoi
4: vita
0: fare.
4: Mai su niente della vita, figurati su cosa sfuggente come delle volte che è il calcio,
2: esatto.
4: Cui è saggezza anche lasciare, come dire, questa è la mia volontà, questo è il mio pensiero, questo è lo stato dell'arte oggi, poi della vita può succedere di tutto,
0: qualsiasi
4: certo
0: cosa.
2: Allora, io saluto tutti i miei ospiti, chi è stato in collegamento come Marco Bianchi, che lo ritroviamo nel Ledwall, si dice così, no? Adesso Ledwall, ringrazio Luca Baccaro, ringrazio Filippo Serio, perché adesso noi andiamo in pubblicità e poi vi lascio alle due interviste del 27esimo Galà delle Stelle dello Sport, che andrà in onda integralmente sul primo canale sabato alle ore 21. Programma è stato la manifestazione, chiamiamola così, è ideata da Michele Corti, è presentata quest'anno da Michele Corti. Ci sono tantissimi personaggi dello sport che hanno fatto la storia dello sport italiano, ma soprattutto, lo sappiamo benissimo, il ricavato andrà in beneficenza. Andiamo in pubblicità, vi lascio questi 7 minuti delle dichiarazioni degli allenatori rossoblu cerchiati, DDR e Popeye. Poi decidete voi. Pubblicità.

0: essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica. Sì, lo speravamo, un percorso così positivo. Non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori, che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa. È stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona di retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: E adesso sono momenti di riflessione, hai detto con grande onestà, insomma.
0: No.
1: Non prometto nulla.
0: No, non sono momenti di riflessione, le riflessioni le facciamo quotidianamente, settimanalmente. Io ho detto 100 cose e le 99 erano che sto bene, che sto da Dio, che voglio stare qui, che mi vedo qui a lungo termine, che penso di portare, spero di portare il Genoa a un livello più alto di dove l'ho trovato. E poi sbaglio sempre, sono molto onesto, dico sempre, poi nel calcio non si sa mai, quel non si sa mai è diventato 10 pagine di dubbi che non ci sono. In realtà c'è grande sintonia con la società e con i giocatori e andiamo avanti, prepariamo le ultime due partite e nel frattempo facciamo l'una alle due di notte a guardare i giocatori, organizzare il ritiro e fare tutto quello che fanno gli allenatori che sono felici del posto dove sono.
1: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genoani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio. Penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte e la storia è ancora molto lunga da scrivere.
2: Credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria, quindi in panchina non c'era Tiglio Lombardo ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
1: Cosa pensi?
2: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
1: Senti, adesso?
2: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però

0: siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
1: L'unica certa rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
0: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, il giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in